Orale si dice sequenziale, cosa vuol dire? L'estrogeno è dato sempre, il progesterone o il progestinico per 14 giorni, per esempio. Ecco che se io vado a dare l'estradiolo, che è l'estrogeno bioidentico farmaceutico in questo caso, con il nome gestrolo, abbiamo 8 euro se vado con la ricetta bianca. Se vado con la ricetta elettronica, e qui sono farmaci sempre in classe A, 2 euro. Se uso l'estradiolo e il diidrogesterone, tra l'altro una combinazione a basso dosaggio fantastica, che è in commercio da 40 anni, spendo 9 euro, 2 euro col ticket. E ugualmente se uso quest'altra combinazione, che è sempre lì da 40 anni e la conosciamo benissimo ed è super maneggevole, voi vedete 9 euro o 2 euro con la ricetta elettronica. Se vado a prendere la terapia ormonale continua, voi direte che differenza è? Normalmente si tende a dare la ciclica, torno indietro, la sequenziale o ciclica, nei primi 2 anni dopo la menopausa, perché c'è ancora la possibilità di una produzione ormonale residua da parte delle ovaie che hanno ancora 1000-1500 follicoli primordiali che possono entrare in maturazione e quindi produrre dei loro morgini che si sommano. Avere la sequenziale o ciclica consente anche di avere un ciclo senza preoccupazioni. Dopo i 2 anni, in genere dall'ultimo ciclo, quindi dalla menopausa, ecco che possiamo fare la combinata continua, che può essere sia transdermica oppure con le compresse. Ecco che allora, per esempio, posso fare l'estradiolo sempre con il drospirenone, che non è bioidentico, ma ha una particolarità interessantissima perché deriva dallo spironolattone, che è un diuretico. E quindi questa combinazione ha studi solidissimi che mostrano come sia benefica, per esempio, per le donne che tendono a essere ipertese o che hanno già un'ipertensione iniziale. Vi ricordo che dopo i 60 anni il 69% delle donne italiane è ipertesa. E l'ipertensione è il principale fattore di rischio per infarto e ictus, che in Italia, dati Istat, causa il 33,4% delle morti, mentre il tumore alla mammella, signori, è il 2% delle morti. Quindi scegliere una terapia personalizzata anche in base alla situazione clinica è un plus di grande rilievo, soprattutto quando, come questo farmaco, abbiamo più di 16 anni di studi che confermano la positività e l'aiuto che ci dà nel modulare ancora meglio la tendenza, nel ridurre quindi la tendenza all'ipertensione, sempre in sinergia, come raccomando, con stili di vita sani e in assenza di controindicazioni maggiori. Se ho l'estradiolo con l'idrogesterone, questa è una combinazione leggerissima che possiamo usare anche a 70 anni, 9 euro, e se è in classe A, come abbiamo detto, 2 euro se ve la fa il medico con ricetta elettronica. E ugualmente quest'altra col noretisterone acetato, che non è bioidentico, è un progestinico con profilo androgenico che mi va particolarmente bene per le signore fragili che magari hanno già l'osteoporosi, che magari hanno già la sarcopenia, e quindi utilizzo un progestinico che va ad aiutarle molto a costruire tessuti necessari. Quindi capite che dobbiamo andare oltre la fake bioidentico uguale innocuo. Bioidentico va usato con intelligenza clinica, ma abbiamo anche altri ormoni che possono consentirmi una personalizzazione ancora più appropriata per le esigenze cliniche di quella donna, anche in base all'età, al peso, al profilo di rischio e a possibili controindicazioni di cui devo tenere conto. Vediamo subito le vostre domande. Allora, sono in menopausa da 5 anni, non volevo iniziare la terapia ormonale perché avevo paura, le vampate sono insopportabili e la ginecologa mi ha consigliato un integratore fitoterapico per ridurle. Mi fanno un male tremendo le articolazioni delle mani e dei piedi e allora il reumatologo mi ha prescritto un integratore per sfiammarle. Ho i capelli sottili, ne perdo tantissimi, la parrucchiera mi ha raccomandato un integratore per rafforzarli. Sto un po' meglio, però in farmacia spendo quasi 200 euro al mese. Allora, ci sarà un modo per curarmi senza spendere un patrimonio, visto che sono pensionata? Dice questa signora, e ha ragionissimo. Allora, gli integratori possono aiutare a ridurre i sintomi della menopausa, ma l'efficacia è imprevedibile. Varia molto da donna a donna e i costi possono diventare sul lungo termine
poco sostenibile.

Se noi ragioniamo che i sintomi sono grida d'aiuto con cui il corpo ad ogni età ci chiede attenzione e un aiuto mirato, ecco che, in assenza di controindicazioni maggiori, restituire al corpo gli ormoni perduti è saggezza terapeutica, come recitano la prima e seconda legge mondiale dell'endocrinologia. Se una ghiandola viene asportata per ragioni benigne, la integri. Se una ghiandola si esaurisce, la integri. Questo vale per tutte le ghiandole produttrici di ormoni nel nostro corpo, perché non deve valere anche per le ovaie. Questo elementare pensiero mi ha sempre sostenuto nell'aiutare le donne sintomatiche per migliorare la loro salute e la loro qualità di vita, quindi restituire al corpo gli ormoni perduti. In particolare, se vado a vedere i costi, come ha detto giustamente la signora, delle terapie non ormonali, mi trovo 25-40 euro per gli integratori fitoterapici per le vampate, la melatonina a seconda del tipo di prodotto può arrivare a 30 euro, gli integratori per i capelli altri 20-30 euro, gli integratori per le articolazioni più o meno siamo lì, arriviamo a 100 euro o più solo per gli integratori. Ma se io faccio una terapia ormonale con i bioidentici, quando indicata, farmaceutici, rimborsati dal Servizio Sanitario Nazionale, prescrivibili con ricetta elettronica al costo di 2 euro in media, perché sono in classe A, ecco che ho una spesa dai 5, come abbiamo visto, ai 13 euro, certamente interessante, perché oltretutto mi va, questi ormoni vanno ad agire su tutti gli organi e tessuti, perché tutti gli organi e tessuti hanno recettori, in particolare per gli estrogeni, quello che varia è il tipo di recettore, alfa, beta o il GPR, che hanno delle caratteristiche funzionali diverse e che variano anche in base alla genetica di quella famiglia, ma la sostanza del discorso è che se gli do al corpo gli ormoni perduti, tutti i tessuti, tutte le celluline mi dicono grazie mille e stanno molto meglio. Da 5 anni le vampate e l'insonnia mi tolgono l'energia per vivere. Disperata sono andata da un ginecologo esperto che mi ha prescritto una terapia con estrogeni bioidentici che ho dovuto però far preparare giustamente in farmacia. Sto meglio, ma faccio molta fatica a trovare una farmacia che faccia le losanghe sublinguali e costa un botto. Il farmacista mi ha detto: ma signora, ma perché non prende le compresse mutuabili con la ricetta elettronica? Esistono ormoni migliori degli altri che valgono la differenza di prezzo? Domanda cardinale. Attenti, gli ormoni bioidentici sono ormoni chimicamente e strutturalmente non distinguibili da quelli del corpo. Ma non esistono ormoni firmati, non esistono ormoni firmati, sono identici. Per le cellule sono uguali, le nostre celluline, le serrature per gli estrogeni delle nostre celluline non distinguono se quell'estrogeno viene prodotto dalle ovaie, se è prodotto dall'industria farmaceutica o dal farmacista preparatore certificato con un bel laboratorio impeccabile dal punto di vista anche della sterilità. La sostanza è che sono identici. Questo dovete mettervi in testa, e quindi è ancora più importante che poi la prescrizione sia fatta da ginecologo o ginecologa competenti sulle terapie ormonali sostitutive, con grande attenzione a indicazioni, controindicazioni, benefici e rischi, quale che sia l'origine della molecola, con adeguata valutazione, inclusa mammografia e ecografia transvaginale più gli esami del sangue, prima di prescriverli, e monitoraggio nel tempo con una valutazione anche della densitometria ossea, soprattutto se l'anamnesi ci fa capire che ci sono degli elementi di rischio, abbiamo già evidenziato un'osteopenia importante o anche un'osteoporosi. Quindi grande rigore clinico, poi usiamo i bioidentici galenici o i bioidentici farmaceutici, ma sapendo che il galenico costa molto di più, e questo va detto. In particolare, il bioidentico, la stessa molecola, può essere inserita nella preparazione farmaceutica, nella galenica, e il costo può arrivare a 13 euro con la ricetta elettronica o con la ricetta bianca, ma possiamo arrivare a 120 euro se facciamo una preparazione di estrogeni e progesterone e una di testosterone. Ripeto, la cellula non distingue da dove viene quell'ormone, perché la sua formula è indistinguibile. Noi lo sappiamo, e in termini di farmacoeconomia e di bilanci familiari dobbiamo scegliere anche con ragionevolezza e competenza.
E quando sono in menopausa ho una secchezza vaginale tremenda e dolore ai rapporti. Ogni anno il ginecologo mi dà una nuova cremina lubrificante, oppure degli ovuletti nuovi che mi dice questi qua sono speciali, ma è sempre la stessa storia. Quando li metto sono unta per qualche ora e poi torno secca come prima, questa è anche simpatica questa signora, e mi costano un patrimonio. Ma esistono soluzioni più durature, più efficaci e meno costose? Allora, il modo migliore per risolvere la secchezza genitale, quindi vaginale e vulvare in menopausa, e i sintomi associati che sono vaginali, secchezza magari dolore, sessuali, ma anche vescicali, cistiti postcoitali o urgenza menzionale, quella che costituiscono quindi la sindrome genito-urinaria della menopausa, in assenza di controindicazioni, è fare una terapia ormonale, almeno locale. Questa può essere iniziata anche avanti negli anni. Questa è un'ottima notizia, perché gli ormoni per la maggioranza stanno lì e quindi possiamo aiutare queste signore, con l'esclusione di quelle che hanno avuto un tumore alla mammella o un ovaio o un endometrio nei primi 5 anni, ma in tutte le altre la possiamo fare serenamente. E quindi questa è già una notizia importantissima, perché oltretutto una parte di queste terapie sono di nuovo rimborsate dal Servizio Sanitario Nazionale, in particolare limitandomi ai farmaci rimborsati, perché questo era il topic della giornata. Noi possiamo usare l'estriolo, gli ovuletti di estriolo leggerissimi, può farne anche mia nonna di 90 anni, o l'estradiolo, l'anello, che costa un po' di più, 34 euro, ma dura 90 giorni. Quindi anche questi possono essere però prescritti con ricetta elettronica, e quindi di nuovo il costo è di 2 euro. Quindi possiamo veramente aiutare le donne a stare bene con un costo assolutamente affrontabile per la maggioranza della popolazione, tenendo presente che abbiamo anche un gruppo di esenti che quindi non pagano nulla. Quindi è importante dirle queste cose, ed ecco perché mi dice: ma lei è privata e costa tanto. Attenzione, intanto faccio neanche più le prime visite e sto lavorando sempre di più per formare in particolare giovani medici, perché si possa tornare ad avere ambulatori pubblici negli ospedali e nelle università, ma anche nei consultori, in modo che sia la visita sia la prescrizione possano essere fatti in regime di Servizio Sanitario Nazionale. Questa è la mia mission, perché sono d'accordo con voi, è necessario e doveroso poter offrire su tutto il territorio nazionale diagnosi e terapie affrontabili e aiutate dal Servizio Sanitario Nazionale. Finalmente ho iniziato la terapia ormonale. Me l'avessero data prima. Ho smesso di prendere l'integratore per le vampate, le gocce per dormire, i farmaci per l'ipertensione, il lassativo naturale perché mi era venuta anche una stitichezza furiosa e l'antibiotico per le cistiti. Ma se un'unica terapia ormonale ben fatta cura tante cose, ma perché non la prescrivete di più? E certo, ha ragione, perché con una terapia ormonale ben fatta, siccome tutti gli organi e tessuti hanno recettori per gli ormoni, vado a migliorare, nessun farmaco è magico, ma vado a migliorare la funzione di tutti gli organi del corpo, tanto più in quelli più sensibili. La donna che ha tanti dolori articolari mi dice: mamma, sono tornata a vivere, mi alzavo la mattina con la ruggine, adesso sto molto meglio. La donna che era molto sensibile dal punto di vista della termoregolazione, vampate furiose, quel 25-6% che hanno vampate già 11 anni prima dell'ultimo ciclo, quando l'ormone fluttua, dice: mamma mia, sono tornata a vivere, finalmente dormo. Quindi abbiamo poi dei benefici più clamorosi a seconda del profilo anche di vulnerabilità della donna, ma la sostanza è che prendiamo veramente tanti bersagli con una terapia ben fatta, su misura, attenta all'età, al peso corporeo, agli stili di vita, alle controindicazioni e ai bisogni di quella donna. Di nuovo, se guardo la terapia con farmaci non ormonali, ecco che, perché magari non li posso dare, la donna ha un tumore alla mammella e allora devo andare sulla seconda linea. L'integratore per le vampate, abbiamo farmaci formidabili per le vampate, ma costano 90 euro al mese. La donna non dorme? Abbiamo farmaci, non solo tutta la categoria degli psicofarmaci, ma anche abbiamo il daridorexant, 99 euro al mese. In Francia sono rimborsati, in Italia l'insonnia non vede ancora un farmaco rimborsato dal Servizio Sanitario Nazionale. Ci muoveremo anche per questo. Farmaci per l'ipertensione possiamo arrivare ai 15 euro, i lassativi, gli antibiotici. In altre parole, se posso fare la terapia con

Più identici arrivo massimo a 13 euro. Se non la posso fare, la seconda linea è molto più impegnativa e anche su questo c'è bisogno proprio di un movimento per aiutare le donne che non possono fare la terapia ormonale sostitutiva, quel 13% della popolazione, perché hanno controindicazioni maggiori. Io parlo molto delle indicazioni perché l'87% in Italia fa la terapia, solo il 5%. Tuttavia, sono d'accordissimo con voi che è necessario un grande impegno per poter aiutare anche le donne che non possono fare la terapia ormonale sostitutiva, ripeto, per controindicazioni maggiori. E quindi ringrazio Marianna Donini, dottoressa appassionata quanto me, per la ginecologia, per aiutare le donne, medico in formazione specialistica ormai in fase conclusiva a Verona e membro del Junior Board della mia fondazione, Giovanni Sole in regia che ci aiuta sempre a essere ancora più semplici nella comunicazione, Italpress per l'opportunità di condividere con voi queste comunicazioni che spero preziose per le scelte che orientano la vostra salute. Per saperne di più, i miei due siti, Alessandra Graziottin e fondazionegraziottin.org. Alla prossima, segreto, vedrete.

0: Robnik JB Protection. Creiamo nuovi modi per fare business. JB Protection, largo a Ponchielli 6, a Roma. Per informazioni 06 6940 5711 oppure 393 9742 430. La mail è info@robnikjbprotection.it oppure andate sul nostro sito www.robnikjbprotection.it.
1: Impresit Lavori è un'azienda con attestazione SOA e certificazione di qualità, sicurezza e ambiente ISO. Con professionalità e competenza, da 20 anni sul mercato, opera demolizioni di strutture civili ed industriali, con l'obiettivo di fornire sempre il massimo standard qualitativo, esegue scavi, movimento terra, opere fognarie, opere stradali quali ponti e gallerie, urbanizzazioni, pavimentazioni, ristrutturazioni.

ammortamento e ristrutturazioni. Grazie al lavoro di consulenti esperti e all'applicazione delle più moderne tecniche di conservazione, progetta e realizza il restauro anche di edifici storici ed ecclesiastici. Italia Opere. Costruiamo soluzioni.

0: L'editoriale. Commenti, approfondimenti e punti di vista inediti con una grande firma del nostro giornalismo. Solo su TMV Radio. Interagisci con noi. SMS WhatsApp al 331-8200-213.
1: Ed eccoci qua, comincia una nuova settimana qui su TMV Radio. Buongiorno e ben ritrovati a tutti, con un Brasile ancora una volta eliminato dal mondiale. Questa volta ci hanno pensato i vichinghi, sentiamoli. Remo anche io insieme a loro, perché veramente stanno scrivendo la storia di questo mondiale. Una squadra organizzata, ricca di talento, che riesce veramente a tenere a bada grandi campioni, grandi squadre, con l'organizzazione, anche con la qualità, perché Nyland è stato strepitoso tra i pali, annullando un rigore al Brasile, parando tutto quello che poteva parare, tranne il rigore di Neymar, che poi ne si è preso

0: beffe di lui, perché Nina diceva te lo paro, te lo paro, te lo paro, poi non gliel'ha parato. Però magari lì fossi stato in Neymar, piuttosto che andare a fare lo show, avrei ripreso il pallone, cercato di trovare il gol del pareggio, che poi non è arrivato, perché poi subentrano le lacrime della delusione, perché nel frattempo di gol Haaland ne aveva fatti due, un giocatore straordinario, non solo per fisicità, per tecnica, per capacità di trovare la via del gol, ma anche perché comunque sembra fare le cose con una semplicità enorme, al punto che manco festeggia oramai, cioè è un festeggiamento incredulo il suo, quasi come a dire sì, siamo forti, non ci credo a quello che sta succedendo, ma succede veramente. Intanto l'Inghilterra tira fuori le unghie, i denti, la qualità, quella soprattutto di Jude Bellingham, autore di una doppietta strepitosa con la quale apre il confronto col Messico, Messico che fino adesso non aveva subito neanche una rete in questo mondiale, ma che poi ne subisce due, ma dimostra di saper anche rimettersi in piedi in qualche modo, sempre con Quiñones che trova il gol dell'1-2. Poi arriva anche il calcio di rigore di Harry Kane, nonostante l'Inghilterra fosse già in 10 uomini. Jimenez, anche lui su calcio di rigore, riesce a riaprire parzialmente i giochi, ma alla fine i leoni la portano a casa e si qualificano eliminando il Messico con l'eliminazione di una delle nazioni ospitanti di questo mondiale. L'altra era il Canada, battuto senza praticamente respirare contro il Marocco. La Fiorentina ha sofferto qualcosa contro il Paraguay, però poi la porta a casa con il rigore messo a segno da Mbappé, tutto sommato una vittoria meritata, così come meritata è stata quella dell'Argentina, ma quanta sofferenza contro Capoverde. La Colombia zitta zitta continua a vincere le sue partite e oggi c'è uno spettacolare, gustosissimo Portogallo-Spagna da analizzare. Intanto c'è subito un caso politico spinoso di cui parlerò tra poco con l'editorialista che a sorpresa è lui, ma adesso ve lo presento, perché c'è la decisione da parte della FIFA di annullare la squalifica a Balogun, giocatore statunitense, reo di un'espulsione diretta per un'entrata su Muaremovic molto molto dura nella partita contro la Bosnia-Herzegovina, voluta o non voluta, però l'episodio venne rivisto in campo dal VAR, espulsione, poi interviene Trump e poi interviene Infantino e niente squalifica per Balogun. E il neo presidente federale Malagò dice: assurda la decisione su Balogun, scelta politica che crea un precedente pericolosissimo. Ma mi viene in mente di dire: signori, il precedente c'era anche nel nostro campionato, ricorderete la grazia per Lukaku non replicata poi con Kalulu, che era abbastanza, diciamo, evidentemente da replicare come decisione, non fu replicata, anche lì c'è un precedente pericolosissimo, forse qualcuno se lo dovrà ricordare. Buongiorno intanto da Vincenzo Marangelo, Andrea Maiocca in cabina di regia, e buongiorno a lui, ad Alessandro Santarelli. Ciao Santa!
1: Ma cosa vuoi anche di
0: non mi devi scocciare, non mi devi scocciare. Adesso il lunedì tu ti svegli presto, la domenica smetti, vai a dormire a nanna prima, così ti svegli presto, perché io il lunedì ti disturberò. Scelgo io fino a quando, va bene?
1: Va bene.
0: Dipende se ti comporti bene.
1: Ricordati che abbiamo un appuntamento io e te oggi,
0: sì, pensionati. Sì, sì. Assolutamente, veramente due pensionati, però ce l'abbiamo questo appuntamento, dopo ci configuriamo anche questo appuntamento. Una tristezza, però vabbè, ci tocca fare anche questo. Detto questo, vuoi cominciare dalle parole di Malagò e dalla decisione della FIFA su Balogun, per esempio?
1: Io ci aggiungo pure, senza che si offenda nessuno, la Gazzetta dello Sport parla, dice: ma se fosse successo a Lukaku, cioè, magari cambiate anche nome, perché a Lukaku è successo, cioè io trovo tutto surreale, credimi, trovo tutto surreale. Allora, quello che è successo con la revoca della squalifica, per me è la fine del mondiale, ma il problema è che qui
0: si chiuderò gli occhi su tutte le altre cose.
1: Bravissimo. E dovrebbero ribellarsi le altre squadre, cioè io lascerei questo mondiale finito, cioè, finisce il mondiale, se ne vanno tutti, forse non si sono resi conto di quello che è successo. Cioè qui un presidente chiama, in questo caso Trump, chiama il presidente della FIFA Infantino, dice: oh, guarda amico mio, gli togli la squalifica, e questo gliela toglie. Ragazzi, ma di cosa stiamo parlando? Cioè forse non ci rendiamo conto della portata di questa situazione. E quindi per me il mondiale è finito, tanto io quello che ora sono molto cattivo, lo sai, l'ho visto Ancelotti a casa,
0: sì.
1: a me non dispiace, perché
0: devo dire che la Norvegia ha fatto qualcosa di straordinario e poi adesso ne parliamo.
1: Sì, però Vincenzo, la Norvegia, che è una squadra meravigliosa, Però la Norvegia ti dimostra che nel calcio, quando hai tre elementi, le partite le vinci. Il portiere, perché tra l'altro ricordo che è svincolato il portiere della Norvegia, perché Siviglia è svincolato.
0: Sì, poi magari ha azzeccato la partita, però ha
1: per
0: fatto
1: l'amor di Dio,
0: cose straordinarie.
1: Però il portiere ha parato, perché nel gioco del calcio il portiere
0: servono
1: deve parare.
0: Servono i portieri.
1: Beh, poi bypasso la difesa, perché la difesa della Norvegia è un po' ballerina. Vado Odegaard, centrocampista universale che fa girare il pallone come e quando vuole, non a caso è stato il migliore della Premier League per due anni di fila, lui, non altri, lui Odegaard, e poi c'è il travanti, vabbè, qui abbiamo
0: non
1: un
0: altri
1: mostro.
0: Stai facendo riferimento a Douglas Luiz, perché mai?
1: Certo.
0: Perché mai?
1: Certo. Ho capito, Vincenzo, io racconto quello che è stato raccontato.
0: Lo so.
1: È un mostro, perché quello è un mostro che fa gol, punto. Poi ora sto estremizzando, Vincenzo, sto estremizzando, però su cosa è costruita la Norvegia? Su questi tre elementi. Poi si può permettere di mettere Sørloth esterno, che non è il suo ruolo, si può permettere di vedere Nusa in una giocata, in una giornata negativa, tant'è vero che viene tolta alla fine del primo tempo, però quando hai questi tre elementi difficilmente non vinci le partite.
0: Bah, tu dici il portiere che sa parare, l'attaccante che sa segnare, il centrocampista che fa girare, sicuramente questo è
1: Odegaard è pazzesco,
0: sì,
1: Vincenzo.
0: Sì.
1: Odegaard è pazzesco, pazzesco.
0: Sì,
1: vabbè,
0: sì.
1: Non lo scopriamo oggi,
0: No, per carità, però tu dici la famosa asse portante delle squadre deve essere questa.
1: Ti ho tolto il difensore centrale, perché lì è un po' ballerina la Norvegia, onestamente. È un po' ballerina.
0: Però vedi che quando io ti dico, e adesso ci arriviamo, che tutto sommato se io devo spostare più soldi per prendere un attaccante bravo da un difensore centrale, tutto sommato un po' di ragione ce l'ho, cioè nel senso che fa più di... ovviamente non devi avere Santarelli e Marangio come coppia centrale difensiva, perché altrimenti è tutto inutile, però ti basta un ottimo difensore, un buon difensore, una fase magari costruita un po' meglio, anche aggressiva nella riaggressione, però il grosso del talento deve arrivare dall'attacco, dal portiere e dal centrocampista di qualità.
1: Infatti hai messo un altro elemento che avevi dimenticato, il portiere. Se hai una sedia a dondolo in porta, bisogna che ti serva. Anzi, la sedia a dondolo magari centrale ogni tanto li prende.
0: Sì.
1: Se hai un palo, ecco, un palo messo lì,
0: una
1: non
0: sedia,
1: va bene.
0: Una sedia che si chiama, una sdraio, va? Una sdraio diventa un po'.
1: Se hai una sdraio in porta, non va bene, ma quello che dici te nella costruzione di una squadra ci sta. Per tu prendi, a parte che Haaland, come diavolo si chiama, a seconda delle pronunce è qualcosa che non esiste, no, al mondo, perché c'è soltanto lui, una forza fisica, una potenza, una precisione pazzesca in una partita dove ha toccato 22 palloni, mi sembra, per dire, no?
0: Sì.
1: Però questo deve fare l'attaccante. Però ecco, se tu hai un ottimo attaccante, se hai un centrocampista così, se hai il resto di una squadra di comprimari, ma che comunque sanno fare il loro mestiere, e tu vai avanti. E guarda, io ti dico, a parte che per me il mondiale da ieri è finito, lo ripeto, ma è tosta battere la Norvegia, difficile.
0: Sì, e guarda, ti dirò, a me ha impressionato anche quando con la, tra virgolette, la squadra B, comunque un po' in difficoltà, la Francia l'ha messa, Francia che giocò con la prima squadra, che poi la partita l'ha vinta, però qualche difficoltà l'ha avuta, e devo dire strategicamente poi bravo il tecnico appunto della Norvegia, che comunque
1: Solbakken,
0: stavo cercando di ricordarmi il nome, non mi veniva in mente, Solbakken, che comunque facendo riposare Haaland l'ho avuto fresco anche nella partita contro la Costa d'Avorio, anche qui, perché poi non ci dimentichiamo, molti dicono ma come mai poi ci sono questi alti e bassi nel rendimento? Beh, si gioca comunque ogni 3-4 giorni, c'è poco tempo per recuperare al termine di una lunga stagione, clima particolare, e quindi insomma è anche chiaro che c'è poco tempo per preparare le partite, bisogna agire sicuramente di strategia. Ma il Brasile ha sbagliato forse la sua di strategia, perché la scelta di Ancelotti, che sarà comunque una scelta a lungo termine, fino adesso non è stata premiante, perché ne voglio parlare con te, perché comunque si è cercato di chiudere un po', o comunque, come ti posso dire, imprigionare il talento a vantaggio di una struttura più equilibrata, quindi un'europeizzazione del gioco del Brasile, che però ne ha fatto perdere il talento, o magari questo è stato necessario perché anche lì il talento è un po' scemato?
1: Ma allora, intanto quando ci sarà Fabio dopo di lì, che io sono dispiaciutissimo.
0: Sì, sì, sì, poi dopo ti manderà Sica.

0: Bari a casa.
1: No, c'è nonna Bernarda che ora arrabbia. Ma cosa ha previsto nonna Bernarda?
0: Questo non lo so, glielo chiederemo a Fabio.
1: No, allora ci sono due elementi secondo me nel Brasile, al di là poi Ancelotti o meno, intanto c'è un ricambio generazionale che manca. Questo è un Brasile secondo me uno dei più deboli degli ultimi anni, insomma. Basta vedere il fatto che hanno rimesso in campo l'antipaticissimo Neymar. Io fossi stato il portiere norvegese gli davo una testata, ti dico la verità.
0: Non fai testo.
1: No, no, lo sai che non lo sopporto Neymar, lo sai, è una persona. Dai, ma il gesto che lui fa al portiere è il massimo dell'antisportività che esiste, Vincenzo. Ma Neymar è sempre stato questa roba.
0: Poi comunque ci sta anche che comunque ci si provoca a vicenda, che il portiere dice te lo paro. Però lì. Io là, ecco, magari una risatina
1: il grande campione il grande campione reagisce in maniera diversa. Comunque,
0: sì. Magari faceva l'occhiolino, tornava indietro col pallone e cercava di far andare la squadra sul 2-2.
1: Il Brasile dobbiamo dire che ha avuto anche sfortuna, perché quel gol che si mangia Hendrick è una cosa,
0: un passaggio di Vinicius che veramente meritava il prezzo del
1: biglietto. Vinicius ieri ha fatto una partita meravigliosa, quel gol che si mangia Hendrick, che poi guarda, ti dico l'età, quello che ho pensato, se segnava Hendrick avrebbe detto visto Ancelotti che bravo il cambio, e vabbè, invece stavolta gli è andata male. Ma lì è stato bravo secondo me anche il portiere, lo sai perché?
0: Sì.
1: Perché nella disperazione, perché lì chiaramente il portiere non può altro che toppiare, come si suol dire, però lui ha chiuso molto bene lo specchio della porta, e quindi è vero che lì un attaccante deve fare gol, però gli ha reso un pochino più difficile e complicata la situazione. Sono anche convinto che Hendrick è entrato a freddo, sai, sono quelle occasioni che ti capitano dopo 30 secondi, è un pochino difficile, però
0: sì,
1: è stato anche sfortunato il Brasile.
0: Sì.
1: Al netto di tutto questo, manca un ricambio generazionale, ma soprattutto, Vincenzo, secondo me mancano i talenti nel Brasile. Perché l'era di Vinicius, qual è il talento del Brasile? Cioè, il Brasile, il cuore del centrocampo del Brasile è ancora Casemiro.
0: Poi non ci dimentichiamo che in assenza di difensori centrali, di giocatori di fascia, eccetera, è stato costretto a mettere ancora una volta Danilo, una volta centrale, una volta a destra, Alexandro a sinistra, e comunque l'abbiamo
1: gioca Danilo ancora titolare.
0: Gioca Alexandro ancora, e quindi insomma capisci che non c'è. È vero che Wesley si è fatto male proprio nelle amichevoli premondiali, però insomma c'è veramente poco ricambio. Questo è sicuro.
1: Non cambiava la storia del mondiale del Brasile Wesley. Ti ripeto, detto che poi ai punti, come si diceva una volta, forse il Brasile avrebbe meritato. Non dimentichiamo che si è mangiato pure un calcio di rigore.
0: Certo.
1: Però c'è poca roba lì, C'è poca roba. Credo che il tuo amico Ancelotti avrà un grande lavoro da fare.
0: Non è un mio amico. Però detto questo, nell'azione che abbiamo analizzato c'è anche la conferma di quello che dicevamo all'inizio, cioè metti un attaccante che non ha la freddezza davanti alla porta, metti un portiere che in qualche modo para l'imparabile o comunque ti inibisce nella conclusione del tiro, ed ecco che la differenza la fanno sempre loro, il portiere e l'attaccante. Quindi insomma è stato sicuramente così. L'Inghilterra invece devo dire che la differenza l'ha fatta Jude Bellingham, che sta facendo quello vero, che sta facendo un mondiale strepitoso, se così come Harry Kane, che magari quando non arriva sul pallone ti riesce a fare l'assist vincente, che quando lo metti dal dischetto comunque non sbaglia, che ci mette la fisicità. Poi per carità, ha provocato lui il calcio di rigore che ha riaperto i giochi con il Messico, che merita un applauso per quello che ha fatto vedere tutto il mondiale. Però l'Inghilterra insomma sembra che si stia trovando un passo giusto per arrivare fino in fondo, e poi tanto alla fine in fondo ci arrivano sempre le stesse, voglio ammettere, 200 squadre.
1: Però su questo lo stavo per dire io, manager.
0: Ma io t'anticipo perché già lo so.
1: Ma vedi, il prode Fantino Infantino, quello che toglie la squalifica,
0: quello che assomiglia a te, sì.
1: Ma per l'amore sì, magari tu soldi. Però ha fatto tutta questa situazione ridicola del mondiale allargato. Detto che poi, guarda, mi studiavo ieri lo statuto della FIFA, no?
0: Sì.
1: Perché poi alcune cose le voglio capire. E in effetti nello statuto della FIFA c'è scritto che la FIFA ha come obiettivo quello di promuovere in tutto il mondo il calcio. E lui è un furbo, lui è un furbacchione, perché dice, lo dice lo statuto, allora cosa c'è di meglio che portare Capo Verde piuttosto che Curaçao, piuttosto che Panama al mondiale? Cioè lui ha fatto il suo, capisci, no? Però poi, oppure allargare a

0: a tutte le africane, però poi chi arriva a fondo?
1: È sempre le stesse, sempre anche solite. La qualità è quella
0: sempre
1: lì.
0: Le solite. E quali sono le squadre, Vincenzo? Ma qui le faccio un discorso un pochino più complessivo, che stanno aumentando la qualità, sempre gli europei. C'è poco da fare, sì. C'è poco da fare oltre al Marocco, ma del Marocco abbiamo detto che è un caso molto particolare, perché il Marocco è di fatto una squadra europea trapiantata in Nord Africa, ma anche lì c'è una profonda differenza tra le africane, quelle del Nord Africa, e quelle subsahariane. Sono cose completamente diverse. E quindi non è allargando il mondiale che dai più qualità, perché il mondiale ti comincia a divertire adesso, vedendo queste partite.
1: Esatto. Tra l'altro non è passata inosservata anche quella reazione un po' di dispiacere di Infantino quando Capoverde ha trovato una rete che è veramente spettacolare, che sembrava tutto chiuso con l'Argentina lì, ma Cabral che trova quel destro a giro sul secondo palo, e lì si vede Infantino e dice mannaggia, adesso
0: ma perché che Vincenzo, secondo me ci sono due scandali in questo alla luce, ma perché il fatto che Messi non è stato espulso, anche lì ci sono delle indicazioni, ecco perché io adesso mi dispiace, ma spero che il prossimo che verrà a casa sia Messi.
1: Da un lato sì, al cospetto del bistrattato Ronaldo, che però penso che col Portogallo abbia poche speranze, con la Spagna però.
0: Beh, è una bella partita.
1: Anche lì però, se ci fai caso, a proposito di scandali, il Portogallo è stato un po' accompagnato a questa partita con la Spagna, dai, quelle decisioni.
0: Sì. Ma guarda che c'è, è questo, è un mondiale, a parte che ieri sera ho visto un arbitro che non ha dato quel rigore alla Norvegia, che scusami, non aveva dato il rigore al Brasile, è una cosa scandalosa. Allora ho pensato, ci sono alcuni arbitri in Italia che sono scarsi, no? E magari qualcuno pensa anche oltre. Ma un sedicesimo di finale del mondiale non vede un rigore del genere? Altro che la penna e doveri, Vincenzo. Guarda che è dovuto andare al VAR per vedere una cosa che hanno visto
1: si
0: tutti.
1: Si vedeva occhio
0: nudo, dai. Ma lì c'è Collina, apri l'ombrello Collina.
1: tra l'altro se poi c'è un messaggio per te, si era visto anche, c'è un'altra cosa che mi sembrava strana, allora poi qua è tutta diciamo dietrologia, interpretazione, quindi sto dicendo una sciocchezza, però riguardati quel calcio di punizione che Messi ha battuto, che stava sorprendendo il portiere del Capoverde,
0: certo.
1: Quando si sente a un certo punto che l'arbitro probabilmente dice qualcosa quando sta dietro a Messi, e che poi si sposta, Messi si gira dicendo che ha parlato e va a tirare, e è caduto Santarelli, perché quello ovviamente chissà da dove si collega, c'è un telefono Pezzotti, non lo so, comunque va bene, vado a leggere intanto il messaggio, poi gli completo la domanda. Secondo voi la Norvegia potrebbe vincere il mondiale? Ci chiede Maurizio. Ma Maurizio, ti faccio rispondere anche da Alessandro, a me quasi quasi piacerebbe, diciamo che semmai, adesso non ricordo il tabellone se lo prevede, però semmai dovessero incrociarsi Norvegia e Francia, secondo me la Francia tutto sommato potrebbe avere la meglio, però avevamo recuperato Santarelli, vai, completa il concetto.
0: No, ma allora Vincenzo, dopo quello che è successo ieri, ok, con la revoca della squalifica, ma tu credi a qualcosa in questo mondiale? Io no. Cioè, però io vorrei una conferenza stampa di Infantino che spiega. Ma soprattutto la cosa che mi fa, e poi cambiamo argomento per l'amor di Dio, la cosa che mi fa riflettere è che non c'è reazione da parte delle altre squadre. Ma si rendono conto di quello che è successo? Ora magari gli Stati Uniti vanno fuori lo stesso, per l'amor di Dio, ma si rendono conto di cosa è successo o no?
1: Io spero che se ne rendano conto, ma sai che ho poca fiducia in tal senso, perché comunque mi sembra veramente che più arrivano in fondo determinate squadre sudamericane meglio è. Col Brasile però non ho visto questa condiscendenza che ho visto con l'Argentina, ti dico la verità, vedi anche l'errore ieri clamoroso del calcio di rigore che poi è stato giustamente concesso. Maurizio ti chiede se secondo te la Norvegia può vincere il mondiale.
0: Spero di sì Vincenzo, anche se la Francia è molto più forte,
1: già,
0: però sarebbe una bellissima storia, meravigliosa, una storia meravigliosa.
1: Ripagherebbe per la mancata partecipazione dell'Italia oppure no? Cioè nel senso, in fondo siamo arrivati dietro questi qua.
0: No, perché l'Italia poi è stata sbattuta fuori dalla Bosnia, esatto, quindi lasciamo perdere. Poi la Norvegia è la culla della civiltà, ragazzi. Vai in Norvegia, non c'è una carta per terra, le macchine in doppia fila non ce le mettono, fanno le file alla posta, insomma, se lo meriterebbe.
1: Ti sei visto i film di Zalone? No, è che
0: ho visto film di Zalone.
1: Tanti, poi c'è un clima che a te non piacerebbe, invece a me a Maiocca ci attrae ogni giorno sempre di più. Senti, accantoniamo un attimo il mondiale, portiamoci sul nostro campionato, perché il calciomercato in Italia in generale sembra veramente avere o una fiammata improvvisa o momenti di grande torpore. Questo è un momento di grandi ragionamenti, torpore, affari che non vanno in porto. Adesso ci sarà anche un incontro Roma-Pellegrini per capire se si va avanti. Il Milan sembrava avesse già preso Gila, poi però aspetta, bisogna sistemare delle cose, adesso però è un passo, serve però qualcosa ancora per convincere Lotito. La Juventus che sembra aver mollato il Dybu piazzandosi sul Vicario, ma in prestito perché comunque servono soldi. Poi Galliani dice occhio che giunto lì, che Carnevali sta per chiudere un affare importante alla Juve, non vi dico il nome. Nel frattempo l'Inter vuole cercare di chiudere per Calaili almeno, ma se ne è visti già soffiare due o tre. Il Napoli che è un po' fermo perché prima deve cedere e poi eventualmente acquistare. Insomma, che cosa ci sta raccontando sto mondiale? Cioè, questo calcio.
0: In Italia ci sono pochi soldi. Mi sembra alla fine non ci siano nemmeno tutte queste idee, e che giustamente da periferia del calcio che conta siamo sempre lì a fare i conti, scusa il giro di parole, con soldi, bilanci, fair play e situazioni che bloccano pesantemente tutte le operazioni del mercato. Un mercato che in Italia secondo me si svilupperà come sempre da Ferragosto in poi.
1: L'abbiamo riperso?
0: No, è come...
1: Ok. Senti, no...
0: Con gli allenatori che si troveranno in condizioni non piacevoli. Io penso, per esempio, il più mi viene in mente è Spalletti, che fra una settimana si ritrova a Cabal, si ritrova Di Gregorio, si ritrova Cambiaso, si ritrova Perin, ma questo poi succederà a Chivu, questo poi succederà forse un po' meno a Gasperini. Però è così, Vincenzo, per non parlare del poro Gattuso. È così, siamo una periferia del calcio, accettiamola, con tutte le problematiche, ma anche col fatto che la nostra Serie A resta la nostra Serie A, ce la coccoliamo.
1: Tanto da qui assolutamente non ne usciamo.
0: No,
1: ti chiedono di Muharemovic, difensore centrale del Sassuolo, che ne pensi se dovesse arrivare alla Juventus?
0: Ne penso che è un buon prospetto, ma dalla Juventus mi aspettavo Ghila e non Muharemovic, se proprio devo essere sincero.
1: Beh, però magari poi prende Lukumi, se dovesse partire Bremer, che pare ci abbia degli interessi importanti.
0: Ma questo, Vincenzo, rientra nel ragionamento perfetto che hai fatto 30 secondi fa. Cioè, si pensa, si riflette, si guarda e poi alla fine conta il portafoglio. Anche se Muharemovic è un'operazione che alla fine costerà la Juventus, però magari non hai quei 20 milioni per andare a prendere Ghila, che è nettamente più forte di Muharemovic. Quindi oggi tutte le società, come vedi Vincenzo, stanno facendo i conti veramente al centesimo in Italia. Poi in Premier no, ma in Italia sì, quindi non mi meraviglio più di niente.
1: Senti, se dovesse arrivare alla Juventus Vicario e non il Dybu Martinez, cadi in piedi lo stesso o cadi su un piede?
0: Ma uno potrebbe dire, dopo che hai visto Di Gregorio, cadi comunque sui due piedi, però non è che fai questo grandissimo salto in avanti, fai un salto in avanti perché comunque sia fare peggio credo che sia impossibile, però onestamente da quelle che erano, cioè la Juve parte da Allison, che anche ieri non ha fatto una grandissima partita, però quando deve incidere incide, poi va a Martinez che non è un fenomeno ma comunque un buon portiere e finisce con Vicario che reduce da una pessima stagione, quindi insomma si torna ai cani che si morde la coda, Vincenzo, quando non hai soldi è difficile poter far sognare i tifosi.
1: Il Napoli riparte ufficialmente da Allegri, che è stato poi presentato, è stato ufficializzato, verrà presentato al Teatro San Carlo, dopo che invece Conte era stato presentato a Palazzo Reale, scala diciamo un teatro più importante di Napoli per quanto riguarda Allegri, che però arriva tra il solito scetticismo. Napoli che nel frattempo vuole blindare McTominay e Vergara, deve trovare ancora un accordo per allungare per Rachmani, però insomma non può cedere fin qua, non può comprare fin quando non cede anche lì. Ma è vero anche che il Napoli parte da una struttura diciamo più avanzata, ma è una squadra da Allegri quella del Napoli?
0: Questa è una grande domanda. Ci sono secondo me alcuni elementi che possono fare le fortune di Allegri, oddio l'hanno fatti tutti.

0: tutti, uno è McTominay, l'altro è Højlund, però proprio squadra allegriana questa non mi sembra. Quindi Allegri, che ha una squadra forte, perché Napoli è una squadra forte, dovrà mettere in campo qualcosa in più, Vincenzo. Qualcosa in più, vediamo poi se il mercato gli darà ulteriori soddisfazioni. È chiaro che loro hanno il caso Lukaku, per esempio, no? Per ritornare sempre a Lukaku, perché Lukaku io non so se si ripresenterà. Detto che poi Lukaku è un vecchio pallino di Allegri. Io ti dico che secondo me in questo momento, al netto delle difficoltà, il Napoli però è forse la squadra più completa che vedo, Vincenzo. Gli manca un portiere, perché il portiere gli manca un difensore centrale, ma per il resto la vedo abbastanza completa. Io penso che Allegri possa fare un buon lavoro. Certo, l'ambiente ce l'ha contro, però poi sai, tanto i risultati sono quelli che decidono.
1: E attenzione, perché anche Seferin si schiera contro Infantino, perché c'è un'ultima ora. UEFA, due punti virgolette, decisione FIFA su Balogun supera limite invalicabile, una squalifica automatica è sancita dal regolamento. E qua torniamo sempre a quella grazia in Italia, però vabbè, lì c'era detto
0: ma quello era il signor Gravina, te l'ho detto, Vincenzo, ma forse noi stiamo sottovalutando,
1: però qui si mondiale... sta mettendo contro poteri forti adesso, Seferin contro Infantino.
0: Ma dovrebbe, cioè, per me il mondiale è finito, ma cosa esiste? Cioè, dove esiste che c'è una squalifica e Trump chiama Infantino e Infantino toglie la squalifica? Ma di cosa stiamo parlando? Cioè, ma io parte a volte immagino, insomma, che anche questi super...
1: Quando la certezza, quando certezza delle regole non è garantita, integrità è a rischio, continua a dire l'UEFA, e ti dico anche la parte finale perché ci sta arrivando, credibilità è compromessa. Io ritorno sempre là, poi vabbè, c'è uno che ci ha scritto, ha detto sì, però non confondiamo il razzismo con le squalifiche, eccetera. Allora, del razzismo, della questione Lukaku, sappiamo che la curva della Juventus venne penalizzata in blocco,
0: 42
1: eccetera.
0: 42 diffidati.
1: Perfetto. Lì però, anche lì c'è un regolamento, quindi se tu vai a fare un'espulsione che viene, una risultanza che viene considerata provocatoria e da regolamento prendi la munizione, eri già ammonito e viene espulso, anche lì... Poi devi mantenere
0: andò sotto la curva e mi fece un gesto provocatorio, Lukaku.
1: Esatto.
0: Poi per l'amor di Dio, sono sempre condannabili quei gesti da parte dei tifosi.
1: E infatti sono stati condannati e puniti.
0: Sono stati condannati.
1: Condannati e puniti, mentre lì arrivò la grazia, cosa che non è accaduta invece per Kalulu. Quindi sono discorsi che vanno affrontati, ma questa cosa qua secondo me creerà una spaccatura. Non so che ne pensi.
0: E non so se... il mondiale, te l'ho detto. Cioè, ragazzi, ma io una cosa del genere non l'ho, nemmeno il miglior Gravina poteva immaginare una cosa del genere. Oddio, sì, forse Gravina ci sarebbe arrivato se lì ti manda, nemmeno lui avrebbe fatto una telefonata del genere. Cioè, dai, su, no. Onestamente, qui si va a violentare, a stuprare un regolamento. Ma io fossi il Belgio non giocherei la partita, lo sai?
1: Guarda che sarebbe secondo me una cosa intrigante che potrebbe accadere, che sarebbe un duro colpo alla FIFA. Io non so se qui adesso la FIFA può fare addirittura un passo indietro, vediamo quello che succede. Sarebbe ridicolo anche il passo indietro a questo punto, che sarebbe come evito di mettermi contro, perché poi dopo arriva un'altra chiamata più sopra e quindi dice ok, che
0: ho capito, che c'è più sopra, chi chiama? Il Papa? Cioè no, il Papa conta meno di Trump.
1: Ritorna la chiamata che già avuto, dice, ma ne eravamo d'accordo così, vabbè, che ti devo dire,
0: ho capito, non so chi può intervenire di più, ma io compreso il ragionamento, ma allora, questi potenti di solito hanno anche dei consiglieri, no? Perché magari dico, guarda, Giovannino, stai buono, come si dice a Livorno, no? Stai sereno, stai un fa sta cosa qua. Invece no, li lasciano talmente nei loro deliri di onnipotenza che un presidente, sempre se sei stato Trump, perché magari non è stato lui, io però leggo, che diceva, guarda, questo bisogna togliere la squalifica, perché noi siamo gli Stati Uniti.
1: Cioè, capisci?
0: Ti toglie la squalifica. Dai, su, ragazzi. No, ma qui aggiungo, Vincenzo, qui dovrebbero chiedere le dimissioni seduta stante di Infantino. No,
1: certo,
0: Infantino va fatto fuori dalla FIFA immediatamente.
1: Figurati se dopo aver aperto le porte a tutti queste nazioni che gli hanno concesso i voti, poi fanno un passo indietro.
0: Ma qui si è fatto un autogol clamoroso. Vincenzo,
1: questo sì, questo sì, perché insomma là il capo della FIFA, il capo del calcio, si impone e dice: mi spiace presidente, tutto a è la regola, noi le regole dobbiamo far rispettare, altrimenti è poco credibile il mondiale, o comunque creiamo un precedente che rovina tutto. E invece qui insomma non si è voluto sapere niente. Quindi chi comanda il calcio? Il popolo? Sì, come no? Ci hanno raccontato che era così, ma insomma il popolo serve solo a portare soldi, a farsi inquadrare. Tu immaginati questi stati se non ci fosse stato nessuno, quanto avrebbero, quanto a PIL e quanti soldi avrebbero portato? Zero.
0: No, zero, c'è da dire però che a livello insomma di presenze,
1: sì, sì, sì,
0: ripieni.
1: Esatto, poi però ti prendi i beffe di loro, perché magari i tifosi del Belgio potrebbero dire sì, ok, noi giochiamo, per carità, non è Cristiano Ronaldo, non è Messi, però è una mancanza di rispetto delle regole. Poteva essere anche uno panchinaro, però la regola è una regola.
0: Bravo, poteva essere anche Broccolo, dice, è portato dietro Broccolo, no? Ma è uguale, cioè se anche non conta niente, anche se è massaggiatore, qui tu violi palesemente un regolamento in un campionato mondiale, non esiste, non esiste. Perciò io mi aspetto una serie di prese di posizioni che devono portare alle dimissioni di infatti.
1: Vediamo se succederà. Santa, grazie, ci vediamo dopo a guardare i cantieri.
0: Okay. Sì, abbiamo un appuntamento dopo. Ciao Marangi.
1: Ciao Santa, ciao. Noi ci fermiamo qui con lo spazio editoriale, comincia l'autocalcio tra pochissimo con Ivan Cardia. Vi aspetto.

0: Italia Opere S.p.A., azienda leader nella realizzazione di opere infrastrutturali, edilizia pubblica e privata, civile, commerciale e industriale, urbanizzazioni, viabilità, opere di ingegneria naturalistica, interventi di risanamento, miglioramento e ristrutturazioni. Grazie al lavoro di consulenti esperti e all'applicazione delle più moderne tecniche di conservazione, progetta e realizza il restauro anche di edifici storici ed ecclesiastici. Italia Opere. Costruiamo soluzioni.
1: Benvenuti cari amici di Gosby, benvenuti alla nuova puntata, benvenuti in questo lunedì meraviglioso dove si sono abbassate le temperature, dove la mia voce a causa di spettacoli teatrali non fatti da me ma dai miei nipoti mi hanno causato un abbassamento repentino della voce. Ma allora, in realtà la mia voce è sempre stata un po' pregio e difetto. Difetto perché la mia voce è sempre stata molto apprezzata, piuttosto bassa per essere comunque una ragazza anche in miniatura, però è sempre stato anche il mio punto debole, nel senso che qualsiasi cosa possa succedere, una folata d'aria, un qualsiasi cosa, cioè o devo imparare a urlare col diaframma, come diceva Mauro, perché diversamente io perdo la voce. Siamo stati a teatro, una rappresentazione davvero molto molto carina, mi è piaciuta molto, scritta molto bene, ho il microfono storto però non fa niente. Ecco, i miei nipoti sono stati straordinari, Anna suonava il pianoforte accompagnata dal suo ragazzo, perché c'era anche il suo ragazzo che fa il sassofonista, e da mio nipote Carmine. Allora, come sapete, sentite i nomi, non sono esattamente del nord, però sono praticamente i secondi cugini, i figli della cugina di Mauro. E mi hanno insegnato che qui al sud i cugini, ok, quando tu hai tanti anni di differenza con i cugini più piccoli diventi automaticamente zio, cioè i figli dei tuoi cugini.
2: Cicchetti Appalti e Costruzioni produce e vende conglomerati bituminosi tradizionali e speciali. Grazie al nostro nuovo impianto ad altissime prestazioni, attraverso le più moderne tecnologie di produzione, realizziamo i nostri prodotti con i più alti standard qualitativi, garantendo la massima sicurezza del personale nel rispetto dell'ambiente. Cicchetti Appalti e Costruzioni, la strada per un futuro sicuro e sostenibile. www.cicchettiappalti.com.
3: Cancellotti è leader nel settore delle barriere per la sicurezza stradale tipo New Jersey. È specializzata nella produzione di conci prefabbricati per gallerie di ogni tipo e di sistemi per il trattamento delle acque e antincendio. Cancellotti. Da oggi la sicurezza stradale ha un nome.
4: Il consorzio Conart, società consortile a responsabilità limitata, acquisisce appalti di progettazione, costruzione, ristrutturazione e manutenzione di opere di edilizia, opere stradali, opere impiantistiche civili, industriali ed infrastrutturali su tutto il territorio nazionale. Conart nasce nel 2006 per unire le capacità imprenditoriali delle imprese consorziate operanti nel settore dell'edilizia classica e dell'edilizia avanzata per aggredire con maggiori possibilità nuove fasce di mercato. Per info e contatti www.conartscarl.it.
5: React Studio è uno studio di progettazione integrata in grado di soddisfare con prontezza ogni esigenza del cliente, garantendo un supporto a 360 gradi. Assieme al cliente sviluppiamo le nostre idee attraverso una condivisione continua in tutte le fasi del progetto. Grazie ai nostri team dedicati, offriamo servizi unici, frutto di anni di ricerca ed innovazione. Visita il sito www.reactstudio.it. React Studio, the energy of change.
6: Imprisit Lavori è un'azienda con attestazione SOA e certificazione di qualità, sicurezza e ambiente ISO. Con professionalità e competenza, da 20 anni sul mercato, opera demolizioni di strutture civili ed industriali, con l'obiettivo di fornire sempre il massimo standard qualitativo, esegue scavi, movimento terra, opere fognarie, opere stradali quali ponti e gallerie, urbanizzazioni, pavimentazioni, ristrutturazioni, opere a verde. Per informazioni e contatti, www.impresitlavori.it.
1: Perché, non so se anche a voi capita, quando qualcuno si esibisce è imbarazzante, io mi sento in imbarazzo per lui, non so se vi capita, è una cosa stranissima, non so neanche come spiegarvi questo concetto, perché lo sento, cioè quando guardavamo qualche reality piuttosto che e vedevamo qualcuno che in serie difficoltà magari con l'italiano o magari nel canto o magari che ne so, io mi sentivo in imbarazzo per lui, lui magari no, zero, ma io mi sentivo in imbarazzo per lui. E questo Temptation Island funziona così, è molto strano, cioè è piuttosto ambiguo. Innanzitutto hanno, mi pare il Kodakons abbia chiesto la chiusura, innanzitutto, perché due personaggi hanno fatto, se non sbaglio, riprese, hard, qualcosa del genere. Adesso io non ho ben capito la cosa e non saprei neanche ripetere i nomi. Io arrivo sempre dopo, come sapete, nelle cose, ma perché mi imbarazzo.

il secondo, il terzo già un pochino più, ma poi tutto il resto è stato solo una farsa. E questo mi sembra proprio così. Cioè, queste coppie, alcune di loro, mi sembrano proprio finte. Cioè, è come se io e Mauro scrivessimo la redazione e inventassimo dei problemi. C'è una tizia, un tizio, una tizia che si diverte a umiliare il proprio ragazzo, quell'altra che fino a 6 mesi prima lo amava, lo adorava, era bellissimo, era tutta una cosa del genere, poi è tutto ad un tratto è diventato il mentecatto mantenuto. E con delle frasi sprezzanti proprio nei suoi confronti, quindi mi sembra tutto molto costruito. Devo essere sincero, c'è poca genuinità, c'è poco il voler veramente magari cercare di risolvere davvero, che poi ma c'è tutta questa voglia invece di andare in televisione, di farsene 2 settimane di vacanze gratis alla spese di Pier Silvio. Comunque questo articolo dice: c'è una ragazza, il nome è del tutto irrilevante, che prende in giro il fidanzato, ne stavo parlando prima, per le sue prestazioni sessuali. Lo descrive come troppo teatrale, dice che si annoia, conta le crepe sul soffitto, in pratica. Ok, cioè, chissà che colore facciamo in soffitto quest'anno. Un'altra racconta che le occasioni un'altra racconta che le occasioni di biblica congiunzione sono rare e per giunta deludenti. Ora, io non sono nata nel 1800, ho avuto 20 anni a metà degli anni 90, mia madre li ha vissuti nel 68, nessuna delle sue generazioni può impartire lezioni di purezza a quelle successive, abbiamo fatto le nostre sciocchezze, abbiamo provocato, trasgredito, esagerato, ma un limite francamente andrebbe tracciato. Perché una cosa è parlare della propria sessualità, un'altra è usare quella dell'altro come un'arma di umiliazione pubblica. È esattamente così. Io credo che indipendentemente dal fatto che tu viva una relazione in questo dato momento problematica, che c'è una coppia addirittura che è fidanzata da mille anni e lui non la sposa, allora lì magari potreste essere un pochino arrabbiata. Però ragazzi, cioè, a meno che non ci sia qualcuno in casa vostra che vi minacci di morte perché non vi dovete sfidanzare, neanche separare perché non siete sposati, io non, questa cosa non la capisco, questa tortura del vivere perennemente con la persona che magari avete scelto a 14 anni. Allora, io conosco una coppia di amici che sono insieme da 40 anni, si sono messi insieme che erano giovanissimi, lei forse non era ancora maggiorenne, lui forse sì, ma tipo che hanno 2 anni di differenza, è una cosa di questo genere, sono addirittura già nonni e lei ha 53 anni. Ma è normale, quando ti leghi e hai la fortuna, perché a volte io non so neanche dire se è una fortuna che l'unico uomo della tua vita è tuo marito, è l'unico uomo che tu hai conosciuto, altri non ne hai conosciuti, quindi non puoi neanche pensare che le sue prestazioni sessuali possano essere deludenti, quello hai avuto, quello hai, quello conosci. Capite cosa intendo? Diversamente poi posso pensare che invece fare un po' di esperienza non è male. Nel senso che puoi elevare sempre un pochino di più la tua asticella. Allora, da una parte c'è l'amore, perché io so che sono innamorati, un pro e contro, perché anche loro hanno avuto le loro vicissitudini, i loro problemi. Ma che so io, i panni sporchi, innanzitutto si lavano in casa propria. Però non so cosa dirvi, io onestamente non so neanche chiamarla fortuna di aver trovato la persona giusta, e so di certo che la persona giusta ti trova, ma nei modi più strani, più strampalati, ma la fortuna ti quella che è la tua persona arriva, può arrivare altro, arriva sempre quella che è la tua, e poi vivi una seconda, una terza, una quarta giovinezza. Io ci credo molto in queste cose, tra l'altro arriviamo anche da una maratona K-drama, che ve l'ho detto che io sono sotto come una rana, adoro queste cose perché secondo me i coreani, e sì, poi torniamo a parlare, perché secondo me i coreani riescono
soprattutto

molto nel pianto, nelle cose drammatiche, tristi, a rendere benissimo l'idea. Non so spiegarvi, è qualcosa di... Sono meravigliosi, a parte che sono... Cioè, quando sono brutti forti, ma quando sono belli, oh ragazzi, sono bellissimi, uomini e donne che siano. E usciamo da un K-drama, una maratona, ragazzi, una maratona. Allora, ogni 16 puntate, ogni puntata durava 1 ora e 20. Non me ne sono manco accorta io, onestamente. Ho invischiato Mauro in questa cosa e ho già guardato 3 puntate e si è appassionato tantissimo anche lui. Ma in breve, a parte tutte le varie appendici che raccontava questo dramma, il succo era che questi due ragazzi, per caso, si sono incontrati 10 anni prima, ma lui stava con un'altra, cioè fidanzato in casa, come si dice, questi fidanzamenti programmati, ora non mi viene in mente. E lei invece stava cercando di mettere così fine a una vita comunque molto vuota, molto triste, perché a casa aveva altri tipi di problemi con la madre, il padre, insomma. Comunque parliamo di ragazzi molto belli, comunque parliamo di un'occasione andata persa per il destino di poterli fare. Lui li ha fatti incontrare, ma cioè, lui l'ha notata e si è innamorato in qualche modo, ma lei era persa in altri pensieri e non l'ha neanche notato in un certo senso. Si è notato la sua bellezza, ma altro no, perché comunque stava con un'altra, c'aveva altre ragazze per la testa. Ma il pensiero è che dopo 10 anni il destino ha manovrato in modo che dovessero rincontrarsi per forza. E il destino, ragazzi, quando ci mette lo zampino, nulla è un caso, il caso non esiste. Ho incontrato questa persona per caso? No, perché comunque era destino che la incontrassi, perché comunque che ti piaccia o meno, ciò che è destinato a te arriva. Ma arriva, e non lo dico solo magari per i nostri amici o le nostre amiche che sono single, che stanno attraversando un momento un po' difficile. Ragazzi, comunque arriva. E la persona con cui state, se non siete felici, andare, andare, andare. Perché ricordate che la scelta migliore è sempre scegliere se stessi. Ricordate che la scelta migliore è quella che di dici, ma io sono felice. Perché l'idea poi è di farsi le domande giuste. Ora, se sei una persona, o uomo o donna che sia, capriccioso, che non gli va questo, non gli va quell'altro, che mi merito di più, attenzione. Attenzione, non è così che si fanno le valutazioni, e perché si fanno le valutazioni, non è così che si pensa a una persona. C'è un'onestà intellettuale che non possiamo non prendere in considerazione, facendoci le domande giuste. E questa cosa è, se non state bene, e ve ne accorgete, perché innanzitutto non vedete l'ora che esca. Non vedete l'ora di andare a dormire magari 1 ora prima di lui o prima di lui, ma non per stare al cellulare, attenzione, potete anche tranquillamente dedicare quelle ore per voi, per farvi belle, per sistemarvi i capelli, che ne so, per farvi le unghie, piuttosto che per leggere. E in quel momento state bene, quando state lontano da lui. Quando state con lui probabilmente avrete anche il mal di testa. Parlo di uomini e donne, ragazzi, perché magari l'uomo è meno centrato su questi segnali. Noi siamo un pochino più sensibili e lo notiamo. Ci sono relazioni lunghissime che non vale la pena nemmeno poter narrare, perché arrivati a un certo punto, soprattutto quando poi ci si fidanza da giovani, o che si cresce insieme. E la cosa, si sviluppa una sessualità, un sentimento, tutta una serie di cose insieme. Quindi questa persona ti fa sempre impazzire di testa, di cuore, di corpo e tutto. Allora c'è un'evoluzione e questa evoluzione vi vede sempre insieme, sempre protagonisti. Diversamente non ha senso. E se nel 2026 c'è ancora gente che ha paura di star da soli, vi ricordate che ve l'ho fatto questo discorso a proposito della paura di rimanere soli? Io ho fatto un periodo della mia vita che pensavo che al mio funerale non ci sarebbe stato nessuno, perché non è che io sia una persona che ama particolarmente stare in mezzo alla gente e conoscere persone nuove. Ho pochissime amicizie, ma pochissime.
veramente poche, ma quelle poche sono bellissime, sono straordinarie. Probabilmente ho realizzato che avere un funerale con tantissime persone non me ne frega assolutamente niente, non ha senso, ma che ci siano le persone che dicono di volermi bene, quello ha senso. E lo stesso per voi, perché dovete, cioè, non siamo delle cocorite, cioè, non dobbiamo per forza stare a coppia. E lo stesso questi disgraziati che tra l'altro a quanto pare arrivano tutti dal Trentino Alto Adige per avere questi comportamenti, perché è vero che, come diceva Maria Callas, la classe 1 non se la dà. Allora, ce l'hai o non ce l'hai? Puoi essere anche la più povera di tutti, il più povero disgraziato di tutti, ma se hai del contegno, se sai comportarti, certe cafonate non le fai, non ti verrebbero mai neanche in mente. Ma dice: poche cose feriscono un uomo quanto essere deriso della propria virilità. Non fa ridere, non è una battuta, non è un'emancipazione, è cattiveria, è andare deliberatamente a cercare il punto in cui fa più male. Ed è esattamente lo stesso meccanismo che scatterebbe prendendo in giro una donna per un aspetto intimo del suo corpo. Cambiano i bersagli, ma non cambia la violenza. È verissima questa cosa, riflettiamoci un attimo, perché prendere in giro una persona che non ha magari assolutamente nessun tipo di problema, ma probabilmente, e lasciatemelo dire, questa persona è annoiata, perché anche quando un uomo è annoiato, cioè non è che parliamo di animali da monta, cioè di che sono, gli basta un profumo e allora scatta la procreazione, quindi l'istinto di procreare. Non è così nell'essere umano, non è così in un uomo senziente. Ci deve essere correlato un sacco di cose, non ci può essere solamente una bella donna nel letto. Probabilmente questo, uno di questi ragazzi, che non facciamo il nome, non si sente desiderato. Uno di questi ragazzi è anche stanco di farlo, magari, che ne so io, nella stessa posizione, oppure è stanco di farlo con questa ragazza, non la ama più e non sente più trasporto. Se così fosse, non ci sarebbe niente di male, a meno che tu continui, perpetri questa cosa. Se non lo ammetti a te stesso, allora diventerai un bersaglio per lei, che ti prende in giro. Ma questo non vale solamente per questi disgraziati, vale per tutti noi, vale per tutti noi. Cioè, l'idea di poter, cioè anche quelli che fanno l'amore tutti i giorni, ma che problemi avete? No, ma seriamente, ma che problemi avete? Cioè, cosa che dovete, non so che territorio dovete marcare, perché vuol dire, ci sta anche un giorno sì, un giorno no, un giorno sì e due giorni no, non solo per prendere fiate, ma anche per ricaricare il desiderio, perché altrimenti vi assicuro che dopo un po' veramente guardiamo se ci siano delle ragnatele sul soffitto, perché la solfa è sempre quella. Poi non potete inventarvi anche i giochini e i giochi di ruolo, ma è sempre quello, la faccia tua è sempre quella, il coso tu vuoi sempre quello. Ci bisogna creare il desiderio, ma il desiderio non va creato con cose esterne, il desiderio va creato qui. Se non crei il desiderio qui, in lui o in lei, ci saranno sempre e per sempre delle performance deludenti, ed è bruttissimo, ed è la mancata sincerità anche che vi porta ad essere delusi dal vostro partner. Perché voi sicuramente, come statizia, lo fate per noia o per dargli il contentino. A voi probabilmente, ma dovete essere sinceri, se quel giorno non vi va, e se non vi va di farlo per anche 3 giorni di fila, perché poi, tra l'altro, apriamo una parentesi, noi donne non è che siamo tutti i mesi uguali, noi donne abbiamo anche delle rotture di palle legate anche al nostro organo, che non è sempre super in forma, ci sono un sacco di menate legate a questo organo. Tutti i giorni non sono uguali, una settimana magari stiamo pam pam da Dio, una settimana dopo siamo a pezzi, a colpa del caldo, colpa di questo, cioè cistiti, cose, capisci? Cioè, quindi, cioè, bisogna essere onesti col proprio compagno, non bisogna pensare che se per 2 o 3 giorni, o perché gli diciamo guarda che io ho un problema, ho questo dolore,
che sto curando. A lui innanzitutto A si deve dispiacere, B dovrebbe pagartele lui le creme in farmacia, dal momento che è un bene prezioso, probabilmente più per lui che per noi. E dovrebbe avere questa calma, questa delicatezza, questa eleganza di capire che non è un momento fruibile, che non si può, perché poniamo una stupidaggine, ti brucia così tanto a causa del calore, perché succede tantissime volte che con questo caldo ti siedi sul sedile della macchina, succede e si formano dei microclimi, quindi magari, non so, brucia, hai questi fastidi intimi, diciamo così, come dice la pubblicità, vanno rispettati, punto. Ti vai in farmacia e mi compri queste cose, per favore, o che non che noi non abbiamo i soldi, per l'amor del cielo, però va curata. E in questo nel periodo in cui noi ci dobbiamo prendere cura di noi, cioè non è che uno va a guardare altro, perché non ha, cioè questa è una cosa gravissima. C'è il rispetto in quel momento, in una fase del mese o della settimana o quella, caspita, questo inconveniente, si rispetta la propria compagna, perché c'è altro. Se c'è altro oltre questo, è bellissimo stare insieme. Cioè non è quella che io mi ricorderò sempre. Avevo un'amica che diceva: guarda che ogni lasciata è persa. E io la guardai e gli dico: facciamo se mica degli animali. Ma che cacchio vuol dire ogni lasciata è persa? Do coglio coglio? Cioè appena uno mi bussa sulla spalla, via. Probabilmente lei sì, non mi sono addentrata mai in sta cosa. Ma io assolutamente no. Ma chi se ne frega? Cioè, ma la cosa è assurda. Cioè, è essere come della Corea del Nord. Ah, che tra l'altro anche questa cosa del dramma che abbiamo visto, Crash Landing of You, parla proprio della differenza tra la Corea del Nord e la Corea del Sud. Ovviamente la Corea del Nord, di quelle cose che si sanno, no? di delle cose che potrebbero far scatenare di nuovo una guerra, attenzione. E mi chiedo una cosa: questa roba non va in onda in diretta, questa roba non va in onda in diretta, c'è una redazione, ci sono autori, ci sono decine di ore di girato, c'è un montaggio, c'è una colonna sonora, c'è un confronto continuo su cosa tenere e cosa eliminare, c'è un'intera filiera di professionisti che decide cosa il pubblico vedrà. Possibile che a un certo punto nessuno dica: fermi tutti, questa non è televisione, questa è umiliazione? Perché la crudeltà, quando passa attraverso una sala di montaggio, è comunque una scelta e non è più un incidente, è una decisione editoriale. Ed è qui che il discorso cambia. Perché dietro tutto questo non c'è una troupe improvvisata, c'è una delle macchine televisive più potenti d'Italia. C'è Maria De Filippi, una professionista che da 30 anni dimostra di conoscere il pubblico meglio di chiunque altro, ed è proprio per questo che stupisce, perché ogni volta, ogni scelta editoriale racconta un'idea di televisione, e se il momento più memorabile di una puntata diventa l'umiliazione dell'intimità di qualcuno, allora significa che abbiamo deciso di trasformare la cattiveria in linguaggio televisivo. Forse sto invecchiando, dice l'articolo, eppure continuo a pensare che esista una differenza enorme tra raccontare la miseria umana e costruirci sopra uno spettacolo. E quella differenza, una volta, la televisione sembrava conoscerla molto meglio. Esattamente, perché una volta la televisione aveva dei limiti. Io e Mauro, per esempio, abbiamo per scelta, rimesso in onda, fatto da noi, l'almanacco. Perché? Perché l'almanacco ha in sé la delicatezza, la compostezza, il linguaggio di una televisione, di una radio che è difficile che ci sia ancora. Allora, è vero, io ho un linguaggio diverso da quello di Mauro, ma perché ho un carattere diverso. Lui è più signorile, più composto, lui non dice le parolacce, e io sì, ogni tanto sì, ma perché io sono più, non che io sia più appassionale, io sono molto più diretta, non ho filtri diverso da lui. Infatti lui è spesso corretto e io non sono politicamente corretta. Quando devo dire qualcosa la dico, in modo che non mi arrestino magari, o non mi querellino, però è così.
Ma come a volte essere lo yin e lo yang, ma questa cosa ha assolutamente a che fare con la buona qualità di un prodotto, con l'appartenenza a una scelta di fare la radio in determinato modo. Ci sta, siamo esseri umani, ogni tanto quando Mauro dice...

Ha già sfugato, ho pastovato, perdonate il mio napoletano. E allora lui lì gli parte veramente l'embolo e magari lì la butta una cosa, ma ci sta. Ma perennemente di quelle radio dove senti spesso e volentieri le parolacce, io lo trovo una cosa disturbante. Non so voi, io la trovo disturbante. Non sono una bacchettona, perché chi mi conosce, i nostri amici da casa mi conoscono perfettamente. Però il mio tempo se n'è andato. Però torniamo su questa cosa perché mi interessa, perché innanzitutto è ancora, forse ci sono ancora due o tre puntate, se non mi ricordo, però mi interessa molto anche sapere cosa ne pensano gli amici da casa. Il numero di telefono è questo, scriveteci, mandateci dei messaggi e ditemi cosa ne pensate dei vari personaggi di Temptation Island, ditemi cosa... Se vi piace questa cosa, che perché sembrano onestamente tutti delle caricature e questa cosa io la trovo veramente spregevole. Però l'analisi che ha fatto questo editoriale mi è piaciuta perché ha riconosciuto che se fosse stato in diretta nessuno ci può far nulla, ma non è stato fatto in diretta. Dietro c'è una macchina molto ben oliata, una macchina potente. E ha lasciato che una persona umiliasse un'altra persona. E poi non parliamo di amore. L'amore con Temptation Island non c'entra assolutamente niente. Io vi auguro una buonissima giornata, vi auguro una buonanotte se volete andare a dormire e provate a scegliervi un K-drama. Veramente, magari non quelli con i sottotitoli, quelli che sono magistralmente doppiati. Io vi auguro una bella settimana, ci vediamo domani intanto.

Italia Opere S.p.A., azienda leader nella realizzazione di opere infrastrutturali, edilizia pubblica e privata, civile, commerciale e industriale, urbanizzazioni, viabilità, opere di ingegneria naturalistica, interventi di risanamento, miglioramento e ristrutturazioni. Grazie al lavoro di consulenti esperti e all'applicazione delle più moderne tecniche di conservazione, progetta e realizza il restauro anche di edifici storici ed ecclesiastici. Italia Opere. Costruiamo soluzioni.

0: L'editoriale. Commenti, approfondimenti e punti di vista inediti con una grande firma del nostro giornalismo. Solo su TMV Radio. Interagisci con noi. SMS WhatsApp al 331-8200-213.
1: Eccoci qua, ben ritrovati, buon martedì a tutti. Dunque passa la Spagna nel confronto con il Portogallo, gara tirata fino all'ultimo minuto, poi arriva la gol di Merino, la rete di Merino che porta avanti la Spagna contro un Portogallo che comunque ha venduto a caro prezzo la propria pelle, mentre la vicenda spinosa relativa a Balogun, che però non può essere naturalmente archiviata ma bisogna continuare ad analizzarla, non ha inciso sulla sfida tra USA e Belgio, con il Belgio che vince facilmente per 4-1 e passa il turno, quindi fuori anche dopo Messico, dopo Canada, gli Stati Uniti, e va avanti in questo caso il Belgio. Ma oggi è una giornata importante anche da quanto riguarda il mercato in casa Juventus, in particolare perché c'è l'attesa dell'ufficialità con il nuovo ingresso in dirigenza, quello di Frederic Massara alla Juventus. E allora intanto buongiorno da Vincenzo Marangio, da Andrea Maiocca in cabina di regia, ne parliamo, gli diamo il buongiorno a Niccolò Ceccarini. Ciao Nick.
2: Buongiorno a te, buongiorno a tutti. Ciao Vincenzo.
1: Cecca, allora ci siamo, rivoluzione praticamente completata in casa Juventus, l'arrivo di Giovanni Carnevali, che sarà amministratore delegato nonché direttore generale della società, resta come direttore sportivo Marco Ottolini, subentra a questo punto Frederic Massara nel ruolo di direttore tecnico, quindi immagino un'uscita di Modestò a questo punto.
2: Potrebbe starci sì l'uscita di Modestò, e Carnevali ha fatto quello che di solito fa un dirigente quando vuole un attimo riorganizzare ulteriormente la società, la vuole rafforzare, evidentemente ha visto in Massara sicuramente un nuovo mercato che gli può dare molta mano, in compagnia ovviamente di Marco Ottolini, essendo stato lui, diciamo così, messo fuori dal progetto Roma. Oggi è un'opportunità, perché comunque Massara è un grande dirigente, è sicuramente un ottimo conoscitore di calcio e quindi può essere una figura che dal punto di vista proprio del mercato può aiutare tutto il compartimento dirigenziale, anche perché Carnevali non si può solo e soltanto occupare del mercato, deve stare dietro anche a mille altre sfaccettature di un club come la Juventus, nel quale ha il ruolo di amministratore delegato, e quindi un rinforzo in più è sicuramente importante. Se ne hanno fatti tanti nomi anche nei giorni scorsi, poi alla fine l'ha spuntata il nome a sorpresa perché non era stato tra quelli nominati un po' dalla carta stampata e dai media in generale. Massara si presenta da solo, o meglio è uno che non parla quasi mai, ma che è uno che porta fatti e che produce poi risultati e giocatori importanti, perché ha una grande conoscenza a livello internazionale, per cui la ristrutturazione, se vogliamo chiamarla così, della Juventus va avanti. È chiaro che ci saranno forse anche altri cambiamenti, non penso nell'organico dirigenziale, però anche di filosofia, magari anche di operazioni di mercato rispetto a quello che può essere stato il recente passato.
1: Guarda, ci sentiamo subito una nota audio che dovrebbe essere arrivata, chiedo ad Andrea di farcela sentire, credo ad Arturo, la sentiamo, il nostro ascoltatore che parla proprio di Massara, così vediamo un po' la sua domanda per la riflessione e gli diamo una risposta. Vai Andrea.
3: Ciao Vincenzo, buongiorno, Arturo da Ragusa. Io ho appena sentito la notizia dell'arrivo di Massara alla Juventus, notizia di cui sono felicissimo, e già sento i primi juventini che cominciano a lamentarsi. Ecco. Io vorrei ricordare ai fratelli juventini che il signor Massara ha portato al Milan gente come De Ketelaere, Leao, Theo Hernandez, Tonali, ha vinto uno scudetto, e poi è arrivato Cardinale che da bravo scienziato ha cacciato lui e Paolo Maldini, e il Milan è finito come è finito. Per cui, voglio dire, stringi, io penso che non è che tanto male Massara, visto come siamo combinati. Quello che più mi fa pensare è che noi abbiamo preso Comolli, Ottolini e Modestò, li abbiamo pagati un anno per distruggere la Juventus, li abbiamo licenziati, ora li continuiamo a pagare. Questa è una cosa abbastanza ridicola.
1: Allora, riflessione del nostro amico, credo che tra l'altro De Ketelaere sia stato più un colpo di Maldini, però tutti gli altri sono giusti, colpi di Massara. Credo anche che su Comolli ci sia stata quella buona uscita per cui la Juventus non lo continuerà più a pagare, diverso il discorso eventualmente per Modestò, però ecco, le critiche, Nick, in qualsiasi tifoseria oramai ci siamo abituati che ci saranno sempre e comunque.
2: Beh, sai, quello quando arriva anche un allenatore nuovo, ma sarà quello giusto, io avrei preso questo, avrei preso quest'altro, di sicuro Giovanni Carnevali per me,
1: out, ti dico solo questo.
2: Io dico solo questo, che io dissi a suo tempo che per esempio per il Milan Allegri era stato il più grande acquisto, e in realtà poi il Milan comunque è arrivato quinto, e poi è chiaro che ha maturato un'esperienza anche nel Sassuolo di altissimo livello, secondo me dopo Marotta in quel ruolo lì c'è lui, quindi si sta parlando di livelli altissimi, lasciamoli lavorare le persone. Io credo che Cannavale non è arrivato neanche da un mese, se poi dobbiamo mettere sempre tutti in discussione perché ci piace fare questo o quest'altro è abbastanza paradossale, però io credo che Massara sia un ottimo conoscitore di calcio, vediamo come può lavorare, come potrà arricchire la rosa della Juventus. Dovrà solamente comprare, no, dovrà anche dare una mano nel cedere, perché ci sono dei giocatori che sono in esubero, quindi gli errori la Juventus negli anni li ha fatti, sono sotto gli occhi di tutti, e purtroppo per la Juventus sono stati anche fin troppi, però bisogna riconoscere che tutto nasce un po' da Cristiano Ronaldo, cioè il momento difficile della Juve nasce dall'acquisizione di Cristiano Ronaldo, perché è un'operazione così importante, così ingente a livello economico, più mettiamoci dentro il Covid e tutto quanto, e questa cosa ha portato poi, no, a far sì che i conti finissero tutti quanti in rosso e che ci fosse una problematica poi di rientro progressivo. Ora capisco che uno voglia tornare a vincere subito, però intanto si fanno le basi, poi dalle basi si cominciano a lavorare sui risultati. Quindi per quanto mi riguarda le scelte dei dirigenti del passato, ognuno la pensa come vuole, però tanto è inutile tornare indietro, no? Voglio dire, a dire ma era meglio quello, era meglio quell'altro, tanto non si può cambiare il passato, l'importante è costruire un buon futuro per la Juventus. Io credo che Cannavale sia arrivato con grande

0: entusiasmo, si è scelto Massara e devono dargli fiducia. Cioè io credo che come minimo un anno a un dirigente, quando arriva, gli va dato la fiducia totale a prescindere da qualsiasi operazione. Poi se ognuno la pensa in maniera diversa e crede che invece bisogna ricambiare oppure non accettare la minima operazione di mercato che viene fatta, allora questo allora vale tutto e qualsiasi cosa si può sostenere. Però per me almeno un anno un dirigente deve avere il tempo di capire e lavorare. E poi secondo me dal secondo anno in poi, dopo che ha tutto molto chiaro, può costruire ancora meglio le cose, però bisogna dargli tempo.
1: Poi ti faccio una domanda che da grande esperto di mercato quale sei riuscirai a darmi come risposta, però tornando al discorso che facevi tu, Ronaldo e quant'altro, possiamo dire che poi un altro errore che venne, un errore principale che secondo me è il vero errore che compiuto in quel periodo, è stata la separazione da Marotta, non averlo sostituito ma aver accorpato le cariche, in pratici prima Cherubini poi c'è stato chiaramente quello che sai, il governo tecnico dopo le dimissioni dell'intero CDA. E non c'era mai stata più una struttura come era quella della Juventus con Marotta e Paratici. Adesso Carnevali, Ottolini, Massara e Chiellini comunque comincia a diventare una società più strutturata che può far ripercorrere alla Juventus i passi giusti che aveva fatto inizialmente quando c'era Marotta e Paratici.
0: Secondo me sì, infatti è proprio quello di cui parlavo. Quando c'è un uomo solo al comando è sempre molto, non dico pericoloso, tra virgolette, però poi è bene che ci siano più persone nei ruoli in modo tale che ci sia un ruolo di comando e tutta una serie di ruoli vicino a lui che si dividano il lavoro e i compiti. Quindi io per quello che posso dire è che fondamentalmente c'è la struttura, come dici tu, Carnevali, Ottolini, Massara, può rappresentare sicuramente un organigramma giusto per una Juventus sostenibile, per una Juventus che abbia delle buone basi per l'immediato futuro. Marotta Paratici era un binomio eccezionale, perché Paratici è uno scout, è un conoscitore di calcio come pochi al mondo, però poi nel momento in cui ha preso in mano tutta la struttura della Juventus ha fatto più fatica e anche lui naturalmente non è più riuscito a esprimere tutto il suo valore, perché ha sempre avuto bisogno di una figura come Beppe Marotta. Quando c'era Beppe Marotta certi aspetti se li gravava lui, era magari più portato a lavorare in una certa direzione e lui lo lasciava più in campo libero sul mercato. Quando devi gestire una società e fare il mercato è più complicato, perché rischi di non essere, diciamo, al 100% su entrambi i fronti, e quindi una ripartizione dei ruoli per me è fondamentale. Quindi sì, sono d'accordo, quello che stai dicendo te mi assomiglia molto, no, potenzialmente a quello che era, anche se quella Juventus lì era una situazione totalmente diversa a livello economico. E comunque sia Marotta e Paratici hanno fatto un lavorone che chiaramente oggi non si può paragonare, anche se Carnevali è bravissimo, anche se Massara è bravissimo, cioè ancora loro devono far tutto, ecco.
1: Altra riflessione che voglio fare con te dal punto di vista del mercato naturalmente è questa. Ora nessuno si deve aspettare che arriva Carnevali, si ristruttura con Massara, c'è Ottolini, la Juventus all'improvviso vende tutti i giocatori che non servono, ne compra di nuovi eccetera, perché le gestioni sbagliate hanno generato acquisti sbagliati che a loro volta hanno un valore di mercato che non puoi sperperare. Per cui quanto è difficile il lavoro di questo nuovo staff nell'andare a ristrutturare una rosa che non ha offerto qualità e quindi è poco vendibile, mentre tu devi cercare di recuperare il più possibile per poter andare a comprare giocatori nuovi?
0: Ma è difficile, come lo era difficile per Giuntoli, come lo era difficile per Comolli, come è stato difficile negli ultimi anni per chiunque faceva il dirigente della Juventus, perché la Juventus è sempre stata abituata a lavorare senza grosse problematiche, a dominare il mercato e non subirlo, per cui gestiva, acquistava, vendeva e non aveva grosse problematiche. Invece quando devi rientrare e rafforzare, la difficoltà diventa lì, perché comunque non è mica semplice provare a rafforzare una squadra tenendo sempre d'occhio i numeri e non avere, diciamo così, mai una libertà totale di manovra e d'azione. Ecco, io credo che questo sia assolutamente più difficile e quindi conseguentemente oggi ci vogliono molta preparazione, ci vogliono conoscenza dei numeri, e credo che al di là di questo la Juventus abbia la capacità di poter lavorare su alcuni fronti portando a casa dei risultati. Penso al portiere, magari venderanno Di Gregorio e prenderanno Vicario, magari riuscendo a fare anche un ragionamento dal punto di vista economico che sia giusto. Poi hanno questa clausola rescissoria di Bremer che scade il 10 di agosto, di cui sono un po' prigionieri, nel senso che non è

0: che possono decidere loro per il giocatore, decide il giocatore se arriva un'offerta di quel tipo. Poi dovranno prendere Colomani e lo stanno naturalmente trattando da tempo, perché anche, voglio dire, risparmiare qualche milione di euro sull'acquisizione di un giocatore è importante. Poi valuteranno chi possono vendere o non vendere, perché poi ci sono dei giocatori che sono difficili da vendere, penso a Zegrova, penso a Openda, a Jonathan David, anche se comunque al Mondiale si è visto qualcosa. Ci sono un insieme di situazioni, un insieme di cose che possono portare a gestire il mercato in una certa maniera. Però ecco, le difficoltà ci saranno, però è cominciato un percorso, è cominciata una strada, e quindi io capisco che la pazienza non ci possa essere, perché sono diversi anni che la Juventus non vince e che quindi quando si chiama Juventus deve vincere necessariamente. Però io sono anche dell'idea e della convinzione che quando imbocchi una strada hai già vinto. Ora la strada la stai imboccando e quindi sai quello che devi fare, sai quello che può fare oggi la Juventus, e ogni anno dovranno rafforzarla. Certo, se si vuol sapere tutto in anticipo, questa non è la risposta che io vi posso dare. Io vi dico che però secondo me, con queste capacità aziendalistiche e anche direzionali, ma soprattutto calcistiche, la Juventus per me può avere un inizio di futuro diverso dal recentissimo passato.
1: Ti porto in casa Fiorentina, perché nel frattempo è una delle poche squadre che si sta muovendo anche con una certa decisione sul mercato. Anche lì bisognerà poi smaltire qualche esubero, diciamo così, e però intanto arriva Dragusin. Mi commenti quando è nata l'idea di questa operazione, come si è concretizzata, quali cifre e come proseguirà il mercato di Paratici?
0: Ma io credo che questa sia un'idea nata a gennaio, quando la Fiorentina aveva bisogno di prendere un difensore centrale, e avendo bisogno di prendere un difensore centrale aveva pensato anche allo stesso Dragusin, perché comunque era in uscita, se ti ricordi bene. Dragusin poteva essere un'idea anche per la Roma. Il suo procuratore disse, quando ci venne fuori l'ipotesi della Fiorentina, noi siamo per i gladiatori, cioè lui ha bisogno di un posto da gladiatori, qualcuno l'ha preso male. In realtà nessuno poteva andare a fare un'operazione del genere, perché il Tottenham avrebbe voluto fare al massimo un prestito con diritto di riscatto. Poi la Roma ha virato in un'altra maniera, e comunque lui lo conosce molto bene, parlo di Paratici, perché lo ha portato anche dal Genoa al Tottenham, e quindi è un giocatore che ha conosciuto la Juve. Si fida ciecamente, il rapporto tra i due sicuramente è un rapporto importante, perché permette di valutare queste situazioni anche sotto l'aspetto personale. E quindi lui ha deciso, visto che con De Zerbi mi sa che non ci sarebbe stato molto spazio, anche in virtù dell'infortunio al legamento che ha avuto, quindi per lui l'occasione della Fiorentina per poter giocare titolare un campionato è importante, e non essendoci stata troppa concorrenza e volendo lui tornare in Italia, la Fiorentina ne ha approfittato, e lui è diventato un giocatore viola, con la formula del prestito oneroso a 1,5 milioni di euro ed obbligo di riscatto fissato al 60% delle presenze totali, che vuol dire, insomma, su 23-24 presenze in campionato può scattare l'obbligo di riscatto a 17 milioni di euro. Si è lasciato al Tottenham anche un 10% sulla futura rivendita, e questo fa capire quanto la Fiorentina comunque sia ci tenesse a questo tipo di operazione. E ha fatto un doppio colpo la Fiorentina, perché ha preso Vieri, esatto. Difensore del Gremio 2005, molto forte, me ne parlavano benissimo anche tanti addetti ai lavori, tra cui Giuntoli e Vagnati, e 17 milioni, e questi se lo riscattano diventano 20 milioni, e però i due centrali difensivi sono molto forti, e la Fiorentina oltre a loro due ha ancora Pongracic, Ranieri e Pietro Comuzzo, che comunque secondo me è un ottimo giovane che andrà via dalla Fiorentina, perché gli spazi si sono assolutamente ridotti. Però la Fiorentina non vuole perdere la titolarità del cartellino, e quindi per quanto riguarda Comuzzo secondo me faranno una sorta di prestito con diritto di riscatto, e magari ci metteranno anche un controriscatto, una sorta di ricompra, no? Stile Real Madrid, che usa moltissimo in quest'ultimo periodo, cioè per non perdere il controllo del giocatore, anche perché Comuzzo è un 2005, se mettiamo caso va al Genoa, al Torino, dove volete voi, perché un club dovrebbe valorizzare il giocatore che poi comunque sia di proprietà di un'altra squadra? E la forma del prestito secco non regge, e quindi devono necessariamente, o gli dai un prestito nel quale la Fiorentina dà un premio di valorizzazione e quindi paga perché il giocatore giochi, o altrimenti la forma che secondo me è più consona in questi casi è ti faccio un prestito con un diritto di riscatto alto, ma poi c'è un controriscatto di 6-7 milioni più alto ancora, che fa sì che se magari il club lo riscatta e poi lo deve riperdere, quantomeno ha avuto 6-7 milioni di valorizzazione.
1: E questo sicuramente racconta comunque dei movimenti in casa fiorentina che vanno avanti, hanno anche stanno alimentando anche più fiducia da parte, immagino, della tifoseria, anche se comunque un po' di perplessità ci sono sempre, che poi lo sai dipende dal risultato del campo. Risultato del campo che è stato sempre positivo per il Napoli in questi ultimi anni, e voglio chiudere proprio parlando di Napoli. Ieri le parole di Laurentiis, molto, che raccontava anche un po' della festa del centenario del Napoli, mi sembrava molto scosso, cioè quasi mi faceva presagire che magari stanno arrivando i titoli di coda della sua gestione Calcio Napoli, e ti chiedo che cosa ne pensi, tu che hai un ottimo rapporto con De Laurentiis. Nel frattempo,
0: no, ma io non credo che sia i titoli di coda il suo rapporto con il Napoli. Io penso che De Laurentiis in questi due anni di Conte abbia fatto non il passo più lungo della gamba, perché era tutto calcolato, ha fatto una campagna acquisti estremamente ampia dal punto di vista economico, e che oggi voglia ritornare un pochino nell'alveo del fiume, come dire, abbiamo una rosa molto ampia, abbiamo fatto tante spese e cerchiamo anche di mantenere un certo livello senza osare troppo, e quindi il discorso significa ridurre il monte ingaggi, vendere prima di comprare e magari rientrare di alcune operazioni se questi giocatori non sono più funzionali al progetto, e puntare principalmente sui giovani. E Allegri comunque, quando è stato contattato, gli ha dato l'ok, e quindi conseguentemente lui ha avuto la possibilità, ma gliel'aveva dato anche Italiano fondamentalmente, perché anche Italiano sarebbe stata una soluzione per loro giusta, anche Vincenzo Italiano avrebbe potuto fare lo stesso lavoro che fa Allegri. Io credo che poi il fatto di che abbia virato su Allegri, e che l'esperienza di Allegri magari anche in un contesto del genere, sulla gestionalità soprattutto di uno spogliatoio dove ci sono personalità importanti, potesse essere un valore aggiunto. E quindi io credo che lui abbia fatto questo anche in virtù del fatto che aveva bisogno di un uomo che potesse reggere bene la pressione di Napoli, perché è inutile stare a nascondersi, quando tu vinci due scudetti in quattro anni è normale che poi la gente si aspetta come minimo la Champions League. Sbagli 3-4 partite, entri in un loop negativo. Italiano secondo me è un ottimo allenatore, però non lo so, ecco, come sarebbe andata se la situazione appunto in certi momenti poteva prendere una piega negativa. Allegri ha un'esperienza tale che la può gestire meglio. Poi se mi chiedi ti piace più Allegri che Italiano, secondo me Italiano avrebbe fatto in condizioni normali giocare benissimo il Napoli, anche perché ci sono giocatori adatti alla sua idea di calcio. Allegri è più un gestore dell'ambiente, e forse in questo momento De Laurentiis aveva bisogno di una figura del genere.
1: Ricordiamo anche, questo come ultima ora l'ha raccontato Repubblica oggi, che nel frattempo Aurelio De Laurentiis e Luigi De Laurentiis sono indagati per bancarotta. La finanza si trova nelle sedi del Napoli e del Bari. L'ipotesi della procura di Bari è appunto bancarotta fraudolenta in relazione ai debiti per 30 milioni di euro, perquisizioni in corso nelle sedi delle due società, al centro delle indagini in particolare la cessione del portiere Elia Caprile. Quindi in tal senso naturalmente restiamo vigili a monitorare quello che eventualmente succederà. Una battuta finale sul mondiale, Nick, la questione Balogun.
0: Ma quella è una questione che non è piaciuta a nessuno, quindi io arrivo in coda a tutti i commenti, compresa la UEFA, negativi, perché si può aprire e si è aperto sicuramente un precedente, si è creato un precedente che non va bene, perché se c'è un regolamento, il regolamento va rispettato. Abbiamo fatto troppe trasformazioni negli ultimi anni, dobbiamo fare anche un'autocritica per quanto riguarda il VAR stesso. Il VAR era diventato un qualcosa di tecnologico per aiutare un chiaro evidente errore, si è trasformato in moviola, e quindi ha preso secondo me una direzione sbagliata anche il VAR, perché comunque troppi episodi vengono analizzati veramente in centimetri, in situazioni, cioè si partiva da un altro presupposto, e quindi già questo secondo me è un elemento che non fa bene al calcio, perché poi sennò diventa qualcosa di diverso da quello che inizialmente doveva essere. Se c'è un regolamento, se sei squalificato, se prendi un cartellino rosso, almeno una giornata la devi scontare. Sinceramente non mi è piaciuto, e qui Infantino doveva prendere una posizione diversa, si rimane come si rimane, non si è rimasti, e quindi ora c'è una sorta, no, di diversità di vedute sull'episodio. La UEFA si è messa contro la FIFA sostiene le sue ragioni, e quindi siamo entrati nel solito percorso pieno di insidie e di ostacoli, ma quello che più che altro è brutto, non brutto ma quantomeno preoccupante, è che come ci si comporterà allora quando in una competizione internazionale succederà una situazione analoga? Qualcuno farà riferimento a questo episodio e chi deciderà se questo episodio fa giurisprudenza calcistica o meno oppure no? E perché, e se poi non dovesse fare giurisprudenza calcistica, chi glielo va a spiegare a quelli che lo citeranno? Ecco, io spero che chi ha deciso di andare in questa maniera, in questa direzione, sappia anche, come posso dire, trovare la soluzione, perché poi dopo, se qualcun altro farà qualche dimostranza, non penso che non possa essere accontentato, ed è per questo che se si crea questo precedente non so dove finiremo.
1: Perfetto, Nick, grazie. Niccolò Ceccarini,
0: grazie a voi, saluto a tutti.
1: Ciao Niccolò, ciao,
0: ciao. Ciao, ciao, ciao.
1: Ci sentiamo, Andreone, la nota vocale che è ancora arrivata, poi leggo anche gli altri messaggi, vai.
2: Grande Cecca, quanto tempo non ti sentivo, come stai? Spero bene. Un saluto a Super Vincenzo, e volevo farti una domanda: ma questa volta ve lo prendete qualche altro bidone della Juve? Voi della Fiorentina, che ne pensi? Dammi qualche suggerimento, magari vi prendete pure Miretti, facciamo un trittico, João Mario, dimmi tu se c'è qualche speranza. A parte le battute, ti voglio fare una domanda per quanto riguarda la situazione di Holm. Che mi sai dire a proposito di Terzini? Intanto cominciamo a mettere qualche tassello anche minore, dammi qualche informazione. Grazie e buona giornata.
1: Allora, ovviamente abbiamo interrotto la chiamata con Niccolò, quindi non ti può rispondere lui. Marco, ti rispondo io sulla parte finale. Naturalmente arriverà uno sketch che volevi mettere in piedi con Niccolò sulla questione Holm, è una delle tante finestre aperte da parte della Juventus, in questo caso nei confronti del Bologna, con l'ipotesi di inserire anche la questione João Mario. Però in questo momento si spiega anche un po' un'altra frenata sulle trattative della Juventus, che stava chiudendo la questione relativa a Frederic Massara. E allora andiamo a leggere intanto quelli che sono stati i colpi più importanti messi a segno nella sua carriera da Frederic Massara. Il colpo più importante, considerato spesa, rendimento, è probabilmente Theo Hernandez, arrivato al Milan nel 2019. Mi appoggio all'analisi fatta su tutto mercato web da Simone Bernabei, operazione per 20 milioni in rosso nero, ha scritto pagine di storia importanti, poi è andato in Arabia Saudita. Sul podio ci finisce anche l'operazione dello scorso gennaio con Malen alla Roma, che ha ribaltato totalmente le sorti dell'ultima Serie A, incidendo tantissimo sul cammino della Roma, che poi ha portato i giallorossi in zona Champions League. Sul podio, terzo posto, chiude Mike Maignan, preso al Milan 2021, l'operazione. Poi ci sono anche gli acquisti del giovane Sandro Tonali, Raffaele Leao, Brahim Diaz, Pier Kalulu, ma anche colpi di esperienza come Olivier Giroud e il ritorno in rosso-nero di Zlatan Ibrahimovic, cioè operazioni fondamentali per tornare a vincere lo scudetto. Ecco la top 10 degli acquisti di Massara pubblicato da tutto mercato web: Theo Hernandez, Malen, Maignan, Wesley alla Roma, Sandro Tonali, Leao al Milan, Ibrahimovic, Giroud, Kalulu e Diaz, Brahim Diaz. Quel Brahim Diaz che resta un po' il sogno proibito di Luciano Spalletti, e chissà che l'arrivo di Massara non possa aprire un fronte per la trattativa del giocatore. Siamo al termine del nostro spazio editoriale, tra poco comincia lo spazio Rotocalcio, cominciando dal collegamento con la redazione di tutto mercato web con Lorenzo Di Benedetto. A tra poco.

0: Cari amici del TMV News, buonasera, ben ritrovati al consueto appuntamento con la nostra trasmissione. Anche quest'oggi tante interviste, in particolare a direttori sportivi della Serie A. Partiremo con il DS del Como Ludi, che fa il punto della situazione sulla sua squadra, la formazione di Fabregas, che parteciperà alla prossima Champions League. Sentiamo dunque le parole di Ludi.
1: Avete accolto qualche giorno fa, non era fatta, adesso avete accolto un giocatore importante come Liberali. Quanta soddisfazione c'è da parte sua, quanto è importante questo giocatore anche per lei e quanto è stato importante anche Fabregas per averlo?
2: Sì, sai che io sono sempre sull'ufficialità, quindi non è ufficiale e quindi anche adesso non è fatta, però di fatto diciamo che siamo abbastanza avanti.
3: Però direttore, con l'Inter avete combattuto e state combattendo magari anche per Cianoba, anche con il Milan. Ti inorgoglisce questa nuova dimensione del club, della società?
2: No, ha detto che non stiamo combattendo con nessuno, noi facciamo il nostro mercato, controlliamo le nostre cose. Liberali è un giocatore che vogliamo firmare, è un talento italiano,

0: ma l'abbiamo preso perché è un talento forte. Pensiamo che sia un giocatore ideale per il stile di gioco di Cesc e crediamo, diciamo, che con lui e con noi si possa sviluppare.
1: L'altra considerazione è: Fabregas vuole restare, Nico Paz pretende di restare, Liberali vuole arrivare. Cioè, il fatto che il Como sia diventato appetibile, insomma, da chi dall'esterno viene al Como, ma soprattutto da chi al Como c'è già, quanto la inorgoglisce, soprattutto quanto è lungimirante il progetto Como oggi?
0: Sì, questo è un motivo di grandissimo orgoglio, perché non è banale che Fabregas, un allenatore come Fabregas, per me uno dei più forti d'Europa, voglia rimanere con volontà a Como, che Nico Paz, uno dei giocatori più forti d'Europa, rimanga con grande volontà e desiderio a Como, che Liberali ci scelga. Ecco, questo è il motivo di grande orgoglio, perché è una direzione in cui abbiamo lavorato da anni, creare un ambiente ricettivo, fertile allo sviluppo del talento, un'identità chiara di gioco, un DNA fatto di valori, appunto quelli del Como, che sono riconoscibili. Questo è quello su cui abbiamo lavorato, al di là della dimensione tecnico-tattica, e penso che oggi che ce lo restituiscono è molto importante.
1: L'altra considerazione è sulle ambizioni, no? Le chiedo se vi sentite più che se siete pronti per la Champions League e se dopo questo quarto posto come si può alzare ulteriormente l'asticella in Serie A?
0: No, non siamo pronti per la Champions League, non abbiamo problemi nell'ammetterlo, saremo pronti però, ci rimboccheremo le maniche, come sempre lavoreremo duramente per essere pronti. Questa società ha sempre fatto passi, tra virgolette, più lunghi della gamba, perché siamo arrivati in Serie A che non eravamo pronti, abbiamo fatto il decimo posto e ora la Champions League, anche oltre le più rose previsioni. Però sempre, si è sempre adeguata, abbiamo sempre lavorato con grandissima dedizione, lo faremo anche questa volta, perché la Champions League è un'opportunità, è una competizione che vogliamo goderci fino in fondo, mentre la Serie A è qualcosa che sarà ancora più sfidante dell'anno scorso, perché avremo tre competizioni quest'anno, ma vorremmo farci trovare pronti.
2: Direttore, questa sarà una settimana importante per avvicinarsi un pochino di più a Chalobah, ci sarà un rilancio da parte vostra?
0: No, ma Chalobah posso solo dire che è un giocatore molto forte, lo sanno tutti, lo sapete voi, lo sanno tutti i club che sono interessati. Ad oggi non c'è una negoziazione, non c'è una trattativa, quindi non posso dire di più, sicuramente è un giocatore interessante.
3: Ecco, per Palestra che va al Chelsea, che segnale per il calcio italiano? Perché poi ci si interroga sempre, no? Che i talenti del nostro calcio sarebbe bene rimanessero in Italia, l'Inter secondo me aveva fatto una grandissima offerta. Come va valutata questa situazione di un altro giovane talento che va via?
0: No, penso che la Premier League in questo momento dal punto di vista finanziario e progettuale sia un altro livello, ma non lo scopriamo oggi, assolutamente. Però allo stesso tempo l'Italia in generale come cultura è un paese che nell'emergenza, tra virgolette, comunque nelle difficoltà, riesce sempre a trovare soluzioni molto interessanti, e ci sono addetti ai lavori, colleghi che hanno grandissime idee, ci sono società molto solide, un sacco di fondi stanno investendo in un mercato, quello della Serie A, che ha grandissimo margine di sviluppo, e quindi penso che attraverso il lavoro, come sempre in Italia, torneremo al nostro posto.
4: Direttore Comuzzo, ha un obiettivo il Como?
0: No. Grazie.
5: Ludi ha parlato a margine dell'evento United for Mayer che si è tenuto a Poveromo in provincia di Massa, e in questa occasione ha parlato anche il direttore sportivo ex Torino Vagnati, Davide Vagnati, che si è soffermato anche sulla squadra di Abate, ma ha dato anche una sua visione a 360 gradi sul calciomercato in corso.
1: Davide Vagnati, partiamo chiaramente intanto dall'evento, no? La presenza di tanti addetti ai lavori per un evento di beneficenza, quanto è importante essere tutti qui insieme per questo evento?
6: No, è una cosa molto bella, molto importante, e diciamo che facciamo un piccolo gesto, ma speriamo che possa essere d'aiuto a questo ospedale che fa delle cose straordinarie per questi bambini.
1: Si parla però anche di calciomercato, è la prima estate che non la vede attiva, no? Dopo tanti anni. La domanda è chiaramente personale, la prima: se è pronto a rimettersi in pista, se c'è qualcosa, se la rivedremo presto.
6: Ma sono sicuramente voglioso di rientrare, perché comunque sono abituato a lavorare, era tantissimi anni, sembra 15 anni che lavoravo, e però questo è il calcio, il nostro mondo, e sì, sono pronto a rientrare, ho girato tanto dopo che sono venuto via dal Torino, e la voglia di rientrare c'è, vediamo cosa succederà nel futuro.
2: Direttore, c'è ancora un po' di amarezza per come è finito questo rapporto con il Torino, con la piazza, con i tifosi, e vedere da lontano sempre questo club che onestamente fa fatica, no, a ritornare a un certo livello?
6: No, l'amarezza sicuramente c'è, perché quando si viene via in questo modo dispiace, ma io un buon rapporto col presidente, poi alla fine mi auguro che il Torino faccia bene, perché comunque sono stati 6 anni importanti, è stata una bellissima esperienza, abbiamo fatto anche delle buone cose, quindi in un momento non difficile, perché comunque la parte sicuramente economica è una parte molto importante secondo me nel calcio di adesso, perché si parla tanto di spese, perché comunque adesso gli ingaggi sono molto alti, è molto, molto difficile fare calcio, e a Torino l'abbiamo fatto in un certo modo.
1: Chiaramente a prescindere, no, dalle ambizioni di una società, lei ha lavorato per il Torino, ma quanto è complicato oggi convincere i giocatori di altre squadre a venire in Italia? Noi parlavamo prima, insomma, di Palestra, che aveva un'offerta importante all'Inter, va al Chelsea. Quanto è complicato competere con gli altri campionati, a prescindere poi da quella che è l'ambizione di un club piuttosto che di un altro?
6: No, non è facile. È chiaro che qualche anno fa, quando c'erano quelle il decreto crescita, no? Era molto più semplice, perché si riusciva a prendere dei giocatori con un livello economico, con uno stipendio economico diverso. E la storia dice che anche nelle competizioni europee le squadre italiane hanno fatto dei grandi risultati. Non è semplice, perché anche la stessa Germania comunque ha delle risorse importanti, ha le strutture importanti, quindi non è facile convincere i giocatori, poi dopo bisogna essere bravi a toccare i tasti giusti, ovviamente.
3: Direttore, che bella favola il Como che prende Nico Paz per 60 milioni, fa un grande investimento e poi va a investire anche sul Liberali, no? Si passa da un talento fortissimo straniero a un talento in grande prospettiva italiano. Questo è forse un esempio?
6: No, sicuramente penso che in questo momento Nico Paz è stato l'acquisto più bello anche dal punto di vista romantico, no? Di quello che ha fatto il Como, confermandolo e a spendere comunque una cifra importante, non ci dimentichiamo che ha speso una cifra importante. Liberali è sicuramente un ragazzo che deve crescere, perché il livello che adesso il Como è un livello molto alto, però ritengo che abbia le qualità per crescere, soprattutto nello sistema di gioco, nel tipo di calcio di Fabregas, penso che sia giusto. E dall'altra parte ci sono delle liste, perché quando si fanno le squadre sia in Europa che in Serie A bisogna avere determinati requisiti, e Liberali rientra in quei requisiti.
3: E per chi? Quale potrebbe essere la soluzione migliore? Conte o Mancino, si resta comunque in piedi se anche fosse uno o l'altro?
6: Ma sono due grandi tecnici, quindi penso che il nuovo DT, come dicono, sarà insieme al presidente, farà la scelta giusta. Sono due grandi allenatori.
7: Direttore, un commento su due ex allenatori che conosco molto bene, Ivan Juric, che si è a casa a Monza, e Paolo Vanoli, che invece non è stato confermato dalla Fiorentina.
6: Beh, allora Ivan penso che abbia una grande chance per diciamo ribaltare un po' quelle che sono state le ultime esperienze, mi auguro che faccia bene, e penso che possa fare bene, perché comunque ha un ambiente giusto per lui, ha qualche giocatore che ha già avuto, soprattutto Pessina, che comunque è un ragazzo che stimava molto, me lo ricordo ancora ai tempi, e quindi sono convinto che possa fare un buon campionato. Paolo l'ho sentito anche poco tempo fa, è una persona squisita col quale ho un ottimo rapporto, e mi auguro che rientri prima possibile, perché comunque è uno di quelli.
8: Nomentana Appalti opera nel settore dell'edilizia civile ed industriale. A partire dalla progettazione, realizza costruzioni ed esegue ristrutturazioni di edifici residenziali, di impianti per l'industria, per il commercio, di impianti sportivi e di opere al servizio della collettività. Esegue restauri del patrimonio architettonico e di beni sottoposti a tutela. Realizza e si occupa della manutenzione di strade, viadotti, gallerie, ferrovie, aeroporti e di tutte le opere infrastrutturali su tutto il territorio nazionale. Per informazioni e contatti 06 81 15 82 10.
9: Dal 2015 a Valmontone, Pe General Contractor è il punto di riferimento per lavori edili di costruzione e ristrutturazione. Dal progetto alla consegna, seguiamo ogni fase con meticolosità e competenza. Che sia una nuova casa, una ristrutturazione o un intervento complesso, garantiamo solidità, qualità e innovazione. La soddisfazione dei nostri clienti parla per noi. Per preventivi e sopralluoghi, scrivi a pe.generalcontractorsrl@gmail.com. Pe General Contractor. Costruiamo valore giorno dopo giorno.
6: E per vincere le partite bisogna giocare a calcio, e sicuramente la Fiorentina, che ha l'idea di tornare in Europa giocando a calcio, può vincere le partite, quindi penso che abbia fatto una scelta importante.
10: Ha sentito Paolo Vanoli, gli ha detto per caso se si aspettava magari di essere riconfermato sulla panchina della Fiorentina, se magari ci è rimasto male, ecco, per l'epilogo che c'è stato.
6: Inizia a avere capelli.

I bianchi anch'io, quindi sai, certe risposte a parte tutto. Paolo, abbiamo un ottimo rapporto, era molto contento e onorato di essere stato alla Fiorentina, poi quello che è successo.

0: definitiva per Ruggeri, però mi ha detto di non dirlo e quindi io non ve lo posso dire.
1: Sarebbe un gran colpo, eh?
0: Di fortuna?
1: Colpo di mercato.
0: Ah, di mercato, ah, di mercato. Sì, decisamente sì.
2: Possiamo per un attimo tornare a essere seri?
0: Hai capito che era una buttata?
2: Anche perché insomma siamo qui per una serata benefica e Carlo Conti non manca mai.
0: No, non manca soprattutto per il Maier, insomma il mio legame con il Maier parte da lontano, parte da Pensa. Ancora mi è venuto in mente che qualche anno fa abbiamo fatto una campagna per sensibilizzare il devolvere il 5 per 1000 proprio alla Fondazione Maier con la mia faccione, con un post-it che avevo appiccicato qui con il numero del Maier. Poi sono stato consigliere nel consiglio di amministrazione e mi sono reso conto anche in quell'occasione, ho toccato con mano quanto sia seria, importante questa fondazione e quanto bene fa per l'ospedale per i bambini.
2: Ecco, e per restare più sul generico, un altro nome, della Fiorentina, no? Cosa ti aspetti da questa stagione? C'è molta fiducia in Paratici, ovviamente, poi?
0: Ma è molto semplice, come siamo arrivati quest'anno?
3: 15esimo.
0: Ecco, un po' in meglio. No, decisamente ho grande fiducia in Paratici nel lavoro che stanno facendo, questa costruzione della società proprio, no? Delle varie figure professionali all'interno della società, una struttura che forse fino a questo momento non c'era così, stata così importante, quindi sta costruendo la società e poi ovviamente arriveranno anche i giocatori e i risultati.
1: È grosso, ti piace?
0: È grosso. Ma basta che faccia quella cosa meravigliosa che ha fatto quando ha segnato quell'ultimo rigore con quel, non so se ti ricordi, forse eri già nato?
1: Sì, ero già nato.
0: Che anno era? Il
1: 2006.
0: E quando siamo diventati campioni del mondo. Quest'anno mi pare che non ho seguito, ancora non ho seguito cosa ha fatto l'Italia ai campionati del mondo, mi è sfuggito.
4: Esattamente 20 anni fa segnava il gol in semifinale contro la Germania, Fabio Grosso.
0: Esatto. No, poi anche quello della finale, no?
1: Sì, rigore decisivo.
0: Quello è il rigore decisivo, quindi ecco, sarà decisivo anche per la Fiorentina.
1: Senti, ti aspetti che Ken sia ancora al centro avanti della Fiorentina?
0: Beh sì, anche perché a Firenze qualcuno più scuro di me ci deve essere, no? Quindi se no dicono tutti, Conti è abbronzato, ecco, no, penso di sì, spero, vedremo, credo che sapranno fare una ottima campagna acquisti.
5: Qualche sua canzone di Ken l'avevi ascoltata?
0: Sì, ci ho anche scherzato proprio nell'ultima di campionato che sono capitato allo stadio, poi sono andato a salutarlo, lui non giocava, era nella saletta e gli ho detto bello, continua così con il tuo rap. Ora proprio Sanremo non lo so, però intanto facciamolo ritornare a segnare reti.
4: Carlo, si avvicina al centenario, però c'è un Giancarlo Antognoni in bilico, e questa cosa come la vivi?
0: La vivo male, da tifoso la vivo male, perché insomma Giancarlo è la bandiera, è l'unico 10, è la bandiera della Fiorentina, e pensare che c'è, che questa festa lui non sarà presente, è un pezzettino di quel giglio che manca, però insomma speriamo, ancora c'è tempo e vedremo se le parti si andranno ad avvicinare.
6: Facciamo adesso anche un salto in Serie B e facciamo il punto della situazione sul Benevento, neopromosso tra i cadetti, e il direttore sportivo Marcello Carli ci parla di questa cavalcata che ha visto il Benevento riportarsi in Serie B.
7: Più belle, comunque ci siamo riusciti, ora bisogna difendere questa categoria perché sappiamo la difficoltà che abbiamo avuto per riprenderla, non la possiamo ripetere.
8: Senti, prima sul palco raccontavi, no, delle differenze, visto che tu sei stato anche in Serie A, hai conosciuto il campionato di Serie C, di quanto dislivello c'è oggi, no, fra la Serie C e la Serie A, questo anche in prospettiva di quello che può essere un discorso del calcio italiano, no, dove le serie dovrebbero essere un po' più ravvicinate fra di loro.
7: Cerca di te e tanto ci si conosce, sì. E ti dico cerca perché no, ma te lo dico in modo amichevole perché ho un rapporto con te, quindi mi posso permettere di dirtelo. Il problema è che il calcio italiano non ragiona di sistema, ognuno ragiona in compartimenti stagni, e quindi la differenza fra la B e la C credo e spero che sia una differenza abbordabile. La differenza già fra la B e la A è una differenza incredibile, e questo sicuramente peggiora tutto il sistema. Io credo che se non si rivede tutto insieme il sistema non ci si tira fuori le gambe.
8: Senti, quando sei andato a Benevento la prima cosa che mi hai detto è: Niccolò, qui c'è un progetto, ma soprattutto c'è un presidente che è una persona eccezionale. Forse se non ci fosse stato lui a chiamarti non saresti andato in C.
7: Allora, intanto se lui non mi chiamava non ci sarei mai andato.
8: Questo è un dato di fatto.
7: Questo è un dato di fatto abbastanza logico.
8: Sì.
7: O mi presentavo da solo o
8: esatto,
7: se non era
8: Paolo Messari vuole andare alla Fiorentina, ma però da solo non può andare a bussare.
7: Sì. Al di là di tutto, io non voglio neanche essere esagerato, perché poi sennò sembra sia Rufiano. Noi abbiamo la fortuna di avere una proprietà, una persona

0: speciale, generosa, che ci dà la possibilità di poter lavorare, ed è innamorato di questa squadra in un modo viscerale. Quindi quella è stata la cosa che mi ha fatto veramente fare questa scelta, e di verità l'ho fatta di pancia, perché comunque dalla Serie A andare in C non era neanche semplice. Però ora ti dico che l'ho indovinata in pieno, perché ho trovato una persona speciale ed è stato un cammino bellissimo.
1: Senti, tu hai sempre avuto un grande rapporto con i presidenti, penso a Giulini, penso soprattutto a Fabrizio Corsi. Sta vivendo un momento un po' particolare, un po' stanchezza anche dopo tanti anni, dopo la fatica, su e giù, l'ascensore, la Serie A, il mantenimento della Serie A, la vendita di tanti giocatori per cercare, no, di andare avanti col progetto Empoli. Ora sembra quasi si sia arrivati al capolinea. Ecco, Fabrizio Corsi e l'Empoli è un bel binomio però.
0: Io non lo so qual è il motivo, io ho un grande rapporto con Giulini, anche quest'anno ci siamo sentiti, anzi mi ha chiesto anche un consiglio, che non c'era neanche bisogno, però gliel'ho dato sinceramente, ho un rapporto
1: io
0: importante.
1: Io penso anche quale fosse, ma lasciamo perdere.
0: E ti dico la verità, con Fabrizio non ho un rapporto, Fabrizio per me è stato tutto, lui e Pino Vitale sono state le due persone più importanti della mia vita a livello sportivo, a livello calcistico, quindi li voglio veramente un bene che va al di là del calcio. Ha fatto delle cose che sono irripetibili nel calcio italiano, a me mi ha fatto crescere, mi ha dato tutto che potevo dare, io spero di avergli dato qualche cosina e gli auguro tutto il bene. Io quest'anno l'ho sentito spesso, l'ho sentito anche un po' stanco, è un momento difficile, in questo momento lui deve essere bravo a fare l'Empoli, a far passare, perché poi sono convinto che sotto ci vuole anche un anno o due, ma c'ha dei ragazzi, l'ho visti anche alla finale, che hanno vinto tutto, forti. Però il prossimo anno è determinante, quindi devono stringere i denti, Fabrizio deve essere bravo a fare l'Empoli, a fare un campionato sereno, a fare un campionato tranquillo, perché poi l'Empoli ripartirà sicuramente. Io gli auguro tutto il cuore.
2: E siamo così arrivati alla conclusione di questa edizione del TMV News. Appuntamento a domani, buona serata a tutti.

0: Amiche ed amici sportivi, ben ritrovati qui nello studio di Stadium TV, le storie e i personaggi dello sport di base con noi anche quest'oggi. Eccoci in piena estate e non abbiamo certo bisogno del riscaldamento muscolare per entrare subito nel vivo sui campi di gara del Centro Sportivo Italiano. Siamo esattamente cioè al centro dello sport in Italia. Abbiamo oggi tanti sport da mostrarvi, siamo infatti nel pieno della volata scudetto con tante squadre del CSI in campo. Cominciamo per gradi, dai quintetti, calcio a 5 e pallacanestro giovanile hanno eletto i loro campioni.
1: Dal 21 al 25 giugno la città di Pesaro ha ospitato le finali giovanili del calcio a 5 e della pallacanestro. In campo quasi 500 finalisti di 38 squadre, portacolori di 22 comitati e 12 regioni italiane per eleggere le 7 sorelle d'Italia. Nel capoluogo marchigiano, celebre Basket City italiana, si sono assegnati 7 scudetti, 4 nel basket e 3 nel calcio a 5. Sulla sirena è arrivato il titolo cestistico Under 13 che ha premiato di un punto il San Pio X Mantova sui pistoiesi della Aiana 2000. Sul parquet ragazzi fanno festa i capitolini del Monte Sacro Roma che battono di più 5 proprio i pari categoria del San Pio X Mantova. Ma in discussione il titolo allievi cucito nel 2026 sulle maglie della Virtus Castenaso del CSI Bologna che esulta sotto canestro anche per il titolo juniores grazie al quintetto Sport Insieme. Sui campi verdi del calcio a 5 gioia incontenibile per i salesiani lucani della PSG Don Bosco Domenico Lorusso di Potenza, campioni nazionali allievi. Nei juniores vincono i siciliani del Via Grande Acireale a nord il terzo titolo del calcio a 5, quello dei ragazzi ottenuto al Villa Park dai giovani della marca Futsal Treviso.
0: Da Pesaro saliamo lungo l'Adriatico in Romagna, precisamente a Cesenatico. Dalle reti e dalle retine dei canestri passiamo invece alle reti divisorie del volley, dai quintetti ai sestetti. Chi avrà vinto i titoli del CSI nella pallavolo lo scopriamo subito assieme.
2: Il litorale romagnolo ha ospitato le finali dei campionati nazionali di pallavolo del CSI, appuntamento realizzato con il sostegno della regione Emilia-Romagna, APT Servizi Emilia-Romagna e Sport Valley. Quasi 2000 persone con un totale di circa 1500 atleti in gara nei vari sport di ambo i sessi. Nelle allieve la finale ha premiato le giovani del Corlo Modena 2-7-0 contro la Accademia di Pallavolo Valle Camonica. Nel girone unico tricolore della categoria allievi la PGS Fides Modena contro gli etnei di Lagupe Volley Catania si è aggiudicata il titolo. Ancora a segno Modena nei juniores con la Spezzanese campione e il Volley Sassuolo secondo. Nella stessa categoria juniores, in campo femminile, incoronate reginette le ragazze trentine del Lakes Levico Caldonazzo Volley, vittoriose 2-0 sulle bresciane del Real Volley.
0: E rimaniamo ancora nella pallavolo, ma semplificata, è solo per donne, ma che dico, solo per mamme. Si chiama infatti Mamanet, è uno sport sociale dedicato alle mamme sportive, coloro che vogliono cioè tornare a giocare ma senza gli eccessi dell'agonismo e riscoprendosi in forma, cariche di energia, valorizzando se stesse. Vediamo insieme.
3: Molto di più di una semplice competizione sportiva. È stato un momento storico per una disciplina in continua crescita, capace di coinvolgere tantissime donne accomunate dalla voglia di fare sport, stare insieme e condividere emozioni autentiche. La solita rete ed i sestetti della pallavolo, c'è però anche il classico terzo tempo cestistico da apprezzare. 12 squadre da tutta Italia, dal Salento alla Capitale, 140 circa le donne e mamme che si sono affrontate nelle bollenti palestre di Cesenatico per aggiudicarsi il titolo di campionesse nazionali. In campo non solo agonismo e voglia di vincere, ma anche tanti sorrisi, rispetto, fair play e tanta voglia di costruire una comunità in cui la donna possa tornare a valorizzare il proprio posto, non solo nella società, ma anche nello sport. È stata la squadra delle Jannet di Forlì ad aggiudicarsi la prima edizione del campionato in arancio-blu, dimostrando grinta e spirito di squadra. Al secondo posto le romane dell'Icaro, terzo e quarto posto a Forlimpopoli con le Pink Ladies terze e le Mamasitas quarte. Il cammino è appena iniziato, ma una certezza già c'è. Il Mamanet ha trovato nel CSI una casa e il CSI ha trovato nel Mamanet una disciplina capace di trasmettere entusiasmo, valori e una straordinaria voglia di stare insieme in nome dello sport.
0: E il 1 luglio si è concluso un altro campionato nazionale di pallavolo. In campo sempre a Cesenatico c'erano i sestetti delle categorie Under 13, ragazze e ragazzi.
4: Sempre Cesenatico, sempre profumo di scudetto all'Eurocamp quartier generale delle finali CSI dei campionati nazionali di volley, appuntamento realizzato col sostegno della regione Emilia-Romagna, APT Servizi Emilia-Romagna e Sport Valley. Dal 27 giugno turnover sotto rete negli stessi impianti pallavolistici in scena sono entrati i sestetti qualificatisi alle finali Under 13, ragazze e ragazzi. Oltre 600 atlete ed atleti schierati in rappresentanza di 49 squadre di 12 regioni CSine. 10 squadre finaliste nel 6 contro 6 Under 13, torneo in cui la finale del Palapip ha sorriso al tie break alle Volley Castelvetro 2-1 opposte alle Lariane della Polisportiva Sant'Agata Como. Vince un altro titolo Trento nella pallavolo CSI. Il sestetto della ATA Trento Volley vince al tie break contro la PGS Jolly Castagnole di Alba. Nella categoria ragazzi misto, 6 partite giocate e 6 vinte per la MAPE Volley Catania. A punteggio pieno in campo maschile dopo 6 gare tra andate e ritorno il percorso reggiano della Volleyball San Martino, che si cuce addosso lo scudetto ragazzi perdendo un solo set, convincendo in ogni gara sia negli schemi che nei fondamentali di attacco e difesa.
0: E dai primi di luglio la rete della pallavolo ha passato poi il testimone a quella del calcio. Vediamo ora i primi gol scudetto del calcio a 5 e nel calcio ad 11.
4: Tifo, bandiere, colori anche a Cesenatico. Non saranno i mondiali di calcio, ma è la stessa carica emotiva umana prodotta in Romagna dal pallone CSI che a Cesenatico ha assegnato 6 scudetti, 3 nel calcio ad 11 e 3 nel calcio a 7 per le squadre delle categorie ragazzi, allievi e juniores. 41 squadre finaliste, 17 nel calcio ad 11 e 24 nel calcio a 7. A spilare le bandiere di 10 regioni con predominanza lombarda e piemontese. Gli scudetti del calcio a 7 sono andati tutti a Milano, quello allievi ai Diavoli Rossi, quello juniores alla AS di Ganna e quello ragazzi alla Fenice. Nel calcio ad 11 vince ancora Milano nei juniores con lo scudetto cucito sulle maglie della Sams, mentre fa doppietta il CSI Caserta con le formazioni della Macerata Campania Academy che conquistano sia il titolo allievi sia quello ragazzi. Riconoscimenti al miglior portiere, il capocannoniere, il miglior giocatore, il fair play ed il player of the match come nella Serie A Anylive. La Lega Calcio Serie A ha infatti collaborato col CSI nell'organizzazione delle finali nazionali ragazzi, fornendo alle squadre le divise da gioco, palloni e fasce da capitano, tutte a sostegno della campagna antidiscriminazioni Keep Racism Out.
0: Vince e convince sempre più nel CSI lo sport integrato, quello vissuto e giocato insieme, dove le diversità e le evidenti differenze anziché divisive divengono occasione di collaborazione e di inclusione anche per le attività. Nel mese di luglio è tempo di scudetti.
2: Shark & Joy e gli amici di Emmy e Chiara del Dosso bissano la vittoria scudetto nei campionati nazionali delle attività paralimpiche. Le due formazioni cremonesi hanno difeso sempre in Emilia-Romagna il titolo conquistato giusto un anno fa a Castellarano, rispettivamente nella pallacanestro e nella pallavolo integrata. Oltre al basket e al volley, il CSI ha assegnato negli sport di squadra anche il titolo del calcio a 5 integrato, dove il successo è andato ai vicecampioni in carica, ossia il quintetto reggiano della San Martinese davanti a Calcico Sarnico e Canarini 1912. Il movimento paralimpico del CSI ha coinvolto in questo epilogo di stagione 13 squadre in Romagna e circa 200 persone, sommando ai 156 atleti una cinquantina di accompagnatori. Lombardia ed Emilia-Romagna sono state le regioni più attive nel campo dell'attività sportiva per atleti con disabilità. La premiazione finale è stata un momento intenso di partecipazione e condivisione tra tutti i partecipanti. La logica CSI è quella di sempre, mai soli. Insieme lo sport diventa fattore di normalizzazione e di sperimentazione in una uguaglianza che non sta nei risultati ma nell'esperienza comune della festa e della gioia di vivere.
0: E restiamo ancora legati e collegati al tricolore, ma andiamo sui pedali e corriamo in Abruzzo, dove ai piedi della Maiella si è svolto il campionato nazionale ciclistico CSI di Mediofondo Strada.
4: L'ottavo traguardo tricolore per il ciclismo del CSI ha regalato in Alto Abruzzo emozioni, spettacolo e momenti di autentica partecipazione, riunendo sulle strade abruzzesi tanti appassionati delle due ruote. Il campionato nazionale Mediofondo CSI 80 km di discese e salite all'interno del Parco Nazionale della Maiella ha visto correre oltre un centinaio di ciclisti, incoronando sul podio 12 campioni nella specialità. Il più veloce di giornata è stato il 38enne sannita Davide Messina, tra i quattro protagonisti della fuga giusta di giornata. Il portacolori della ASD Messina 1925 di Benevento ha vinto il titolo CSI nella categoria M2. Dietro di lui il campione dei Master 1 Mirko Zanni, anche lui campano della CSI Sessa Aurunca in maglia Momo Bikers. Terzo crono domenicale il tempo registrato da un abruzzese, Mirko Collina della Colonnella Pescara.
0: Oh, che bel castello! Eh sì, ci sta tutto il ritornello, stavolta guardate che spettacolo e le gare di droni in volo sui cieli umbri di Città di Castello.
1: 3 pollici e open, queste le categorie del drone racing che hanno animato sabato 27 e domenica 28 giugno a Città di Castello la tappa umbra del campionato nazionale CSI. Visori, cuffie e le abili manovre dei droni che si sfidano in una corsa di velocità tra Guzium e all'ultimo del Squiro. Lo stadio Bernicchi ha visto cimentarsi i migliori piloti associativi in diverse heat. Riflessi fulminei, traiettorie spettacolari, qualche inevitabile crash e il power energetico ad accompagnare i piloti nel pomeriggio umbro tra la curiosità di tanti presenti. Davvero suggestiva al tramonto della giornata l'ultima appendice della gara, disputatasi in notturna con le varie porte illuminate a LED. Eliche e visore a riposo adesso fino al weekend del 18-19 luglio, quando vicino a Fano, a Monte Porzio, ci sarà la finale nazionale con l'assegnazione dei titoli sul circuito disegnato dal DRF Val Cesaro.
0: E adesso rinfreschiamoci un po' tuffandoci nel bellissimo Mar Ligure, si nuota in acque aperte.
3: Cuffia e boetta pronta per centinaia di nuotatori. Si è svolta a metà giugno a Bergeggi una delle manifestazioni natatorie più importanti del calendario italiano. A Imponente, l'evento in acque libere organizzato da Stile Libero ASD con il patrocinio ed il contributo del Centro Sportivo Italiano, dell'area marina protetta di Bergeggi e di Avis Vado Ligure. Da sempre la manifestazione offre diverse possibilità di partecipazione, pensate per coinvolgere il maggior numero di atleti, indipendentemente dall'età, dall'esperienza e dalle capacità tecniche, accomunati dalla passione per il nuoto in mare aperto e dalla possibilità di gareggiare in totale sicurezza. Più di 300 i partecipanti, provenienti anche da alcuni paesi europei, una sessantina quelli impegnati nella tappa del campionato CSI. In gara a Imponente 2026 anche una quindicina di atleti con disabilità intellettivo-relazionale. Una manifestazione che ha avuto anche un ottimo riscontro di pubblico in un contesto naturale splendido davanti all'isola di Bergeggi.
0: Dalla Liguria alla Toscana poca strada, tanta ne ha fatta invece la Coppa della Pace. Vediamo insieme nel prossimo servizio.
1: Lo sport come linguaggio universale di pace, inclusione e comunità. Il Centro Tecnico Federale di Coverciano e lo Spazio Reale di Campi Bisenzio hanno ospitato a giugno le finali regionali di calcio a 5 e di pallavolo Coppa della Pace. Iniziativa ideata e promossa dall'Associazione Le Scintille di Maria ODV insieme alla CSI Toscana. Nel calcio ha vinto la squadra di San Piero a Sieve, mentre nel volley il successo è andato alle Barbagianni della Diocesi di Volterra. Ora le due squadre vincitrici si prepareranno per la trasferta a Međugorje per l'evento finale in programma dal 30 luglio al 2 agosto.
0: E come sempre sul finale di puntata ci sono gli appuntamenti del mese. Ce n'è uno particolarmente importante perché, lo sappiamo bene, il gioco in estate si trasforma e si svolge nei centri estivi, si avvicina un'estate di sport e inclusione per migliaia di ragazzi, voucher per le famiglie più in difficoltà. Di nuovo Fondazione Conad ETS, Centro Sportivo Italiano, rilanciano il torneo nazionale estivo degli oratori. E anche noi di Stadium TV siamo tutti in gioco, collegati ora con la direttrice di Fondazione Conad ETS, Maria Cristina Alfieri. Ciao Cristina, come stai anzitutto? Ed è tutto pronto anche quest'anno?
5: Ciao Felice, innanzitutto un saluto a tutte e tutti coloro che ci stanno ascoltando in questo momento. È un piacere tornare anche quest'anno a commentare questa nostra iniziativa che è partita con grande entusiasmo come tutti gli anni e che siamo orgogliosi come Fondazione Conad ETS di sostenere

0: insieme al Centro Sportivo Italiano.
1: Ecco, nello specifico si tratta appunto di tanto gioco, passione, amore e attenzione soprattutto ai più piccoli, dagli istruttori ai parroci, dagli educatori agli animatori, un approccio allo sport soprattutto come veicolo di cambiamento positivo.
0: Assolutamente, è un'iniziativa che mette in rete anche quest'anno ben 64 oratori su tutto il territorio nazionale, coinvolge 9.000 bambini in attività di gioco e 2.000 bambini che non hanno disponibilità economiche potranno accedere a questi giochi grazie al sostegno di Fondazione Cona DTS. In ogni oratorio faremo tutta una serie di attività, appunto, grazie al personale del Centro Sportivo Italiano che intratterrà i bambini in tanti tipi di iniziative sportive diverse. Ogni oratorio maturerà un punteggio e poi i 5 oratori che avranno raggiunto il punteggio più alto disputeranno delle finali interne che porteranno alla premiazione di 20 bambini per ogni oratorio che riceveranno ciascuno di loro una tessera prepagata da 50 euro per fare la spesa nei negozi Conad dei loro territori. I 5, diciamo, oratori in cui si svolgeranno le finali quest'anno sono Genova, Cremona, Padova, Ascoli Piceno e Cava dei Tirreni. Quindi ancora una volta rappresentata molto bene tutta l'Italia, tutto il territorio nazionale e soprattutto penso un'occasione preziosa per animare le giornate in oratorio in un modo simpatico e inclusivo, perché sottolineo, questi giochi coinvolgono tutti, coinvolgono anche chi ha delle fragilità, che possono essere fragilità economiche, e quindi li aiutiamo pagando appunto la quota di iscrizione a questi giochi, sia chi ha per esempio disabilità fisiche, perché sono previsti anche dei giochi inclusivi che possono tranquillamente fare anche i ragazzini e le ragazzine con diverse abilità.
1: Cristina, bellissimi luoghi dove ci sarà ovviamente anche Stadium TV, ci saremo per documentare tutto e far vivere appunto anche ai nostri ascoltatori questa esperienza. Saremo nelle 5 finali, ma ricordiamo appunto sono 4 edizioni e con il CSID ormai c'è un'affinità valoriale molto forte, no? Siamo un po' compagni di squadra, non si vuole lasciare indietro nessuno, anche qui in ambito sportivo si crede fortemente nelle persone oltre le cose.
0: Esatto, noi abbiamo pensato a questo progetto insieme, ci siamo rivolti subito per sviluppare il Centro Sportivo Italiano proprio per l'affinità valoriale che dicevi, perché comunque organizza delle attività sportive che impiegano lo sport non in chiave competitiva, ma in chiave valoriale, cioè lo sport come strumento di inclusione, sport come palestra di allenamento e di sviluppo di valori positivi, e quindi questo ci piaceva tantissimo. E poi il fatto che questa filosofia mette appunto al centro le persone, quindi la loro specificità, i loro bisogni, le loro esigenze e non solo la competizione fine a se stessa.
1: E salutando Maria Cristina Alfieri, ringraziando lei in particolare, ma tutta la Fondazione Conad ETS per il contributo alle famiglie e a tutto lo sport estivo, seguiremo ovviamente da vicino tutte le tappe di Tutti in Gioco, andiamo a vedere a fine puntata cosa c'è in cartellone nel luglio del CSI. Ecco i prossimi appuntamenti con i campionati nazionali.
2: Dal 9 al 12 luglio la fase finale del campionato nazionale di calcio a 5, a 7 e a 11 e di pallacanestro riservato alle categorie Open e Top Junior si svolgerà nel territorio del Monferrato piemontese e nello specifico nelle città di Asti, Canelli e Nizza Monferrato. Cava dei Tirreni attende il grande volley dilettantistico nazionale. Il CSI Cavese, sabato 4 luglio, presso la sala conferenze del complesso monumentale di San Giovanni, ha presentato ufficialmente le finali dei campionati nazionali Top Junior Open di pallavolo in programma sul territorio metelliano dal 9 al 12 luglio. Il 12 luglio all'Aquila si terrà la cicloturistica alle pendici del Gran Sasso, valida come campionato nazionale all'escursionismo MTB-CSI. L'organizzazione è a cura del comitato CSI di L'Aquila in collaborazione con la ASD Sport and Events. L'itinerario prevede partenza e arrivo presso il campo da rugby di Paganica. Domenica 19 luglio in terra ciociara, altre maglie tricolori ciclistiche CSI in palio. A Serrone, in provincia di Frosinone, si terrà la cronoscalata Serrone, valida come campionato nazionale cronoscalata CSI. L'organizzazione è a cura della ASD Ciclistica Ciociara, percorsi lunghezza 8 km e 11 km, con pendenza media dell'8%. La corsa in montagna eleggerà i campioni CSI 2026 in Friuli, a Tarvisio. La prova individuale si svolgerà il 18 luglio con partenza e arrivo presso la telecabina del Monte Lussari e tutte le categorie in gara. Domenica 19 luglio 2026 si correranno le spettacolari staffette delle regioni, composte da 5 concorrenti che assegneranno i titoli nazionali, giovanili ed assoluti.
1: E ovunque voi siate, al mare, in montagna o anche in città, l'appuntamento con Stadium TV e lo sport del CSI è fra 15 giorni sempre su questi schermi. Non mancate, perché lo sport del CSI, ricordate, non va mai in vacanza. Ciao, vi aspetto!

Succede anche a voi? Quando avete rapporti e vi viene un picco d'ansia, l'erezione inizia, è buona, ma non tiene. Oppure siete troppo veloci e l'orgasmo viene prima di quanto vorreste. E ancora, a furia di far brutte figure, vi sta andando via il desiderio ed è andato via anche a lei. Allora, mi potreste domandare, ma perché una ginecologa parla di ansia da prestazione nell'uomo? Pensate, nel 1976, 50 anni fa, ho fatto l'esame di urologia, prima donna a entrare in urologia a Padova, e da allora ho sempre collaborato con i colleghi urologi a cui ho imparato moltissimo e in particolare mi sono occupata dei denominatori comuni delle disfunzioni sessuali tra uomo e donne. Ecco perché posso analizzare in particolare l'ansia da prestazione e aiutarvi a cogliere strategie e cure. Che cos'è intanto l'ansia da prestazione nell'uomo? È una paura del fallimento che compare già prima, parliamo di ansia anticipatoria, e durante il rapporto sessuale. Questo causa un terremoto in particolare di adrenalina, vasocostrittrice, cortisolo, e un'accelerazione del riflesso, per esempio, eiaculatorio, per cui ci causa da un lato problemi di erezione, disfunzione erettile, dall'altro un'eiaculazione che può essere o molto accelerata o addirittura bloccarsi e diventare impossibile e alla fine andare a ledere anche il desiderio sessuale. Quali sono i fattori che predispongono a quest'ansia da prestazione? Innanzitutto parliamo di una personalità ansiosa, quindi parliamo di ansia di tratto, che viene poi ad aggravarsi in situazioni nelle quali l'uomo in qualche modo non si sente all'altezza. Ed ecco che allora parliamo di ansia di stato situazionale. Possiamo avere poi un effetto negativo delle brutte figure precedenti, soprattutto quando l'uomo ci teneva particolarmente a quella donna o a quell'uomo, l'assente educazione sessuale che continua a essere terra di nessuno, e poi naturalmente possiamo avere anche complicanze di tipo fisico anche nell'uomo, per esempio problemi di tiroide, per esempio testosterone basso, per esempio diabete o altre patologie vascolari. E ancora, quali sono i fattori che scatenano l'ansia da prestazione acuta situazionale? Innanzitutto i conflitti di coppia, oppure avere la situazione che ci siano dei rivali reali o immaginari, la gelosia è tremenda per esempio su questo, che precipita un'ansia da situazione ingovernabile, e ancora appunto i complessi di inferiorità. E dall'altro i fattori di mantenimento dell'ansia sono innanzitutto le profezie negative che si autoverificano, i circuiti che quasi sembrano condannarci a quel copione di ansia e di fallimento. Ecco perché poi la psicoterapia, la mindfulness sono fondamentali per cambiare copione, per così dire, e in più naturalmente la vergogna rispetto anche alla parte o il partner e i problemi di salute che di nuovo vanno ben diagnosticati, perché l'ansia non è solo o sempre psicologica. In particolare vediamo il circuito del funzionamento normale super semplificato. Allora, l'uomo ha un buon desiderio sessuale, un'eccitazione rapida, mentale e fisica, e lo vediamo dalla salivazione, i baci profondi molto lubrificati, caldo, la vasodilatazione, l'erezione rapida, un'eccitazione genitale gloriosa, come si dice, un'eiaculazione e un orgasmo intensi, potenti, stupendi, e poi dopo c'è la detumescenza, ma con quel senso di appagamento, di soddisfazione, perché abbiamo il picco dell'ossitocina e della vasopressina che scrivono nel cervello dell'uomo chi in quel momento l'ha reso felice. Nel momento in cui noi abbiamo ansia da prestazione, ecco che si riducono il desiderio e l'eccitazione mentale, ma anche quella fisica generale. L'erezione nella prima fase di quest'ansia da prestazione compare ma non tiene, ma se l'ansia persiste, entriamo nel circuito delle profezie negative che si autoverificano, ecco che addirittura comincia a essere minata la fase di induzione dell'erezione, e quindi sia un'erezione che non è di qualità e poi ancor meno tiene. A quel punto l'eiaculazione può diventare precocissima, possiamo dire antepartum, cioè prima ancora di entrare in vagina,
o diventa impossibile. È chiaro che invece della soddisfazione noi abbiamo una grave insoddisfazione con un contraccolpo di delusione su di sé, sul proprio valore, sulla fiducia di essere un uomo maschio di qualità, e questo naturalmente va ulteriormente a frenare il desiderio, potenziando quell'ansia che rischia di rovinare veramente tutta l'esperienza sessuale. Ecco perché conoscerla è importante, in particolare per i giovani, ma non solo, proprio per cambiare la traiettoria di salute anche sul fronte fondamentale della gioia di avere rapporti molto soddisfacenti. Andiamo a vedere che cosa succeda nel corpo dell'uomo quando ha un picco di ansia da prestazione. State bene attenti. Uno dei primi segnali è il blocco della salivazione. Agli esami avete la bocca secca? Fate attenzione, è lo stesso meccanismo. Quel picco di adrenalina e cortisolo blocca anche tutto il comandante dei tempi di pace, che è quello che fa salivare, l'acquolina in bocca, ma è anche acquolina in bocca quando un uomo vede un altro uomo, un'altra donna che gli piacciono moltissimo. La salivazione è abbondante. I baci secchi sono un primo segnale. Chiamo così una mia paziente simpatica e ho preso la espressione baci secchi. Poi la mandibola contratta, guardate la bocca degli ansiosi, guardate questa parte. Vasocostrizione, la pelle è fredda, sudano freddo, ci può essere anche un cattivo odore anche se sono fatti la doccia due ore prima. L'erezione è difficile, non tiene, e l'eiaculazione può essere molto accelerata o bloccata. Che cosa succede nel cervello? Va in cortocircuito e abbiamo delle prove da un punto di vista scientifico con la risonanza magnetica funzionale che ci fanno vedere come l'amigdala, che è l'area del cervello che governa le emozioni, e in particolare anche le emozioni di ansia e paura o panico, sia attivata in un modo eccessivo e mi attivi immediatamente il sistema di allarme di guerra, il simpatico, che è un amico quando ci aiuta ad affrontare situazioni realmente di pericolo, ma se si attiva nel rapporto è un disastro, mina tutto. E poi il ripetersi di questi fallimenti, mi ripeto perché è un concetto cardinale, crea le profezie negative che si autoverificano, ossia dei copioni che sembrano intrappolare quel giovane uomo in particolare in un destino di infelicità sessuale. Allora,

subito le vostre domande. Ho 38 anni, da 3 anni sono single e adesso ho trovato una ragazza di 32, bellissima, di cui mi sono innamorato perso. Mi sono scoperto gelosissimo, cosa che non mi era mai successa prima. Attenti a quando compare la gelosia, perché è un semaforo rosso sulla vulnerabilità all'ansia da prestazione. Durante il primo rapporto però io sono venuto prima ancora di sfiorarla. Lei mi ha guardato male, non mi era mai successo prima, ma lei non ci crede. Com'è possibile? Allora, l'ansia da prestazione nell'uomo è uno dei fattori critici e più potenti per attivare o peggiorare l'eiaculazione precoce. I meccanismi biologici sono proprio questa aumentata attività nei circuiti dell'ansia, innanzitutto nell'amigdala e poi la spremuta di surrenali con un picco di adrenalina e di cortisolo. E questo mi causa un cortocircuito letteralmente sui meccanismi biologici sia dell'erezione sia dell'eiaculazione. Un'ansia così estrema può portare proprio a quella che viene chiamata eiaculazione antepartum, questo addirittura i latini, ossia prima di entrare in vagina, che è un segno, noi diciamo patognomonico, di un'ansia paralizzante. A quel punto che cosa dobbiamo fare? È importante parlare con un sessuologo competente, perché noi dobbiamo da un lato analizzare i meccanismi psicologici che aumentano quell'ansia per ridurli, adottare delle tecniche molto semplici di respirazione, il mindfulness è preziosissimo, ma anche tornare a fare attività aerobica quotidiana, perché è il primo ansiolitico naturale. Poi, a seconda del sintomo, in questo caso l'eiaculazione precoce, ci sono farmaci come i cosiddetti antidepressivi serotoninergici che rallentano il riflesso eiaculatorio. Quindi, con una bella strategia che lavori sulla psiche, sul corpo e sul circuito accelerato, noi possiamo ridare all'uomo un buon controllo del riflesso eiaculatorio, ma ci vuole competenza, strategia e anche un impegno personale, perché non si cambiano circuiti di questo tipo in una sera o in un mese. L'importante è che la soluzione c'è, tanto prima, tanto meglio. In particolare, quali sono invece le conseguenze di un'ansia da prestazione trascurata perché si continua a rimandare la prossima volta andrà meglio? No, se continuiamo ad avere esperienze negative, ecco che abbiamo un'autostima e una fiducia nel proprio valore di maschio sempre più bassa. Possiamo andare in depressione, avere un senso di colpa verso la partner o il partner e anche un senso di fallimento, rabbia, preoccupazione, ma attenti alla gelosia che può diventare furiosa e molto pericolosa per se stessi, ma anche per la partner o il partner. Soddisfazione sessuale, naturalmente, a picco. Possiamo avere da un lato la ricerca compulsiva di esperienze oppure l'evitamento, e poi grande attenzione, mi raccomando, alle autoterapie molto insidiose con l'alcol e la cannabis, perché nel breve termine hanno un effetto ansiolitico e sembrano aiutare a governare il problema, ma nel medio-lungo termine presentano un conto di dipendenza che, attenzione, peggiora l'aspettativa negativa che si autoverifica. Quindi le soluzioni ci sono, tanto prima, tanto meglio, con professionisti esperti. Ho 41 anni. Da qualche mese, durante i rapporti sessuali, perdo l'erezione anche se sono eccitato. Sono molto preoccupato. Ma com'è possibile? È tutto nella mia testa o potrei avere un problema fisico? Domanda fondamentale, perché dobbiamo fare attenzione a non mettere l'ansia nelle nuvole nere sopra la testa. Un uomo di 40 anni, magari molto stressato, impegnato sul lavoro, la diagnosi sul fronte biologico è innanzitutto fondamentale. Per esempio, che livelli di testosterone ha? Come va la tiroide? C'è un problema vascolare? C'è un'iniziale ipertensione? C'è un'iniziale diabete? Questi sono aspetti critici della diagnosi che non possono essere bypassati. Come possiamo sapere se la questione è effettivamente più psichica d'ansia che non biologica? Le erezioni mattutine. Quando l'erezione mattutina è conservata, è valida, noi diciamo, questo è un bel semaforo verde sulla salute che ci dice allora devi lavorare di più sull'ansia

perché il corpo di per sé è ancora in forma. Ovviamente però attenzione, perché quando noi abbiamo questi picchi di adrenalina, queste spremute di surrenali, come dico, abbiamo una vasocostrizione che, se tende a creare dei circuiti nel cervello e nel corpo, diventa poi difficile da governare, nonostante una biologia che sarebbe ancora favorevole, perché la paura che succeda di nuovo cortocircuita tutta la risposta sessuale. Allora, che cosa possiamo fare? Se noi abbiamo questo picco di adrenalina che dà vasocostrizione, ecco che abbiamo ansia da prestazione e una prestazione, una performance sessuale non soddisfacente. Nel momento in cui noi lavoriamo in parallelo, da un lato sul fronte psicologico, per esempio con la terapia cognitivo-comportamentale con un sessuologo molto competente, e dall'altro usiamo quelli che io chiamo farmaci ponte, per esempio se c'è un problema di erezione, gli inibitori della fosfodiesterasi tipo 5, per essere semplici, Viagra e suoi fratelli, possiamo dare quel supporto fisico che consente di affrontare con più fiducia anche poi tutta la parte psicologica. Se abbiamo una precocità, ecco che il modulatore del riflesso serotoninergico dell'eiaculazione, sempre con farmaci a dosi appropriate, ci consente di dare quella sicurezza pratica che aiuta poi l'uomo a lavorare con più fiducia anche sulle dimensioni psicologiche. In questo modo noi abbiamo a ridurre l'adrenalina ed ecco che la risposta potrà tornare ad essere anche molto più soddisfacente di prima della comparsa del problema. Quindi dietro ogni difficoltà c'è un'opportunità, lo diceva Seneca 2000 anni fa, ma nel campo della sessualità questo si dimostra vero purché il problema venga affrontato con visione, ossia con capacità diagnostica e terapeutica sulle componenti biologiche e le componenti psicoemotive e anche di coppia. Ho 28 anni, quando ho un rapporto con la mia ragazza mi metto a pensare a come sto andando, mi agito e perdo l'erezione. Ma con la masturbazione invece non ho nessun problema. Com'è possibile? Allora, quando la risposta di erezione è normale con la masturbazione, abbiamo già la prova che dal punto di vista fisico quel ragazzo, quell'uomo sono a posto, nel senso meccanismi vascolari, ormonali, nervosi sono ben concertati e funzionano letteralmente molto bene. Ecco che allora in questo caso è proprio l'ansia anticipatoria da prestazione, quindi diciamo l'ansia situazionale di stato acuta, a creare il problema. Qual è l'elemento che stiamo vedendo sempre più anche con questa mania di fotografarsi durante il rapporto per postare immagini? Diventare spettatori di se stessi. Nel momento in cui noi diventiamo spettatori, non siamo spettatrici, non siamo più dentro l'esperienza, e questo è un facilitatore tremendo di ansia, ma anche di perdita di eccitazione, che poi nell'uomo si traduce nella perdita dell'erezione. Questo distacco mentale è pericolosissimo, ripeto, perché blocca l'eccitazione. Quindi la terapia dovrà essere finalizzata ad aiutare a tornare dentro il corpo, dentro l'esperienza, qui e ora, e non abbandonare completamente quell'atteggiamento di spettatori o spettatrici del rapporto. In particolare, questa è un'immagine molto interessante costruita con l'AI, vedete che noi abbiamo l'uomo con questa ansia acuta che lo porta a essere uno spettatore critico di quello che sta succedendo. Non va mai bene, questa erezione non va, ma lei è contenta, ma non è abbastanza eccitata, ma io non sono abbastanza bravo, non sono all'altezza, magari lei piaceva di più quell'altro che ho visto che guardava alla festa. In altre parole, tutto questo terremoto di pensieri, la povera erezione, addio. Quindi ripristinare una capacità di essere dentro l'esperienza qui e ora. Psicoterapia con psicoterapeuta, sessuologo, sessuologa competenti, ma grande attenzione a modulare anche i fattori biologici dell'ansia. La soluzione c'è, ma affrontiamola bene in modo competente. E allora, che cosa ci può essere?

utilissimo per cambiare l'atteggiamento di spettatori o spettatrici dell'intimità. Intanto buttate via i telefonini e i social quando fate l'amore, primo. Poi la terapia cognitivo-comportamentale. Qui la psicologia, la psicoterapia ha un ruolo cardinale, perché ci porta innanzitutto all'educazione emotiva, a comprendere e a modificare le relazioni tra il picco d'ansia, i pensieri negativi e i comportamenti che vanno a ledere ulteriormente la risposta fisica. Parliamo di ristrutturazione cognitiva, un termine complesso per dire che cosa? Che andiamo a individuare e modificare in particolare le profezie negative che si autoverificano, la cosiddetta catastrofizzazione, ossia vedo solo il nero, mi lascerà, finirà male anche stavolta, so già cosa succederà, predico solo disastri, ma quello mi mette nella condizione del disastro e va, veramente si deve imparare a modificare l'atteggiamento. In parallelo a questo, affrontare situazioni magari meno ansiogene che tuttavia ci allenino a bypassare le profezie negative e ad avere invece profezie positive. In questo senso, le tecniche di respirazione, in particolare il mindfulness, sono fondamentali, ma per tutti gli aspetti della vita, per tutti noi, perché più impariamo a respirare bene, lentamente e profondamente, più ci rimettiamo tutti sotto il comandante dei tempi di pace e questo ci fa vivere meglio e migliora nettamente anche la nostra capacità di far l'amore di gusto e con piena soddisfazione. Provateci! E quindi ringrazio Marianna Donini, medico in formazione specialistica a Verona e membro dello Junior Board della mia fondazione, Giovanni Sole, sempre prezioso in regia, Vital Press per la possibilità di condividere con voi questi approfondimenti utili, spero, alla salute della famiglia, della coppia, e poi naturalmente per saperne di più i miei due siti, Alessandra Graziottin, fondazionegraziottin.org. Alla prossima, grazie.

0: Il governo italiano ha espulso due addetti militari operanti nell'ambasciata russa in Italia. Lo ha comunicato con un post social ministro degli esteri Antonio Tajani, spiegando come i due siano stati individuati nell'ambito dell'inchiesta della Procura di Roma quali responsabili di attività di spionaggio. Il segretario generale della Farnesina ha comunicato all'ambasciatore russo a Roma che Ivan Petrovich Gorbachev e Mikhail Vasilievich Astakov devono lasciare il paese entro 3 giorni. Tajani ha definito inaccettabile l'ingerenza di Mosca, respingendo le minacce di ritorsione del Cremlino e parlando di una scelta basata su prove inconfutabili. Il Cremlino prende nota dell'annuncio di Donald Trump di volere fornire a Kiev una licenza per produrre i missili Patriot, ma allo stesso tempo sottolinea che gli Stati Uniti, a differenza dei partner europei, mantengono la volontà di contribuire a un processo di pace. Il portavoce Dmitry Peskov ha evidenziato una certa duplicità nella posizione di Washington: da un lato la continua fornitura di armi e tecnologie militari all'Ucraina, dall'altro la reiterata apertura al dialogo politico per porre fine al conflitto sul fronte orientale. Il management del gruppo automobilistico tedesco Volkswagen starebbe pianificando il taglio di 120.000 posti di lavoro sui circa 657.000 dipendenti complessivi a livello globale. Lo ha riferito al quotidiano Bild, citando un documento interno intitolato Visione Obiettivo 2030, che illustra le drastiche misure d'austerità per uscire dalla crisi. Il piano prevede inoltre la chiusura di 4 stabilimenti in Germania a partire dal 2031. L'amministratore delegato Oliver Blum presenterà il progetto al Consiglio di sorveglianza, mentre sindacati e lavoratori si preparano alla mobilitazione. È stato condannato all'ergastolo con 3 mesi di isolamento diurno Massimo Malavolta, il 50enne che ha torturato e ucciso di botte la moglie 45enne Emanuela Massicci il 19 dicembre 2024 a Ripa Berarda in provincia di Ascoli Piceno. La Corte d'Assise di Macerata ha accolto pienamente la richiesta della Procura, riconoscendo reato d'omicidio pluriaggravato da crudeltà, futili motivi e maltrattamenti continui. I giudici hanno inoltre stabilito l'aggravante della minorata difesa, poiché la donna era reduce da giorni di violenze. Arriva la prima sentenza a Milano contro gli ater della senatrice a vita Liliana Segre. Il tribunale ha condannato con il rito abbreviato un utente a 4 mesi di carcere con pena sospesa e a un risarcimento di 1.500 euro per diffamazione aggravata dall'odio razziale. Per un altro imputato è stata disposta la messa alla prova con lavori di pubblica utilità e un risarcimento alla Fondazione Memoriale della Shoah. La maxi inchiesta della procura milanese coinvolgeva inizialmente 8 persone per insulti social alla sopravvissuta ai campi di sterminio. Un grave atto doloso ha provocato il blocco totale della circolazione ferroviaria in Calabria. Ignoti hanno danneggiato la linea ferroviaria tagliando i cavi di trasmissione in più punti, sia sulla dorsale tirrenica che su quella ionica, in particolare nelle tratte comprese tra San Lucide Longobardo e tra Cutro e Isola di Capo Rizzuto. L'azione di sabotaggio ha mandato in tilt i collegamenti sulle direttrici Napoli-Reggio Calabria, Metaponto Catanzaro-Lido e Sibari-Paola. I tecnici sono al lavoro e la circolazione è in lenta ripresa. Il mese scorso è stato ufficialmente il mese di giugno più caldo mai registrato per l'Europa occidentale e secondo più caldo a livello globale. È quello che emerge dall'ultimo bollettino del programma europeo Copernicus Climate Change Service. Gli esperti evidenziano temperature superficiali del mare mai così elevate e un'ondata di calore estremo che ha infranto storici record mensili in diversi paesi, con gravi ripercussioni sulla salute pubblica. Gli scienziati avvertono che il sistema climatico continua a accumulare calore, aumentando i rischi per infrastrutture ed ecosistemi. Domani rischio temporali e grandinate al nord, lunedì in alcune aree interne della Sardegna si potranno toccare i 43 gradi. La trasformazione delle città, dei territori e dei luoghi della vita quotidiana. Questi i temi al centro della nuova edizione dell'Italia che abiteremo by Remind, che si è tenuto a Roma presso la Sala Biblioteca a Palazzo Inail. L'iniziativa, promossa da Remind, ha riunito istituzioni e rappresentanti del mondo produttivo per affrontare le sfide dell'immobiliare allargato, delle infrastrutture e della mobilità.
1: Oggi si tiene questo convegno che è l'Italia che abiteremo by Remind e io ringrazio il presidente di Remind Paolo Crisafi per questo invito, e noi oggi parliamo in questo convegno dell'Italia del futuro, e io apprezzo molto il lavoro che fa Remind perché innanzitutto cerca di consolidare un dialogo virtuoso tra il pubblico e il privato, che secondo me è la chiave dell'Italia del futuro.
2: L'Italia che abiteremo by Remind, oggi si è svolto, si sta svolgendo questo convegno sulle tematiche relative all'immobiliare. Immobiliare allargato è un concetto ormai, diciamo così, Remind ha il copyright di questo concetto, cioè di tutte quelle attività che ruotano intorno all'abitare e non solo all'abitare, quindi a tutti i luoghi fisici in cui si svolgono le attività umane, che non solo sono ovviamente le abitazioni.
3: L'Italia che abiteremo by Remind, abbiamo visto oggi in questo convegno delle prospettive per la nuova Italia che verrà fuori dalle numerose sfide che attendono la nazione e il governo.
0: Al centro del dibattito sostenibilità ambientale, innovazione tecnologica, sicurezza integrata, rigenerazione urbana e valorizzazione del patrimonio pubblico e privato.
4: Oggi all'Italia che abiteremo by Remind si è discusso di cosa, dove e come abiteremo il futuro della nostra nazione, ma noi parliamo di chi abiterà il futuro dell'Italia, ovvero i cittadini, e del percorso che stanno facendo nell'accedere alla salute e all'innovazione farmaceutica.
5: L'Italia che abiteremo by Remind. È un'occasione importante quella di poter condividere con gli altri relatori quella che è la visione di CDP del mercato immobiliare e soprattutto dell'abitare, dell'abitare sociale. Noi portiamo gli investitori istituzionali ad affiancarsi alle nostre iniziative con una logica di sviluppo integrato con quelli che sono gli obiettivi che condividiamo con la comunità europea.
6: L'Italia che abiteremo, Remind, un'altra ottima iniziativa che mette intorno al tavolo persone che ricoprono ruoli in aziende pubbliche e private con un tema che è centrale per il nostro paese. Quando parliamo di abitare ci rientrano le banche, i fondi, le istituzioni, e sono iniziative molto importanti che appunto attraverso gli uomini e le donne su temi a loro cari possiamo dare delle soluzioni ai temi che sono centrali.
7: Bentornati negli studi di Trevi Meteo, vediamo le previsioni del tempo per questo venerdì, giornata che vedrà ancora l'alta pressione protagonista sul Mediterraneo e sull'Italia.

Però aria più fredda presente sull'Europa orientale renderà l'atmosfera un po' più instabile sulle nostre regioni settentrionali, dove a fine giornata sono previsti anche dei temporali. Quindi in realtà per gran parte del giorno tempo bello.

0: caldo un po' in tutta Italia, ma che finisce appunto con qualche temporale Alpi prealpi, ma anche zone di pianura, soprattutto tra il Piemonte, la Lombardia e l'Emilia occidentale. Un'occhiata alle temperature che comunque rimangono alte, punte nuovamente ben oltre 35 gradi in pianura padana, ma anche Toscana, Umbria, Lazio e Sardegna saranno regioni molto calde, anche la Campania. Con questo è tutto, ma per i dettagli sulle vostre zone c'è l'app gratuita di Trebi Meteo.
1: Buongiorno e buon giovedì 9 luglio a tutti, e vi chiedo scusa per il ritardo perché dovevo controllare, verificare, ho avuto una mattinata abbastanza piena, ma a voi questo non interessa, il caldo vedo che sta diminuendo, anche questa è una bella notizia e grazie sempre per essere in compagnia mia ed io ringrazio voi per essere in compagnia in generale perché siete molto attenti e molto precisi. Dobbiamo tornare e specificare alcuni discorsi su argomenti già trattati. Ho titolato Dibu non esce a vuoto. Perché? Perché si sta facendo molta filosofia su un obiettivo concreto. Spalletti ha chiesto due portieri, nell'ordine Alisson, e non c'era ancora Carnevali, e poi un portiere di quello stesso spessore, Dibu Martinez. Il problema che significa non esce a vuoto in questo titolo un po' mascherato, che in questo momento non può fare delle scelte con l'Argentina che deve giocare i quarti di finale, con il sogno di diventare campione del mondo, con un po' di balletti sulle cifre, è un discorso che va avanti da circa un mese, ma è un discorso che ha bisogno di entrare ai box per un pit stop, una riflessione, fin quando ci sarà il mondiale. Anche perché è vero, dopo quanto abbiamo documentato ieri l'incontro con il suo agente, è vero che c'hai un'intesa di massima sull'ingaggio, ma devi andare dall'Aston Villa, e andare dall'Aston Villa significa cosa? Significa memorizzare quanto ti chiederanno. Io non ho certezze di sconti o qualcosa del genere con il mondiale in corso, per cui la Juve continuerà a seguirlo, continuerà a lavorarci, dovrà decidere se andare fino in fondo al mondiale se l'Argentina dovesse qualificarsi, ma voi immaginate se Dibu dovesse diventare campione del mondo, secondo voi vi regalano il cartellino o regalano a qualcuno il cartellino? Io penso di no, ci lavoreremo, vedremo se la Juve andrà fino in fondo dentro questo modo di ragionare, cioè aspettare il mondiale, magari l'Argentina esce prima, magari no, ma questo non possiamo dirlo, ma prima di parlare direttamente con l'Aston Villa, quello che dicono gli intermediari, secondo me conta, ma fino a un certo punto. Bisogna parlare con il club, quindi lui non esce a vuoto, è concentrato sul mondiale, la Juve continua a cercarlo, ma ci sono altre soluzioni, soprattutto quella che porta a vicario dopo un sondaggio fatto per Suzuki, e ci sono conferme su quanto stiamo dicendo da un po' di tempo, intanto su Pellegrino. Una notizia di Gianluigi Longari assolutamente confermata, perché e io ho aggiunto che la Juve ne vuole prendere due, che per Colomani il tempo di fare dentro fuori, perché giustamente ogni notizia su Colomani commentata in 25, è possibile che non ci sia un'alternativa a Colomani, è possibile, avete ragione, sotto questo aspetto avete ragione, ma evidentemente è una richiesta di Spalletti. È stata una mattinata caratterizzata da un colpo importante da parte della Fiorentina, perché Arthur Atta è un colpo di grande spessore, è un centrocampista che avrebbe potuto fare, sta arrivando a Firenze per le visite, è un centrocampista che avrebbe potuto fare la differenza in qualsiasi tipo di club, con tutto il rispetto per la Fiorentina che ha grandi ambizioni, con una portata superiore a livello di nome. Ma la Fiorentina ha giocato d'anticipo e ha speso i soldi che evidentemente l'Udinese aveva programmato. Altre volte vi avevo detto lo vuole l'Atalanta, ma l'Atalanta non si avvicinerà ai 40 milioni. Possono arrivare delle offerte alla Premier, sì, ma la richiesta è sempre di 40. La Fiorentina paga 30 con una congrua percentuale da futura vendita, è un ingaggio abbastanza compatibile, fermo restando che la Fiorentina può pagare anche ingaggi importanti, ma c'è un tetto che evidentemente devi soddisfare. Cos'è che piace di Atta? La fisicità, l'esplosività, l'inserimento, il classico centrocampista box to box che va, parte, segna, fa assist, ha grande personalità. E i 40 milioni con la percentuale da futura rivendita li vale. E in Inghilterra, se avessero davvero messo gli occhi su di lui, avrebbero potuto pensare di spendere.

delle 50. Quindi è la conferma delle ambizioni della Fiorentina, che adesso ha già chiuso due colpi per la difesa, uno per il centrocampo, e sicuramente farà altro, si dovrà dedicare alle due fasce, ma Atta sposta molto gli equilibri a prescindere dal valore del cartellino, esattamente come per l'Inter Kalaili sposta gli equilibri. E siccome giustamente mi chiedete, ma stanno trattando due, stanno trattando Antonio, stanno trattando Giovanni, io non ho la presunzione di dire 100% no, ma ho la lucidità di dire che in questo momento loro sono concentrati su Kalaili, sperano di andare fino in fondo prima del weekend, sono arrivati a 27 milioni con i bonus, possono arrivare a 30 milioni e lì secondo me si può chiudere la pratica. Altri terzini adesso no, è chiaro che non puoi tirarla troppo per le lunghe, perché ci sono delle esperienze del passato che ti fanno pensare sotto questo aspetto che non devi tirarla per le lunghe, ma oggi c'è Kalaili e basta, con la necessità di mettere sul tavolo i soldi che vuole l'Union Saint-Gilloise e soprattutto un ingaggio sostenibile come quello di Atta, pure quello di Kalaili, stiamo parlando di 1,6 milioni, 1,7 milioni più bonus, e quindi sono delle cose dal mio punto di vista che dovrebbero spingerti a non perdere tempo ed andare a Dama, perché io ho sempre pensato che 2, 3, 4 milioni, aspetta che mi fanno lo sconto, come se ci fosse un saldo di fine stagione, aspetta oggi, aspetta domani, arriva un altro e te lo porta via. Dobbiamo oltretutto seguire, tra l'altro tornando al discorso di prima di Pellegrino e di Colomani, è la conferma che Spalletti vuole due attaccanti, che la Juve prenderà due attaccanti. Sto battendo su questo tipo di filosofia perché sono convinto che possa essere una filosofia in grado di andare fino in fondo, perché il mercato è ancora lungo per le cessioni, ma la Juventus le scelte strategiche le ha fatte, deve prendere due attaccanti, e poi ci sono i tre colossi, i tre difensori centrali che animeranno i nostri giorni. Quali sono i nomi? Ma possiamo fare il nome di Chalobah, il nome di Sanchez del Galatasaray e il nome di Lukumi. Abbiamo parlato ieri di Solet, a proposito, non per proteggere il lavoro di un mio collega, un mio collega molto bravo, che Luca Cilli, ieri ha documentato con Gianluca Viscogliosi questa blitz a sorpresa dell'Udinese, ha parlato di Solet che piace, un'idea, un sondappunto. Ora, ogni volta a cercare di fare la contrapposizione a quello che uno dice, no, non risulta che, ma sulle notizie degli altri, mi sembra una cosa poco carina e poco professionale, soprattutto se pensiamo che era stato detto cosa? Palestra vuole solo l'Inter e andrà all'Inter. E non è che adesso dobbiamo fare le pulce, ma lo dico per difendere il lavoro del mio collega, che non ha bisogno di questo, ma soltanto per puntualizzare che la Juventus ha fatto un sondaggio ed è finita lì, può riaprirsi, può non riaprirsi, e vediamo come funzionerà. Lukumi, la clausola, siamo oggi al 9 di luglio, tra una settimana siamo fuori dalla clausola, abbiamo parlato anche dell'Inter, non soltanto della Juve. Chalobah è un discorso che deve portare il Chelsea a fare un difensore centrale per poi liberarsene a 35 milioni se basteranno, e qualche giorno fa vi ho detto che per Sanchez il Como ha riaperto il dossier l'ha riaperto, e bisogna capire se lo potrà chiudere, perché è un dossier che non ha bisogno di tormentoni, devi spendere quei soldi e sai quanto devi spendere per portare a casa Sanchez. Volete la mia? Per me Solet è fortissimo, io lo prenderei ieri. Non capisco quali siano le riserve, probabilmente mi sfugge qualcosa, anche gli altri difensori sono bravi, ma io penso che Solet abbia dimostrato di avere tutto. Quindi vediamo come finirà, i difensori centrali animeranno i nostri giorni, perché poi Gatti, perché poi anche il Napoli deve fare qualche subere, e perché avremo tempo e modo per riparlarne. Un abbraccio affettuoso, sempre un piacere, buona giornata, ciao!

0: Prosegue questa fase calda sull'Europa occidentale e sull'Italia che ci accompagna ormai da diversi giorni. Dopo il picco di temperatura di ieri toccato al nord, per via anche dei venti di caduta della bassa umidità, abbiamo ancora quest'oggi una situazione caratterizzata dall'anticiclone con temperature sempre molto elevate, ma con qualche grado in meno sulle regioni settentrionali. Vediamo la presenza dell'aria calda in quota con l'animazione che ci mostra la temperatura a 1500 metri, vedete sull'Europa occidentale valori sempre oltre i 20 gradi, quindi questi contrasti con l'aria invece un po' più fresca che persiste sull'Europa orientale, quindi qui abbiamo temperature decisamente più basse. L'Italia rimane esposta invece alla risalita delle masse d'aria calda che vanno a interessare soprattutto la Francia e la penisola iberica. Vediamo le temperature attese nel corso di venerdì con valori ancora decisamente elevati su tutto lo stivale, punte di 36-37 gradi sull'Italia centrale, soprattutto Emilia Romagna, Toscana, ma anche l'area interna della Sardegna. Valori comunque sopra le medie un po' ovunque. Sabato perdiamo qualche grado alla centro-nord per l'ingresso di aria un po' più umida, ma si sta comunque sopra i 30 gradi, intorno ai 30 soltanto lungo le coste dell'Adriatico. Ancora caldo al centro-sud, soprattutto sul versante tirrenico. Però qualcosina di diverso ci sarà nel corso del weekend, in particolare venerdì e sabato, per qualche temporale in più che si svilupperà proprio sui settori montuosi, soprattutto nel pomeriggio e in serata. Li vedete qua, gran parte delle Alpi venerdì pomeriggio vedranno dei temporali di calore, anche l'Appennino settentrionale, poi qualche sconfinamento anche sulla pianura, soprattutto sulla parte occidentale. Situazione che si ripresenterà poi anche nella giornata di sabato. Infatti nel weekend un lieve indebolimento dell'anticiclone permetterà appunto la formazione di qualche temporale in più. Anticiclone che però sarà sempre presente anche la prossima settimana, anzi si rinforzerà ulteriormente. La risalita di masse d'aria ancora molto calde dal Nord Africa andrà a interessare nuovamente dapprima la Francia, poi l'area alpina, ma anche la Sardegna, poi l'Italia. Quindi una nuova ondata di calore è attesa anche nel corso della prossima settimana. Per tutti i dettagli sulle vostre località però rimanete aggiornati sul sito o sull'app di Trebi Meteo.
1: Entra nel vivo la fase decisiva della Coppa del Mondo negli Stati Uniti. Il Gillette Stadium ospiterà il primo quarto di finale che è Francia-Marocco. È la rivincita della semifinale di Qatar 2022 vinta 2-0 dai Blues. Gli uomini di Deschamps arrivano all'appuntamento senza avere subito gol dopo i gironi, mentre i nordafricani dovranno fare a meno della stella Saibari per infortunio, sostituito da Raimi. Domani sera toccherà Belgio-Spagna, sabato si chiuderà il quadro con Norvegia-Inghilterra e la super sfida Argentina-Svizzera. Intanto, nel giorno del 20° anniversario del trionfo azzurro ai mondiali di Berlino 2006, il presidente della FIGC Giovanni Malagò ha celebrato l'evento. Questa ricorrenza, ha detto, sia uno stimolo per ritrovare slancio verso il futuro. Interpellato sul nuovo direttore tecnico e commissario tecnico della nazionale, ha poi aggiunto: ci sto lavorando, potrebbe esserci una sorpresa. Importanti sviluppi per il mercato della Juventus. Il portiere dell'Aston Villa dell'Argentina, Emiliano Martinez, ha espresso il suo totale gradimento al trasferimento in bianconero. Il club inglese è pronto a abbassare le pretese a 10 milioni di euro, anche se resiste la pista alternativa che porta Guglielmo Vicario. Per il centrocampo, da mettere a disposizione di Luciano Spalletti, la dirigenza valuta le grandi occasioni a parametro zero rappresentate da Frank Essie e Leon Goretzka. Prima di affondare i colpi, però, l'amministratore delegato Giovanni Carnevali e Frederic Massara dovranno concentrarsi sullo sfoltimento della rosa per alleggerire un monte ingaggi decisamente oneroso. Milan, dopo gli innesti di Gonzalo Ramos e Mario Gila, poche ore dalle prime parole del neotecnico Ruben Amorim, il mercato accelera a centrocampo, con la dirigenza rossonera a caccia di un trequartista moderno e versatile adatto al nuovo scacchiere tattico. Ha individuato due profili internazionali. Il primo nome sulla lista è il bosniaco Kerim Alejbegovic del Bayern Leverkusen, valutato non meno di 30 milioni di euro. L'alternativa di lusso porta il gioiellino del Genk, classe 2007, Costantino Scarezzas, per il quale il club belga chiede però circa 40 milioni. L'Inter invece alza l'asticella, aumenta il pressing nei confronti dell'Union Saint-Gillois per Kalaili. Dopo il no ricevuto alla prima offerta da 20 milioni più bonus, i nerazzurri hanno presentato una nuova proposta da 23 milioni più bonus, circa 27 totali, nel tentativo di avvicinarsi alle richieste ed arrivare alla fumata bianca. Tennis, ufficializzato l'ordine di gioco di domani a Wimbledon per le attesissime semifinali maschili sul campo centrale. A partire dalle 14.30 italiane andrà in scena il 12° confronto della saga tra Jannik Sinner e Novak Djokovic, rivincita della semifinale dello scorso anno vinta dall'azzurro. Aprire il

0: programma sul centrale saranno invece Alexander Zverev e la sorpresa britannica Arthur Ferri. Proprio Ferri ha interrotto ai quarti di finale grande percorso di Flavio Cobolli, superando il romano in 3-7, 6-4, 7-6, 6-0. Un'eliminazione amara ma mitigata per Cobolli da un montepremi di 480.000 sterline dall'accesso a vita all'esclusivo club degli Last Eight. Nel tabellone femminile si ferma ai quarti anche Jasmine Paolini, sconfitta 6-3, 6-2 dall'ucraina Marta Kostiuk, che in semifinale troverà la ceca Linda Noskova, mentre l'altra semifinale vedrà opposte Coco Gauff e Carolina Mukova. Nella prestigiosa cornice del Teatro alla Scala di Milano sono state presentate ufficialmente le iniziative congiunte che accompagneranno la 97esima edizione del Gran Premio d'Italia di Formula 1 a Monza, in programma domenica 6 settembre. Un appuntamento storico imprescindibile per il motorsport internazionale, che quest'anno punta a valorizzare in modo ancora più profondo il legame sinergico tra l'autodromo Brianzolo e le istituzioni culturali lombarde. A fare gli onori di casa è stato il presidente dell'ACI Milano, Geronimo La Russa, che ha espresso grande soddisfazione per un connubio che esalta l'orgoglio italiano nel mondo.
1: Il Gran Premio d'Italia a Monza ormai è una costante, siamo arrivati alla 97esima edizione ed essere qua oggi al Teatro alla Scala a poter presentare le iniziative congiunte di arte e cultura con lo sport è veramente un grande piacere. Le iniziative sono diverse, abbiamo il maestro Lodola che ha voluto disegnare il manifesto celebrativo del Gran Premio e il maestro Tenore con il grande protagonista qui alla Scala, Francesco Mele, che canterà l'inno d'Italia poco prima dell'inizio della gara. Subito dopo passeranno le frecce tricolori, che è un altro grande simbolo dell'Italia, insieme al Tempio della Velocità, ossia l'Autodromo di Monza, e insieme al Tempio della Lirica, che è questo magnifico teatro. In Cina, Macao, al Consiglio Mondiale della FIA abbiamo preso delle decisioni importanti, le avete lette sui giornali, il 60% della potenza dei motori sarà non elettrico, e ovviamente gare sempre più entusiasmanti, come ha dimostrato domenica scorsa con la vittoria di Charles Leclerc della Ferrari, un'altra grande gioia italiana.

0: Buonasera a tutti, ben ritrovati al consueto appuntamento con il TMV News, tanto mercato e non solo in questa edizione della nostra trasmissione. Andiamo subito a salutare in collegamento con noi Roberto Bernabai, voce storica della 7. Ciao Roberto, ben ritrovato.
1: Ciao Lorenzo, è un piacere anche per me ritrovarti.
0: 20 anni fa l'Italia campione del mondo, che cosa ti viene subito in mente ripensando alla notte di Berlino?
1: Tanta nostalgia, indubbiamente. Perché certamente quella serata è rimasta scolpita nella memoria di tutti quanti noi che l'abbiamo vissuta in prima persona. Io all'epoca lavoravo, facevo una trasmissione a Darwin Pastori, quindi la seguimmo praticamente in diretta. Tanta nostalgia perché quel calcio italiano che sembrava così lanciato verso altri grandi traguardi, invece successivamente ha subito, a parte la parentesi dell'europeo, ma per quanto riguarda il discorso dei mondiali è stato un calcio che è rimasto deluso, mortificato, insomma stiamo seguendo questa edizione con un pizzico d'amarezza, perché credo che comunque l'Italia al di là di tutto meritasse di partecipare. Io penso che qualcosa andrà rivisto anche dal punto di vista della formula per quanto riguarda le qualificazioni, perché è assurdo che comunque una nazionale che ha vinto tanti titoli, che comunque occupa ancora una posizione non rilevante, ma insomma importante nel ranking FIFA, si è estromessa da una rassegna mondiale.
0: E chi fu veramente decisivo in quell'Italia del 2006 di Lippi?
1: Beh, furono decisivi un po' tutti, da Cannavaro a Grosso che segnò un gol importantissimo, insomma. Fu una squadra, secondo me, all'altezza delle aspettative, una squadra che trovò nel collettivo, anche perché, se ci ricordiamo, quel mondiale fu preceduto da tante polemiche, sì. Ci furono dei casi, insomma, per cui credo che la bravura di Lippi in quella situazione fu proprio il saper coagulare il gruppo e catalizzarlo verso un unico obiettivo. Fu una collettiva, secondo me, di gruppo.
0: E ora il Mondiale 2030 sarà nelle mani di Maldini e Conte, secondo te?
1: Ma sai, io credo che Maldini prima o poi scioglierà queste sue riserve, anche perché mi sembra l'uomo giusto al posto giusto, ha un'esperienza dirigenziale nel Milan, ha comunque un curriculum che credo metta tutti d'accordo, ha una forte personalità, avrebbe sicuramente un impatto decisivo anche nel discorso, come dire, di riqualificazione dell'immagine. Conte, beh sì, bisogna capire però, ecco, se si supererà l'ostacolo economico, perché mi pare di aver capito che Conte non voglia fare tanti sconti a vedere il calcio, quindi se ci sarà questo contributo da parte delle società, anche se a me risulta che molte piccole non è che siano così propense a contribuire all'ingaggio di Conte, però vedremo, insomma, Marotta si è espresso in questa direzione, vedremo, insomma, il lavoro di Malagò sarà sicuramente efficace, io ho molta fiducia in Malagò.
0: Visto che hai parlato del Milan, Amorim, che si è presentato ieri, ha detto di voler vincere subito dominando, si è un po' spinto troppo oltre?
1: Insomma, il Milan sono 2 anni che è fuori dalle coppe, è sicuramente una squadra che deve rilanciarsi, una società che sta riorganizzandosi, indubbiamente ha messo già a segno 2 colpi fondamentali, poi vedremo adesso quale sarà il futuro di Leao, la cui cessione potrebbe dare la possibilità, no, di acquisire altri giocatori, però certo il Milan dal punto di vista del mercato mi pare che sia in testa rispetto a tutte le altre, tra Gonzalo Ramos e Ghila intanto ha puntellato l'attacco e la difesa.
0: Assolutamente, invece le difficoltà della Juventus sul mercato, una Juventus che dal punto di vista societario si è ristrutturata con l'arrivo di Cannavaro, il recente arrivo come direttore tecnico di Massara, però sembrano esserci non pochi problemi per costruire una nuova squadra, comunque insomma dare i giusti rinforzi a Spalletti.
1: Scusami, sono difficoltà oggettive che derivano anche da una situazione economica non proprio rosea. Loro devono cedere, hanno la necessità di reperire fondi per andare poi ad assestare quei colpi richiesti a Spalletti. C'è poi la questione Vlahovic. Io credo che la Juventus, se non riuscisse a trattenere il suo centravanti, farebbe un grosso errore. Insomma, credo lasciare andare Vlahovic e andare poi a reperire un giocatore di pari valore, la vedo un'impresa abbastanza complicata. E poi ci sono i due nodi fondamentali, Openda e Jonathan David, che chiaramente pesano molto in bilancio, sono costati un sacco di soldi e evidentemente la Juventus trova difficoltà poi a liberarsi di questi due contratti.
0: E invece per il ruolo del portiere, Dibu Martinez, secondo te farà fare un bel salto di qualità alla Juventus?
1: Beh, è un portiere molto estroso, molto, se vogliamo, tra virgolette, anche un po' antipatico, insomma, ricordiamo certe sue esibizioni. Ma mi pare che la richiesta sia intorno ai 15 milioni, che mi sembra un po' tantini per un portiere già un po' avanti negli anni, mi pare sia del 92 o più di lì.
0: Sì.
1: Non lo so, sai, il ruolo del portiere, quando arrivano dall'estero, poi si ritrovano in una situazione, e ne abbiamo tanti di esempi nel recente passato, che determinano delle difficoltà. Lui è un giocatore di grande esperienza, di buona qualità, è un altro dei nodi che la Juventus deve sciogliere a breve.
0: E Lukumi lo vedi un difensore da Juventus?
1: Ma io sinceramente, guarda, nel Bologna gli ho visto fare delle ottime prestazioni, talvolta però così rovinate, inficiate da dei cali di tensione, delle disattenzioni. Certo, se dovesse andare via Bremer per Lukumi, io non so fino a che punto la Juventus migliorerebbe il reparto.
0: Certo. Parlando della Roma, è sempre più difficile Greenwood, sembra che i giallorossi possano virare su Ndoye, è giusto che la Roma non partecipi ad aste per Greenwood?
1: Ma sai, il discorso secondo me si può allargare serenamente a tutto il resto del calcio italiano, perché noi in ambito internazionale, per quanto riguarda il mercato, ci confrontiamo con realtà con le quali è difficile competere, per un discorso di economico soprattutto.

0: Premier League fatturano cifre inusitate rispetto a quelle che possono essere gli importi che registriamo per quanto riguarda i club italiani, quindi hanno una potenzialità di acquisto enorme. E il calcio turco gode anche di una situazione fiscale diversa da quella italiana, quindi può ovviamente offrire ingaggi impareggiabili dalle società italiane. Se è vero che il Fenerbahce ha superato di oltre 2 milioni l'offerta della Roma, ci sta che Greenwood poi sposi la causa turca rispetto a quella della Roma. C'è un po' di delusione perché Greenwood era diventata una sorta di telenovela, viene, non viene, firma, non firma, la Roma fa l'offerta, non fa l'offerta, insomma alla fine un affare da 100 milioni complessivi che non sarebbero bastati rispetto a quello che è pronto a mettere sul piatto il Fenerbahce, per cui la Roma si virerà su altri giocatori, si fa oggi tutti i giornali riportano il nome di Ndoye, che è un giocatore apprezzabile, Bologna ha fatto bene, è un giocatore che potrebbe fare al caso della Roma, che tra l'altro, forse più di Greenwood da un punto di vista squisitamente tattico, andrebbe a colmare quella lacuna che Gasperini indica, che Gasperini vuole sia colmata come attaccante a sinistra, quindi Ndoye andrebbe a ricoprire quel ruolo. Lo staremo a vedere, insomma.
1: Oltretutto conosce già il nostro campionato, quindi potrebbe essere anche avvantaggiato, ecco, potrebbe
0: Un altro
1: sfruttarlo.
0: nome che aleggia, che ritorna di moda, è quello di Zirkzee, tanto per rimanere, no?
1: Sì.
0: In ambito emiliano come trascorsi.
1: I rinnovi per la Roma sembrano molto vicini, mi riferisco a quelli di Dybala, Celik, anche Pellegrini.
0: Ma guarda, Dybala e Celik pare siano ormai, voglio dire, pronti alla firma, nel senso che sono stati messi a punto tutti i dettagli, questo è quello che trapela da Trigoria, mentre per quanto riguarda Pellegrini credo che ci sia così una fase di studio, di stallo, e insomma, vediamo se a breve ci sarà un incontro. Credo che dei tre Pellegrini possa essere il giocatore che ha la facoltà e la possibilità anche di vagliare altre proposte, al di là del fatto che lui ha espresso comunque la volontà di rimanere a Roma. Però è chiaro che per Dybala e Pellegrini taglio, per Dybala già insomma è stato concordato, e anche per Pellegrini si andrà a un taglio dell'ingaggio molto molto sostanzioso.
1: La Lazio invece è in netta difficoltà, sono partiti vari giocatori importanti, mi riferisco a Romagnoli, Ghila, Provedel e per adesso non ci sono rinforzi, quindi Gattuso per il momento è chiamato a un
0: Senza
1: lavoro,
0: dimenticare
1: senza dimenticare
0: Guendouzi,
1: tutta la situazione ambientale,
0: Castellanos,
1: poi anche.
0: certo. Situazione ambientale, secondo me, in questo momento è il problema maggiore della Lazio. Una situazione che non trova sbocchi, si è incancrenita, è una situazione che chiaramente allontana anche, secondo me, possibili arrivi. Perché io credo che un giocatore faccia anche delle valutazioni sul piano ambientale, al di là del fatto che la Lazio non è levare il mercato a zero, quindi non è neanche in grado di offrire delle cifre straordinarie. Però la situazione ambientale chiaramente determina uno stato di cose in questo momento, dal mio modestissimo punto di vista, irrisolvibile, perché è un muro contro muro. Pensi che nel primo giorno tanto per rimanere nella capitale, primo giorno di campagna abbonamenti, la Roma ha registrato 11.000 adesioni, la Lazio 100. Questo ti dà un po' il senso, no? Della situazione che sta diventando veramente molto molto complicata.
1: La Fiorentina ti sta sorprendendo perché sta mettendo a segno colpi di primo piano, dato Dragusin e anche.
0: Guarda, Dragusin è un giocatore che anche l'anno scorso se ne parlava, lui era reduce, se ne parlava per la Roma, tra l'altro. Lui era reduce dall'infortunio, lui aveva avuto una stagione un po' travagliata, però anche lui ha giocato in Italia e secondo me è un giocatore che è un ottimo difensore, un buon difensore. Attà è uno dei miei preferiti, uno dei centrocampisti che secondo me ha fatto vedere cose importanti. E se il prezzo è quello che ho letto, 20 milioni,
1: 25
0: 20
1: milioni più
0: milioni
1: il
0: per...
1: 30% sulla futura rivendita.
0: Beh, insomma, comunque rimane secondo me un affare.
1: Eh sì.
0: Bel colpo messo a segno a Paratici, centrocampista.
1: Come ruolo secondo te dov'è che rende di più?
0: Ma lui nell'Udinese giocava a destra, con propensione offensiva, è uno che sa fare anche gol, è un giocatore fortissimo atleticamente, credo che quello sia il ruolo, mezzala sinistra.
1: Rispetto a chi lo ha preceduto, perché pronti via, insomma, la Fiorentina ha preso anche il giovane difensore brasiliano Vieri, 15 milioni di euro più 2 di bonus, e ancora non ci sono state cessioni, quindi per adesso sembra esserci una notevole disponibilità economica e sembra esserci la volontà da parte della Fiorentina di tornare nell'Europa, nell'Europa che conta magari.
0: Soprattutto la Fiorentina deve allontanare anche il ricordo della passata stagione.
1: Sì.
0: Una stagione troppo in sofferenza. Una stagione sofferta al di là dei limiti di una squadra che, a mio modo di vedere, invece ai nastri di partenza era considerata una squadra da ottime potenzialità. Poi inspiegabilmente c'è stata questa crisi che ha portato la Fiorentina ai margini della retrocessione, salvo poi risolvere in battute conclusive. È stato bravo Panoni. Vedremo, insomma, io penso che qualcuno parla, insomma, non è che poi, no? Adesso non so quali siano i nomi candidati a un'eventuale partenza, ma credo che poi alla fine la differenza la faranno le eventuali offerte che arriveranno dall'esterno.
1: Con te vogliamo ricordare anche la figura di Luigi Colombo, che ci ha lasciato ieri all'età di 79 anni, è stato colui che ha ideato le telecronache a due voci, con il telecronista vero e proprio e accanto a lui una voce tecnica, è stato colui che ha iniziato alle telecronache José Altafini, ma anche Fabio Capello, per citare soltanto un paio di nomi, e caratterizzato da una sobrietà che adesso torna ad essere spesso invocata.
0: Io aggiungo anche Giacomo.
1: Certo, assolutamente, certo.
0: È stato il suo compagno d'avventure, certo. Forse più assiduo. Ma Luigi era un uomo per bene. Sono frasi scontate, no? Quando qualcuno ci lascia si dice sempre si tessono le lodi. Però lui era una persona per bene nel vero senso del termine. Una persona garbata, educata, un uomo d'altri tempi. Un giornalista d'altri tempi che io personalmente rimpiango, anche perché sono cresciuto sotto i suoi insegnamenti, e lui che mi ha dato la possibilità poi di fare forse immeritatamente anch'io il telecronista. E Luigi lascia veramente un grande vuoto, perché le persone così, che non cercano sempre la ribalta, che non urlano, spesso vengono considerate meno rispetto a chi si pone con la prepotenza, alzando la voce. Luigi era una persona pronta a sdrammatizzare, una persona dotata di una grande ironia, che a mio modo di vedere è la qualità soprattutto delle persone intelligenti. Quindi io lo ricordo con affetto, con commozione e con grande nostalgia, perché chiaramente è stato uno dei protagonisti della mia giovinezza, non soltanto professionale ma anche anagrafica.
1: Ed era una redazione, quella di Telemonte Carlo, una redazione sportiva non solo estremamente viva,
0: di
1: coprire tanti sport, ecco, non soltanto il calcio ma tanti sport.
0: Seguivamo praticamente tutto, noi siamo stati la Sky gratuita degli anni, fine anni 80-90, ma eravamo soprattutto più che una redazione, guarda, veramente un gruppo d'amici che aveva il piacere di stare insieme, di lavorare insieme, di accettare le sfide, di sobbarcarsi carichi di lavoro impensabili. E l'abbiamo fatto forse con la spensieratezza della gioventù, perché c'erano molti colleghi molto molto più giovani del sottoscritto, grande spirito di sacrificio, ma ripeto, tanta passione, tanta amicizia, tanta voglia di stare insieme, tanta voglia di creare qualcosa che sarebbe rimasto poi nella memoria di chi ha avuto la bontà di seguirci in quegli anni.
1: E poi Telemonte Carlo seppe anche aprire le porte per gli italiani ai campionati esteri, perché era possibile vedere le partite insomma, della Liga, le partite del campionato
0: sì,
1: inglese.
0: Chi ti parla ha commentato per 8 anni la Liga Spagnola quando nessuno se la filava, ma non soltanto quella, ricordo l'impegno di Massimo Caputi con la Coppa d'Inghilterra, un evento di grande fascino, i grandi eventi che abbiamo seguito da inviati, da telecronisti, dai mondiali agli europei, le olimpiadi. Sì, insomma, era un palinsesto molto ricco sul piano sportivo, era un modo di lavorare praticamente rinunciando quasi alla propria vita privata, però lo si faceva con grande passione, grande abnegazione e aggiungo ancora una volta, sottolineo, con grande piacere.
1: Roberto, grazie mille per
0: Grazie a te
1: questo tuo
0: Lorenzo,
1: intervento. Alla
0: anche per
1: prossima.
0: questi ricordi.
1: Sì.
0: Alla prossima.
1: Grazie.
0: Ciao.
1: E siamo così arrivati alla conclusione di questa edizione del TMV News. Grazie a tutti per averci seguito. Appuntamento a domani. Buona serata.

0: L'editoriale. Commenti, approfondimenti e punti di vista inediti con una grande firma del nostro giornalismo. Solo su TMV Radio. Interagisci con noi. SMS WhatsApp al 331-8200-213.
1: Ben ritrovati, buon lunedì a tutti. Tra mercato e soprattutto mondiale sono tante le cose di cui dobbiamo parlare, ma c'è anche un po' la riqualificazione, ricomposizione soprattutto della nostra nazionale assente al terzo mondiale di fila, che cerca di ricostruirsi dalle macerie con nomi nuovi per guardare al futuro con rinnovato ottimismo. Allora, per quanto riguarda naturalmente il discorso mondiale, sarà Spagna-Francia la semifinale, una delle due semifinali, l'altra semifinale invece Inghilterra-Argentina. Dunque salutano i norvegesi di Erling Haaland e al termine noi li omaggiamo con questa vogata che ci manda Andrea Maiocca. Hanno fatto veramente un mondiale strepitoso, dimostrando la grande qualità organizzativa tecnica che li porta naturalmente davanti a tutti dal punto di vista della crescita e anche un po' della prospettiva futura, perché comunque parliamo veramente di una nazionale che sta offrendo tanti spunti di riflessione e tanti nomi anche magari sul mercato. Invece va avanti l'Inghilterra, che andrà a affrontare l'Argentina in un'altra partita che ricorda note storiche molto molto intriganti. Ieri è stata tra l'altro un'altra giornata di trionfo per lo sport italiano. Non c'entra la nazionale, non c'entra il nostro calcio, c'entra la sua maestà Jannik Sinner, apoteosi bis a Wimbledon ormai, e di casa anche lì, quindi complimenti a Jannik, che ancora una volta la dimostrazione è quando una federazione lavora bene arrivano anche i risultati. Federazione calcistica che cerca di lavorare bene con le scelte che ormai già sapete di Maldini e Leonardo per quanto riguarda appunto i quadri dirigenziali, e Mancini che si avvicina scavalcando per adesso Antonio Conte, con ancora un'ombra molto lontana secondo me di Pep Guardiola. Calcio mercato con situazione un po' di impasse, cominciano però i ritiri delle squadre. Oggi a terra con l'elicottero Cardinale a Milanello nel primo giorno di ritiro, ricordando un po' Berlusconi di 40 anni fa, come evidenzia anche Tutto Mercato Web in primo piano. A proposito di Tutto Mercato Web, buongiorno intanto da Vincenzo Managgio, da Andrea Maiocca, ma andiamo a dare il buongiorno al direttore Niccolò Ceccarini. Cecca, buongiorno.
2: Buongiorno a tutti, ciao, buongiorno.
1: Cecca, più o meno il quadro delle semifinali te lo immaginavi così del mondiale?
2: Ma ho visto delle squadre buone, ho visto delle squadre meno buone, ho visto delle squadre forti, ho visto delle squadre sorprendenti, però poi alla fine mi aspettavo forse qualche percorso in più del Brasile, anche se non pensavo che potesse fare un grande mondiale, però questa eliminazione così precoce del Brasile non me l'auguravo e non neanche me l'aspettavo. Per il resto è tutto un po' nella norma, quella volta il calcio europeo mi sembra abbia dimostrato tutto il suo valore e tutta la sua qualità, e però mi aspettavo qualcosa di più dal Brasile, questo sì.
1: Questo è poco ma sicuro. Adesso insomma sarà bello vedere Inghilterra-Argentina, io non la vedo tanto scontata, così come non è scontata assolutamente Spagna-Francia, quindi ci affidiamo a quello che vedremo sul campo per definire un po' i contorni di questa finale mondiale. Invece la nostra nazionale che riparte da questi nomi, intanto quello di Maldini e quello di Leonardo, con sullo sfondo Mancini che sorpassa Conte, ti chiedo intanto se lo confermi anche tu questa voce, soprattutto che primi passi sarebbero per la nuova nazionale.
2: Ma allora, io innanzitutto sono molto contento che ci sia Paolo Maldini, perché Paolo Maldini per me è una garanzia, è sicuramente un direttore tecnico importante per questa nazionale, può essere veramente un valore aggiunto, può dare una mano anche nella scelta dell'allenatore, può dare una mano anche, voglio dire, nella gestione dei momenti difficili, perché ci saranno dei momenti difficili anche nella nostra nazionale. Sono contento che si sia scelto come collaboratore Leonardo, perché Leonardo comunque lo conosce molto bene, è un giocatore che ha fatto la storia anche lui del calcio e che comunque sia può essere veramente importante dal punto di vista manageriale, per cui sono due figure di calcio di grandissimo livello. Paolo ha maturato questa sua esperienza al Milan e questo sicuramente gli ha dato una spinta in più e gli darà la possibilità di essere importante per la federazione. Poi l'importante è non sbagliare l'allenatore ora, perché l'allenatore diventa la questione troppo importante della nostra nazionale.
1: Allora, intanto cominciano i raduni, no, delle nostre squadre, le squadre della Serie A, comincia anche il raduno del Milan con Cardinale che arriva a Milanello in elicottero. Quanto lavoro c'è da fare ancora in casa Milan e quali sono gli scenari più immediati in questo momento?
2: Ma lavoro, direi di lavoro ce n'è da fare veramente tanto, perché il Milan per ora ha sistemato solamente alcune caselle, no? Voglio dire, dal punto di vista di quelle che possono essere le gestioni della squadra. Ha preso un grande attaccante che è Gonzalo Ramos, ha preso un ottimo difensore che è Mario Chila, che tra l'altro è stato soffiato tra virgolette al Napoli, perché Napoli comunque stava per procedere all'acquisizione di questo giocatore, lo stava praticamente per chiudere. Poi è chiaro che, non avendo la possibilità di poter sfoltire la rosa, sono stati costretti all'evidenza a dover prendere tempo, e nel prendere tempo chi ha i soldi di solito vince. Il Milan in questo senso ha speso 70 milioni per Gonçalo Ramos e ne ha spesi 25 più 5 di bonus per Kyla. Però non è finita qua, perché devono sistemarla questa squadra, secondo me, a centrocampo, e devono fare anche qualcosa in più, e quindi è ancora in costruzione il Milan. Però penso che, insomma, l'arrivo di Cardinale possa dare una spinta importante, no, a questo club per poter ripartire. Non so cosa potrà fare Amorim, secondo me è un ottimo allenatore, io avrei preferito la soluzione italiana, ma non è che ci fosse granché a disposizione, ecco.
1: No, questo è poco ma sicuro, insomma. Però già rispetto a un mesetto fa, quando ancora non c'erano neanche tutti i vari dirigenti, insomma, il Milan veramente aveva fatto un'epurazione totale, non aveva il piano B, che tra l'altro era tramontato in alcune trattative che poi non erano andate a buon fine. Adesso sembra avere almeno una base su cui poter lavorare. Prime visite mediche anche in casa Juventus, con qualche

0: separato in casa. Ti faccio il nome di Michele Di Gregorio intanto.
1: Ho visto il suo arrivo, è chiaro che è un po', come posso dire, in questo momento si sente un po' in difficoltà, perché sperava chiaramente che quando è arrivata la Juventus il suo percorso potesse essere sicuramente diverso e anche, diciamo, un percorso che potesse dare anche delle soddisfazioni migliori anche a se stesso. Purtroppo l'anno scorso ha avuto anche delle pause non facili, no, nel rendimento. Purtroppo quando i calciatori hanno queste situazioni poi inevitabilmente subiscono delle critiche, vengono naturalmente poi messi nel mirino, e la Juve, insomma, non ha mai nascosto di andare dritta, no, per andare a prendere un nuovo portiere. Quindi Di Gregorio aspetterà una nuova sistemazione, una nuova diciamo soluzione per lui. Dispiace, perché quando è stato preso sicuramente è stato preso con l'idea di poter rappresentare un'ottima soluzione per la Juventus,
0: che però deve guardare sul mercato. Però c'è un po' di silenzio in queste ore, no? Un po' come se o si fossero arenate le trattative, Nico, oppure da esperto di mercato quale sei, potrebbe avvenire quello che succedeva anni fa, cioè con società che lavorano un po' in silenzio radio, quindi magari questo silenzio vorrà nascondere qualche trattativa in corso.
1: Il silenzio radio lo vediamo alla Fiorentina con Fabio Farati, che non dà un vantaggio ai giornalisti neanche a pregare, che poi spesso e volentieri si porta a casa quei due o tre giocatori che neanche ti aspetti. Sai, il silenzio radio è fondamentale in certi momenti, soprattutto su certi obiettivi, perché la visibilità di un'operazione, a meno che non sia un qualcosa che comunque è già predeterminato e sia abbastanza di dominio pubblico, la riservatezza è sempre utile. Perché sto pensando all'affare Attà, che la Fiorentina ha concluso in una notte d'estate, quando Fabio Paratici ha capito che poteva andare al Milan, allora è intervenuto e in fretta e furia ha accontentato l'Udinese e ha preso il giocatore a determinate condizioni, che comunque sia sono 25 milioni per il 70%, e poi naturalmente anche voglio dire, si è lasciato la percentuale, soprattutto si è lasciato anche 10 milioni di bonus. Quindi queste operazioni, se le fai, le devi far velocemente, e quindi ecco perché secondo me qualche volta è bene non farne troppa pubblicità.
0: Infatti, e quindi così io spiego per esempio il silenzio radio in casa, perché penso che i nomi più chiacchierati, ma a volte anche inevitabilmente non li puoi nascondere, sono quelli sempre di Colomoni, Sorlot e il Dibu Martinez. Qual è in questo momento la situazione riguardo questi tre giocatori?
1: Ma allora, il Dibu Martinez secondo me è un obiettivo sul quale bisogna starci dietro, perché le richieste si sono un pochino abbassate, no, rispetto a quello che era inizialmente la proposta che voleva la Aston Villa. Per quanto riguarda Sorlot, sai, lì la questione degli attaccanti della Juve è abbastanza complicata, perché è legata principalmente a un nome, che è quello di Dusan Vlahovic. Sì, all'uscita, ma anche voglio dire al fatto, perché se c'è Vlahovic c'è un mercato, se non c'è Vlahovic c'è un altro tipo di mercato, perché è ovvio che Dusan Vlahovic ti porta poi dopo a fare una scelta tra Sorlot e Colomani, per esempio. Se non c'è Dusan Vlahovic, questo ti comporta di fare un altro tipo di percorso, cioè di dire: allora io non ho Vlahovic, due punte le devo prendere, posso prendere sia Sorlot che Colomani. Comunque ora la priorità loro ce l'hanno per il portiere, mentre ecco, posso dirti che mi sembra abbastanza complicato che possa rimanere in Serie A a questo punto Muaremovic, ha molto mercato e vedrai che finirà in Premier League nel corso di questa settimana. Sono tre club inglesi, le offerte sono quelle giuste, il Sassuolo l'ha già presa in considerazione, per cui apprestiamoci a salutare Muaremovic, che sarà un'ottima occasione per la Juve, perché la metà dei soldi li prenderà proprio il club bianconero.
0: E le andrà a spostare per tornare alla carica con l'Udinese eventualmente per Sole, o non ti risultano abboccamenti?
1: Non lo so, però conoscendo un po' Carnevali ho la sensazione che non siano convintissimi, forse, se no si sarebbero già ancora mossi, no? Avrebbero cercato in qualche maniera di ritornarci sopra. Invece evidentemente, se questo non è ancora accaduto, è perché forse la valutazione è troppo alta. È un po' la valutazione che ha fatto anche l'Inter stessa, no? 25 milioni di euro per questo ragazzo, che sicuramente ne vale dal punto di vista tecnico, però magari anche qualche piccolo aspetto comportamentale fa riflettere se è il caso o meno di spendere 25 milioni di euro. Però io credo che possa essere sicuramente un nome, ma non è l'unico, perché conoscendo Carnevale avrà in testa anche qualcos'altro.
0: L'hai citata proprio per la trattativa sole dell'Inter, Calaili sembrava cosa fatta, poi le visite mediche non sono andate bene, praticamente l'esterno torna in Belgio. È un mercato complicato quello dell'Inter quest'estate, che ci sono tante difficoltà, da Palestra passando per l'Idenico Pazza tramontata, appunto a Calilli, che sembrava quello più vicino, e invece arriva proprio quest'ultima ora che racconta che l'esterno tornerà in Belgio, a meno di clamorosi ribaltoni. Però questo, immagino che le visite mediche non abbiano dato le garanzie che voleva l'Inter.
1: Questo è un problema grosso, perché se Calaili praticamente torna indietro vuol dire, ecco, siamo sicuri di questa cosa al 100%, vero? Perché io ancora...
0: Guarda, in questo momento c'è un'ultima ora dell'interista a cura di Cristian Recalcati, che mi parla proprio in nell'ultima ora, quindi nel nostro sito, sostanzialmente, da quello che la redazione dell'interista ha raccolto, all'esterno pare abbia problemi cardiaci che non gli permettono di superare le visite mediche in Italia, dove sono molto rigidi con i problemi al cuore, anche se piccoli, non avrà l'idoneità sportiva, ragion per cui tornerà in Belgio.
1: Io non metto in discussione il valore di questa notizia, però per commentarla preferirei che fosse ufficiale, con tutto il rispetto. E comunque devo dire che nel momento in cui questa situazione dovesse essere negativa, è chiaro che si dovrebbero ributtare alla ricerca per l'ennesima volta di un altro esterno. Sì. E sappiamo quanto sia difficile, ecco, fondamentalmente oggi trovare degli esterni di un certo livello. Penso anche a quello che è stato fatto per Palestra. Palestra poi gli è sfuggito di mano e conseguentemente, insomma, l'Inter non credo sia molto contenta di questa situazione, perché poi gli esterni sono merce rara, quelli bravi sono ancora più merce rare. Quindi staremo a vedere se effettivamente, io mi auguro di no che questa cosa non possa saltare, ma allo stesso tempo, se c'è un ulteriore approfondimento, no, a livello di quelli che possono essere gli esami per capire appunto se una persona sta bene o meno, questo bisognerebbe anche fare un merito alla nostra medicina sportiva italiana, che comunque, se mai dovesse esserci anche una cosa talmente marginale, però è molto preventiva nel rispetto della salute della persona e nel rispetto dei calciatori, ma nel rispetto in generale, voglio dire, della vita delle persone. Quindi a volte non si dice ma in Italia siamo troppo rigidi. Sì, ho capito, ma siamo troppo rigidi perché vogliamo che le persone stiano bene per fare l'attività sportiva. Poi c'è l'imponderabile, per cui se ci dovesse essere qualcosa, ecco, da un certo punto di vista va apprezzato il grande lavoro che è fatto dalla nostra medicina sportiva, che di fronte alla non certezza assoluta non dà l'idoneità nel caso, ecco. Quindi però aspettiamo, certo, perché ti ripeto, queste sono cose delicate, per cui aspettiamo di capire se c'è o meno questa idoneità, altrimenti se ci sarà l'idoneità avranno sistemato con Calaili, se non ci sarà l'idoneità saranno altrettanto bravi a prendere un altro esterno, perché Marotta e Ausilio sono sicuramente dei grandi dirigenti.
0: Tra l'altro c'è la storia di Eriksen, no, che è molto indicativa. In Italia non aveva l'idoneità, altrove sì, abbiamo visto al mondiale avere di nuovo quelle problematiche che insomma
1: noi... Ecco, io francamente, cioè, vedere un calciatore che ogni volta può rischiare, è vero che ci sono delle situazioni che gli possono salvare la vita, però non so quanto sia, ecco, l'ottimale giocare in queste condizioni.
0: No, sono d'accordo. Invece la questione Chalobah per quanto riguarda l'Inter è fattibile o sono cifre troppo elevate?
1: Ma io penso che l'Inter lo voglia prendere a tutti i costi questo ragazzo, quindi se vuoi la mia idea, loro sono estremamente concentrati su questa operazione e faranno tutto il possibile per portarla a termine. Questo è quello che ti posso dire io dal punto di vista di quello che ho capito. Certo, più di 30 milioni non sono noccioline, ma sappiamo anche che quando vai a trattare i giocatori del Chelsea devi andare sicuramente anche a spendere tanti soldi, perché comunque non è che ti regalano nessuno. E in virtù di questo, la cosa che possiamo dire è che è però il giocatore preferito. Ci sarebbe anche Davinson Sanchez del Galatasaray, che comunque non pensare costi meno, cioè, vuol dire, se vai da loro glielo chiedi non è che te lo fanno pagare meno rispetto a quanto tu possa in qualche maniera pensare da altre parti. Quindi quando prendi certi giocatori, 35-40 milioni di euro li spendi tutti, e quindi si starà a vedere, insomma, ecco.
0: Lukumi invece è un'idea concreta della Juventus, è una interferenza di mercato dell'Inter o è un'idea anche dell'Inter?
1: No, allora, io penso che loro abbiano scelto Chalobah e che allo stesso tempo Lukumi sia più un'idea di mercato della Juventus, se vuoi la mia idea. Quindi non vedo una sorta di interferenza tra le due possibilità, cioè tra i due club. Però poi sai, alla fine se uno rimane senza qualcuno, senza nessuno, penso che questa cosa alla fine debba portare poi evidentemente a una decisione, perché non è che possono continuare uno e l'altro a non avere un calciatore. Per cui la mia idea è questa qua, Io penso che abbiano scelto Chalobah all'Inter, che Lukumi sia un'idea molto concreta per quanto riguarda la Juve.
0: È concreta che si deve andare.

0: a poi concretizzare, appunto, lo dice il termine, nel momento in cui magari arrivano un po' di cash in entrata con qualche cessione. A proposito di cessione, c'è un Napoli che si sta allenando agli ordini di Allegri, però che verrà poi presentato nella giornata di domani, lo ricordiamo, al Teatro San Carlo a Napoli, con tanti, tanti, tanti esuberi da sistemare. Mi sembra che questa volta De Laurentiis non transiga, prima si vende, poi eventualmente si acquista. Quali sono le trattative più fattibili in uscita? E ti chiedo se è vero l'interesse del Real Madrid per McTominay. Cerca.
1: Non ti ho più sentito, è
0: No,
1: andata via la mia, dicevi?
0: dicevo del Napoli che ha sicuramente tanti esuberi da sistemare. De Laurentiis da questo punto di vista non transige, quindi bisognerà cedere prima di acquistare. Quali sono i colpi più facilmente piazzabili e se è vero l'interesse del Real Madrid per McTominay?
1: No, allora, l'interesse del Real Madrid per McTominay ci può essere, ma mi sembra che McTominay abbia intenzione di lavorare ancora con il Napoli, quindi di rimanere a Napoli. Per quanto riguarda tutto il resto, è così, devono prima vendere e poi comprare, altrimenti non avrebbero perso Mario Ghila, altrimenti avrebbero già chiuso l'operazione Dodò. Secondo me l'unica cosa che potrebbero fare in anticipo è questo Ceballos del Boca Juniors, semplicemente perché con lui sono già d'accordo, mentre per quanto riguarda il discorso relativo invece alla società devono ancora cercare di trovare l'intesa. Rinnovando il contratto che è scaduto nel dicembre del 2026, io penso che da questo punto di vista possano farla come operazione. Poi dovranno procedere a tutte le cessioni, perché De Laurentiis è stato molto chiaro, no? L'ha detto a più riprese: per me la rosa va già bene così, per me la rosa è già importante, per me non comprerei nessuno. È chiaro che qualcosina dovrà fare per Massimiliano Allegri, anche per farlo un po' contento, no? Perché non puoi non dare a un allenatore dei giocatori che possono essere utili, però fondamentalmente, ecco, il mercato del Napoli oggi è fermo, ci potrebbero essere il discorso dei rinnovi, magari di Vergara, di Lorenzo, però quello di McTominay, ma fondamentalmente le grandi operazioni in entrata passano dalle cessioni, inevitabilmente.
0: Che devono comunque arrivare. L'interesse del Real Madrid per McTominay è lo stesso. E poi ti faccio un'altra domanda. Leggevo a cura di Giacomo Iacobellis, che sappiamo essere sempre molto informato sul mercato anche in spagnolo, del fatto che sia stato proposto Brahim al Napoli. Qua però c'è qualcosa che mi sfugge, perché in realtà, da quello che so, la Juventus è molto interessata con Spalletti a Brahim, ma pare che le porte siano chiuse perché il giocatore non vuole andare via dal Real Madrid. Quindi, come si spiegherebbe questa storia? Un'apertura del Real Madrid magari proprio per sbloccare qualche partenza eccellente da Napoli?
1: Ma non lo so, non lo so, sinceramente non so se c'è un collegamento a questa vicenda oppure no, però sai, il Real Madrid ha talmente tanto, cioè voglio dire, se pensi che anche Nico Paz alla fine, no, l'hanno lasciato al Como, e se l'avessero voluto a tutti i costi se lo sarebbero riportato a casa, evidentemente non hanno tutta questa, cioè, non hanno tutta questa possibilità di far esprimere i giocatori, perché comunque hanno sicuramente delle difficoltà, no? Perché poi c'è tanta qualità in quel club, in quella società, ma poi farli giocare tutti insieme diventa un problema. Sinceramente non ce la vedo, tutta questa cosa collegabile o meno. Vediamo, ecco, io credo che per il momento quello che ho detto prima sul mercato del Napoli, poi il resto sono tutte chiacchiere che vengono sempre fuori, però la linea è quella, per cui vediamo quello che succede.
0: Casa Roma, Soler arriva a Trigoria, bagno di folla per lui. Ti chiedo se resterà, come invece pare più vicino, ormai chiuso il rinnovo per Dybala, no? Un po' di fantasia a destra e a sinistra, addirittura a un certo punto un clamoroso ritorno alla Juve, ma in realtà era una trattativa per cercare, più che altro delle voci per cercare forse di velocizzare una trattativa per chiudere con il rinnovo con la Roma.
1: Ma io sono molto più interessato al rinnovo di Pellegrini, sinceramente, perché quello di Dybala mi sembra che poi alla fine si farà. Sulé è un giocatore importante e credo che non vogliano assolutamente privarsene alla Roma, ma il rinnovo di Lorenzo Pellegrini secondo me è la notizia, cioè nel senso, cioè Pellegrini ancora non ha rinnovato con la Roma e questo è un giocatore importante. Dove andrà Pellegrini? Questa è una domanda che in tanti si stanno facendo, no? Vanno avanti le negoziazioni, ma ancora cioè, non si hanno notizie, anche se mi dicono che c'è la sensazione che si stiano un po' avvicinando, ecco, le parti, però ancora non è stato raggiunto l'accordo definitivo tra le parti. Quello secondo me sarebbe un bel segnale, perché Lorenzo Pellegrini è un giocatore per questa squadra determinante, fondamentale, penso che sarebbe l'ideale riuscire, no, a tenerlo all'interno di questo contesto e a far sì che possa essere, voglio dire, uno dei protagonisti della Roma anche per il prossimo anno.
0: Da Pellegrini a Pellegrino del Parma.

0: Interesse forte da parte della Juventus come attaccante alternativo, non come prima punta da scegliere. Ecco qui qual è la situazione.
1: Ma io penso che per le

0: voto Colomani Vlahovic. Pellegrino se esce, secondo me va all'estero, e questa è la mia idea. Poi il Parma valuterà in base anche all'offerta più o meno che può arrivare, e questo è un po' il ragionamento, ecco.
1: Queste sono, diciamo, un pochettino le situazioni. Invece, se dovessimo fare adesso una valutazione su quello che succederà in casa Lazio, ti senti di dire che sarà un mercato ancora più complicato di quello della scorsa stagione?
0: Ma io ho visto l'intervista di presentazione di Rino Gattuso, no? Ho visto la sua presentazione, sinceramente ho visto un Rino come al solito determinato, ci vorrà l'elmetto e anche un po' di culo, mi verrebbe da dire, perché comunque in questa situazione direi non è facile, perché comunque l'ambiente è quello che è, insomma ormai l'ambiente è schierato contro lo Tito, no? In maniera pesante, non si può continuare a giocare nello stadio senza le persone, per cui io sono convinto che lo Tito, cioè, debba fare un passo indietro. Per me, io sono totalmente convinto che lui deve fare un passo indietro, perché è troppo forte questa corrente, no? che vuole il cambiamento, e quando c'è una corrente forte così bisogna cercare di fare un passo indietro. Lo Tito deve fare, se vuole, secondo me, diciamo, se vuole aiutare ancora di più la Lazio, alla quale lui tiene, un passo indietro è necessario. Poi per quanto riguarda Gattuso, beh, insomma, lotterà come sempre come un leone su tutti i palloni, in questo caso lotterà tutti i giorni sul campo di allenamento per cercare di mandare in campo, come ha detto lui, una squadra dignitosa, una squadra che abbia la forza di esprimere anche un calcio bello, però sai, è dura, perché non è certo un compito semplice.
1: Direi di no. Invece una squadra della quale siamo tutti molto curiosi è sempre lei, la Dea, l'Atalanta, quest'anno nelle mani di Giuntoli, poi con Sarri, inizialmente erano stati già fatti 100 milioni di acquisti, cioè di cessioni, ma poi Ederson è tornato alla base. Adesso ti chiedo, la situazione Ederson come verrà eventualmente sistemata e come cambia le strategie di un Atalanta che poi comincerà a comprare, immagino?
0: Ma la questione Ederson, purtroppo, vedi, si ritorna lì, non siamo solo noi fiscali nelle visite mediche, sono anche loro, evidentemente se non ha passato le visite mediche forse il giocatore ha avuto qualche problematica che magari loro hanno valutato potrebbe diventare importante se dovesse continuare a giocare a certi livelli. E a questo punto Ederson torna, non so se lo rivenderanno, penso sia difficile perché quando non passi le visite mediche magari poi comincia, no, a entrare un po' la difficoltà da parte di tutti sulla possibilità di poterlo tenere o meno il giocatore, o quantomeno di andare ad acquistarlo, e quindi io credo prenderanno a questo punto un altro centrocampista e poi vediamo. Cioè, l'Atalanta comunque alla fine Palestra non lo deve nemmeno sostituire perché non ha mai giocato, quindi è sempre stato a Cagliari, era suo ma non ha mai giocato. È un po' come Kulusevski, no? Che l'ho detto in prestito al Parma, poi non ha mai giocato all'Atalanta e lo comprò la Juventus. E quindi non lo so di preciso cosa faranno in questo momento. Un altro centrocampista gli serve con il rientro di Ederson, cioè, loro avevano il programma di prendere tre centrocampisti. Con il rientro di Ederson, secondo me ne prenderanno dopo Gaetano un altro ancora.
1: E allora staremo lì ad aspettare a vedere. Intanto io saluto e ringrazio Niccolò Ceccarini. Ciao Cecca, grazie.
0: Ciao, grazie a voi, un saluto a tutti. Ciao.
1: Ferma qui lo spazio editoriale. Prima pausa per noi, al rientro andiamo dalla redazione di Tutto Mercato Web per entrare un po' nel vivo, nello specifico di alcune trattative, cercare di capire un po' meglio gli incassi e tutto quanto il resto. E poi, come sapete, insomma, oggi è lunedì, quindi ci sarà il collegamento con Mirko Nicolino, poi ci sarà lo spazio mondiale e tutto quanto il resto. Vi aspetto, a tra pochissimo.

Lo stretto di Hormuz è aperto e rimarrà aperto con o senza l'Iran. Stiamo ripristinando il blocco iraniano che impedisce esclusivamente alle navi e ai clienti dell'Iran di entrare e uscire. Tutti gli altri paesi potranno usufruire dello stretto in modo equo e libero. Lo ha annunciato Donald Trump sul suo social Truth, specificando che gli Stati Uniti da questo momento in poi saranno noti come i custodi dello stretto di Hormuz e che verranno rimborsati nella misura del 20% del valore di ogni carico trasportato per i costi necessari a garantire la protezione navale. Nelle scorse ore il comando centrale americano ha completato una nuova ondata d'attacchi mirati contro decine di obiettivi militari in diverse località. Di tutta risposta, i membri del Corpo delle Guardie della Rivoluzione Islamica hanno attaccato

0: le basi statunitensi dislocate in Giordania, Kuwait e Bahrain. Una persona è rimasta uccisa oggi nello stato del Maine nel corso di una sparatoria che ha visto il coinvolgimento diretto degli agenti federali americani, l'agenzia governativa responsabile del controllo delle frontiere e immigrazione. Il drammatico scontro a fuoco si è verificato a pochi giorni di distanza dall'uccisione di un immigrato di nazionalità messicana da parte di un agente federale a Houston. Sulla dinamica dell'incidente odierno registrato nella zona di Bedford, le forze dell'ordine mantengono il più stretto riservo, indaga le FBI. Il governo francese ha denunciato un nuovo attacco ibrido condotto da Mosca a livello continentale. Si tratterebbe di una vasta campagna cyber con finalità di sabotaggio e spionaggio che avrebbe colpito una decina di paesi europei, Francia compresa. L'accusa formale, rivelata dal ministro degli esteri Jean-Noël Barrot, arriva nel giorno in cui Parigi accoglie Volodymyr Zelensky, leader della coalizione, in vista della parata militare del 14 luglio. In segno di protesta, l'ambasciatore russo Alexei Mechikov sarà convocato nelle prossime ore. Un provvedimento analogo è stato annunciato anche dalla Germania. Parigi si prepara inoltre a varare sanzioni mirate contro 9 persone e 4 entità ritenute responsabili dell'operazione. Ha confessato e ammesso ad essere stato lui a uccidere Aurora Tila gettandola da un balcone a Piacenza il 25 ottobre del 2024. Al processo d'appello l'ex fidanzato della tredicenne, già condannato a 17 anni dal Tribunale dei minorenni, ha radicalmente modificato la propria versione dei fatti originaria, porgendo le scuse alla famiglia per il gesto e per aver atteso tanto tempo prima di ammettere le proprie responsabilità. Il giovane imputato, 15enne all'epoca del delitto, ha rilasciato dichiarazioni spontanee in videocollegamento dal carcere minorile di Catanzaro alla presenza della madre della vittima. I giudici hanno disposto un rinvio del processo al prossimo 10 settembre. I carabinieri del Comando Provinciale di Palermo hanno eseguito 22 provvedimenti di fermo nei confronti di altrettanti esponenti legati alla recente escalation criminale nel capoluogo siciliano, portando 7 persone in carcere. Secondo gli inquirenti della Direzione Distrettuale Antimafia, guidata dal procuratore Maurizio De Lucia, gli indagati sarebbero gli autori mandanti di una serie di attentati e intimidazioni registrati nel mandamento mafioso di Tommaso Natale e San Lorenzo. Le accuse contestate a vario titolo includono estorsione, tentata estorsione e detenzione illegale d'armi da guerra con l'aggravante mafiosa. L'esecutivo ha espresso fermezza sul caso attraverso la Presidente del Consiglio Giorgia Meloni, che ha ribadito la determinazione dello Stato nel colpire i clan. L'intera Europa fa i conti con un'eccezionale ondata di calore subtropicale. La traiettoria dell'attuale massa d'aria calda nordafricana sta investendo in pieno la penisola italiana, portando un aumento diffuso dei bollini rossi per l'allerta sanitaria a Firenze e Perugia, a cui si aggiungeranno da mercoledì Bologna, Brescia, Frosinone, Roma e Torino, con punte massime attese fino a 41 gradi. In Francia allerta massima in 37 dipartimenti continentali, mentre un devastante incendio ha colpito la foresta di Fontainebleau a sud-est di Parigi. Nel Regno Unito il caldo record ha spinto l'autorità a estendere l'allerta in Inghilterra e Galles, dove gli specialisti stimano già un incremento della mortalità pari a 2.700 vittime, oltre la norma complessiva. Jannik Sinner si conferma leader assoluto del tennis mondiale, forte del secondo trionfo consecutivo sui prestigiosi campi in erba di Wimbledon, dove ha sconfitto in finale tedesco Alexander Zverev. Il campione azzurro inizia oggi la sua 80ª settimana alla guida del ranking ATP. Con un punteggio record di 13.450 punti, l'altoatesino ha fatto il vuoto sugli inseguitori, staccando di quasi 5.000 lunghezze lo stesso Zverev, salito in seconda posizione mondiale. Terzo posto per lo spagnolo Carlos Alcaraz, fermo da aprile a causa di un problema al polso. Promuovere un nuovo modello di governance e affrontare in maniera organica opportunità e problematiche legate all'economia della notte, dando la giusta importanza a un settore che rappresenta un elemento fondamentale nelle città contemporanee. Questo è l'obiettivo del Forum regionale del Lazio Città della Notte, presentato nel corso di un evento al Ministero della Cultura.
1: La notte non è il lato oscuro del giorno, ma è una risorsa da poter utilizzare come fanno le altre capitali europee. Per questo, come Consiglio regionale del Lazio, abbiamo istituito questo forum con tutti gli attori principali. Il mondo della notte non è fatto soltanto di movida, ma anche di tante attività notturne che lavorano, dal personale sanitario alle forze dell'ordine, ai commercianti, al mondo della cultura che tanto rende nelle altre città. E per questo è importante creare sinergia, inserire all'interno del forum coloro che hanno un polso della situazione costante per poter consentire a coloro che fanno norme e leggi di poter ascoltare per

0: fare delle leggi che siano adeguate alle esigenze e alle risposte che meritano queste persone.
1: Noi inseguiamo un modello dove ci sia un indirizzo, una regia artistica e culturale per un divertimento che sappia essere compatibile tra la legittima richiesta di quiete pubblica, la tutela del diritto al lavoro e anche il diritto allo svago, perché anche quello è un diritto che spetta ai cittadini.
2: L'obiettivo del forum è quello di creare un laboratorio permanente che possa aiutare le amministrazioni locali ad affrontare in maniera innovativa e più efficace tutti gli aspetti collegati alla vita notturna.
3: Le amministrazioni comunali sono in qualche modo chiamate a uno sforzo ulteriore per far sì che le nostre splendide città, che hanno centri storici assolutamente irripetibili e unici, possano offrire al turista, al visitatore, ma anche al cittadino, una dimensione di divertimento e intrattenimento notturno senza ledere i diritti dei cittadini, senza minare la sicurezza dei fruitori, con una consapevole fruizione dei centri storici durante la notte.
4: Siccome insomma questa regione offre veramente tantissime iniziative, già insomma nulla toglie che esistano già, bisogna incrementarle, secondo me ancora certe situazioni sono sottosviluppate. Sarebbe bello poter pensare a Roma, alla regione Lazio, comunque come una capitale anche del divertimento, della musica, anche dei locali notturni, sostenere poi anche i locali che possano accogliere le persone che fanno la vita notturna, cosa che manca. Poi io come esempio insomma il modello Romagna, che la dice lunga, mi piacerebbe portare Romagna diciamo anche nella regione Lazio.
5: Ben ritrovati in un aggiornamento con le previsioni di Trebi Meteo per la giornata di martedì, quando l'alta pressione continuerà a interessare l'Europa centro-settentrionale. Due zone di bassa pressione ai lati, una in aperto Atlantico vicino alle coste del Portogallo, l'altra invece sull'Europa orientale, la Russia, con formazioni temporali. Andiamo a vedere la situazione in Italia, che vedrà l'anticiclone con tempo stabile, gran caldo soprattutto al centro-sud, qualche temporale invece nella seconda parte del giorno possibile a ridosso dell'area alpina, quindi su alcune zone montuose del nord. Andiamo a vedere il focus con l'aiuto della grafica, appunto tutti questi soli, stabilità tra mattinata e pomeriggio, caldo intenso fino a 38-39 gradi sulle centrali tirreniche, 40 gradi in Sardegna, 36 gradi anche al nord in pianura padana, però al nord verso la serata temporali che scoppieranno su Alpi, Prealpi, in parziale estensione qualche isolata cella anche limitrofe zone pianeggianti. Rimanete aggiornati sulle vostre località scaricando l'app di Trebi Meteo.

0: Yannick Sinner è sempre più re del tennis mondiale. Nella finalissima sui prati dell'All England Club, il 24enne fuoriclasse altoatesino numero uno del ranking e del tabellone si impone per il secondo anno consecutivo a Wimbledon, superando il tedesco Alexander Zverev in 4 set con il punteggio di 6-7, 7-6, 6-3, 6-4, al termine di una battaglia durata 3 ore e 46 minuti. Per l'azzurro si tratta del quinto titolo dello Slam in carriera e del 30° sigillo ATP complessivo. Ogni giornata Wimbledon è speciale, sono felice del livello espresso, ha dichiarato Sinner durante la premiazione sotto gli occhi del ministro per lo sport e i giovani, Andrea Bodi. Il trionfo sui prati londinesi ridisegna la geografia del tennis mondiale, ufficializzata stamani dall'ATP. Yannick Sinner consolida saldamente la sua prima posizione mondiale, volando a quota 13.450 punti e allungando a quasi più 5.000 lunghezze sul primo degli inseguitori. Alle sue spalle il finalista Alexander Zverev compie il sorpasso su Carlos Alcaraz e si accomoda sulla seconda piazza mondiale, facendo scalare lo spagnolo al terzo posto. In chiave italiana, splendido balzo in avanti per Flavio Cobolli, che grazie ai quarti di finale confermati a Londra guadagna una posizione e diventa ufficialmente numero 9 del mondo. Stabili Musetti 14° e Dardari 18°, mentre fa registrare un ottimo più 8 Matteo Berrettini, che risale fino alla 43° posizione della classifica. MotoGP. Marc Marquez si conferma padrone assoluto del Sachsenring. Il pilota spagnolo della Ducati ha dominato dall'inizio alla fine anche la gara lunga del Gran Premio di Germania, 11° appuntamento del moto mondiale, centrando il suo 10° successo personale in carriera sul tracciato tedesco. Sul podio salgono anche le due Aprilia del team Trackhouse guidate da Yogura e Raul Fernandez, mentre Jorge Martin chiude quinto e conserva la vetta del mondiale con 14 punti di vantaggio su Yogura e 18 sullo stesso Marquez. Sesto posto per Pecco Bagnaia. Il mondo delle due ruote è però scosso dalla tragedia di Brno. Durante una gara dell'Alpe Adria Championship, un terribile incidente è costato la vita all'austriaco Philipp Stemmer e al rumeno Adrian Rus. L'Argentina conquista l'accesso alle semifinali della Coppa del Mondo 2026. A Kansas City la selezione soffre più del previsto contro una solida Svizzera, ma riesce a spuntarla per 3-1 dopo i tempi supplementari. Avanti grazie a un colpo di testa di Allister, l'Argentina subisce il pari elvetico firmato da Andoia al 68°. L'espulsione di Embolo per doppia ammonizione dopo una simulazione ravvisata dal VAR lascia la Svizzera in 10 uomini, permettendo agli uomini di Scaloni di dilagare nei supplementari grazie a una perla dal VAR al 112° e al sigillo finale di Lautaro Martinez. Mercoledì 15 luglio ad Atlanta sarà dunque una super sfida da sapore storico tra Argentina e Inghilterra. Inizia ufficialmente oggi la stagione per 5 grandi del nostro campionato. Raduno da Piano Gentile per l'Inter campione d'Italia, con il presidente Marotta che ha annunciato il mancato tesseramento da Nanna Calaili per problemi alle visite CONI e l'addio di Dumfries che ha preferito chiudere la carriera a Real Madrid. Il mercato è difficile, cifre pazzesche ci portano a un ruolo da comprimari, ma investiremo in un modello di sostenibilità, ha spiegato Marotta dopo no anche per Palestra. Sulla panchina ancora Christian Kivu, ambizioso affamato di trofei. Primo giorno di lavoro anche per il Milan di Ruben Amorim, per la Juventus di Luciano Spalletti al J-Medical e per il Napoli di Max Allegri. In ottica nazionale, all'indomani del tandem Maldini-Leonardo, prende quota la suggestione per Guardiola per la panchina azzurra. In alternativa Roberto Mancini, che piace molto al presidente della PGC Giovanni Malagò, nettamente favorito su Antonio Conte.
1: Che fine hanno fatto le polemiche contro Infantino, accusato di aver stravolto il calcio mondiale? Ecco, io confesso subito con un accento critico assolutamente banale. Io mi sono divertito. E mi sono divertito come quei milioni di persone bellissime che ballavano negli stadi, che cantavano, che rallegravano, che piangevano qualche volta, soprattutto contro la maledetta VAR che bruciava i loro sogni. Io mi sono divertito perché è tornato uno dei principi di questo gioco, perlomeno così ho cominciato da ragazzo pensando a Davide e Golia. E ho sempre preso la parte di Davide crescendo nel tempo, facendo questo mestiere. E la parte di Davide: Messico, Ecuador, Colombia, Paraguay, Marocco, Senegale, Egitto, Ghana. Ecco, questi sono i paesi che mi hanno divertito affrontando a viso aperto le cosiddette grandi. E alla fine, per carità, Dopo questa festa di mondo siamo tornati all'Europa. Ho raccontato spesso quello che mi diceva Artemio Franchi in tempi lontani, il numero uno dei dirigenti italiani, che da presidente del UEFA ebbe uno scontro con Avelange, presidente della FIFA. Avelange, che guardava lontano, voleva portare sempre più federazioni africane e Franchi cercava di frenare per mantenere la priorità europea, diciamoci la verità. E a un certo punto della discussione Artemio fece un discorso molto semplice: guarda, io invito l'Argentina, l'Uruguay e il Brasile e mi faccio il mondiale da solo a Roma. Ecco, così è successo, perché alla fine dei giochi ci ritroviamo che nella fase finale ci sono Francia e Spagna, Inghilterra e Argentina, una delle invitate d'obbligo. Ecco, è proprio a questo punto che sono meno divertito, meno allegro, perché mi è venuto in mente, proprio verso la conclusione di un mondiale molto bello, che non c'è l'Italia. Ci sarebbe stata bene insieme a queste squadre. È un posto che si è bruciato nel tempo, che speriamo ritrovi presto, anche perché, diciamo la verità, a parte le imprese di Mbappé, Yamal, Kane e Superleo, quando giocava l'Italia era calcio veramente bello.
2: Io lo so che da questo momento bisogna cominciare a correre, perché il mercato è questo: chi deve recuperare, chi deve far qualcosa, chi deve azzerare determinati ritardi, chi deve ricominciare da capo. E quindi sono qui a vostra disposizione augurandovi un buon pomeriggio, una buona serata in questo torrido lunedì 13 luglio, se non ho detto male, perché potrei anche sbagliare la data, attenzione. Facciamo un check e aggiungiamo qualcosa. Intanto ha parlato Marotta nella presentazione di Chivu e ha detto delle cose molto significative. Intanto su Calaili, le leggi vigenti in Italia chiaramente vanno rispettate, le leggi del CONI, le leggi dell'idoneità che non passa, e quindi sotto questo punto di vista c'erano delle avvisaglie. Adesso possiamo parlarne, perché lo ha annunciato l'Inter e perché non mi interessava andare a arrivare quinto, decimo, ventesimo su una cosa che adesso viene rivendicata. Ve l'avevo detto prima che è, ma a me non interessa, perché il ragazzo merita il rispetto. Marotta è uscito dai radar e ha detto chiaramente che l'Inter rinuncia. Attenzione, che poi sapete bene che lui può andare in Inghilterra, da un'altra parte, dove ci sono delle leggi meno stringenti sotto questo punto di vista. Adesso cosa farà l'Inter? Deve cercare un sostituto. Marotta ha detto con calma, certamente con calma, perché l'Inter non vorrà sbagliare, esattamente come aveva deciso di andare forte su questo ragazzo israeliano dell'Union Saint-Gilloise. Ci sono vari nomi, aggiungiamo anche quello di Molina, una notizia che ha dato Luca Cilli nel pomeriggio poco fa. Vi ho fatto anche nomi di profili seguiti, il nome di Dodò, di Belgali, e su due mi permetto di dire che siamo su una valutazione extra large. Due non lo discuto come profilo, ma saliamo di molto. Basta guardare e controllare le cifre ufficiali, perché il fratellino d'arte è un fratellino molto costoso, 25, 30, 35 credo non se ne parli, per cui se l'Inter ritiene o dovesse ritenere di fare un'operazione stile palestra, bene, altrimenti vediamo, possono venire fuori altri profili, ve ne ho detti alcuni, ve ne ho fatti un altro paio, non mi piace fare tanti nomi. Quando avremo qualcosa in più di importante cercheremo di arrivarci, di essere sintetici. Tra l'altro Palestra, a conferma della famosa storia voleva soltanto l'Inter, ha detto delle cose, Marotta su Palestra ha detto delle cose significative, a conferma della famosa frase voleva soltanto l'Inter e basta. Fino alle firme non esiste il concetto voleva soltanto l'Inter, perché altrimenti firmi anche se uno rilancia, e Marotta ha detto, ci aveva dato una priorità e poi è andato a firmare con un club che noi con questo club non possiamo essere competitivi, non possiamo competere. Il club è il Chelsea, la vittoria è il segreto di Pulcinella, è la vittoria di Pirro, parlarne adesso, però ha spiegato la situazione esattamente per quella che è. Chi ha parlato di Pavard, che cosa poteva dire? Lo valuteremo, non poteva dire lo mettiamo alla porta. Quindi il discorso su Stones va seguito in base a quello che ho raccontato nel precedente video, e saranno anche i giorni di Jones, del Liverpool, dell'Inter che riparte, che deve calibrare l'offerta per il difensore centrale, se andare avanti sulla spesa prevista e preventivata per Chalobà, oppure se studiare altre cose, se prendere prima lo svincolato. Entriamo in una fase molto molto calda. Perché ho titolato Juve meno 2? Perché adesso dobbiamo stare attenti ad alcune scadenze, da quelle scadenze capiremo molte cose. Il meno 2 si riferisce a chi? A Lukumi, perché 13 oggi, 14, 15 scade la clausola da 28 milioni, vedremo cosa accadrà dopo questi famosi 28 milioni di clausola, 28 milioni validi fino a mercoledì 15 luglio, come si regolerà il Bologna, come calibrerà o rivisiterà la valutazione del cartellino di Lukumi, che potrebbe anche scendere a 22-23, potrebbe restare alta perché magari c'è un club inglese, ma la Juve c'è, spera di fare cassa con Muremovic, e vediamo se poi Lukumi svicola da un'altra parte, oppure se la Juve torna su un obiettivo raccontato in più occasioni e che ha il gradimento da parte di Spalletti. È stato il giorno del primo annuncio Roma, Dybala, tutto secondo prassi, programma, quello che avevamo detto già giugno, i primi giorni di giugno, la Roma vuole mettere a posto tutti i rinnovi, mi aspetto Sedic, mi aspetto Pellegrini, mi aspetto un po' che si esca da questo equivoco legato a cosa? Al fatto che qualcuno all'ultimo secondo possa intervenire e fare una proposta più alta. Questo pericolo c'è sempre tutta la vita in qualsiasi trattativa del mondo, ma nel caso specifico credo che la Roma possa essere fiduciosa e vogliosa di incassare, se non l'ha già fatto, la firma anche degli altri due in scadenza. I contratti sono già scaduti formalmente perché siamo al 13 di luglio, e poi passare al mercato in entrata con i nomi che ho cercato di anticipare, pochi nomi ma buoni, poi le trattative e cercherò di raccontarvele. E ho fatto un titolo, ve lo spiego, Alai Begovic, Alai Dea, la Dea con le ali, se vogliamo, perché questo è un ragazzo molto promettente, un ragazzo bosniaco di proprietà del Bayer Leverkusen, che è stato un po' inserito in tante troppe trattative, alcune che secondo me non sono mai esistite, perché per esempio è stato accostato per tanto tempo alla Roma, e io qui in tanti video ho cercato di spiegare molto umilmente che la Roma aveva altre priorità, quelle di questi giorni, su nomi diversi, perché pur apprezzando Alai Begovic evidentemente avrebbe voluto fare qualcosa di diverso. C'è gente più pronta, ma stiamo parlando di un talento purissimo, neanche più di un diamante grezzo, ma di un calciatore giusto che il Bayer Leverkusen lo ha riscattato a 8 milioni e adesso lo valuta circa 25 più bonus. L'Atalanta vuole stringere a prescindere dalle altre operazioni di mercato, ha alzato il pressing, ha messo in moto sulla corsia di sorpasso, il Napoli lo aveva seguito e poi l'ha lasciato perdere, anche perché il Napoli non può fare altre operazioni in entrata e soprattutto ha praticamente bloccato Ceballos. Il Milan, certo, fin quando non firmi possono intervenire tutti, ma bisogna passare dalla teoria di Ibrahimovic alla pratica, cioè quella di fare un'offerta. Vi ricordo anche che era stata offerta alla Fiorentina, ma oggi i fari accesi ce l'ha l'Atalanta, e vedrò anche qui di aggiornarvi. È arrivato anche Doechi o Duki, fate voi, perché ho letto varie correnti di pensiero sulla pronuncia di questo difensore olandese dal buon rendimento a parametro zero, è sbarcato in Italia, adesso bisogna mettere a posto tutti i dettagli sul contratto e poi mettere a disposizione di Gattuso. È un difensore che ha sempre avuto un buon rendimento, capisco i commenti di chi qualsiasi operazione legata alla Lazio, per qualsiasi operazione tutto è sbagliato e tutto da rifare, rispetto, ma io devo fare e devo cercare di fare il mio lavoro tenendo conto di quello che vi ho raccontato un po' ieri in anticipo. C'è cosa che per Sergi Dominguez non è una trattativa chiusa, ma non è neanche una trattativa tramontata, nel senso che la Lazio vorrebbe prendere due difensori, ha messo Diogo Leite sullo sfondo, c'era stata un'opportunità di riaprire questa operazione, e in ogni caso vuole cercare di fare due difensori centrali. Attenzione anche alla Fiorentina e ai giochi di fascia con delle pedine che possono essere mosse, altre pedine, per esempio Oso, che potrebbe chiudere in qualsiasi momento la Fiorentina, ma evidentemente sta aspettando altri obiettivi, come ho raccontato ieri sera. E poi, siccome il mercato è di tutti, ho visto grande entusiasmo a Cagliari per l'arrivo di Winks e di Fazzini. Il mercato è di tutti, per me sempre, dalla Serie A alla Serie Z. Quindi quando mi dicono che il Lecce è su un attaccante scozzese che si chiama Robbie Ure, pronuncia italianizzata, del Sirius, club svedese, segna gol in tutti i modi, è un 2004 forte che potrebbe esplodere in Italia, che ha dato disponibilità per il campionato italiano, c'è un'offerta che al momento è bassa, circa 1,8 milioni più percentuale da futura rivendita. Il ragazzo, ripeto, ha aperto, ma bisogna mettere sul tavolo 4 milioni più bonus più percentuale da futura rivendita. 2 milioni, cosa volete che siano 2 milioni per un club? Ma siccome non li mettiamo né io né voi, dobbiamo aspettare, ve lo segnalo come grande interesse e vedremo gli sviluppi. Un abbraccione, buon proseguimento, grazie.

0: Bentrovati a questo aggiornamento col TG di 3B. Nel corso di questa settimana avremo una nuova intensa ondata di calore su gran parte d'Italia, portata dall'anticiclone africano. Questa volta sarà più forte al centro-sud, dove si toccheranno le punte maggiori. Non che al nord farà fresco, anzi sarà particolarmente caldo e soprattutto afoso in Valpadana, con valori intorno ai 35 gradi per gran parte delle prossime giornate. Mentre al centro-sud si potranno anche toccare i 40 gradi, soprattutto in Sardegna sono previste le punte più alte, fino a 42-43 gradi sulle aree interne. Andiamo allora a dare un'occhiata al satellite di questo avvio di settimana, di questo lunedì, che ci mostra la presenza dell'anticiclone subtropicale sulle nostre zone, mentre un po' di instabilità è portata da questa area di bassa pressione che staziona tra la penisola iberica e la Francia occidentale. Nel corso dei prossimi giorni si toccheranno valori davvero elevati in quota, vediamo le temperature a 1500 metri, si vede bene la risalita della massa d'aria calda che interesserà soprattutto la Francia e questa volta anche l'Italia, specialmente le aree tirreniche, la Sardegna, la Sicilia e gran parte del centro-sud, dove sono attesi valori anche oltre i 25 gradi a 1500 metri. Andiamo dunque a vedere al suolo quali saranno le temperature che potremo toccare, partendo dai valori minimi. Abbiamo preso la giornata di mercoledì come esempio, guardate valori molto elevati anche oltre i 25 gradi su gran parte dei nostri capoluoghi regionali, con valori fino a 27-28 gradi al sud sulle zone costiere. Le massime saranno ovviamente molto elevate, con punte, dicevamo, fino a 40 gradi. In questo caso non escono perché non sono rappresentative nei capoluoghi regionali, perché si trovano per lo più sulle aree costiere, che sono leggermente più mitigate, però vedete sulle aree interne, già delle zone centrali d'Italia, punte di 38 gradi a Firenze, al nord 35-36, come dicevamo sulle zone interne di Sardegna e anche di Sicilia, si potranno superare i 40 gradi. Vediamo uno sguardo intanto anche alla possibilità di piogge, che rimane ovviamente molto bassa su gran parte d'Italia, eccetto che sulle Alpi, dove già martedì transiteranno dei temporali, soprattutto sulle Alpi settentrionali, ma tratti anche Dolomiti e Prealpi. E poi mercoledì nuovamente si potranno formare altri temporali in transito, questa volta anche in pianura. Sarà infatti il preludio a una seconda parte di settimana più temporalesca, soprattutto al nord. Ne riparleremo però meglio nei prossimi giorni. Per il momento è tutto, maggiori dettagli sull'app di 3B Meteo.
1: Grazie. Grazie Gigi, buongiorno a tutti e benvenuti. È per noi un motivo di privilegio essere qua e iniziare oggi la nuova stagione sportiva, ma lo è maggiormente per il fatto che siamo campioni in carica, abbiamo vinto lo scudetto e abbiamo vinto la Coppa Italia. Perché questo è un motivo che ci inorgoglisce molto. Una vittoria, due vittorie anzi sofferte, vinte grazie alla cultura del lavoro che è forte in questo club, al senso di appartenenza, altro valore importante, grazie alla capacità del mister, dei giocatori, con il supporto della società e l'occasione innanzitutto di ringraziare per questo traguardo e per il lavoro che continuano a garantire come esempio per tutti, chiaramente Piero Ausilio, Dario Bacin, Pupi Zanetti, lo staff medico di Piero Volpi e tutti i collaboratori che quotidianamente supportano l'attività della squadra. È un motivo, dicevo, di orgoglio, ma da oggi ci si ripresenta in assi di partenza, tutti azzerati, e quindi abbiamo giustamente degli obiettivi. Quali sono gli obiettivi che noi ci siamo prefissi? Intanto siamo l'unica squadra italiana che partecipa a quattro competizioni: la Champions League, la Supercoppa, lo Scudetto e la Coppa Italia. Questo in virtù del fatto che, come sapete, la Supercoppa quest'anno sarà disputata in una partita secca, per cui chiaramente ci riferiamo alla partita Inter-Lazio. Ed è un motivo anche questo di orgoglio. Gli obiettivi sono completamente tutti di grande prestigio. Chiaramente dobbiamo cercare di performare molto meglio nella Champions League, che è una competizione più importante al mondo. L'anno scorso siamo usciti con il Bodoman, fa parte di quelle che sono le regole di questo bellissimo sport. La Champions League, dicevo, è una competizione che ci trova a confrontarci con delle corazzate in termini anche di investimenti profusi dei club europei, per cui noi partecipiamo sapendo di dover avere tante difficoltà, ma lo facciamo chiaramente con la forza e la cultura del lavoro che ci ha sempre contraddistinto. Fortunatamente nello sport la legge di chi più spende più vince non esiste, esiste la legge di chi invece riesce anche a sostituire il denaro con un modello vincente, con un modello che è costituito da continuità tecnica, da valore dei giocatori e da tutto un insieme di situazioni che vi ho poco fa elencato. Per quanto riguarda lo scudetto, chiaramente siamo campioni in carica e allora qui si apre un po' uno spiraglio. Nel campionato italiano dal 2020 ad oggi nessuna squadra è riuscita a vincere due scudetti consecutivamente, quindi questo per esempio è un obiettivo, perché nella storia dei grandi club ci si ricorda appunto quando le vittorie sono importanti, e immaginare di poter rivincere lo scudetto sarebbe sicuramente un traguardo storico. E quindi io credo che, per me che sono un uomo di sport da tantissimi anni, abbiamo un nemico che è interno a noi e che è una sindrome, io definisco una sindrome della vittoria. Quello che la vittoria spesso porta a un appagamento. Noi dobbiamo essere bravi, ma non è una questione tecnico-tattica dei giocatori, ma direi culturale, che è quella di non sentirsi appagati. Quando ci si sente appagati, anche la fatica in più non la si fa, lo sforzo in più non lo si fa, e questo vale a 360 gradi in tutta la società, non è solo la parte sportiva, è anche la parte corporate e tutte le componenti. Cioè dobbiamo essere bravi, avere quell'umiltà, quella fame che ci ha aiutato a raggiungere degli obiettivi come quelli dell'anno scorso molto importanti. E lo dobbiamo fare attraverso una filosofia che in realtà è anche un modo, appunto, diciamo, vincere attraverso un modo sostenibile è quello che noi cerchiamo di fare. Siamo in un calcio dove spesso le società spariscono e colgo l'occasione anche per dire che la nostra proprietà è arrivata in un momento in cui il club era in difficoltà, ci è stata al fianco, siamo riusciti a uscire dal settlement agreement e questo è un risultato importante. Oggi siamo in una situazione molto solida grazie a loro, i quali non solo hanno profuso investimenti nell'ambito anche della gestione ordinaria, ma hanno accolto quelle che erano le nostre esigenze di ampliare maggiormente quelle che erano le strutture che servono alle attività sportive, e come avete visto sono lavori in corso, qui ci saranno fatti investimenti tra qui e Interello per ulteriori 100 milioni, e quindi questo è un motivo di grande soddisfazione. La loro presenza è sempre silente vicino a noi, ma tutte le decisioni sono state condivise e noi abbiamo potuto agire in un contesto, in un modello di riferimento che rappresenta sicuramente un modello da seguire, quindi questo bisogna darne atto. Dicevo, raggiungere gli obiettivi è una cosa sicuramente difficile, ma sicuramente non deve essere un modo per caricare di responsabilità, in questo caso l'allenatore, perché l'importante è dare tutto. Quando si dà tutto, credo che non ci sia nient'altro che criticare. Se altri saranno più bravi di noi, riconosceremo questo merito che avranno, ma io sono sicuro che questa squadra, che ha la base dei principi, dei professionisti seri, che conoscono qual è l'attività, appunto, e qual è quel senso di appartenenza che una società come l'Inter richiama, siano in grado di sostenere quello che oggi sono delle aspettative che tutti ci riconoscono, cioè quella di essere la squadra da battere. È un ruolo che noi ricopriamo con grande, ripeto, con grande orgoglio, non ci nascondiamo dietro il fatto di dire dobbiamo arrivare nei primi quattro, è fisiologico, obbligatorio, ma dobbiamo far meglio, dobbiamo tenere l'asticella molto alta, e questa è una cosa che non ci trova assolutamente impreparati, forte di quella squadra che è in campo e di quella squadra a cui facevo riferimento prima, che è quella fuori dal campo. Ecco, questi sono i principi, direi, basilari che devono contraddistinguere la visione e gli obiettivi di questa stagione. Quando parlavo di un modello di sostenibilità economica e finanziaria, mi riferisco anche a quella sportiva. Come sapete ci sono delle regole, no, del tesseramento, e in Italia, ma anche nella lista Europa, si fa riferimento ai quattro giocatori che provengono dal settore giovanile. con orgoglio diciamo che noi li abbiamo. Ecco, altri club sono in difficoltà. È una regola questa che secondo me è basilare per cercare di legittimare il ruolo anche della nazionale italiana e anche comunque di un calcio giovanile, e quindi noi andiamo avanti su questo principio, valorizzare il nostro settore giovanile. Lo facciamo maggiormente da quest'anno con l'Under 23, oggi inizia l'attività anche l'Under 23, come inizia quello del settore giovanile, tra poco inizieranno anche le attività del calcio femminile. Tutto questo porta a dire che noi siamo contenti del modello che rappresentiamo, della società che rappresentiamo, una società che ha un palmarès ricco di successi. Come dicevo, ultimamente manca qualcosa di importante, e quindi cercheremo di raggiungere questa cosa di importante, forti della nostra capacità e del grande senso di appartenenza.

0: Non a caso volevo darvi una comunicazione di una notizia che abbiamo appreso poco fa, e cioè, come sapete, noi avevamo negoziato l'acquisizione con l'Union Saint-Julien di Kailili, e che non ha superato la visita di idoneità, per cui il Centro di Medicina dello Sport di Milano, in rappresentanza chiaramente del CONI, ci ha comunicato questa notizia e ci tenevo a farvela dire. Chiaramente non posso addentrarmi per una questione di privacy, devo semplicemente dirvi che in Italia c'è una legge sulla tutela della salute molto severa. Questa inidoneità chiaramente è nata da un ente terzo che è il CONI, quindi un'emanazione dello Stato, non è una ricusazione da parte dello staff medico del club, che comunque avrebbe avuto anche diritto di farlo ed è capitato nel passato di tutti i club, ma questa è una situazione, diciamo, di causa di forza maggiore, dobbiamo semplicemente attenerci, anche perché in questo caso parliamo della tutela della salute, cioè laddove non c'è un'idoneità nessun cittadino sul territorio italiano né straniero può prendere parte in un'attività agonistica ufficiale. Questo ci tenevo a comunicarlo con grande rammarico, perché era una negoziazione che era stata portata avanti anche da Piero Giglio, e quindi purtroppo questa è una notizia che ci crea dispiacere, anche perché in questo momento poi dobbiamo pensare all'eventuale alternativa.
1: Sky Sport, prego.
2: Buon pomeriggio, Presidente. Io vorrei continuare, visto che stiamo parlando di mercato, anche no, come avevamo sottolineato prima con l'allenatore, sulla costruzione di questa squadra. La ricerca dell'esterno destro sta vivendo alcuni capitoli, no? Questo è l'ultimo. Chiedo come pensate di rinforzarla, visto che è già una squadra forte, competitiva, e quindi non è facile anche andare a trovare giocatori che possano migliorare. E se c'è anche un po' di desiderio di comunque mettere a disposizione dell'allenatore i giocatori eventualmente nuovi, visto che parte oggi il lavoro e quindi insomma si inizia a far sul serio. Grazie.
0: Ma intanto parliamo di un vuoto che è legato a una scelta rispettosa da parte di Danfri, che ha preferito, credo, concludere la sua carriera in un club prestigiosissimo come Real Madrid, quindi ci siamo trovati davanti a una decisione, diciamo, forzata e non voluta. Però devo dire che Piero Giglio, Dario Bacini si sono dati da fare immediatamente e le soluzioni ne hanno preso in considerazione diverse, tra cui quella di cui vi ho parlato poco fa. Questa situazione non fa altro che riportarci ai nastri di partenza, e la soluzione, sono ottimista, che si troverà al più presto, anche se manca ancora un mese e mezzo circa alla fine del calciomercato, di un calciomercato che ogni anno diventa sempre più difficile, perché le cifre che circolano, le conoscete anche voi, sono delle cifre oggi pazzesche, che spesso portano la nostra Italia in un ruolo quasi di comprimario rispetto al ruolo principale che ha sempre avuto sino negli anni passati. E quindi questo genera difficoltà. Ciononostante, ci tengo a sottolineare come noi, su indicazione che della nostra proprietà, non abbiamo preclusione nel fare degli investimenti, ma investimenti logici in base al modello economico che rappresentiamo, e quello l'ho sottolineato prima. Per cui io auspico che si possa trovare velocemente questa soluzione, ma come sottolineato prima il mister, siamo in una situazione in cui all'appello ci sono tantissimi altri giocatori, numericamente anche tutti disponibili, per cui, diciamo, affrontiamo questo inizio di stagione certamente sapendo che dobbiamo ancora completare la squadra e la rosa, però questo non deve essere frutto di ansia, ma deve essere frutto di un processo razionale per arrivare a fare le scelte migliori.
1: Prego, Dazon.
3: Buongiorno Presidente, di nuovo Federico Sala, Dazon. Come ha detto lei nell'introduzione di questa conferenza, l'Inter è la squadra ancora una volta da battere. Non vi siete mai nascosti da questo punto di vista, mentre altri lo hanno fatto presentando le proprie stagioni e le proprie prospettive. Le chiedo però, guardando ovviamente alle alternative, in particolare alle due principali che sono Milan e Juve, come sempre per storicità, quanto le vede più vicine? Mi riferisco in particolare al fatto che la Juve ha preso come amministratore delegato un certo Giovanni Carnevali, che lei conosce molto bene in termini di valore e capacità, e dall'altra parte il Milan ha già speso più di 100 milioni sul mercato e insomma sta cercando di far passare un messaggio di un certo tipo in termini di competitività. Quindi quanto le vede più vicine queste alternative nei confronti dell'Inter?
0: Ma tanto parliamo di due club che hanno segnato

0: la storia in termini anche di vittorie che diciamo sono inserite nel loro palmarès. Quest'anno c'è però una situazione anacronistica, se vogliamo. Il fatto è che entrambe non partecipo a una competizione importante come la Champions League. E questo lo sottolineo non polemicamente, per dire che comunque i nostri sforzi sono profusi in una competizione di altissimo livello, perché i competitor sono molto forti rispetto ad altre competizioni, per cui è normale che allenatori, giocatori, un po' tutti dobbiamo gestire queste competizioni. E questo, secondo me, per la mia esperienza, può avvantaggiare Milan in Inter nella corsa, soprattutto in Italia. Però l'abbiamo sottolineato entrambi prima, noi siamo forti, consapevoli del nostro ruolo, consapevoli di avere a che fare con una squadra fatta di professionisti che sanno anche gestire queste competizioni, per cui sono altamente ottimista, pur considerando, diciamo, nella griglia di partenza dei pretendenti alla vittoria sia Milan che Juventus.
1: Prego, Gazzetta dello Sport.
2: Buongiorno Presidente. Negli ultimi anni l'Inter, anche per sua stessa missione, ha sempre dovuto conciliare il concetto di competitività con il concetto di sostenibilità. Però adesso forse siamo in una fase diversa, magari anche più espansiva, e le chiedo se sul mercato l'Inter può permettersi di essere più ambiziosa da questo punto di vista, oppure il principio guida resterà sempre quello dell'opportunità da cogliere.
0: Ma allora, questa domanda mi dà lo spunto per fare una riflessione che non è ottimistica. Sulle 20 squadre che in questo momento partecipano in Serie A, ce ne sono ben 13 di proprietà straniere, di cui 8-9 di proprietà americana. Quindi questo significa che il nostro calcio non rappresenta più un potere economico imprenditoriale italiano, ma grazie al fatto che sono arrivate queste forze straniere possiamo andare avanti. Nel caso nostro specifico, dopo l'esperienza con Steve Zanga, anche l'esperienza oggi con Utri sta garantendo continuità, il che non è poco. Ho parlato nel mio discorso di sostenibilità economica, dicevo di vincere con chiaramente un modo sostenibile, ed è questo l'obiettivo che noi ci prefiggiamo, cercare di vincere con i conti a posto. Per il secondo anno, grosso modo, posso dire, ci avviciniamo a un risultato di bilancio che dovrebbe essere soddisfacente per il secondo anno, il che non è poco, considerando anche che in questa stagione abbiamo centrato due obiettivi di vittoria importanti. Ma il calcio del momento è il calcio in cui non si dà spazio più al mecenatismo, non si dà spazio più alle spese folli. Laddove non si riesce a spendere tanto, bisogna avere, come dice Piero Ausilio, grande creatività di mercato, grandi fantasie. Ma questo non limita poi il fatto che la proprietà possa dispensare anche possibilità e risorse finanziarie per fare degli investimenti. Noi dobbiamo controllare i costi, non gli investimenti. E quando parlo di costi mi riferisco soprattutto a due soggetti, ai calciatori, che purtroppo noi non possiamo avere perché magari guadagnano troppo, anche se fossero gratis, per una questione di equilibri. E non dimentichiamoci anche questa categoria degli agenti che ha sempre più un peso rilevante nel contesto del destino delle società di calcio. Quindi anche noi ci troviamo a dover combattere, tra virgolette, con queste realtà che certe volte sono spropositate, che condizionano i trasferimenti e che non sempre poi sono in grado di esprimere valutazioni positive per i loro assistiti. Se volete mi faccio nome e cognome, io ho già parlato del caso Palestra. Il caso Palestra, apro e chiudo, è frutto di una scelta fatta dal giocatore che, permettetemi, legittimamente è venuto meno a un impegno verbale che ha assunto nel mese precedente. Il ruolo del suo agente poteva essere un ruolo anche forse di maggiore consistenza dal punto di vista delle indicazioni della strada perseguibile, ha scelto questa strada e quindi noi ci siamo dovuti arrendere e far sì che questo giocatore vada ancora una volta, come diciamo patrimonio del calcio italiano, in un campionato che non è competitivo con noi.
1: Prego, Mediaset.
3: Buongiorno Presidente. Eccomi. Buongiorno Presidente, Angelo Battisti, Sport Mediaset. Negli ultimi anni si è parlato spesso della possibilità, necessità di inserire un rosa, un giocatore veloce, magari abile nell'uno contro uno. È una priorità, una necessità anche in questa sessione di mercato? Grazie.
0: Guarda, è una domanda molto tecnica e non mi addentro, anche perché è una questione veramente in cui l'allenatore che ci confronta, come ha sottolineato lui, sono contento di questo, ha detto che quotidianamente si confronta con la società, con me, con Pierosilio, Dario Baccini, insomma chi è qui, e quindi queste sono situazioni che fanno parte di quelli che sono le riflessioni giornaliere. Io dico che sono tranquillo che l'Inter sia affidata a un allenatore giovane, bravo come Chievo, che sa utilizzare e valorizzare al meglio il patrimonio tecnico che la società mette a lui a disposizione.
1: Prego, Corriere della Sera, sempre lì dietro.
4: Eccomi, ciao Beppe. Faccio un attimo una variazione sul tema. In questo grande rinnovamento dell'Italia, se c'è un consiglio che ti senti di dare sul ruolo del CT, visto che sono i giorni caldi, diciamo, per la scelta e dopo insomma il recente incarico che è stato dato a Maldini e Leonardo.
0: Ma io posso registrare dei dati oggettivi: il 70% dei diritti al voto hanno stabilito, ha deciso che il presidente doveva essere Malagò, una figura sicuramente che rappresenta, come dicevo, una grande percentuale di consensi nell'ambito delle società sportive italiane. Dopodiché Malagò, dal lato della sua esperienza, della sua saggezza, ha fatto una scelta in questi giorni di affidare diciamo il ruolo direttivo strategico a due profili importanti come Maldini e come Leonardo, e quindi io sono certo che entrambi, e con l'appoggio di Malagò, arriveranno a fare una scelta intelligente diciamo nell'interesse di una nazionale, di un'Italia che ha bisogno di essere rivalutata, perché vedere per la seconda volta i mondiali senza l'Italia è qualcosa che ci rattrista, e maggiormente se consideriamo che tra le quattro semifinaliste ci sono tre europee, e quindi il fatto di rimanere, che l'Italia, che ha vinto tre mondiali, rimanga fuori, è qualcosa che ci deve spingere a dare il meglio. Quattro mondiali, scusa, e ci deve spingere a dare qualcosa ancora di meglio. Posso dire che il calcio che noi rappresentiamo si rende conto di questa esigenza e sarà ancora più disponibile rispetto a prima, perché vogliamo che la nazionale, che poi è l'espressione di un patrimonio tecnico dei grandi club italiani principalmente, possa raggiungere quello che è consono al prestigio e alla storia, al palmarès della nostra nazionale.
1: Facciamo le ultime, Piero Corriere dello Sport.
5: Sì, buongiorno Presidente. Per motivi diversi sono sfumati Palestra e Calaili. Volevo capire se la priorità resta completare la fascia destra, o il fatto che manchino comunque due difensori modifica i piani di mercato e quindi le urgenze, e in aggiunta se ci sarà ci dobbiamo aspettare che si guardi più al campionato italiano o all'estero.
0: Ma come ho detto prima, vi ho detto manca ancora un mese e mezzo alla fine del calciomercato. Non dimentichiamoci che l'anno scorso, il 31 agosto, abbiamo definito Akanji, che è stato sicuramente un'operazione super positiva, ed era due giorni dal mercato. Quindi non dobbiamo avere fretta, non dobbiamo affrontare questo mercato con ansia. È un mercato, come ho detto, che rappresenta e praticamente risponde a più difficoltà rispetto a prima, perché i prezzi che girano sono prezzi veramente troppo esosi. E da parte nostra sappiamo, ecco, che ripeto per l'ennesima volta, che Pierosilio è bravo e quindi sa quello che deve fare, e sono certo che lo farà nei migliori modi e il più velocemente possibile, perché comunque la squadra è già in attività, e quindi dobbiamo assolutamente mettere il mister nella condizione di lavorare al meglio.
1: Ultime tre, prego. Fai Sport.
6: Ciao Beppe, buonasera Presidente. Chiudiamo magari parlando di un sogno, come può essere la Champions League. Tu hai vinto tutto, insomma, la tua carriera, manca questo gioiello della Champions. È oggettivamente troppo complicato per la situazione del calcio italiano o può essere qualcosa che si può provare davvero a fare?
0: Ma se ragioniamo dal punto di vista oggettivo, per le premesse che ho fatto prima, in Champions League ci sono leghe e squadre, società che sono delle corazzate in termini di fatturato, in termini di potenza tecnica, però ho detto anche che l'equazione chi più spende più vince nello sport non esiste, questo credo che sia un dato inconfutabile. Da parte nostra diciamo che oggi possiamo considerarlo un sogno, ma siccome i sogni non costano niente, quindi è meglio averli, no? Dopodiché la differenza secondo me che c'è tra la Champions League e il campionato è che la Champions League è un torneo dove anche durante il cammino alcune circostanze ti possono aiutare ad affrontare l'avversario in un momento di difficoltà o viceversa essere tu in difficoltà, ad avere un percorso di calendario e di sorteggi che può essere forse più avvantaggiato rispetto ad altri, mentre in campionato alla lunga vince sempre la squadra più forte perché è un campionato a tappe dove tutte le domeniche si gioca e dove indiscutibilmente vince la squadra più forte. Quindi affrontiamo la Champions con la consapevolezza di fare meglio dell'anno scorso, con il rispetto degli avversari, ma non lasciando nulla di intentato.
1: Prego, i due, la stampa.
7: Sì,
1: andiamo con Daniele Lombardia.
7: Buonasera, Stefano Scacchi, la stampa. Nelle ultime sessioni di mercato l'Inter ha concluso operazioni in entrata arrivando al massimo alla soglia dei 25 milioni di euro d'acquisto. Quando ha provato ad andare più in là, l'operazione è andata in porto, cioè penso a Palestra e a Lookman. In prospettiva questo può essere un problema, cioè la fatica di chiudere acquisti a soglie di prezzo più alte. Grazie.
0: Allora, visto che citi Palestra, io prima l'ho spiegato, vorrei puntualizzare come noi l'accordo con l'Atalanta l'avevamo già raggiunto ed era già un accordo che dava seguito al fatto che nel momento in cui ci fosse stato un accordo col giocatore l'operazione si chiudeva, quindi non è che noi ci siamo tolti da un impegno preso con l'Atalanta o l'Atalanta ha rinegoziato in altro modo. C'era una scelta, definiamola di vita, che può essere criticabile o meno, qualcuno può criticare, altri no, io mi sono già espresso su quello che può essere la definizione da parte del giocatore e del suo procuratore. Posso dire sicuramente invece che quando ci si avvicina a certi giocatori le valutazioni schizzano in alto in modo molto significativo e quindi l'Italia in generale, non è solo l'Inter, non è in grado di fare delle operazioni che non hanno una razionalità, si possono fare anche delle operazioni non razionali, ma questo non fa parte del nostro modus operandi, noi dobbiamo fare delle operazioni razionali. La possibilità di investimento c'è, ma deve essere una possibilità sempre logica. E questa l'ho detto prima, per cui non siamo competitivi come, parlo delle squadre italiane, come sono le squadre inglesi, però possiamo recitare un ruolo da protagonisti con la creatività che possiamo adoperare sul mercato.
1: L'ultimo, prego.
8: Buon pomeriggio, Presidente. Alfio Musmara, Tele Lombardia. Voi siete stati straordinari, lei è ausilio negli anni precedenti a fare due finali di Champions League andando a prendere giocatori magari non giovani, magari a fine contratto, in scadenza di contratto, mi viene in mente il Mkhitaryan della situazione, che però hanno alzato e di parecchio il livello, soprattutto anche in Champions League, alla qualità. Ecco, oggi lei parlava di alzare l'asticella, lo ha fatto anche all'indomani della vittoria del campionato a livello europeo, a livello di Champions League, ma come si fa, essendo cambiati questi parametri anche con la nuova proprietà, dove un certo tipo di giocatori non si possono più prendere, si deve andare magari necessariamente sui giovani con determinati ingaggi, con determinati costi, cioè non diventa sempre più difficile combattere con quel tipo di corazzate lì? Grazie.
0: Ma io credo molto che si possa sopperire, come dicevo, un po' con la creatività, nel senso andare a ricercare giocatori magari anche sconosciuti che però al momento non dicono nulla ma poi in prospettiva possono essere validi. E poi la seconda opzione, che è quella che noi intensifichiamo alla luce anche di, come dicevo, degli interventi strutturali che la proprietà ha destinato sia a Interello che anche a Pinettina, e cioè quello di creare un centro sportivo, per esempio a Interello, che oggi è moderno e che accoglie decine di squadre con decine con una ventina di tecnici che hanno un compito principale di valorizzare il prodotto del calcio giovanile interista. In più la scelta di Kiev non è nata per caso, come tanti magari dicono. È stato un atto forse di coraggio all'inizio, ma coraggio relativamente, ma il coraggio è insito anche nei manager che hanno una visione, che è quello di sapere che Kiev guarda molto bene anche l'attività del settore giovanile, essendo lui stesso proveniente da quel settore. Non a caso, Pio Esposito mi sembra di attribuire a lui, ed è giusto riconoscerlo,

vedere che quando un giovane gioca non ha l'esperienza e quindi va aiutato nella crescita e non esprimendo dei giudizi che possono essere drastici o che possono esprimere magari delle situazioni in cui lo stesso giocatore è il primo che ne viene condizionato. Dobbiamo assieme fare un processo di crescita, credo che sia la strada migliore per dare continuità ai nostri club. L'ho detto prima, cioè in questo momento ci sono 13 proprietà straniere, quindi significa che dobbiamo fidarci a un calcio che è fatto anche di razionalità. Le proprietà straniere non vengono in Italia per buttare via i soldi, vengono in Italia per gestire le società nei migliori modi, con oculatezza, cercando di fare investimenti, cercando di abbassare i costi, ed è questa un po' la terapia che noi dobbiamo adottare, ed è una terapia che nel caso nostro, accanto, se mi permetti, chiudo, a una competenza che anche questo management ha dimostrato, parlo dal punto di vista dell'area tecnica, di avere, perché come management noi in 6 anni abbiamo vinto 3 scudetti, quindi con 3 allenatori diversi, quindi anche questa è un'ulteriore dimostrazione. Oggi abbiamo alle spalle una proprietà che ci segue, per cui io credo che possiamo, ripeto, andare avanti in modo molto ottimistico, sperando di ottenere risultati magari inspiegabili.

0: Buon pomeriggio a tutti e bentrovati al centro sportivo di Formello, Lazio Training Center, giornata di presentazione del nuovo allenatore Gennaro Gattuso, a cui rivolgiamo un caloroso benvenuto. Con noi il direttore sportivo della Lazio, Angelo Fabiani. Direttore, prima di passare ovviamente alle curiosità della stampa qui presente, sì, a lei la parola per l'introduzione per il nuovo responsabile della guida tecnica della prima squadra maschile, prego.
1: Ma oltre che avere questo privilegio, per me è un onore presentare Rino Gattuso, che insomma ha ben poco da così essere presentato. Parla per lui la sua storia di calciatore, la sua storia di allenatore. Per noi è un motivo di grande soddisfazione. Diciamo che l'intesa è arrivata pressoché subito, non c'è stato bisogno di tanti giri di parole. Lo ringrazio per aver accettato questo incarico, gli diamo il benvenuto. Taglierei corto per proprio dare la parola a Rino e poi alle vostre domande, alle vostre curiosità.
0: Eccoci dunque alle prime parole da tecnico della Lazio, del mister Gattuso. Prego mister.
2: No, orgoglioso, sicuramente le sensazioni sono da 3 giorni adesso con il mio staff, abbiamo concluso i test, sensazioni, buonissime sensazioni, tanta gente che lavora qua, devo dire che dal primo giorno quando ho parlato con loro, non l'ho fatto questi 3 giorni che abbiamo cominciato i test, ma l'ho fatto già molto prima, e devo dire che le sensazioni sono buone. E penso che dobbiamo continuare su questa strada qua. Tutte le problematiche che ci sono le sapevo già prima, quando è venuto il direttore e mi chiamò lo presidente per spiegarmi un po' la situazione. So tutto, so bene che c'è da mettere l'elmetto, c'è da pedalare, c'è da lavorare e nulla. E sicuramente sarà me, al mio staff e le persone che ci circonderanno, che sono qua, e devo dire che mi hanno fatto una buona impressione. Sta a noi lavorare, c'è da lavorare tantissimo, lo sappiamo, e dopo le altre problematiche sinceramente in questo momento io non ci posso fare nulla. Io ho solo l'obiettivo, quello di mettere una squadra in campo che suda la maglia, che rispetta la storia di questo club, perché è una storia gloriosa. E io sicuramente sono molto orgoglioso di poter lavorare in un club come la Lazio.
0: Grazie mister. Possiamo iniziare a questo punto con le domande della stampa presente. Iniziamo

0: Da qui, prima fila, Cardone, La Repubblica. Prego.
1: Ciao Rino, buongiorno.
2: Buon pomeriggio.
1: Buongiorno, benvenuto.
2: Alla... Grazie.
1: Senti, qualcosa ci hai già detto, però insomma un approfondimento dobbiamo farlo, nel senso che mercato a saldo zero. È il momento forse peggiore in assoluto nel rapporto tra la tifoseria e la società. Insomma, è una sfida...
2: Guarda, sinceramente,
1: volevo solo sapere cosa,
2: no,
1: cosa
2: sinceramente, perché dopo la verità, dopo quello sapete meglio. Io sono stato vicino più di una volta qua, potevo venire più di una volta, e non ti nego che forse se non c'erano queste condizioni non venivo, avrei detto di no.
3: Quindi sfida...
2: è una sfida, perché penso che con qualche giocatore ho lavorato, so come ragiono, come mi piace fare calcio. Il fatto di essere venuto qua, ho contemplato tutto, so tutto, e sicuramente sappiamo le problematiche che abbiamo, sappiamo che dobbiamo fare due o tre cose e speriamo di riuscirlo a fare, e dopo il lavoro e speriamo di riuscire a fare le robe. Dopo sicuramente mi farete domande sulla classifica, sulle robe, no? L'obiettivo è quello di veramente di creare un clima familiare e di riuscire a chi sta a casa, chi non viene allo stadio, chi viene allo stadio, di avere una squadra che diverte la gente e che la fa sentire orgogliosa. L'obiettivo è questo qua, e questo mi ha dato, quando sono venuti, lo può dire anche il direttore, ho detto: se si fanno determinate cose, se riesco a lavorare come voglio, non vi preoccupate. Io vengo, metto l'elmetto, lavoriamo senza nessun problema. E devo dire che ho trovato, dalle parole del direttore, dalle parole del presidente e le persone che circondano questo club, ho trovato, fino ad oggi ho trovato questo. E sicuramente se vogliamo fare quello che sto dicendo, dobbiamo essere uniti anche nei momenti di difficoltà. E vediamo dove arriveremo.
0: Proseguiamo da questo lato. Abate, il messaggero.
4: Ciao mister.
2: Buon pomeriggio.
4: La mia domanda è questa, insomma, sta ribadendo che quello che ha detto a Forte dei Marmi al direttore, cioè che è pronto a tutto, è pronto a mettere l'elmetto. La mia domanda è più tecnica a questo punto. Dalla sua accettazione è passato un mese, si aspettava qualcosa di più dal mercato, e soprattutto l'anno scorso la forza di Sarri, della squadra di Sarri, insomma, mancavano i gol e la squadra è la stessa, tranne, insomma, non c'è più il Castellanos che è andato via a gennaio, ma la forza della Lazio era stata la difesa. Adesso non ci sono più Provedel, Romagnoli e Ghila.
2: E adesso speriamo che la nostra forza diventi quella dell'attacco, nel senso, dopo sicuramente, e non voglio parlare di moduli 4-2-3-1, 4-3-3 che trovano il tempo, noi dobbiamo capire bene cosa vogliamo fare. Sicuramente mi piace una linea che rompe, non giocare di reparto come faceva Maurizio, di essere con una linea un po' più alta. E stiamo parlando, c'è un grandissimo rispetto nei confronti di Maurizio, che secondo me è un grandissimo allenatore, ha fatto un grandissimo lavoro, però sicuramente andremo a provare a fare cose diverse. Dopo, ma il direttore lo sa, come lo sa il presidente, è andato via Gila e sicuramente dobbiamo andare a trovare. Ho chiesto un po' di pazienza, domani lunedì cominciamo, e secondo me vedere anche in che stato e in che condizioni stanno i vari Gigò e altri giocatori, e andare a prendere tanto per prendere non mi piace. Siccome abbiamo pochi soldi da spendere, quei pochi soldi che dobbiamo spendere, è giusto prendersi un po' di tempo e vedere quello che possiamo fare e sbagliare il meno possibile.
0: Proseguiamo sempre con la prima fila. Rindone, Corriere dello Sport.
5: Benvenuto. Grazie. Ciao, buonasera. Proprio in virtù di quello che hai detto adesso, c'è una base però di acquisti che avete concordato? Quanti possono essere? Quali sono secondo te le necessità che alla squadra, a parte i giocatori che sono partiti, vanno ovviamente?
2: Ma dobbiamo vedere, sicuramente è un centrale, dobbiamo farlo, perché è il segreto di Pulcinella. Dopo vediamo anche in attacco, perché bisogna guardare anche Ratkov, che l'anno scorso ha avuto difficoltà, abbiamo altre situazioni, vediamo, ma sicuramente un centrale, penso che un paio di cose bisogna farle. è inutile che oggi sto qua a spiegare, penso anche una mancanza di rispetto per chi fa parte della Rosa, non è giusto e corretto.

0: parlare oggi. Valutiamo, dobbiamo valutare, facciamo delle valutazioni, sicuramente, però la base c'è, centrocampo, i giocatori che ci sono, per me sono giocatori buoni, quindi sui terzini, sia a destra che a sinistra, anzi siamo in tanti, vediamo quello che si può fare. Sicuramente partiamo da una base importante, anche su andato via prove è arrivato Mandas, ci abbiamo Motta, penso che non è tutto da buttare via. Adesso sta a noi lavorare con serietà e riuscire a creare, isolarci anche da quello che in questo momento, perché è un dato di fatto, è inutile che facciamo tanti giri di parole, non è che l'ambiente è un ambiente ideale, però noi abbiamo solo una strada, è quella del lavoro, della professionalità e del senso d'appartenenza, e speriamo di essere bravi sia io che i miei ragazzi di far cambiare un po' qualcosina. Sarà difficile, ce la faremo, non lo so, però sicuramente la voglia, il senso d'appartenenza non deve mai mancare.
1: Berardino, Gazzetta dello Sport.
2: Buonasera mister, benvenuto.
0: Grazie.
2: Volevo chiedere le motivazioni da allenatore nel passare dalla panchina della nazionale, la cocente delusione della mancata qualificazione mondiale, al ritorno in Serie A dopo 5 anni.
0: Ma il ritorno in Serie A di 5 anni sono sempre stato io, perché ho avuto tante occasioni per tornarci, però volevo fare un percorso diverso, nel senso, io penso che quando si va all'estero si migliora, secondo me. Si migliora perché abbini la tua cultura del lavoro, la tua mentalità, e ci vai a mettere sempre un pezzettino dentro, no? Perché forse noi pensiamo che noi italiani siamo i migliori, perché siamo bravi a livello tattico, però dopo il calcio cambia in un modo incredibile, una velocità incredibile. E queste scelte che ho fatto in questi anni era quella di andare a prendere un pezzettino da una parte, un pezzettino dall'altra, e completarmi un po'. E devo dire che dopo quest'anno è arrivata la chiamata del presidente, mi è venuto il direttore, mi hanno convinto e sono tornato. Ma la direzione era un'altra, e dopo, ma sono contento della scelta che ho fatto. La direzione della nazionale, io posso solo ringraziare tutti i ragazzi che ho allenato l'anno scorso, perché mi hanno dato tutto, il calcio fa parte degli episodi e non ci possiamo fare nulla. È vero che da giocatore, fatemelo passare, un po' di culo l'ho avuto, da allenatore devo dire che qualche mazzata nei denti la sto prendendo, però sicuramente sto seminando per raccogliere, e sicuramente arriverà il giorno che raccoglierò anch'io. La delusione è stata tanta, non vi nego che la ferita che ho addosso rimarrà fino a quel giorno che mi faranno l'ultimo saluto, perché è stata una delusione grande. Però il calcio è questo, la vita è questa, e si va avanti. Però veramente devo ringraziare tutti i ragazzi, tutte le persone che mi sono state vicine, perché mi hanno dato tutto. Dopo il calcio è una brutta bestia, rimane in 10, esce ai rigori, però è tutto quello, forse quel poco di buono che avevamo fatto, perché qualcosa avevamo costruito, nessuno se ne ricorda, però fa parte del gioco. Sono tantissimi anni che sto in questo mondo qua, e si va avanti. Però sicuramente la voglia, la cattiveria agonistica, la mentalità, il fatto di non mollare, questo non è cambiato nulla, anzi è ancora più veleno, più rabbia, e credo fortemente in quello che propongo, in quello che faccio, perché sennò non stavo qua.
1: Salomone, il tempo.
3: Salve, buon pomeriggio, in bocca al lupo.
0: Grazie mille,
3: lupo. Io volevo tornare all'aspetto ambientale. Ha giocato spesso qua con altre maglie, quindi ha visto il pubblico della Lazio, che tipo di fattore può essere, quindi quanto può pesare il fatto di partire per dover convincere in qualche modo la tifoseria, e se ha paura in qualche modo di poter poi nel corso dei prossimi mesi diventare una sorta di parafulmine per la contestazione.
0: No, guarda, quello che ho già accennato ai giocatori, ma non in questi giorni, ma le tante chiamate che ho fatto, questo è un alibi. Se io oggi comincio a parlare tutti i giorni alla squadra e non ci sono i tifosi e non c'è quello, io vado a creare solo un alibi. Siccome lo sanno bene, l'hanno vissuto l'anno scorso, secondo me, al di là della grande bravura che ha avuto

0: Maurizio, io penso che state anche bravi giocatori, perché sicuramente se non c'era un gruppo solido, un gruppo che stava bene insieme, l'anno scorso si poteva rischiare tanto. E noi non dobbiamo commettere quell'errore là. E il primo deve essere io, con le persone che mi circondano, a non parlare sempre di questa problematica qua. C'è, lo sappiamo. E penso che bisogna rispettare i tifosi per come si stanno comportando, per la lealtà, per la serietà, perché il comunicato è uscito 20 giorni fa, 25 giorni fa, hanno detto che loro sono vicini alla squadra, fuori casa ci sono, però in casa non ce l'abbiamo, lo sappiamo, e dobbiamo lavorare anche su questo. So che è difficile, quello che hai detto prima io l'ho vissuto sia da giocatore che da allenatore, e devo dire che è uno stadio che spinge, è uno stadio che quando è pieno si sente il calore, l'affetto, la passione, e penso che questo è un qualcosa che in questo momento non ce l'abbiamo, è qualcosa sicuramente l'andremo a pagare, però da parte mia non sentirete mai manca quello, manca quell'altro. Io ho solo un obiettivo in questo momento, di entrare nella testa di questi giocatori qua, di farli andare più forte possibile e non andare alla ricerca degli alibi. E se un giorno troviamo il campo che non va bene o qualcos'altro che non va bene, pazienza, abbiamo 7-8 campi, capisci che ti voglio dire. Oggi secondo me la direzione che dobbiamo adottare è questa qua, il fatto di creare una mentalità forte. E voi la storia della Lazio la conoscete meglio di me, e penso che quando la Lazio è arrivata alla vittoria ha sempre avuto questo spirito qua. Potrei parlare di Maestrelli, di Simone, di tanti altri, e penso che noi dobbiamo essere bravi a creare questo, un ambiente così, è quell'ambiente che mi piace a me, quello che credo. Sono un po' romantico io del calcio, sono rimasto un po' indietro, credo ancora che si può entrare nella testa dei giocatori, perché io penso che i giocatori di oggi, a differenza della mia epoca e prima di me, oggi hanno molte più conoscenze, forse non riescono a stare bene insieme, tanti gruppi, ma hanno tantissime conoscenze. E penso che un allenatore deve essere bravo anche a entrare nella testa e riuscire a migliorare anche questo aspetto qua. E vediamo se ci riusciremo.
1: Paglioni, Sport Italia.
2: Buon pomeriggio, mister, benvenuto. Io volevo chiedere questa squadra negli ultimi tre anni ha vissuto situazioni molto complicate, soprattutto a livello di carattere allo spogliatoio. Ecco, lei ha parlato di avere un'unica strada quale battere, quello di appartenenza e del lavoro. Ma crede di trovare ancora questa tipologia di energia nella testa e nei cuori dei giocatori?
0: Sì, perché ho una mia metodologia di come comportarmi con i giocatori. Non mi piace quando sento dire che c'è mancanza di leader, io penso che oggi la differenza la deve fare il compagno, certe volte si deve sentire dell'altro compagno qualcosa in dire. Io vado alla ricerca di questo, per diventare un gruppo forte, per responsabilizzare un gruppo, ognuno ci deve mettere il suo. Si deve andare alla ricerca di questo, è difficile, non mi piace che i giocatori di oggi vengano descritti come come persone che hanno poco carattere, che pensano poco carattere, chi li gestisce, e io vado alla ricerca di responsabilizzarli.
1: Proseguiamo, Petrucci, Sky Sport.
3: Buonasera Gattuso. Lei ha detto, io già so tutto, ci dobbiamo mettere l'elmetto, sappiamo la situazione ambientale, sappiamo quelle che sono anche le difficoltà sul mercato. Le chiedo i paletti che ci sono sul mercato, anche l'obiettivo di ringiovanire comunque la rosa, anche un po' di alleggerire il Montingaggi, è compatibile comunque con un rafforzamento tecnico della squadra che comunque l'anno scorso ha chiuso al nono posto?
0: In questo momento non parlo di classifica, perché sicuramente voglio essere obiettivo, perché sennò sembra che vivo in un altro mondo. Ci sono 7-8 squadre che partono meglio di noi, lo sappiamo.

0: Sappiamo, e il fatto, è anche, fatto di andare alla ricerca di quelle poche cose che possiamo fare è quello, di prenderci un po' di tempo e riuscire a non sbagliare. Che tanto alla fine non dobbiamo fare quelle poche cose per riuscire a completare la squadra, perché anche a me non vi nego, ne abbiamo parlato, che voglio essere onesto con voi, però tanto per prendere, aspettiamo, mi sarebbe piaciuto partire con due elementi in più e cominciare a lavorare su quello che vogliamo fare, però è meglio aspettiamo un po', che dopo quando vai a prendere un giocatore, i giocatori giustamente, quando il direttore li vende bene, dopo quando li vuoi comprare capisci che bisogna anche rispettare il parere e la considerazione che fanno gli altri club.
1: Mustica, il Messaggero.
2: Salve mister, buonasera. Mister, si è parlato anche nel momento in cui sono uscite le amichevoli che la Lazio dovrà disputare, le sei amichevoli che disputerà, delle amichevoli non di livello, una scelta sua, è una scelta fatta con la società, e il motivo per il quale non c'è nessuna squadra di Serie A oppure di un'altra internazionale?
0: Qualcosa già hanno fatto e dopo, sinceramente, noi fra un mese andiamo a giocare in Coppa Italia. E la scelta, il fatto di non andare anche a fare trasferte, perdere 1-2 giorni e non avendo nessun riscontro anche economico e andare a fare amichevoli e perdi 2 giorni, ho preferito rimanere qua, c'è tutto, non manca nulla, e lavorare su quello che vogliamo fare, e dopo le amichevoli, giocare con una squadra di Serie A, Serie B, però ho scelto io di non andare prendere aerei, aeroporti, robe qua. Preferisco perdere una giornata in più, stare in campo, lavorare e non perdere giornate di lavoro per andare a fare un'amichevole internazionale e stare 2 giorni in giro.
1: Bergonzini, Corriere della Sera.
3: Mister, buon pomeriggio e benvenuto a Roma. Le volevo chiedere, fra i discorsi che sta avendo con il club, i confronti che sta avendo con il club, c'è anche il modo in cui risolvere questi problemi, questo ambiente non facile, questo doversi mettere l'elmetto, oppure sono robe che lascia interamente al club?
0: Ma io voglio essere onesto con voi, io con lo Tito c'ho un rapporto franco, gli dico tutto quello che gli devo dire perché sono fatto così. E io ho detto, quando ci siamo incontrati, ho detto, mi devi fare un favore, devi sistemare qualcosina sotto, perché dopo le cose si vengono a sapere, stiamo nel mondo del calcio, gli ho spiegato come sono fatto, lui lo sapeva bene, e mi doveva, e sa che io non guardo in faccia a nessuno, quando si lavora io voglio gente che lavora, e che ci guardiamo negli occhi e nessuno si offende, dopo se uno prende una cazziata o un qualcosa, per me il giorno dopo è un altro giorno, però voglio vedere gente che smucina, che lavora. E dopo gli ho anche detto, se c'è qualcosa da dire alla squadra, viene, siccome la società è sua, si chiude nello spogliatoio, parla con me, parla con la squadra, e deve parlare poco con voi, però il problema è che c'ha troppi telefonini e lo chiama il mondo e capisce che certe volte non si può gestire, però io penso che anche il presidente deve fare questo passaggio qua, nel senso, e lo sa, gliel'ho detto, perché veramente non può, lui la squadra è la sua, se vuole dire qualcosa lo dice al direttore, lo dice a me, lo dice alla squadra, sinceramente, e penso che, spero che l'ha capito, perché dopo alla fine noi dobbiamo stare bene insieme, dobbiamo lavorare, e noi siamo suoi dipendenti, però è giusto che le cose si dicono con educazione, e il rapporto è questo.
1: Grazie. Ci spostiamo da quest'altro lato. Roscito, Corriere dello Sport.
4: Benvenuto mister, le chiedo, ci ha detto tutte le cose che lei ha detto alla società, la società però invece cosa le ha detto a livello di obiettivi, cosa vuole da lei, e poi dall'esterno si ha capito però quelli che sono i motivi che hanno spinto gli ultimi allenatori a dimettersi, perché comunque Sarri, Tudor, Baroni, poi di nuovo Sarri, ecco, se si è fatto un'idea.
0: Ma io penso che ogni allenatore quando si dimette, io penso che mi sono dimesso tante volte, no? Quando le cose non mi vanno bene mi dimetto, perché giustamente non so qual è stato, sicuramente qualcuno voleva una tipologia di giocatore, forse non voleva, qualcun altro non voleva giocatori in rosa, e ognuno di noi ha le sue esigenze, no? O chi pretende più soldi, e non so, qua spiegarti, perché non so quali sono state le problematiche che si sono dimesse. Sicuramente a livello ambientale non è il massimo lavorare con questo clima che c'è, e penso che sono queste le problematiche, no? E quello che mette la società è nulla. La società mi ha spiegato che c'era il blocco del mercato, mi ha spiegato che determinati giocatori, e devo dire che sono anche stato fortunato, perché tanti altri pensavo che chiedevano di andare via, e quando l'ho chiamato mi hanno dato grandissima apertura, perché la paura mia più grande era quello che c'era un fuggi generale. E devo dire che la società mi ha detto questo, che i problemi dei parametri, dei giocatori che possono comprare, e io ho detto solo una roba: io voglio lavorare come mi piace a me, il resto accetto tutto, fate voi, però mi piace lavorare in un certo modo. E devo dire che fino ad oggi tutto quello che mi hanno detto, qualcosa abbiamo cambiato sotto, dove nella parte organizzativa, e devo dire che lunedì si comincia e sta a noi. Però io non posso, sicuramente non verrò qua a dire che Lotito è stato un bugiardo, che Fabiano è stato un bugiardo, perché mi hanno detto tutto quello che mi dovevano dire, io ho accettato, e sapevo e so anche tuttora, con le problematiche che ci sono, che me l'hanno detto in faccia.
1: Castellano, Radio Laziale.
5: Salve mister, benvenuto. E torno un attimo sulla questione di Lotito, del suo rapporto con Lotito. Allora le chiedo, che io vedo qui solamente il direttore sportivo, non so se le dispiaccia che oggi non ci sia il presidente, è una questione anche...
0: Sinceramente è meglio.
5: In un momento così difficile.
0: Ma è meglio, ma è inutile, tanto può, in questo momento può dire tutto quello che vuole. E penso che le cose, ogni cosa ha il suo tempo, ed è giusto che siamo qua, perché tanto se oggi c'era il presidente stavate qua a parlare, penso che è stata anche una forma di rispetto nei miei confronti. Perché oggi si veniva qua, si parlava dei problemi con i tifosi e non si parlava della presentazione dell'allenatore, e penso l'ho trovata una cosa molto rispettosa nei miei confronti. E ripeto, ma io penso che oggi il presidente fare il presidente, e abbiamo questa, oggi il presidente secondo me meno parla, meno deve essere questo secondo me la linea, perché tanto adesso sta a noi lavorare e riuscire a creare qualcosa di carino, dopo vediamo. Io la penso così, dopo e dico quello che penso.
1: Cerrotta, Radio 6.
6: Sì, salve mister, benvenuto. Ha parlato della questione ambientale, è evidente che ci sia necessità di provare in qualche modo a ritrovarli i tifosi. Le chiedo se pensa che sia opportuno fissare con poche ore di preavviso la sua presentazione in un momento importante per la tifoseria della Lazio, e poi cosa le fa credere che giustamente le garanzie che le hanno dato il direttore Fabiani e il presidente Lotito possano questa volta essere rispettate rispetto magari a quanto accaduto con i suoi predecessori. Grazie.
0: Ma quello penso che la quotidianità, quando parli con le persone, quando parlo con Fabiani, con Bianchi, che sono le persone che vivo quotidianamente qua a Formello, si parla e ci diciamo le robe. Dopo mi piace avere un giocatore, non si può fare altro giocatore, perché mi spiegano perché non si può fare, e io devo solo che accettare. È normale che quando vedo un giocatore non mi piace non lo prendo, capisci? Deve essere funzionale a quello che vogliamo fare. Questo è il rapporto. Dopo, in questo momento stiamo su un obiettivo, ma se l'obiettivo a livello di numeri, a livello anche della squadra che non lo vuole vendere, non si fa, e si prende un po' di tempo, andiamo a battezzare un altro, e questo è il rapporto. E dopo, dal primo giorno, io da quando sono arrivato sapevo benissimo che noi avevamo il blocco del mercato, sapevo benissimo che dobbiamo fare delle uscite per prendere qualcuno. Siccome non faccio in contabile, non faccio nella vita commercialista o ste robe qua, dopo vedremo cosa si può fare o non si può fare. Sulla questione dei tifosi, noi abbiamo solo una

0: strade, che l'ho detto prima, di onorare la maglia, perché io altre cose in questo momento non mi viene in mente. Io vorrei fare di tutto per far tornare la gente allo stadio, però so che è impossibile. Che posso fare? Ho detto prima, e quando sia da giocatore che da allenatore, quando entravo all'Olimpico, devo dire che era da pelle d'oca. Gente, una bolgia, uno stadio con grande passione, genitori che portano i figli allo stadio, capisci che è una passione incredibile. E questo sta a noi riuscire in casa avremo questo problema, fuori casa ci saranno, capisci che sta a noi, facendo prestazioni importanti, quello che ho detto prima, farli sentire orgogliosi.
1: Beccarisi, Tutto Mercato Web.
2: Sì, mister, buon pomeriggio e benvenuto. Torno sull'aspetto tecnico e progettuale della situazione, perché Lazio è in difficoltà oggettiva, lei è il quinto allenatore in 21 mesi, in Europa solo il Siviglia ha vissuto una situazione del genere, è crollato il valore della rosa della Lazio, una fonte che cita spesso la società Transfer Market, oggi la pone al 12° posto. Da un punto di vista prettamente progettuale, cosa l'ha spinta a dire la Lazio può fare meglio di quelle che sono le prospettive attuali? Grazie.
0: Ma la storia della Lazio, penso anche il fatto di aver lavorato con qualche ragazzo in nazionale, qualcuno l'ha avuto in giro all'estero, questo mi ha spinto il fatto di venire in una società che so bene, che è in grandissima difficoltà, e chi mi conosce sa, ma la mia storia dice questo, che nei posti dove ci sono casini, nei posti dove non si attraversano buoni momenti, a me mi piace, mi sento a mio agio. È questo, e io penso che si può fare un buon lavoro. Dopo non sto qua a dire voglio arrivare, voglio fare, no, voglio creare una mentalità, una squadra che se la gioca, dopo si può perdere, gli stringiamo la mano e si guarda avanti, però voglio che sia una squadra che se la gioca a viso aperto, senza nessun timore, senza nessuna paura. Questo mi ha spinto, ma so bene dove sono arrivato, non è che ho vissuto gli ultimi 5-6 anni alle Maldive ed ero fuori dal mondo, però sono fatto così. Chi mi conosce sa che questo è il mio pane, lavoro ringraziando Dio perché c'ho il fuoco dentro, perché c'è una grande passione, potrei stare a casa benissimamente, però siccome mi piace, mi fa sentire vivo, e a me sono le sfide che mi piacciono.
1: Yuka, Agent Social.
3: Sì, eccomi. Sera mister, benvenuto, si volta ci eravamo visti a Zenica, mi fa piacere ritrovarlo in un contesto di un nuovo inizio stavolta. Volevo capire, c'è stato il tentativo effettivamente di trattenere Mario Gila? Cioè lei è una cosa che aveva chiesto, c'è rimasto male tra virgolette?
0: Allora ti dico la sincera verità, allora, perché dopo le chiacchiere stanno a zero, bisogna sempre dire. Se fosse stato per Fabiani e per Lotito, il giocatore stava qua fino al prossimo anno. Sono stato io a convincerli, perché i giocatori quando non ci vogliono stare più, e questo vale anche per gli altri, chi non vuole stare qua non ci deve stare. Uno si crede fortemente di rimanere, deve rimanere con la testa, e io l'ho capito, io ho parlato con Mario, Mario è stato onesto. Mi ha raccontato i soldi che gli offrivano, prima la squadra vecchia, e cosa gli vuoi dire un ragazzo? Quali sono le parole che tu vuoi convincere? Io ho giocato a calcio per una vita, da un po' di anni che faccio questo mestiere qua, e quando ti capita una roba così, io ho discusso con lui, deve andare via, no, deve rimanere perché non ci importa i soldi guadagnati, deve andare via, non può stare, perché il ragazzo vuole andare via, ha dato tanto, ha dato tutto. Penso che Mario non si può discutere come ragazzo per quello che ha dato a questa maglia qua, no? Di professionalità, di tutto. È arrivato il momento che non poteva più rimanere, perché giustamente i parametri finanziari, il contratto, le motivazioni, era arrivato il suo momento ed è giusto che è andato via. Dopo chapeau al direttore che ha fatto una giocata da fantasista, però è giusto che è andato via. però credetemi,

0: che sia Lotito che Fabiani volevano che il giocatore arrivava fino alla scadenza. E io sono stato quello che gli ho detto che bisognava venderlo, perché non era giusto e non era corretto tenere un giocatore con la testa non al 100% nel progetto.
1: Le ultime, Sciscione, Gol TV.
2: Mister, buonasera. Apprezzo molto la sincerità delle sue parole, perché poi sul fatto delle difficoltà economiche lo scorso anno alla presentazione del vecchio allenatore c'era stato detto che non ci fossero problemi economici nella società. Lei che ha vissuto anche un'esperienza al Napoli, e quando lei allenava il Napoli, Lazio e Napoli viaggiavano sulla stessa lunghezza d'onda in termini sia di fatturato che di ambizioni, come si spiega questa divergenza in questo momento in cui De Laurentiis ha portato una squadra a vincere due scudetti, a lottare ancora per i piani alti, dall'altra parte Lotito, ecco, adesso lei lo vede un po' più dall'interno. In questo momento lei ci hanno raccontato delle difficoltà economiche anche di fare mercato, ecco, è una cosa strutturale oppure c'è stata qualche
0: problema? Io penso che bisogna, se andiamo indietro di 2 o 3 anni, no? Vai a vedere il mercato che è stato fatto, no? Perché se non mi sbaglio 3 anni fa/2 anni fa, ma più 3 anni fa che 2 anni fa, la Lazio ha comprato per 100 e passa milioni, no? Correggetemi se sbaglio, no? Allora capisci che dopo, e dopo però sono discorsi che non mi piacciono fare, però penso che è giusto, dopo non so, devi vedere anche le entrate, i fatturati, perché giocare alla Champions League negli ultimi 2 o 3 anni è come fare jackpot, no? Specialmente perché è una roba incredibile, se non riesci a competere, non fai la competizione nelle coppe europee, ma diciamo alla Champions League, capisci che da capotti l'anno dopo se non riesci a giocare in Champions, perché è una competizione che ti porta tantissimi soldi anche a livello di sponsor, a livello di competizione, e penso che il fatto di non aver fatto, perché Sarri va in Champions League 2 anni fa, giusto? E capisci che quando dopo ti trovi dalla Champions League, ti trovi fuori dalla Champions League, quando vai a chiudere il bilancio l'anno dopo è un disastro. Penso che la differenza è questa. Penso. Non so se ti ho risposto in maniera corretta o non corretta, è la mia opinione.
1: L'ultima, Fiorani, di GR Lazio.
3: Buonasera mister, benvenuto a Roma. Le volevo chiedere, lei giustamente ha più volte ripetuto la questione dell'elmetto, mettere l'elmetto, ha capito che ovviamente sarà una stagione molto complessa. E lei si trova con un gruppo che ha perso alcuni senatori, ci saranno evidentemente anche molti più giovani. Come si entra nella testa di un calciatore? Perché giocare all'Olimpico, a parte il periodo del Covid, ovviamente, giocare all'Olimpico vuoto, noi l'abbiamo visto nelle ultime partite di campionato casalinghe, non è facile, perché insomma la parte, la spinta è proprio che manca qualcosa evidentemente.
0: Ma io penso che è l'ABC del calcio, no? Io penso che giocare a calcio e non avere i propri tifosi c'è cosa più brutta, ma lo so, ma mi sono portato avanti, nel senso che ci sto lavorando su questo, e non deve essere un alibi, però non deve essere un alibi. Come si fa a entrare nella testa dei giocatori? Nella testa dei giocatori come si entra? Si entra che il giocatore si deve fidare di te, tu devi essere una persona coerente, perché ormai, come ho detto già prima, ti sgamano dopo poco, siccome hanno conoscenza, non li puoi prendere in giro. Allora con la coerenza, con la voce, col fatto che sei chiaro, che gli parli in faccia, che non usi le stradine, o vuoi accorciare, devi essere diretto e fargli sentire a loro agio. Il rapporto con i miei giocatori in questi anni è questo, pane e pane, vino a vino, e riuscire a fargli capire l'importanza di comportarsi in un certo modo, di allenarsi in un certo modo, di credere fortemente in quello che si fa, fargli vedere i miglioramenti che hanno quotidianamente, se ce l'hanno, e fargli capire qual è la strada da seguire. E penso che in questo momento, prima diceva che abbiamo preso tanti leader, Marusic, Zaccagni, Cataldi, io penso che non l'abbiamo perso tutti, c'è ancora qualche gente in cui, qualche giocatore che ci possiamo appoggiare, e sicuramente questi tipi di giocatori devono darci una mano anche a noi di migliorare e di riuscire a stare bene insieme.
1: Bene, grazie a tutti,
0: grazie a voi,
1: e alla prossima. Grazie Gennaro Gattuso, grazie al direttore sportivo Angelo Fabiani.

Bentornati cari amici di Gossip, bentornati nel salottino delle amiche, bentornati in questo lunedì dove si sta piuttosto bene, devo dire, dove è il 13 di luglio, domani è il 14 di luglio, nonché la presa della Bastiglia, nonché la morte di Lady Oscar. E qui fiumi di lacrime, e sì, proprio le lacrime si sprecano perché chi è nato tra la fine degli anni 70 e per tutti gli anni 80 e inizio anche anni 90 qualcosa c'è stato perché è stato spesso comunque riportato. Questo è stato uno dei cartoni animati che ci ha segnato di più in assoluto. Uno di quei cartoni animati dove dici: caspita, allora sono fortunata. Perché? Perché Lady Oscar, come Candy Candy e come Pelin, sono quei cartoni animati dove hanno forgiato la nostra infanzia, dove tutto il peggio che poi poteva esserci nella nostra vita, tutto sommato, non siamo stati giustiziati, non ci hanno sparato addosso, almeno credo. E domani è il 14, però concentriamoci su oggi. Oggi è il 13. Cosa ci siamo persi nella settimana mentre, cosa ci siamo persi mentre eravamo in fissa con il look di Zendaya? Allora, io posso dire una cosa, e l'ho già detta, mi sono già espressa. Zendaya non mi piace, non mi piace la sua faccia, intendiamoci, però come charme ed eleganza è veramente imbattibile, è imbattibile, ma, e qui non posso, non rischio neanche di essere, come dire, non mi viene la parola, smentita, ma smentita perché? Perché quando un corpo è filiforme, è un giunco, sta bene qualsiasi cosa, quando un corpo invece è formoso, allora lì la sarta deve essere veramente brava, deve essere una sarta veramente con i fuochi. Qui tu ti metti un grembiule e sei divina, ti metti veramente un trecio addosso e sei divina. Una donna formosa invece ha un pochino più di... Cioè, è un corpo molto complesso quello della donna formosa. Allora, non parliamo di obesità, ma parliamo proprio di forme, quindi un po' di fianchi, le cosce importanti, un seno abbondante, chi c'ha un po' di banzetta. Insomma, il corpo di una donna, allora, possiamo anche chiamarla curvy, perché curve sono, non parliamo di obesity. Quindi una donna che ha della carne addosso, che ha le curve, è più impegnativa. Certo, e costa di più, no, perché? Perché per quale motivo nessuno stilista al mondo si è mai sognato di portare in passerella, se non per fare un po' di show e per dire no, noi siamo per l'inclusione, modelle importanti a livello di fisico, perché costa un sacco di soldi. Avete idea di preparare un fazzoletto così e una tovaglia? Costa, ci sono dei costi. Se prendi una modella, ci sono delle modelle cinesi che sono da perdere la testa, bellissime, ma hanno la fisicità di una bambina di 14 anni. E vestire una bambina di 14 anni, o vestire, che ne so, la Di Biase, per dire che io trovo comunque che sia una bella donna, ma è opulenta, ma anche solo me, e diventa impegnativo. Cioè, sono dei costi, cioè, con un vestito di una donna in carne, come posso essere io, ce ne fai due di una normale modella, di quella taglia. Comunque, andiamo avanti. Dicevamo, Anne Hathaway ha rivelato che spera che i suoi figli crescano come Tom Holland. Mi auguro possano diventare persone meravigliose eppure come lui. Questo è un complimento bellissimo, detto da una donna che non è molto avvezza a fare i complimenti. Credo che sia un complimento bellissimo. Ed è sposato con Zendaya. Benedetta Rossi diventa mamma. Partiamo per il viaggio più emozionante. Con il marito Marco Gentili adotteranno due bambine. Io sono felicissima perché già un bambino è impegnativo, è davvero qualcosa che ti porta a mesi, se non anni, di preparazione, tantissimi, ripeto, tantissimi, tantissimi soldi.
Però credo che sia una delle cose più belle e appaganti in assoluto. Credo che lei è andata alla ricerca di quello che poteva essere il completamento di una famiglia, come a tante persone succede, e ha trovato non una ma ben due bambine. Sono due sorelline. Ovviamente io non ho letto, non ho approfondito, non credo che dica dove sono diretti, però hanno chiesto, hanno salutato i loro fan, le persone, i loro fan, quelli che li seguono, e hanno detto: speriamo ci auguriamo che possiate capire perché spegniamo le luci dello studio e i cellulari, perché abbiamo bisogno di dedicarci a questo importantissimo evento. Allora, io e tutta la redazione di SBR, tutto canale 403, e anche mi sento di dire il canale che magnifico che ci ospita, canale 56 Roma, auguriamo a Marco e Benedetta la fortuna più grande, l'amore più grande, perché è doppio, perché nessuno potrebbe mai separare due sorelline. Se parlano di sorelline, probabilmente sono piccole, non credo siano neonati, perché mi ricordo che un'amica che ha adottato un bambino thailandese mi disse che a seconda dell'età, più sei grande di età, cioè tu che vuoi adottare hai un'età, diciamo, over 40, over 50, è difficile che ti vengano assegnati dei neonati, è più facile che ti assegnino dei bambini un pochino più grandi. Molti sono fortunati. Io ritengo che più i bambini siano piccoli e meglio è, ma soprattutto per loro, li salvi comunque, ma li integri in una maniera diversa. Purtroppo so, ma proprio so, di una coppia del mio paese, della mia città, che non avendo figli, cercavano a tutti i costi di far fronte a questo loro desiderio meraviglioso, e purtroppo a loro non è andata così bene, nel senso che hanno adottato tre fratellini brasiliani, di tre padri diversi, stessa madre ovviamente, tre padri diversi, erano già grandicelli. Il più piccolo un tesoro meraviglioso, il mezzano, ma il grande, e insomma, hanno fatto veramente molta fatica a integrarsi, così fatica che la coppia si è distrutta, perché io sono dell'idea che se nasci con l'istinto di essere madre, chapeau, tanto di cappello, ma non è facile neanche quando il figlio è tuo, essere un buon genitore. Figuriamoci, due, Benedetta e Marco sono una coppia affiatata, una coppia che ce la può fare sicuramente. Le bambine, li scopriremo, da dove arrivano e quanto grandi e piccoli saranno, ma la coppia della mia città che ha veramente, non se l'è sentita a quanto pare, di tre fratelli, è stata coraggiosissima, ma l'ha pagata cara, ma l'ha pagata carissima, perché la coppia non ha retto ai continui, diciamo così, al disagio forte di questi bambini. L'ultimo, ripeto, meraviglioso, ma il primo già svezzato dalle favelas, già con una mentalità formata, come diciamo, influenzato il fratello di mezzo, e non sono diventati persone per bene. Diciamo così, che hanno le ultime notizie che ne ho voluto sapere, perché è una persona che comunque, tramite, diciamo che conosco indirettamente. Questi ragazzi hanno passato spesso dei guai con la legge. L'ultimo invece è un tesoro, ma la coppia non ha retto, la coppia si è ad

divorziato dopo che erano insieme dal liceo, praticamente, dalle scuole. E quindi non sempre cioè cercare questo amore a tutti i costi può portare poi amore. Capite? Quindi io comunque lasciamo stare. Auguro a Benedetta e a Marco, veramente siete stupendi e vi mando un braccio a grande da tutta la nostra redazione, dai nostri canali, vi vogliamo bene. Tornate presto con le vostre bambine. Poi c'è Belen. Belen ha ritrovato l'amore con Gaetano, fidanzati, personal trainer, CrossFit e Ironx Coach che allena anche Tony F, che allena anche Tony F, credo che sia un aggravante, o forse invece no, forse è quella cosa al curriculum che deve essere proprio messa. Tony F è un fisico della Madonna, probabilmente così, ma va bene, va benissimo. Avete visto il fisico di Joliet? Madò, sto ragazzo è sbocciato, mamma mia, bravo. Ah, tra l'altro, leggevo che ha fatto una dedica d'amore a, credo che si chiami Chiara Luna o Luna, o roba del genere, o non si chiama, non me lo ricordo, evitiamo perché io i nomi. Bellissima, una dichiarazione d'amore che tutte noi veramente vorremmo. E tra l'altro mi è capitato spesso, per esempio nell'ultimo K-drama che abbiamo visto, dove l'imperatore, quello che era l'imperatore della Corea, ancora quando non era Corea, quindi parliamo di 1500 anni fa, ha dedicato delle parole d'amore semplici, ma che mi hanno fatto veramente commuovere alla sua cuoca. Perché in tutto il film lui continua a chiamarla, le dà il suo, col nome del lavoro, cuoca Yen. Tutto così, o Yeon, credo Yeon. Beh, ma le parole d'amore, ma quelle vere, sono le più semplici, no? Sei una stella nel cielo e brilli tutte le mattine. Fammela vedere una stella che brilla di giorno e poi non avete senso. Comunque, fateli complimenti alle vostre compagne, ragazzi, dai, no, a noi veramente non servono gesti plateali, serve quelle piccole attenzioni che ci fanno star bene. Per esempio, non fate gli uomini maschio alfa. No, no, non lo fate perché non abbiamo bisogno di quello. Magari sì, fuori casa, ok, in mezzo a altri, ma a casa datele una mano. Dice, amore, ma allora, una cazzata. Svuotare la lavastoviglie. Svuotare la lavastoviglie è qualcosa che noi apprezziamo tantissimo. Cioè, a noi ci basta perché magari mentre cuciniamo diciamo, no, no, caspita, non ho svuotato la lavastoviglie, magari ti servono delle cose lì dentro. Oppure, oh no, ho finito la lavatrice, devo stendere. Sono sciocchezze, ragazzi, che vi portano via 10 minuti, un quarto d'ora se non siete delle cinture nere di come saper stendere. Ma noi apprezzeremo moltissimo. Allora, però, quello che vi dico, non, se lei è una maniaca e le cose vanno stese come dice lei, o lo sapete fare, sapete che non so, ama che le camicie vengano appese sull'omino, ama che non rimangano i segni delle mollette. Ecco, se sapete che lei ama questo genere di cose, queste attenzioni, se siete in grado, fatelo. Ma a noi, ve lo giuro, a noi fanno piacerissimo. E ricordatevi che meno la donna ha da lavorare in casa, più attenzioni ha per voi. Se invece vi sfondate di PSP, allora non meritate neanche di avere una compagna. Questo ve lo dico chiaramente. Gli attori Greta Scarano e Nicolas Maupas, Caruccio, lui l'ho già visto da qualche parte, condurranno le serate di apertura e chiusura della Mostra Internazionale del Cinema di Venezia. Lei è bellissima. Greta Scarano è bellissima. E anche lui è un bellissimo ragazzo. Tra l'altro, secondo me, diventerà anche un bellissimo uomo. Andate a vederlo. Lui si chiama, ve lo ripeto, Nicolas Maupas. Ha questa mascella volitiva e questo mento. Mamma mia! Allora, dal nome potrebbe essere sardo o greco, origini greche, non lo so, come il Vaporidis. Chissà che poi Vaporidis, tra l'altro, ho letto un'intervista di qualche tempo fa dove diceva che a lui gli basta quello che ha. Non vuole più far parte del cinema, se non magari se c'è qualcosa di particolarmente allettante. Ora, io sono quella che ha visto Notte prima degli esami 4 volte. Veramente. Non ero innamorata di lui. Mi piaceva rivedere Giorgio Faletti. Ma sarò. Però
Mi piaceva rivedere Giorgio Faletti, era qualcosa che mi è piaciuto tantissimo. Ancora adesso, che già all'epoca era fatto come un film girato negli anni Ottanta, mi piaceva moltissimo. Rivederlo adesso, secondo me, mi commuoverebbe anche. Comunque, Nicola Vaporidis, che è uno dei volti più belli, perché è un ragazzo bellissimo, un uomo ormai bellissimo, occhi pazzeschi, grandi. È difficile trovare un uomo con occhi così grandi. Sembra un cerbiatto, sembra una caricatura manga, ma bellissimo. Non l'ho più rivisto in altri film, scusatemi, cioè, non, cioè da adulto, o forse sì, non me lo ricordo. So che comunque diceva che aveva dei conflitti aperti, quindi qualcosa che doveva sistemare, ma non so, non ricordo bene, forse con il padre, boh, non mi ricordo. Beh, io apprezzo molto la sua onestà intellettuale dalla serie. Ho messo da parte qualcosa, ho investito in qualcos'altro, ho una sicurezza economica che mi permette di poter vivere la mia vita in serenità senza essere uno spendaccione. Il suo nome ce lo ricordiamo tutti, ok? Probabilmente sei una persona che si sente in qualche modo irrisolto, e vi assicuro che nella mia vita, direttamente e indirettamente, ne ho conosciuti di uomini irrisolti, tantissimi. Alcuni ovviamente li capti, altri sono rimasti, per l'amor del cielo, sono rimasti comunque amici, persone rispettabilissime, ma tu lo vedi. Le persone, alcuni sono talmente belli come Vaporizzi che diventano dei malesseri proprio totali, altri li riconosci perché non sono soddisfatti della loro vita, oppure continuano a pensare al passato, pensando continuamente, non so, all'ex moglie e al figlio, piuttosto che al padre defunto, che non si sentono all'altezza del padre che ha creato cose meravigliose, loro non si sentano all'altezza del padre, quindi di prendere le redini di tutto quello che il padre gli ha lasciato. Cioè, ci sono più uomini che entrano non solo in competizione con se stessi, ma in un meccanismo di autodistruzione che non è mai abbastanza. E questi uomini che hanno tutto il diritto di innamorarsi, di avere una preziosa persona al loro fianco, come dice Burissa Maronna, se ne trovano una, non va mai bene, non andrà mai bene. Perché? Perché è un continuo loro pensare, pensare, pensare, un continuo macinare su quello che fanno, quello che vorrebbero fare, quello che sono. Ma quello che è importante è che quando riconosci di essere una persona irrisolta, non fai del tuo meglio per cercare compagnia, perché poi fai veramente dei danni. Comunque, chiudiamo qui con Nicola Vaporidis, che ti saluto tantissimo. Tra l'altro, ha perso tutti i capelli, ma in maniera indegna, proprio non è giusto così. Cioè, la natura ti dà e la natura ti toglie. Comunque, hai un viso talmente bello che potresti veramente. Cioè, e il fatto è che hai una testa veramente tonda, una testa tondissima. Però secondo me i capelli ti stanno bene, un bel borsalino di tutti i colori. A me piace, no, un borsalino di tutti i colori, no, dei borsalino di diversi colori. Comunque, ho un bel Panama. Vabbè, comunque mi faccio gli affari miei. Ah, questa notizia, perdonatemi a questa notizia, io non ci credo. Per me è una grandissima, ma proprio una cosa fotonicamente. Non è una cosa vera, non è una cosa, non ci credo, perché è un uomo che ha tantissimi soldi e non ha sicuramente bisogno di questo, ma gli avvocati, che non sono solamente splendidamente intelligenti, ma faine, pronti a cogliere l'occasione, cosa scrivono? Una pensionata ha inviato 1.800 euro ad Alfonso Signorini, sono per le spese legali, so che è innocente. Cosa fa più tenerezza che una cosa del genere? Cioè, è come se, è la stessa cosa, Alfonso Signorini ha trovato un cane ferito per strada, si è fermato e l'ha soccorso. È la stessa identica cosa, perché niente commuove di più. E niente ti suscita protezione o ti valorizza, stima e affetto. Io vi ricordo che spesso e volentieri, ma erano vere perché le abbiamo viste riprese dal TG, e non penso che un uomo come Silvio Berlusconi potesse avere bisogno di.

Saputo alla sua morte. E questa cosa della signora anziana che da o è una signora anziana miliardaria che comunque dice: vabbè, questo è vabbè, un avanzino, che cosa che è? Magari lo detraggo dalle tasse, ti do 1.800 euro per il... Ma l'avvocato in sé con 1.800 euro penso che non lo so. Non lo so cosa può servire 1.800 euro di spese. Comunque io non ci credo, ma assolutamente no. Per me è una notizia per creare questa aurea intorno a Signorini che è tornato e come giustamente ha detto sono solo, ho cambiato numero di telefono e le persone poi che mi hanno contattato in passato sono tutte sparite, sul mio carro non voglio più nessuno, perché se, comunque lui ha ragione, nel senso che i veri amici, se sono veri amici, se anche ti succede qualcosa. Ma nelle tue quattro mura ti danno dell'imbecille, però non ti mollano. Però paragonare, cioè farsi vedere insieme o dirsi io sono amico di, però capite che il vostro amico, vostro fratello, vostra sorella può avere anche fatto qualcosa di miserevole. Però ricordiamoci sempre che dall'altra parte. Io parlo con, voi lo sapete, l'ho detto più di una volta, ma non mi starò qui a ripetere cosa penso. Dall'altra parte c'è gente che c'è stata. Cioè, capisco che lui abbia usato il suo potere, ma dall'altra parte, comunque, qualcuno ci è andato. Che poi dico no, no, no, no, no, ma non camminano bene. No, no, no, no, non ci sono stato, non sono andato, non so nulla. Ma fatemi capire. Per quale motivo? Cioè, nel senso, capisco che usare il proprio potere in questo modo sia talmente anziano, sia talmente quasi quasi anacronistico, ma avviene tutt'oggi. Forse con un po' più discrezione, forse avviene in modo un pochino più prudente, forse si parla più di soldi che neanche di prestazioni sessuali. Io non ne ho la più pallida idea, so solamente che non ci credo. Perché, ripeto, se avessero detto si è fermato a soccorrere un cane per strada, un cane ferito o ha donato o comunque sta facendo della beneficenza, dico, caspita, questo ormai ha tempo libero, ma fa benissimo. Allora un po' me lo riqualifica, mi capite cosa dire? Perché ognuno di noi può aver commesso degli errori nella sua vita, ragazzi, ma veramente. Il bello è comunque poter portare della bellezza nella nostra vita. Questo non ha fatto niente, non ha portato della bellezza, ha semplicemente detto ok, via tutti quelli che hanno finto di essermi miei amici, sono da solo, sono felice, che ne so io. Ma. Gli avvocati sono veramente dei geni, però sono geniali. O io sono un po' troppo prevenuta. E che ci sta, e che ci sta, perché questa cosa è veramente una fandonia, secondo me. Vabbè, comunque, andiamo avanti. Dopo la Regione Lazio, anche Milano vieta di ordinare cibo da asporto nelle ore più calde per tutelare i rider. È veramente. Già è un lavoro indegno e finalmente. Stanno arrivando anche addosso a queste Deliveroo e quell'altro come si chiama Glovo, gli stanno arrivando addosso perché non puoi trattare così con le persone nel 2026. A parte che, apri qui parentesi, è venuta fuori un'intervista, ovviamente non si sa il nome della persona, dove dice. Mi hanno promesso 1.200 euro al mese e ad arrivare a 1.500 il resto fuori busta, quindi in nero, me ne danno 800. Ho fatto presente questa cosa e me ne hanno dati 750. Allora, signori miei, a parte che fate schifo, però se tutte voi prendete nel bel mezzo della stagione e ve ne andate, salvate dignità e lo lasciate nella pupù, perché è quello che si merita, perché è quello che si merita. Cosa facciamo, cari miei avidi? Perché poi è quello, è avidità, è l'avidità. E volere tutto per voi. Eh sì, ho questo, finalmente, a settembre ordino il Porsche nuovo. E intanto? Chi deve fare 40 ore settimanali ne fa 60, chi fa dalle 10 della mattina alle 11 la sera senza neanche la pausa.
Veramente, ma meritate che le fiamme gialle, che io chiamo falchi,

spesso, però questo è già il nome di un'altra squadra, ma non fa niente, delle aquile vi piombino addosso. E veramente vi sollevino da terra, vi facciano tanto tanto male, ma tanto male. E i soldi che voi dovete pagare, pagherete per quello che state facendo a questi lavoratori che cercano di lavorare, cercano dignità, cercano un modo per aiutare la propria famiglia e anche semplicemente se stessi. I soldi che dovete pagare di multa, io auguro davvero che vengano ripartiti in ognuno di voi. Così sarebbe. Così sarebbe, come quel meraviglioso sindaco di Bacoli. Io amo il sindaco di Bacoli, in maniera ovviamente, che nel modo più rispettoso. Mi sono raccolta un po' di notizie, tra l'altro, di questo sindaco, perché fa spesso parlare di lui, ma finalmente un sindaco che fa parlare per le meraviglie che sta facendo, per il rispetto e l'amore che ha, non solo per la propria terra, ma anche per la propria gente. E io amo tantissimo questa cosa. Io ritengo sia quella ventata di aria fresca e di speranza che tutti noi ci auguriamo di avere. Comunque, andiamo avanti. In occasione dell'uscita di Odissea, Christopher Nolan e Matt Damon saranno intervistati da Alberto Angela. Figo! Mamma mia, che pezzone! Instagram e Facebook creano dipendenza. Devono riformulare lo scrolling infinito e l'autoplay. Meta rischia 10 miliardi di euro di multa dall'Unione Europea. Meco! Però sì, effettivamente sì. Sì, perché non tanto quanto noi adulti, anche se in una botta di noia non è che prendi il cellulare, no, prendi il libro e ti metti a leggere perché hai quei 10 minuti di tempo. Nemmeno io, che ho spesso un libro in borsa, lo faccio. Mi è più facile prendere in mano il cellulare e scrollarlo, ma spesso lo si fa per noia. Va bene, io e Mauro ci lavoriamo tanto anche perché abbiamo notizie, prendiamo notizie, perché abbiamo su testate giornalistiche. Vediamo un attimino cosa può essere interessante anche per chiacchierare con voi. E quindi, vabbè, sì. È uscito il nuovo album di Anna, Million Dollar Babe, Fan in Delirio. Scusate, ma non c'era un A Million Dollar Baby? Forse è scritto in modo diverso. Beh, comunque non era un film quello con il mio adorato Clint Eastwood. Vabbè, se non è un marchio registrato può utilizzarlo, non lo stesso libro. Comunque, ho scoperto che una delle mie nipoti, forse tutte e due, mi pare tutte e due, la prima e la seconda, nipo numero uno, nipo numero due, sono pazze per Anna Pepe. Che trovo anche molto graziosa, tra l'altro. Ma sono i suoi capelli questi o sono... è una parrucca? Proprio, mia nipote impazzisce per questa ragazza. Io ho scoperto Anna Pepe, però adesso che ci penso, con la mia nipote numero tre. Di 11 anni, che mi ha fatto ascoltare una delle sue canzoni, insieme, feat, sai, insieme ad altri comunque cantanti. Guarda, io non mi esprimo, nel senso che la trovo molto carina, la trovo molto carina, la trovo. Sto guardando la sua immagine, sto tacendo perché sto guardando un attimino la sua immagine perché non riesco tanto. Allora, ho notato una cosa però, che tutte queste ragazze che scimmiottano Anna Pepe, no? Le nuove leve, tra virgolette, si vestono tutte uguali, quindi poco vestite, ma ragazze si muovono tutte nello stesso modo, il capello così, la manina così. Io dico che la manina così, il capello così, mia nipote, la prima, lo faceva a 8 anni, quando mia sorella, o a 10 anni, mia sorella le diede il permesso di scaricarsi TikTok solo per cioè, fare i balletti. Dico questa cosa perché sono completamente ignorante riguardo a TikTok, non ne voglio sapere, non me ne frega assolutamente niente. E questa cosa qui, ora la trovo carina, però boh, non lo so, piace e sono felice. Comunque questo nuovo album va benissimo. Ci lascia Peppino Di Capri, ci lasciava Peppino Di Capri, romantico della musica italiana, aveva 87 anni. In Vietnam sono state riesumate oltre 3.000 tombe e sono state sfrattate oltre 4.000 famiglie per far spazio a un resort di lusso per Trump. Ragazzi, quando è che invece sfrattiamo Trump? Ma siamo fuori di testa? In Vietnam. In un certo senso ha vinto la guerra. Io
In Argentina l'istruttore Leandro Andreas Bertazzo, 42 anni, ha lasciato sola la sua allieva di 22 anni durante un volo di addestramento e si è lanciato nel vuoto. Sai cosa devi fare? Sarebbero state le sue ultime parole. Ecco, io... Wow, cebu, capito? Ma ringrazio solo il fatto che lo abbia fatto da solo, non abbia portato giù un aereo intero con i passeggeri. Mi dispiace per questa ultima notizia, che era un po' triste, però tutto il resto comunque ce lo chiacchieriamo la prossima volta. La prossima volta parliamo anche del sindaco di Bacoli e di quelle cose meravigliose che ha fatto. Vi auguro una bellissima giornata, una bellissima notte e solo inizio settimana. Aspettatemi che io martedì arrivo, domani arrivo con Lady Oscar, la presa della Bastiglia e quant'altro. Un bacione.

0: Buonasera e ben ritrovati per una nuova edizione del TMV News. Inizia la stagione di vari club di Serie A, tre su tutti. Oggi ci concentreremo su Juventus, Roma e Milan, che hanno iniziato appunto la loro stagione. Andiamo per prima cosa a raccontare ciò che è successo alla Continassa, ciò che è successo nel mondo Juventus. Diamo subito la buonasera a Camillo De Michelis. Ciao Camillo.
1: Ciao Lorenzo, giornata di festa qua a Torino perché è iniziato il ritiro della Juventus. L'entusiasmo c'è sempre, no? Anche quando comunque non sei attivo sul mercato, non ci sono grossi acquisti, però i tifosi oggi sono arrivati tanti qua in zona Continassa per cercare di prendere un autografo, una foto, e tanti anche ritorni che non ci io non mi aspettavo potessero essere così acclamati, da Arthur a Douglas Luiz, che è già una notizia allora, perché lo scorso anno non si era presentato qua alla Continassa per il ritiro, invece quest'anno molto sorridente, ha fatto la foto con tutti, anche Zegrova acclamato dalla gente. C'era un po' di paura per Di Gregorio, perché dopo il post del suo agente si pensava potesse essere fischiato, invece i tifosi hanno cercato di acclamare tutti e dare sostegno alla squadra.
0: In attesa chiaramente, Camillo, di ciò che succederà sul fronte calciomercato in entrata, perché la Juventus è un po' ferma, come del resto tanti altri club in questo inizio di estate. Quali sono però i movimenti? Chiaramente il primo nome è quello di Colomuani, perché serve il centravanti.
1: Guarda, allora la vera notizia che mi è stata confermata proprio da Juventus è che in questo momento alla Continassa non è arrivata un'offerta. Non è arrivata un'offerta per nessun giocatore. Quindi i piani alla Continassa stanno cambiando, ovvero stanno decidendo di vendere Muharemovic, che fino a pochi giorni fa doveva tornare alla Juventus per una cifra intorno ai 16-18 milioni di euro, incassare questi 20 milioni per poi spenderli sul mercato e cercare di andare ad acquistare Colomuani. I nomi sono Colomuani in attacco e Dibu Martinez in porta. Poi potrebbero arrivare delle sorprese, tutto legato alla sfera economica, ecco Lorenzo, perché i soldi alla Juventus sono pochi, in questi ultimi anni hanno costruito poco le gestioni Giuntoli e Comolli, con tanti errori sul mercato hanno speso tanto, ha aumentato il monte ingaggi e deprezzato il valore della rosa, quindi in questo momento diciamo che il mercato è bloccato dalle cessioni. Se dovesse arrivare qualcosa nelle casse della Juventus, sicuramente si andrà a fare un'offerta al Paris Saint Germain per Colomuani.
0: Ecco Camillo, per chiudere sul fronte uscite, no? Ci hai detto che non sono arrivate offerte per la Juventus in queste prime settimane di mercato, però chiaramente arriveranno. Quali sono i nomi a cui Spalletti rinuncerebbe con più tranquillità rispetto a tutti gli altri?
1: Ma se vuoi dei nomi un pochettino più altisonanti, ti posso dire che Fren Turam è entrato nella lista dei cedibili. Però anche qua non sono arrivate offerte, e da un punto di vista di altre possibili cessioni, Cambiaso è un nome che è stato accostato anche al Barcellona, al Chelsea, e poi si aspetta anche di poter parlare con Jonathan David. La Juventus ha voglia di vendere David, la Juventus ha il desiderio di liberarsi di un ingaggio di quasi 7 milioni di euro, però dovrà tornare dal Mondiale. Ma ad oggi di offerte concrete alla Juventus sono arrivate solo per Kenan Yildiz, quindi sarà una bella sfida per Carnevali, che dovrà avviare le mancanze delle dirigenze passate e cercare di insomma dare ossigeno alle casse della Juventus per fare poi mercato. Però da un punto di vista dei nomi insomma più difficili, anzi più semplici da poter sacrificare per Spalletti, ti dico Thuram e Cambiaso.
0: L'ultimissima, sul fronte Vlahovic si può riaprire qualcosa?
1: E qua è legato a David, qua è assolutamente legato a David, Lorenzo, perché se David dovesse entrare nell'ottica di poter andare via dalla Juventus, ecco, con quell'ingaggio lì, risparmio di quasi 7 milioni di euro, allora Vlahovic potrebbe tornare poi ad essere un nome per la Juventus. Ti posso raccontare che l'armadietto di Vlahovic ancora oggi è pieno, con le sue scarpe, con la sua roba, con tutto quello che ha lasciato da prima della sfida contro il Torino, quindi una porta ancora molto aperta. Vlahovic pensava di poter ottenere qualcosina e qualche offerta importante da grandi club da parametro zero, invece queste offerte non sono arrivate. Lui vorrebbe continuare alla Juventus, è ancora qua a Torino, la sua presenza aleggia qua nella zona Continassa, però se la Juventus riuscirà a vendere David, allora questo affare potrebbe veramente andare in porto. Se non dovesse vendere David, è molto difficile che Vlahovic possa rimanere alla Juventus.
0: Perfetto, grazie mille a Camillo De Michelis. Ciao Cami.
1: Grazie a te Lorenzo.
0: E dopo la Juventus andiamo a trattare quelle che sono le notizie principali di casa Roma. Anche i giallorossi si sono radunati oggi a Trigoria, al centro sportivo Fulvio Bernardini, e hanno iniziato la loro stagione con chiaramente qualcosa ancora da risolvere sul mercato. Ma ci racconta tutto Marco Campanella. Ciao Marco.
2: Sì, c'è un clima da primo giorno di scuola, oserei dire, qui al centro sportivo Fulvio Bernardini di Trigoria. Il primo ad arrivare questa mattina è stato Daniele Ghilardi, intorno alle 8:45, subito fermato dai tifosi. All'inizio erano circa una trentina qui fuori il centro sportivo, gli hanno chiesto ovviamente se fosse carico per la nuova stagione, lui ha risposto di sì, poi una battuta sulla Champions alla quale il difensore ha riso, poi piano piano hanno iniziato a riempire il centro tutti i suoi compagni di squadra. Il primo bagno di folla della stagione lo ha preso Mattias Sulé, fermato dai tantissimi bambini presenti che chiedevano chi un autografo, chi una foto, e ovviamente gli hanno fatto subito la battuta sulla permanenza a Roma. Lui non ha risposto, ha sorvolato. Intorno poi alle 10:30 è arrivato anche Giampiero Gasperini, che ha promesso di fermarsi con i tifosi subito dopo il primo giorno di lavoro. Sono arrivati man mano tutti, Svilar, Dobic, Wesley, anche il più acclamato qua fuori.
0: Poi cosa si aspetta Gasperini in queste ore sul fronte nuovi arrivi?
2: La Roma non ha ancora diramato la lista dei convocati per il raduno, proprio perché ci sono queste situazioni contrattuali ancora un po' da limare. Celik, Pellegrini, che come abbiamo raccontato oggi non ci sarebbe stato sul mercato, invece sicuramente l'obiettivo della Roma è la tre quarti, e lo è già forse dalla passata stagione addirittura. Sfumato Greenwood direzione Fenerbahce, l'altro nome è sicuramente Garnacho, e queste sono ore calde, perciò D'Amico è al lavoro già da tempo sul giocatore, su quel reparto di campo. Gasperini al suo fianco, insomma, in questi giorni secondo me ci possiamo aspettare già il primo colpo della Roma, e direi è anche l'ora, dato che intanto le altre si sono già quasi tutte rinforzate.
0: Ecco, l'ultima domanda Marco te la faccio sulle uscite invece, no? Perché giustamente hai parlato di Sulé, che ha glissato sulla domanda, come aveva fatto anche all'aeroporto nel giorno del suo ritorno a Roma. Poi c'è il nome di Manu Koné, no? Che adesso è impegnato, come tutti sappiamo, al Mondiale. Gasperini ha parlato, ha detto anche lui non è che abbia che non è che sia andato troppo sull'argomento, però è una Roma che dovrebbe cedere almeno un big?
2: Sì, sicuramente per ora il nome di Manu Koné è l'iniziato principale per il mercato in uscita. È inutile girarci intorno, non ci ha girato intorno neanche più di tanto Gasperini, che ha parlato proprio di bilanci da dover far quadrare, e il nome di Koné metterebbe sicuramente a posto quelle che sono le casse giallorosse. Vedremo, sicuramente il Manchester United lo segue già da tempo, vedremo se arriverà un'offerta congrua qui a Trigoria.
0: Perfetto Marco, grazie mille.
2: Grazie a voi, buon proseguimento.
0: E infine parliamo anche

0: Anche del Milan, perché è un Milan che deve ancora essere costruito, è un Milan che ha già piazzato due colpi molto importanti come Gonçalo Ramos e Mario Chila, però serve tanto altro ai rossoneri che dopo la delusione dell'ultima giornata nella passata stagione devono cercare di ritrovare il sorriso. È arrivato a Milanello anche Cardinale, un cardinale che ha ricordato per certi aspetti ciò che faceva Silvio Berlusconi, ma andiamo da Antonello Gioia che ci racconta tutto. Ciao Antonello.
1: Ciao, ciao, buonasera a tutti.
0: Allora, per prima cosa, Antonello, ti chiedo, insomma, quello che è stato l'arrivo di Cardinale, no? Che ci ha ricordato e ha ricordato a tanti tifosi del Milan anche ciò che faceva Berlusconi, no? Raccontaci un po'.
1: Sì, è un episodio simile, non dal punto di vista, diciamo, della strumentazione utilizzata, perché Cardinale ci viene fatto sapere dal Milan per comodità e non per emulazione, ha utilizzato l'elicottero per recarsi questa mattina a Milanello in modo da seguire dal vivo e per la prima volta in 4 anni, cioè da quando è proprietario del Milan, il primo giorno di lavoro della sua squadra agli ordini di Ruben Amorim. Certo, è una cosa alquanto bizzarra, no? Alquanto singolare, che ovviamente rimette in moto tutti i ricordi che tu hai citato, però insomma tra i due personaggi c'è una differenza. Partirei dall'affetto, ecco, dei tifosi milanisti enorme. Certo che Cardinale, secondo me, adesso non è che deve emulare Berlusconi, perché forse quei risultati non si raggiungeranno mai, anche per motivi non dipendenti da lui. Però in tutto il resto, e ne parleremo sicuramente a breve, deve cercare di rimettere il Milan quantomeno sulla traiettoria che Berlusconi ha tracciato per praticamente tutta la sua avventura rossonera.
0: Ecco, chiaramente il riferimento è al mercato, no? Ai giocatori che possono arrivare. Il Milan ha già chiuso un super colpo perché Gonçalo Ramos è già stato acquistato dal Milan per 74 milioni di euro, che quindi sono una cifra enorme, soprattutto per il calcio italiano. Ecco, ma quali sono le prossime mosse che ci dobbiamo aspettare dal Milan in entrata?
1: Allora, Morim ha fatto una lista di profili necessari in ordine di priorità che Cardinale deve cercare di seguire attraverso il lavoro io l'ho definito comitato tecnico, no? Cioè, tutti quei dirigenti da biblioteca messi a capo dell'organigramma societario rossonero. Il primo era la punta ed è stato preso, come hai ricordato tu, Gonçalo Ramos. Poi c'era il braccetto di destra ed è stato preso Mario Chila, tra l'altro unico presente oggi al raduno tra i nuovi acquisti, e poi c'è il trequartista, perché con Pulisic, che verrà schierato dal lato sinistro, no, dall'attacco rossonero, serve uno che giochi a destra. Rimarrà Chukwueze, che però, insomma, secondo me per valore in questo momento non può essere pensato come titolare del Milan. Serve un giocatore più di fantasia, e i nomi individuati sono tre in particolare. Quello che piace più alla dirigenza è Caressas del Genk, che però, insomma, piace molto anche a Borussia Dortmund e la concorrenza, soprattutto per i gioiellini europei, quando sono i gialloneri di mezzo, non è facile da superare. Piace a Raibegovic, che però, insomma, l'Atalanta pare essere abbastanza in vantaggio, anche se Ibra starebbe spingendo per puntare su di lui. E poi ci sono anche altri nomi, tra cui Calhanoglu dell'Eintracht Francoforte. Però, ecco, giusto per spiegare il processo decisionale del Milan, Amorim chiede un ruolo, la dirigenza vaglia dei nomi e poi il cardinale decide se e come e quanto spendere per prenderli.
0: Ecco, questa quindi la strategia per quel che riguarda il mercato in entrata. Poi Antonello, chiaramente c'è il nome di Leao, no? Che non possiamo non considerare. Leao che ha parlato prima del Mondiale, ha detto che la sua avventura al Milan, che ritiene la sua avventura al Milan conclusa. A che punto siamo? E davvero Leao lascerà il Milan durante quest'estate, secondo le ultime, insomma, che circolano lì a Milano?
1: Il problema è che noi tutti siamo convinti, ma perché dal Milan ci arriva questo, dalla gente ci arriva questo, dalle parole di Ruben Amorim di mercoledì in conferenza abbiamo dedotto questo, cioè che Leao non fa parte del progetto tecnico rossonero. Il problema è che la società vuole cederlo, Leao vuole partire, la gente che sta cercando la soluzione, ma per adesso il denaro non è arrivato, cioè offerte non sono arrivate, e in maniera molto semplice e direi anche molto banale: finché non arrivano soldi, un giocatore, volente o nolente, non può partire. Il Milan chiede 50, 60, 70 milioni. È chiaro che più avanti si andrà nel tempo, non con il mercato, più più in teoria la cifra si dovrà abbassare, perché Milan, no, in qualche modo si potrebbe anche accontentare. La volontà sarebbe cederlo subito per avere soldi da investire altrettanto presto, ma ovviamente non dipende da Milan quanti club siano interessati alle A. Forse dipende più dalla gente, ed è per questo motivo che, quantomeno non ufficialmente, Rafa si sta riaffidando a Jorge Mendes per provare a ripiazzarsi. Lui vorrebbe in premio della Liga, però io penso che la percentuale ad oggi sia più verso l'Arabia Saudita.
0: Ecco, per concludere, quali sono gli altri nomi in uscita dal Milan che dovrebbero partire in tempi abbastanza rapidi?
1: Sì, oggi ne abbiamo visti tanti: Fofana, Loftus-Cheek, Tomori. Fofana piace in Turchia al Beşiktaş, Loftus-Cheek e Tomori hanno interessi dai club di medio-basso livello in Premier League. Ci sarebbe anche Santiago Jiménez, il problema è che però è infortunato, sarà fuori per circa 2 mesi, e quindi trovare una squadra per lui, forse già prima dell'infortunio, era così semplice, figuriamoci adesso. Quindi le cose da fare sono tante. Oggi è il primo giorno di lavoro, ma Milan promette di riempire le nostre notizie, i nostri palinsesti alla grande.
0: E noi lo speriamo. Intanto grazie Antonello, grazie mille.
1: Grazie a voi.
0: E con il punto in casa Milan siamo arrivati alla conclusione di questa edizione del TMV News. Grazie a tutti voi per averci seguito e buon proseguimento di serata.

Lo stretto di Hormuz è aperto e rimarrà aperto con o senza l'Iran. Stiamo ripristinando il blocco iraniano che impedisce esclusivamente alle navi e ai clienti dell'Iran di entrare e uscire. Tutti gli altri paesi potranno usufruire dello stretto in modo equo e libero. Lo ha annunciato Donald Trump sul suo social Truth, specificando che gli Stati Uniti da questo momento in poi saranno noti come i custodi dello stretto di Hormuz e che verranno rimborsati nella misura del 20% del valore di ogni carico trasportato per i costi necessari a garantire la protezione navale. Nelle scorse ore il comando centrale americano ha completato una nuova ondata d'attacchi mirati contro decine di obiettivi militari in diverse località. Di tutta risposta, i membri del Corpo delle Guardie della Rivoluzione Islamica hanno attaccato le basi statunitensi dislocate in Giordania, Kuwait e Bahrain. Una persona è rimasta uccisa oggi nello stato del Maine nel corso di una sparatoria che ha visto il coinvolgimento diretto degli agenti federali americani, l'agenzia governativa responsabile del controllo delle frontiere e immigrazione. Il drammatico scontro a fuoco si è verificato a pochi giorni di distanza dall'uccisione di un immigrato di nazionalità messicana da parte di un agente federale a Houston. Sulla dinamica dell'incidente odierno registrato nella zona di Bedford, le forze dell'ordine mantengono il più stretto riserbo, indaga l'FBI. Il governo francese ha denunciato un nuovo attacco ibrido condotto da Mosca a livello continentale. Si tratterebbe di una vasta campagna cyber con finalità di sabotaggio e spionaggio che avrebbe colpito una decina di paesi europei, Francia compresa. L'accusa formale, rivelata dal ministro degli esteri Jean-Noël Barrot, arriva nel giorno in cui Parigi accoglie Volodymyr Zelensky, leader della coalizione, in vista della parata militare del 14 luglio. In segno di protesta, l'ambasciatore russo Alexei Mechikov sarà convocato nelle prossime ore. Un provvedimento analogo è stato annunciato anche dalla Germania. Parigi si prepara inoltre a varare sanzioni mirate contro 9 persone e 4 entità ritenute responsabili dell'operazione. Ha confessato e ammesso di essere stato lui a uccidere Aurora Attila gettandola da un balcone a Piacenza il 25 ottobre del 2024. Al processo d'appello l'ex fidanzato della tredicenne, già condannato a 17 anni dal Tribunale dei Minorenni, ha radicalmente modificato la propria versione dei fatti originaria, porgendo le scuse alla famiglia per il gesto e per aver atteso tanto tempo prima di ammettere le proprie responsabilità. Il giovane imputato, 15enne all'epoca del delitto, ha rilasciato dichiarazioni spontanee in videocollegamento dal carcere minorile di Catanzaro alla presenza della madre della vittima. I giudici hanno disposto un rinvio del processo al prossimo 10 settembre. I carabinieri del comando provinciale di Palermo hanno eseguito 22 provvedimenti di fermo nei confronti di altrettanti esponenti legati alla recente escalation criminale nel capoluogo siciliano, portando 7 persone in carcere. Secondo gli inquirenti della direzione distrettuale antimafia, guidata dal procuratore Maurizio De Lucia, gli indagati sarebbero gli autori mandati

0: di una serie di attentati e intimidazioni registrati nel mandamento mafioso di Tommaso Natale e San Lorenzo. Le accuse contestate a vario titolo includono estorsione, tentata estorsione e detenzione illegale d'armi da guerra con l'aggravante mafiosa. L'esecutivo ha espresso fermezza sul caso attraverso la Presidente del Consiglio Giorgia Meloni, che ha ribadito la determinazione dello Stato nel colpire i clan. L'intera Europa fa i conti con un'eccezionale ondata di calore subtropicale. La traiettoria dell'attuale massa d'aria calda nordafricana sta investendo in pieno la penisola italiana, portando un aumento diffuso dei bollini rossi per l'allerta sanitaria a Firenze e Perugia, a cui si aggiungeranno da mercoledì Bologna, Brescia, Frosinone, Roma e Torino, con punte massime attese fino a 41 gradi. In Francia allerta massima in 37 dipartimenti continentali, mentre un devastante incendio ha colpito la foresta di Fontainebleau a sud-est di Parigi. Nel Regno Unito il caldo record ha spinto le autorità a estendere l'allerta in Inghilterra e Galles, dove gli specialisti stimano già un incremento della mortalità pari a 2.700 vittime, oltre la norma complessiva. Jannik Sinner si conferma leader assoluto del tennis mondiale, forte del secondo trionfo consecutivo sui prestigiosi campi in erba di Wimbledon, dove ha sconfitto in finale tedesco Alexander Zverev. Il campione azzurro inizia oggi la sua 80ª settimana alla guida del ranking ATP. Con un punteggio record di 13.450 punti, l'altoatesino ha fatto il vuoto sugli inseguitori, staccando di quasi 5.000 lunghezze lo stesso Zverev, salito in seconda posizione mondiale. Terzo posto per lo spagnolo Carlos Alcaraz, fermo da aprile a causa di un problema al polso. Promuovere un nuovo modello di governance e affrontare in maniera organica opportunità e problematiche legate all'economia della notte, dando la giusta importanza a un settore che rappresenta un elemento fondamentale nelle città contemporanee. Questo l'obiettivo del Forum regionale del Lazio Città della Notte, presentato nel corso di un evento al Ministero della Cultura.
1: La notte non è il lato oscuro del giorno, ma è una risorsa da poter utilizzare come fanno le altre capitali europee. Per questo, come Consiglio regionale del Lazio, abbiamo istituito questo forum con tutti gli attori principali. Il mondo della notte non è fatto soltanto di movida, ma anche di tante attività notturne che lavorano, dal personale sanitario alle forze dell'ordine, ai commercianti, al mondo della cultura che tanto rende nelle altre città. E per questo è importante creare sinergia, inserire all'interno del forum coloro che hanno un polso della situazione costante, per poter consentire a coloro che fanno norme e leggi di poter ascoltare, per fare delle leggi che siano adeguate alle esigenze e alle risposte che meritano queste persone.
2: Noi inseguiamo un modello dove ci sia un indirizzo, una regia artistica e culturale per un divertimento che sappia essere compatibile tra la legittima richiesta di quiete pubblica, la tutela del diritto al lavoro e anche il diritto allo svago, perché anche quello è un diritto che spetta ai cittadini.
0: L'obiettivo del forum è quello di creare un laboratorio permanente che possa aiutare le amministrazioni locali ad affrontare in maniera innovativa e più efficace tutti gli aspetti collegati alla vita notturna.
3: Le amministrazioni comunali sono in qualche modo chiamate a uno sforzo ulteriore per far sì che le nostre splendide città, che hanno centri storici assolutamente irripetibili e unici, possano offrire al turista, al visitatore, ma anche al cittadino, una dimensione di divertimento e intrattenimento notturno senza ledere i diritti dei cittadini, senza minare la sicurezza dei fruitori, con una consapevole fruizione dei centri storici durante la notte.
4: Siccome insomma questa regione offre veramente tantissime iniziative, già insomma nulla toglie che esistano già, bisogna incrementarle. Secondo me ancora certe situazioni sono sottosviluppate. Sarebbe bello poter pensare a Roma, alla regione Lazio, comunque come una capitale anche del divertimento, della musica, anche dei locali notturni, sostenere poi anche i locali che possano accogliere le persone che fanno la vita notturna, cosa che manca. Poi io come esempio insomma il modello Romagna, che la dice lunga, mi piacerebbe portare Romagna diciamo anche nella regione Lazio.
5: Ben ritrovati in aggiornamento con le previsioni di Trebi Meteo per la giornata di martedì, quando l'alta pressione continuerà a interessare l'Europa centro-settentrionale. Due zone di bassa pressione ai lati, una in aperto Atlantico vicino alle coste del Portogallo, l'altra invece sull'Europa orientale, la Russia, con formazioni di temporali. Andiamo a vedere la situazione in Italia, che vedrà l'anticiclone con tempo stabile, gran caldo soprattutto al centro-sud, qualche temporale invece nella seconda parte del giorno possibile a ridosso dell'area alpina, quindi su alcune zone montuose del nord. Andiamo a vedere il focus con l'aiuto della grafica, appunto tutti questi soli, stabilità tra mattinata e pomeriggio, caldo intenso fino a 38-39 gradi sulle centrali tirreniche, 40 gradi in Sardegna, 36 gradi anche al nord in pianura padana, però al nord verso la serata temporali che scoppieranno su Alpi, Prealpi, in parziale estensione qualche isolata cella anche limitrofe zone pianeggianti. Rimanete aggiornati sulle vostre località scaricando l'app di Trebi Meteo.

0: Yannick Sinner è sempre più re del tennis mondiale. Nella finalissima sui prati dell'All England Club, il 24enne fuoriclasse altoatesino numero uno del ranking e del tabellone si impone per il secondo anno consecutivo a Wimbledon, superando il tedesco Alexander Zverev in 4 set con il punteggio di 6-7, 7-6, 6-3, 6-4, al termine di una battaglia durata 3 ore e 46 minuti. Per l'azzurro si tratta del quinto titolo dello Slam in carriera e del 30° sigillo ATP complessivo. Ogni giornata Wimbledon è speciale, sono felice del livello espresso, ha dichiarato Sinner durante la premiazione sotto gli occhi del ministro per lo sport e i giovani Andrea Bodi. Il trionfo sui prati londinesi ridisegna la geografia del tennis mondiale, ufficializzata stamani dall'ATP. Yannick Sinner consolida saldamente la sua prima posizione mondiale, volando a quota 13.450 punti allungando a quasi più 5.000 lunghezze sul primo degli inseguitori. Alle sue spalle il finalista Alexander Zverev compie il sorpasso. In chiave italiana, splendido balzo in avanti per Flavio Cobolli, che grazie ai quarti di finale confermati a Londra guadagna una posizione e diventa ufficialmente numero 9 del mondo. Stabili Musetti, 14esimo, e Darderi, 18esimo, mentre fa registrare un ottimo più 8 Matteo Berrettini, che risale fino alla 43esima posizione della classifica. MotoGP, Marc Marquez si conferma padrone assoluto del Sachsenring. Il pilota spagnolo della Ducati ha dominato dall'inizio alla fine anche la gara lunga del Gran Premio di Germania, 11° appuntamento del moto mondiale, centrando il suo 10° successo personale in carriera sul tracciato tedesco. Sul podio salgono anche le due Aprilia del team Trackhaus guidate da Yogura e Raul Fernandez, mentre Jorge Martin chiude quinto e conserva la vetta del mondiale con 14 punti di vantaggio su Yogura e 18 sullo stesso Marquez. Sesto posto per Pecco Bagnaia. Il mondo delle due ruote è però scosso dalla tragedia di Brno. Durante una gara dell'Alpe Adria Championship, un terribile incidente è costato la vita all'austriaco Philippe Stemmer e al rumeno Adrian Rus. L'Argentina conquista l'accesso alle semifinali della Coppa del Mondo 2026 a Kansas City. La selezione soffre più del previsto contro una solida Svizzera, ma riesce a spuntarla per 3-1 dopo i tempi supplementari. Avanti grazie a un colpo di testa di Allister, l'Argentina subisce il pari elvetico firmato da Andoia al 68esimo. L'espulsione di Embolo per doppia ammonizione dopo una simulazione ravvisata dal VAR lascia la Svizzera in 10 uomini, permettendo agli uomini di Scaloni di dilagare nei supplementari grazie a una perla dal Vares al 112esimo e al sigillo finale di Lautaro Martinez. Mercoledì 15 luglio ad Atlanta sarà dunque una super sfida da sapore storico tra Argentina e Inghilterra. Inizia ufficialmente oggi la stagione per 5 grandi del nostro campionato. Raduno da Piano Gentile per l'Inter campione d'Italia, con il presidente Marotta che ha annunciato il mancato tesseramento da Nanna Calaili per problemi alle visite CONI e l'addio di Dumfries che ha preferito chiudere la carriera a Real Madrid. Il mercato è difficile, cifre pazzesche ci portano a un ruolo da comprimari, ma investiremo in un modello di sostenibilità, ha spiegato Marotta dopo no anche per Palestra. Sulla panchina ancora Christian Kivu, ambizioso affamato di trofei. Primo giorno di lavoro anche per il Milan di Ruben Amorim, per la Juventus di Luciano Spalletti al J-Medical e per il Napoli di Max Allegri. In ottica nazionale, all'indomani del tandem Maldini-Leonardo, prende quota la suggestione per Guardiola per la panchina azzurra. In alternativa Roberto Mancini, che piace molto al presidente della FIGC Giovanni Malagò, nettamente favorito su Antonio Conte.
1: Che fine hanno fatto le polemiche contro Infantino, accusato di aver stravolto il calcio mondiale? Ecco, io confesso subito con un accento critico assolutamente banale.

0: male. Io mi sono divertito. E mi sono divertito come quei milioni di persone bellissime che ballavano negli stadi, che cantavano, che rallegravano, che piangevano qualche volta, soprattutto contro la maledetta VAR che bruciava i loro sogni. Io mi sono divertito perché è tornato uno dei principi di questo gioco, perlomeno così ho cominciato da ragazzo pensando a Davide e Golia. E ho sempre preso la parte di Davide crescendo nel tempo, facendo questo mestiere. E la parte di Davide, Messico, Ecuador, Colombia, Paraguay, Marocco, Senegale, Egitto, Ghana. Ecco, questi sono i paesi che mi hanno divertito affrontando a viso aperto le cosiddette grandi. E alla fine, per carità, dopo questa festa di mondo, siamo tornati all'Europa. Ho raccontato spesso quello che mi diceva Artemio Franchi in tempi lontani, il numero uno dei dirigenti italiani, che da presidente del UEFA ebbe uno scontro con Avelange, presidente della FIFA. Avelange, che guardava lontano, voleva portare sempre più federazioni africane e Franchi cercava di frenare per mantenere la priorità europea, diciamoci la verità. E a un certo punto della discussione Artemio fece un discorso molto semplice: guarda, io invito l'Argentina, l'Uruguay e il Brasile e mi faccio il mondiale da solo a Roma. Ecco, così è successo, perché alla fine dei giochi ci ritroviamo che nella fase finale ci sono Francia e Spagna, Inghilterra e Argentina, una delle invitate d'obbligo. Ecco, è proprio a questo punto che sono meno divertito, meno allegro, perché mi è venuto in mente, proprio verso la conclusione di un mondiale molto bello, che non c'è l'Italia. Ci sarebbe stata bene insieme a queste squadre. È un posto che si è bruciato nel tempo, che speriamo ritrovi presto, anche perché, diciamo la verità, a parte le imprese di Mbappé, Yamal, Kane e Superleo, quando giocava l'Italia era calcio veramente bello.
1: Io lo so che da questo momento bisogna cominciare a correre, perché il mercato è questo: chi deve recuperare, chi deve fare qualcosa, chi deve azzerare determinati ritardi, chi deve ricominciare da capo. E quindi sono qui a vostra disposizione augurandovi un buon pomeriggio, una buona serata in questo torrido lunedì 13 luglio, se non ho detto male, perché potrei anche sbagliare la data, attenzione. Facciamo un check e aggiungiamo qualcosa. Intanto ha parlato Marotta nella presentazione di Chivu e ha detto delle cose molto significative. Intanto su Calaili, le leggi vigenti in Italia chiaramente vanno rispettate, le leggi del CONI, le leggi dell'idoneità che non passa, e quindi sotto questo punto di vista c'erano delle avvisaglie. Adesso possiamo parlarne, perché lo ha annunciato l'Inter e perché non mi interessava andare a arrivare quinto, decimo, ventesimo su una cosa che adesso viene rivendicata. Ve l'avevo detto prima che è, ma a me non interessa, perché il ragazzo merita il rispetto. Marotta è uscito dai radar e ha detto chiaramente che l'Inter rinuncia. Attenzione, che poi sapete bene che lui può andare in Inghilterra da un'altra parte, dove ci sono delle leggi meno stringenti sotto questo punto di vista. Adesso cosa farà l'Inter? Deve cercare un sostituto. Marotta ha detto con calma, certamente con calma, perché l'Inter non vorrà sbagliare, esattamente come aveva deciso di andare forte su questo ragazzo israeliano dell'Union Saint-Gilloise. Ci sono vari nomi, aggiungiamo anche quello di Molina, una notizia che ha dato Luca Cilli nel pomeriggio poco fa. Vi ho fatto anche nomi di profili seguiti, il nome di Dodò, di Belgali, e su due mi permetto di dire che siamo su una valutazione extra large. Due non lo discuto come profilo, ma saliamo di molto. Basta guardare e controllare le cifre ufficiali, perché il fratellino d'arte è un fratellino molto costoso. 25, 30, 35 credo non se ne parli, per cui se l'Inter ritiene o dovesse ritenere di fare un'operazione stile palestra, bene, altrimenti vediamo, possono venire fuori altri profili, me ne ho detti alcuni, me ne ho fatti un altro paio, non mi piace fare tanti nomi, quando avremo qualcosa in più di importante cercheremo di arrivarci, di essere sintetici. Tra l'altro Palestra, a conferma della famosa storia voleva soltanto l'Inter, ha detto delle cose, Marotta su Palestra ha detto delle cose significative, a conferma della famosa frase voleva soltanto l'Inter e basta. Fino alle firme non esiste il concetto voleva soltanto l'Inter, perché altrimenti firmi anche se uno rilancia, e Marotta ha detto, ci aveva dato una priorità e poi è andato a firmare con un club che noi con questo club non possiamo essere competitivi, non possiamo competere, il club è il Chelsea, la vittoria è il segreto di Pulcinella, è la vittoria di Pirro, parlarne adesso, però ha spiegato la situazione esattamente per quella che è. Chiu ha parlato di Pavard, che poteva dire lo valuteremo, non poteva dire lo mettiamo alla porta, quindi il discorso su Stones va seguito in base a quello che ho raccontato nel precedente video, e saranno anche i giorni di Jones, del Liverpool, dell'Inter che riparte, che deve calibrare l'offerta per il difensore centrale, se andare avanti sulla spesa prevista e preventivata per Chalobah, oppure se studiare altre cose, se prendere prima lo svincolato. Entriamo in una fase molto molto calda. Perché ho titolato Juve meno 2, perché adesso dobbiamo stare attenti ad alcune scadenze, da quelle scadenze capiremo molte cose. Il meno 2 si riferisce a chi? A Lukumi, perché 13 oggi, 14, 15 scade la clausola da 28 milioni, vedremo cosa accadrà dopo questi famosi 28 milioni di clausola, 28 milioni validi fino a mercoledì 15 luglio, come si regolerà il Bologna, come calibrerà o rivisiterà la valutazione del cartellino di Lukumi, che potrebbe anche scendere a 22-23, potrebbe restare alta perché magari c'è un club inglese, ma la Juve c'è, spera di fare cassa con Muharemovic, e vediamo se poi Lukumi svicola da un'altra parte, oppure se la Juve torna su un obiettivo raccontato in più occasioni e che ha il gradimento da parte di Spalletti. È stato il giorno del primo annuncio Roma, Dybala, tutto secondo prassi, programma, quello che avevamo detto già a giugno, i primi giorni di giugno, la Roma vuole mettere a posto tutti i rinnovi, mi aspetto Celik, mi aspetto Pellegrini, mi aspetto un po' che si esca da questo equivoco legato a cosa? Al fatto che qualcuno all'ultimo secondo possa intervenire e fare una proposta più alta. Questo pericolo c'è sempre tutta la vita in qualsiasi trattativa del mondo, ma nel caso specifico credo che la Roma possa essere fiduciosa e vogliosa di incassare, se non l'ha già fatto, la firma anche degli altri due in scadenza. I contratti sono già scaduti formalmente perché siamo al 13 di luglio, e poi passare al mercato in entrata con i nomi che ho cercato di anticipare, pochi nomi ma buoni, poi le trattative e cercherò di raccontarvele. E ho fatto un titolo, ve lo spiego, Alai Begovic, Alai Dea, la Dea con le ali, se vogliamo, perché questo è un ragazzo molto promettente, un ragazzo bosniaco di proprietà del Bayer Leverkusen, che è stato un po' inserito in tante troppe trattative, alcune che secondo me non sono mai esistite, perché per esempio è stato accostato per tanto tempo alla Roma, e io qui in tanti video ho cercato di spiegare molto umilmente che la Roma aveva altre priorità, quelle di questi giorni, su nomi diversi, perché pur apprezzando Alai Begovic evidentemente avrebbe voluto fare qualcosa di diverso, c'è gente più pronta, ma stiamo parlando di un talento purissimo, neanche più di un diamante grezzo, ma di un calciatore giusto che il Bayer Leverkusen lo ha riscattato a 8 milioni e adesso lo valuta circa 25 più bonus. L'Atalanta vuole stringere a prescindere dalle altre operazioni di mercato, ha alzato il pressing, ha messo in moto e sulla corsia di sorpasso, il Napoli lo aveva seguito e poi l'ha lasciato perdere, anche perché il Napoli non può fare altre operazioni in entrata e soprattutto ha praticamente bloccato Ceballos. Il Milan, certo, fin quando non firmi possono intervenire tutti, ma bisogna passare dalla teoria di Ibrahimovic alla pratica, cioè quella di fare un'offerta. Vi ricordo anche che era stata offerta alla Fiorentina, ma oggi i fari accesi ce l'ha l'Atalanta, e vedrò anche qui di aggiornarvi. È arrivato anche Doeki o Duki, fate voi, perché ho letto varie correnti di pensiero sulla pronuncia di questo difensore Olandese dal buon rendimento a parametro zero è sbarcato in Italia, adesso bisogna mettere a

tutti i dettagli sul contratto e poi mettere a disposizione di Gattuso. È un difensore che ha sempre avuto un buon rendimento. Capisco i commenti di chi qualsiasi operazione legata alla Lazio, per qualsiasi operazione tutto è sbagliato e tutto da rifare, rispetto, ma io devo fare e devo cercare di fare il mio lavoro tenendo conto di quello che vi ho raccontato un po' ieri in anticipo. C'è cosa che per Sergi Dominguez non è una trattativa chiusa, ma non è neanche una trattativa tramontata, nel senso che la Lazio vorrebbe prendere due difensori, ha messo Diogo Leite sullo sfondo, c'era stata un'opportunità di riaprire questa operazione e in ogni caso vuole cercare di fare due difensori centrali. Attenzione anche alla Fiorentina e ai giochi di fascia con delle pedine che possono essere mosse, altre pedine, per esempio Oso, che potrebbe chiudere in qualsiasi momento la Fiorentina, ma evidentemente sta aspettando altri obiettivi, come ho raccontato ieri sera. E poi, siccome il mercato è di tutti, ho visto grande entusiasmo a Cagliari per l'arrivo di Winks e di Fazzini. Il mercato è di tutti, per me sempre, dalla Serie A alla Serie Z. Quindi quando mi dicono che il Lecce è su un attaccante scozzese che si chiama Robbie Ure, pronuncia italianizzata, del Sirius, club svedese, segna gol in tutti i modi, è un 2004 forte che potrebbe esplodere in Italia, che ha dato disponibilità per il campionato italiano, c'è un'offerta che al momento è bassa, circa 1,8 milioni più percentuale da futura rivendita. Il ragazzo, ripeto, ha aperto, ma bisogna mettere sul tavolo 4 milioni più bonus più percentuale da futura rivendita. 2 milioni, cosa volete che siano 2 milioni per un club? Ma siccome non li mettiamo né io né voi, dobbiamo aspettare, ve lo segnalo come grande interesse e vedremo gli sviluppi. Un abbraccione, buon proseguimento, grazie.

Bentrovati a questo aggiornamento col TG di 3B. Nel corso di questa settimana avremo una nuova e intensa ondata di calore su gran parte d'Italia, portata dall'anticiclone africano. Questa volta sarà più forte al centro-sud, dove si toccheranno le punte maggiori. Non che al nord farà fresco, anzi sarà particolarmente caldo e soprattutto afoso in Valpadana, con valori intorno ai 35 gradi per gran parte delle prossime giornate. Mentre al centro-sud si potranno anche toccare i 40 gradi, soprattutto in Sardegna sono previste le punte più alte, fino a 42-43 gradi sulle aree interne. Andiamo allora a dare un'occhiata al satellite di questo avvio di settimana, di questo lunedì, che ci mostra la presenza dell'anticiclone subtropicale sulle nostre zone, mentre un po' di instabilità è portata da questa area di bassa pressione che staziona tra la penisola iberica e la Francia occidentale. Nel corso dei prossimi giorni si toccheranno valori davvero elevati in quota, vediamo le temperature a 1500 metri, si vede bene la risalita della massa d'aria calda che interesserà soprattutto la Francia e questa volta anche l'Italia, specialmente le aree tirreniche, la Sardegna, la Sicilia e gran parte del centro-sud, dove sono attesi valori anche oltre i 25 gradi a 1500 metri. Andiamo dunque a vedere al suolo quali saranno le temperature che potremo toccare, partendo dai valori minimi. Abbiamo preso la giornata di mercoledì come esempio, guardate valori molto elevati anche oltre i 25 gradi su gran parte dei nostri capoluoghi regionali, con valori fino a 27-28 gradi al sud sulle zone costiere. Le massime saranno ovviamente molto elevate, con punte, dicevamo, fino a 40 gradi. In questo caso non escono perché non sono rappresentative nei capoluoghi regionali, perché si trovano per lo più sulle aree costiere, che sono leggermente più mitigate, però vedete sulle aree interne, già delle zone centrali d'Italia, punte di 38 gradi a Firenze, al nord 35-36, come dicevamo, sulle zone interne di Sardegna e anche di Sicilia si potranno superare i 40 gradi. Vediamo uno sguardo intanto anche alla possibilità di piogge, che rimane ovviamente molto bassa su gran parte d'Italia, eccetto che sulle Alpi, dove già martedì transiteranno dei temporali, soprattutto sulle Alpi settentrionali, ma tratti anche Dolomiti e Prealpi. E poi mercoledì nuovamente si potranno formare altri temporali in transito, questa volta anche in pianura. Sarà infatti il preludio a una seconda parte di settimana più temporalesca soprattutto al nord. Ne riparleremo però meglio nei prossimi giorni. Per il momento è tutto, maggiori dettagli sull'app di 3B Meteo.

Non sapete cosa avrei dato quando uscì questa canzone per vedere questo video che oggi io vi ho regalato, cari amici di Yes We Are, ben ritrovati, sono Mauro Caputi, nuovo appuntamento, lunedì abbiamo deciso di aprire questa puntata con Nothing Else Matters dei Metallica, e pezzo meraviglioso, sapete il lunedì apriamo la settimana, abbiamo la settimana con l'almanacco di questa giornata di lunedì, e aprirla sentendo queste note meravigliose di questa canzone che mi fa ancora venire la pelle d'oca, e vi dico, avrei voluto vedere questo video da bambino, da ragazzo, da adolescente, quando ho iniziato a ascoltare i Metallica, ma come sapete in quegli anni determinata musica, l'heavy metal, il metal passava solo a certi orari e su MTV, quindi non era facile beccare il momento giusto in cui passava il video, forse veramente il primo video sicuramente è stato qualcosa di Guns N' Roses, Sweet Child O' Mine, oppure i Nirvana dopo, questo dei Metallica sono riuscito a vederlo dopo, e ogni volta che lo vedo mi emoziono, anche perché da piccolo io pensavo, siccome parte della band, cioè, che so, cioè Lars non è un nome statunitense di Los Angeles, no, è un nome che ne so, viene dalla Norvegia, dalla Svezia, invece no, sono americani pronti a partire, come fanno i bravi presentatori. Cari amici, signore e signori, benvenuti, per voi sigla.

L'appuntamento dal lunedì al venerdì con Yes We Are, il primo programma diffuso. Lo so, state notando che ho cambiato gli occhiali da vista. In effetti sì, ho questi qui, quegli altri, e questi qua nuovi, mi sono appena arrivati, quindi mi aiutano a leggere un po' meglio, però mentre quegli altri erano quelli, sapete che possono, sono le lenti bifocali, eccetera, questi qui sono solo per leggere, quindi ogni tanto me li tolgo, me li metto, vediamo quanto dura senza che gli ameli perda. Questo è il concetto di base del mio nuovo look con gli occhiali. So, ragazzi, purtroppo mi rendo conto che stando spesso davanti agli schermi, stando spesso davanti ai telefoni, non aiuta alla vista. Quindi, cari giovani, non siete altro, se non volete perdere la vista anche voi, occhio a stare troppe ore davanti al telefono. Ma ora ecco, sapevo io. Non è facile fare il lunedì, partire con l'almanacco quando poi mi aspetta l'almanacco dopo, quando poi invece di avere la sigla dell'almanacco io c'ho questo. Allora, come fa la gente a prendermi sul serio? Questo io dico. Cioè, gli amici che ci guardano, ci ascoltano, ci osservano, sono fedelissimi sia su Nexum Channel sia su Teleroma 56. Come mi fanno a prendere sul serio se ogni volta che io devo parlare della manacca il giorno dopo, il lunedì mi parte con... Dai, sentiamola. Sassuera. Va bene, allora possiamo partire, grazie regia, col sottofondo musicale di dei Human Sound con AEIO Y. E intanto voglio intanto avverto, faccio, dico una comunicazione alla regia. Dopo, a sto punto, visto che vorrei ascoltare un'altra canzone che amo tanto, che ne so, una degli Stone Temple Pilots, per esempio, visto che abbiamo aperto questo lunedì

con un po' di sound rock and roll anni 90, se riuscite a regalarmi anche quest'altro pezzo, almeno grazie, torno indietro proprio in quegli anni e me li godo totalmente. Comunque, inizia questa nuova settimana e l'almanacco torna ad accompagnare i vostri passi con il consueto passo lento ma violento, ma questa non me la metto ovviamente, perché poi dopo, quando ci sarà anche Simona, sarà il momento con lei. Quindi oggi è lunedì 13 luglio, come ben sapete il lunedì faccio la puntata del lunedì e poi con Simona faremo invece l'almanacco del giorno dopo, di martedì. Bene, la Chiesa ricorda oggi Sant'Enrico II, imperatore del Sacro Romano Impero, figura che seppe coniugare la massima responsabilità temporale con una profonda dedizione allo spirito e alla pace. Ragazzi, come sto leggendo bene? Ma leggendo bene perché ci vedo, che bella questa cosa. Il sole è sorto, cari amici, alle 5:39 e tramonterà alle 20:50. Il lunedì ci invita a raccogliere le nostre energie migliori, ponendo basi solide e armoniose per le giornate che ci attendono. Andiamo a scoprire cosa accade oggi nella storia. Il 13 luglio ci riporta a momenti di straordinaria intensità civile e culturale. Nel 1908, cari amici, a Londra le donne parteciparono per la prima volta nella storia ai Giochi Olimpici moderni, segnando una tappa fondamentale nel cammino verso la parità dei diritti nello sport. Pensate, quelle hanno combattuto per arrivare ad avere i diritti di fare sport, adesso devono cambiare le cose, perché si ritrovano a dover gareggiare, dopo tutto quello che hanno fatto di parlamentari, si devono trovare a gareggiare contro un uomo che, siccome si vuole sentire donna, allora vuole gareggiare, però è un uomo geneticamente ma si sente donna, e quindi ecco, vabbè, bellissima questa cosa, meravigliosa. Comunque, molto tempo dopo, nel 1985, il mondo intero, a parte che Marty McFly tornò indietro nel tempo, il mondo intero si unisce ad una sola voce. Oh wow, il Live Aid, lo straordinario concerto benefico organizzato da Bob Geldof e Majur in contemporanea a Londra e a Filadelfia, dove poi ci fu la famosa esibizione dei Queen, un evento speciale che ha ridefinito il potere aggregativo della musica a favore della solidarietà globale. Pagine straordinarie che testimoniano quanto la determinazione umana possa abbattere ogni barriera. La stessa determinazione che ha fatto abbattere le barriere al concerto di ultimo, stavo vedendo degli articoli, adesso stanno man mano venendo fuori tutti i vari altarini, in cui giustamente era tutto ben organizzato, secondo la... E ovviamente c'erano le navette, tutto quello che doveva essere ben organizzato, c'erano le barriere, poi qualcuno ha deciso, dai vari milioni di persone che siccome amano fare arrivare al concerto, ma poi per qualche motivo nella mentalità italiana è quella di dobbiamo andare via tutti subito, via, e tutti assieme si riversano e pretendono che le navette che prima li avevano portati in maniera così ordinata siano tutte là pronte per loro, eccetera eccetera. E così hanno ribaltato, hanno rovesciato tutte le transenne, passando sopra e distruggendo tutte quelle che erano le linee di incolonnamento per poter fare un'uscita ordinata, invece facendo tutto il classico caos che solo noi siamo bravissimi a fare. Ed ecco qua che è venuto fuori poi tutte le polemiche e i vari problemi. Comunque, dai, andiamo avanti, apriamo la nostra pagina astrale invece con i segni fortunati, cari amici. Ci sono gli esempi fortunati, ci vogliono. Allora, vediamo. Con la luna che entra nel segno di fuoco del leone, poi tra poco sarà anche il compleanno di Simona, l'atmosfera si tinge di entusiasmo, coraggio e rinnovato desiderio di emergere. Il segno più fortunato di questo lunedì è l'Ariete, cari amici dell'Ariete, e viva per voi, che grazie a ottimi aspetti planetari ritrova una grinta formidabile. Soluzioni lampo sul lavoro, eccellente inizio settimana anche per il Sagittario, supportato da energia vitabile e vitale invidia. Infine il Leone giustamente splende con la luna nel segno, godendo di un magnetismo irresistibile, perfetto per sbloccare una situazione personale che stava a cuore. Bene, mi piace questa cosa. Ora io andrei a leggere anche l'intervista, cioè la parte dedicata alla natura e orto, vediamo oggi.
ritorniamo a parlare in natura e orto. Ci regala frutti magnifici e estremamente dissetanti. Oggi nella rubrica natura e orto provate a immaginare cosa c'è. Il cetriolo torna in auge, il cetriolo ormai mi corre dietro come nulla fosse, ormai sono abbonato, un portatore sano di cetrioli, un ortaggio ricchissimo d'acqua, sali minerali come il potassio, vitamine per il gruppo B e C, è il perfetto alleato per contrastare la spossatezza tipica delle giornate più calde. Come dire, mangiatevelo un cetriolo ogni tanto, un piccolo segreto contadino di bellezza naturale, oltre a consumarlo fresco nelle insalate, applicate alcune fette di cetriolo freddo sulla pelle del viso per una decina di minuti e aiuta a decongestionare i tessuti restituendo immediata luminosità e freschezza. Bella freschezza, va bene, evviva il cetriolo. Bene, e grazie alla regia, vedo che è già pronta, gli Stone Temple Pilots con Interstate Love Song.

Stone Temple Pilots correva l'anno probabilmente 96, quegli anni 95, 94, sì, più o meno quegli anni lì, perché me la ricordo, ce l'avevo nel Walkman, avevo con il Walkman ed andavo ancora a scuola, quindi più o meno quelli.

Erano gli anni di questa canzone, bentornati, ben ritrovati cari amici, sono Mauro Caputi, Yes We Are, il programma diffuso che si divide in tre parti. Questa è la prima, stiamo facendo, per chi non si fosse appena collegato, stiamo facendo l'almanacco di oggi, di lunedì. Poi nella terza parte con Simona andremo a fare l'almanacco di domani. Ora abbiamo visto Natura e Orto, la cucina con cetrioli, ovviamente quello, vedi, feta greca, cetrioli, limone grattugiato, vabbè, tutto quello che posso, cetrioli, ci potete fare un sacco di cose con i cetrioli, va bene? Va bene? Quella è la parte interessante, giusto? Sì. Ora invece andiamo a parlare, visto che abbiamo menzionato prima che è molto importante il Live Aid, ci spinge, che cosa, a riflettere su come la cooperazione, vedete, questa è la parte più filosofica del nostro programma, la cooperazione, la condivisione di intenti possano davvero generare un impatto reale nel mondo. Spesso iniziamo la settimana rincorrendo scadenze individuali, dimenticando che la vera forza risiede nelle varie sinergie che creiamo ovviamente con chi ci circonda. Stasera, nel rientrare a casa, provate a dedicare anche solo pochi minuti a un piccolo gesto di ascolto disinteressato verso le persone, un collega, un vicino, un familiare, perché no? Condividere un pensiero senza l'ansia della produttività è il modo migliore per nutrire le nostre relazioni e dare un senso più profondo al nostro tempo quotidiano, che è importantissimo, ragazzi, perché il tempo quotidiano è una cosa che passa, sfugge, poi arrivi un giorno, come è successo, ahimè, voglio essere triste, però è giusto che lo ricordi comunque, a Nico, un amico che ci ha lasciato qualche giorno fa, e così mi arriva un infarto, tu non ti accorgi di niente, però le altre persone che rimangono invece sentono la tua mancanza, quindi vivo Nico in questo caso, ci uniamo al dolore ovviamente di tutta la famiglia, però quello è l'importante. Spesso vedo, si perde del tempo e poi dopo, quando il tempo non c'è più, voglio vedere, avrei potuto, insomma, genitori, morosi, fratelli, sorelle, tutto quello che è il mondo. Quindi siamo giunti, ahimè, al termine invece del nostro appuntamento, siamo quasi lì, e quindi, visto che il pensiero di chiusura, lo sapete, ce l'abbiamo sempre, legato allo spirito del santo di oggi, che è Enrico II, che ricorda il valore dell'equità e del rispetto del prossimo. La vera nobiltà dell'agire umano non risiede nel potere esercitato, ma nel bene seminato lungo il cammino. Cerchiamo di portare questo pensiero con noi in questa settimana appena iniziata. Quindi, cari amici, grazie per averci seguito sempre in maniera calorosa e veramente state con noi, però non è che stiamo andando lì, non è che stiamo terminando, ci saranno altre due puntate di Yes We Are, sempre qui sia su Nexun Channel che su Teleroma 56, ma da Mauro Caputi grazie ancora, ci vediamo tra poco, e come fanno i bravi presentatori, signore e signori, per voi sigla.

0: Dai, ti ho voluto dedicare questa canzone, dai, perché comunque poetica di Cesare Cremonini, non solo è, esatto, non solo è il nome della nostra barca, ma è anche una canzone che comunque a livello anche di arrangiamento è bella, è bella. Tra i bolognesi, Cremonini probabilmente è il giusto erede in qualche modo di Lucio Dalla,
1: sì,
0: potrebbe essere, no?
1: Io lo ritengo perché è un ragazzo non senza problemi.
0: Non mi può regalare dei problemi, non ce ne vale. Tu, è perché tu sei ancora lanciata su Gosvip. No, questo è ESVR. Gosvip non ci interessa il turbido, scusate, il marcio, il, no, tutto quello che c'è da sotto.
1: Ma noi, noi e le ragazze del mio salottino delle amiche non ci urliamo nel manico, cioè non nel marcio. Okay, scusa.
0: Cioè, ma è tutto Cremonini, no, ma c'è i suoi problemi.
2: Come le vecchie.
0: Bravo, capito? Come gli Umarell, Ciccio, guarda che lì non va bene messo così, Cremonini bravo, lei è un bravo il fiolo, ma c'ha i suoi problemi.
1: Vabbè, no, hai ragione. Allora, diciamo che come cantautore è straordinario.
0: Ma c'ha i suoi problemi.
1: Sì. Vabbè, ma chi non li ha? Chi non li ha?
0: Ciao Cesare, guarda, se ci stai guardando, Simona ti vuole tanto bene, ti piace, quindi è assolutamente...
1: Abbiamo chiamato la nostra barca
0: poetica, c'ha i tuoi problemi, se ne vuoi parlare scrivi a Simona al 338-59-143-19 lei te...
1: Anch'io ho i miei problemi, assomiglio a Antonella Clerici, ho dei
0: ma
1: grossi.
0: Non è vero,
1: sì,
0: non
1: me
0: è
1: lo
0: vero.
1: Stanno dicendo in troppi.
0: Ce lo stanno dicendo in tantissimi, ma non è vero, perché hai la bellezza di Antonella. Detto non questo, che sì. Salutiamo anche lei. Bene, siamo pronti a partire?
1: Sì.
0: Ci abbiamo tutti i nostri problemi, ma siccome oggi è lunedì.
1: Io ne ho tanti, tantissimi.
0: Li lanciamo via, li lanciamo via. Oggi buttiamo via i problemi a tutti. Detto questo, signori e signori, sono Mauro Caputi, al mio fianco, applausi scroscianti dal cielo per Simona Monaco e come fanno i bravi presentatori, signori e signori, per voi...
1: Sigla.

0: L'appuntamento dal lunedì al venerdì, e oggi è lunedì, con Yes We Are, il programma che vi tiene compagnia, il primo programma diffuso. Da che cosa vedi?
1: Un inizio di settimana scoppiettato.
0: Cosa vedi? Ah, certo,
1: no ragazzi, sono in crisi.
0: È finita anche l'altra serie TV.
1: Sono in
0: crisissima. Mamma mia, è finita anche l'altra serie TV, quella della chef, e quindi lei è tutta triste perché
1: ma
0: è
1: che
0: finita.
1: Bello che è sta...
0: Hanno fatto un finale come al solito, un po' di aspetta, fammi partire una cosa, e tu parti sempre a svalangona. Parliamo delle serie TV più o meno, basta, perché poi ogni volta sono gli amici troppo male.
1: No,
0: ogni
1: non
0: volta
1: è vero,
0: serie
1: ma
0: TV
1: ci sono
0: giapponesi,
1: sai che ci sono, ci abbiamo scoperto, non è che pensavamo di essere gli unici, per l'amor del cielo, ma conoscendo degli amici, cioè delle persone che sono diventate amiche texane, con la moglie del texano, la texana, abbiamo scoperto,
0: certo,
1: di avere
0: la moglie del texano e la texana.
1: Abbiamo scoperto di avere in comune diverse cose, ma anche i K-drama, siamo impazzite tutte, e ci siamo scambiate alcuni titoli. E quello che abbiamo appena finito, sono in crisi veramente profonda, ma una cosa ho notato e ti ho fatto notare che la fine è bellissima, perché tirano le file di tutto e la giustizia prevale.
0: Sì.
1: La giustizia, il bene
0: sempre
1: e l'amore vincono sempre. Il destino porta i nostri eroi a ricongiungersi, ma finisce sempre di me, cioè finisce sempre in maniera un po' banale.
0: Ma perché, come la chiudi una serie? Cioè, nel senso, quando è stata una serie boom boom boom boom, cioè tu la devi chiudere da qualche parte, la chiudi, perché sennò si allunga troppo il brodone.
1: Ho capito.
0: Per chiuderla come non, cioè, no, tu volevi che spiegassero come ci è arrivato, avrebbe voluto fare comunque un'altra puntata, però è un'altra puntata che poi in realtà avrebbe allungato sì un po' il brodo, ma non poteva avere una spiegazione plausibile, soprattutto per il discorso del viaggio nel tempo.
1: E tu hai ragione, ma mi lasciate un po' l'amaro in bocca, perché lui non si capisce, non lo dicono, è un segreto come sono arrivato nel futuro, vabbè, ok. Ma la cosa che mi è piaciuta moltissimo, e non pensavo di essere in grado, infatti le scartavo tutte, quelle con i sottotitoli, è che poi l'occhio si abitua, vero?
0: Sì, diciamo che questa serie era ben sottotitolata, i dialoghi erano comunque brevi o comunque erano molto chiari, anche perché avevo un argomento specifico che era la cucina, era un altro argomento specifico, era quello comunque del viaggio del tempo, di trovarsi in un periodo antico, e quindi i dialoghi è... Se vediamo una serie sempre con i sottotitoli, che sia americana, giapponese o qualsiasi cosa sia, perché tanto io magari l'inglese lo capisco, ma idem tu, se ti vedi una serie inglese non è che la capisci, è uguale, ma se sono serrati, dialoghi serrati, non li capisci.
1: No.
0: Tipo l'altra che avevamo visto, il trailer, non hai capito nulla,
1: nulla.
0: Perché è quello.
1: Però è affascinante, queste vocali allungatissime, molto affascinante.
0: Sì, che fanno Daniel Song.
1: E abbiamo allora c'era un paio di puntate, c'era anche un ambasciatore cinese, e

0: quindi c'era sia cinese che coreano, quindi in lingua originale. È più, molto più bello il coreano.
1: Sì, probabilmente sì, ma l'altra cosa che invece mi dava fastidio è che c'erano dei personaggi che probabilmente erano così e sono così, e piangono, gente, quella lì che si metteva a piangere, urlava,
0: Fastidiosissima la camera,
1: e sì, ma
0: molto
1: è una
0: poca.
1: cosa che fa, capito? Proprio una cosa, la disperazione, molti prendevano, si inginocchiavano e piangevano, ah, capisco che, però è quello che succede adesso, perché ti metto, se vai a vedere i video di Kim Jong-un, quello della Corea del Nord, la gente fa lo stesso, cioè quando passa lui applaudono, come se, Madonna, piangono, cioè si disperano, cioè
0: Hanno ben donde di disperarsi e di piangere.
1: capito?
0: Proprio dei limiti anche molto naturale, piangere e disperarsi.
1: Esatto, è una cosa che a quanto pare è normale per quel mondo. Comunque, vabbè, andatela a vedere, poi ovviamente potete scriverci, potete dircelo, potete
0: Potete
1: raccontarci
0: anche
1: su quello che
0: consigliarci, eh?
1: sono
0: Anche consigliarci.
1: le
0: Vero,
1: serie. Sì,
0: vero.
1: assolutamente, se volete 338-5914-319. Ora, oggi volevo affrontare un discorso che ne abbiamo parlato diverse volte, ma ti ho condiviso l'altro giorno un video di una che ha commentato Capri. Ti ricordi? Abbiamo questa qua, ha fatto un commento su Capri, è
0: Perdonami.
1: stato lì, non ti vuoi non parlare, riprenditi dalla vita, e adesso quando l'ascolti, è un commento, noi ne abbiamo parlato tempo fa quando sono stata a Capri, costi, eccetera, eccetera. Lei è sicuramente
0: Snob.
1: esatto, un po' snob come commento, ma reale, ve lo faccio sentire e lo condivido con voi.
2: Sapete qual è il problema di Capri? Che più diventa costosa, meno si ricorda di essere ospitale. E per qualche giorno ho pensato che il problema fossi io, che stessi chiedendo troppo. Poi ho capito una cosa: aspettarsi rispetto non è chiedere troppo, nemmeno a Capri. Dopo mesi di attesa e 3 giorni vissuti intensamente qui, il lusso non è diventato troppo costoso, è diventato troppo distratto. Parliamone. Era l'ultimo giorno a Capri, ero seduta al Quisisana per colazione, una tisana davanti, fuori Capri, la luce di fine mattina, le case bianche e la boutique Chanel a pochi metri, come se la bellezza qui fosse solo il punto di partenza. A un certo punto vado al bagno, entri e sembra un piccolo salotto. Specchi barocchi argentati, mosaici che cambiano colore con la luce, profumo nell'aria, una cura nei dettagli che fuori stai cercando da giorni. E in sottofondo, vento di passione. Ho sorriso, perché di tutte le canzoni possibili, proprio quella, proprio qui. E in quel momento ho iniziato a pensare a Capri, quella vera. Capri è ancora una delle isole più belle del mondo, una bomboniera che continua a toglierti il fiato anche quando credi di conoscerla già. Quest'anno però qualcosa era diverso. Prenotazioni complicate, attese, piccole scortesie. Niente di enorme, ma abbastanza. Ho avuto la sensazione che Capri oggi chieda sempre di più e restituisca sempre di meno. Non parlo dei prezzi, quelli fanno parte del gioco. Parlo di come ci si sente, dell'accoglienza, di quella sensazione rara che dovrebbe farti pensare sono nel posto giusto. A pranzo ho smesso di inseguire tutto, ho scelto quasi per caso, sono finita al punta tra gara. Solo un tavolo, una vista, un piatto semplice. È una pace che non trovavo da giorni. Il vero lusso non è una lista d'attesa, non è un nome famoso, non è nemmeno una vista sui faraglioni. Il lusso vero è sentirsi accolti. Poi è arrivato il momento di partire. Una lunga fila per il taxi. Fin lì pazienza, Capri e Capri. Salgo, guardo il bagagliaio, un Tetris umano portato all'estremo. Tesoro, ci sono tutte le valigie? E il tassista, senza che le avessi rivolto la parola, risponde: non si preoccupi, se manca qualcosa lo pago io. E lì ho avuto un momento di confusione, perché mentre lui parlava di soldi, io stavo pensando alle mie scarpe Chanel. Quelle non si rimborsano, quelle non si trovano. E quando le trovi nel tuo numero, non hai nessuna voglia di rifare la caccia al tesoro. Il problema era la sensazione, quella sottile impressione che a volte Capri si comporti come una persona molto bella che sa di esserlo e che per questo non senta più il bisogno di essere gentile. Il lusso non si perde grandi errori. Si perdono in questi momenti, quando smetti di far sentire le persone ospiti e inizi a farle sentire semplicemente di passaggio. Capri resta una meraviglia, una delle più grandi che abbiamo, ma la bellezza da sola non salva un'esperienza. Capri non mi ha delusa, mi ha deluso tutto quello che dovrebbe essere all'altezza di Capri. La bellezza attira le persone, l'accoglienza decide se tornano. Sapete qual è il problema di Capri?
1: Ecco qua, capito?
0: Ha detto, soprattutto nella parte finale, dopo la storia delle scarpe,
1: Vabbè,
0: è stata di un sa è stata saggia.
1: saggia, ma la storia delle scarpe è per la risposta che gli ha dato il tizio. Cioè, una scarpa di Chanel non è perché io te devo vantare la scarpa di Chanel, ma magari per avere quella scarpa io ci ho passato del tempo, invece non è tanto i soldi, che tu mi rispondi no, non ti preoccupare,
0: La valigia te la
1: te la
0: non
1: ricompro io
0: credo
1: la
0: proprio.
1: scarpa. Dice, non è il valore della scarpa in sé per sé economico, è tutto quello che c'è stato dietro per arrivare ad avere quella scarpa, per arrivare a fare quella vacanza. Probabilmente è una persona che sta bene, dall'accento sì. Magari sembrava russa, quindi magari aveva un portafoglio notevole.

0: stare a Capri, per andare a mangiare in certi ristoranti, per andare a, perché ti vedo, noi abbiamo, sono stato, un piatto di spaghetti, abbiamo parlato, 24 euro, quindi ci sta. Vai a Capri, sai che spendi così, però il ragionamento che hai detto
1: fa
0: tu
1: parte del gioco.
0: Fa parte del gioco, ma quello che stavi dicendo tu è corretto, perché Capri non è che siccome pago tanto, cioè io non pago tanto perché sono a Capri, io pago tanto per quello che deve essere il contesto che mi deve dare Capri, quindi l'educazione, quindi la professionalità degli operatori, quindi chi gestisce, tutta la gestione, la pulizia, quello che c'è, quello che è il farti sentire dire ah.
1: Lei ha detto una cosa molto molto bella che vale tantissimo e su tutto. E Capri è come una bella donna che sa di essere bella e si dimentica di essere gentile, perché pensi che la tua bellezza ti possa aprire tutte le porte, perché pensi che la bellezza possa scontarti il fatto che sei in acafona.
0: Esatto.
1: E anche quella frase finale dove dice tutto molto bello, ma la bellezza ti fa scegliere, Capri. La gentilezza delle persone
0: ti ci fa tornare. È quello. È come hai detto, un po' quello che è il settore del turismo in generale. È normale che poi anche lì torniamo alla famosa battuta di Gianni Agnelli che mi hai fatto tu l'altra volta. Andavo a Capri quando le duchesse facevano le, passatemi il termine,
1: ma no, è una citazione,
0: è
1: quindi
0: una citazione,
1: va citata,
0: citata. Andavo a Capri quando le duchesse facevano le puttane, adesso che le puttane fanno le duchesse non c'è più sfizio,
1: non
0: mi diverto più, che okay, è quello, è proprio l'atteggiamento, perché se Capri è diventata una bella donna ed è una bella donna ma non ha, esatto, maleducata,
1: perde il suo fascino.
0: Però non è quella, è Capri, sono quelli che vanno e ciò che circonda Capri.
1: Capri sono gli abitanti, sono i commercianti, gli operatori di Capri.
0: Sì.
1: È questo che porta le persone, questo tassista, quel diavolo che è, che porta le persone.
0: Sì, perché per andare a Capri, sai, ci sono le macchinette, una volta erano i famosi Rishaw o quelle macchinine fighe della Citroen, adesso sono tipo delle Fiat aperte.
1: Super fighissime.
0: No, siamo tipo delle Fiat punto tagliate senza il tettuccio. Non è che sono proprio bellissimissime, però va bene, sono dei taxi Rishaw, ma che sarebbe stato più carino se fossero elettriche,
1: certo,
0: per esempio.
1: Esatto. Capri dice: lavoriamo, se ci va bene, 4 mesi l'anno, spendiamoli tutti.
0: Ma ci sta. Cioè spennateli, ma non ci
1: mancherebbe. Ma con l'educazione.
0: Esatto.
1: Ma
0: cioè,
1: vendete anche la qualità.
0: Date quel plus
1: di servizi
0: che dice, caspita, ho speso 10.000 euro a notte, però mi sono sentito come un qualsiasi cosa, capito? Perché se no, cari amici, poi se voi fate, andate là e non vi atteggiate, non vi comportate bene, la gente poi vi darà dello sfigato, dice, sei uno sfigato.

0: Grazie a me. Grazie a me che non ringraziatemi, tranquilli, tutto bene.
1: Mi ringrazio da solo.
0: Mi autoringrazio, andate tranquilli per sto pezzone, ma ragazzi, cioè, viva, che spettacolo, gli 883, al tempo che sei uno sfigato, che è più attuale, di quanto uno possa. Però c'era una frase bellissima, e guarda quant'era bella questa frase, e diceva, del telefonino, è presente? Da tua madre tu ti fai chiamare, sì. Ok? Aspetta, ve la faccio un attimino ascoltare da qua, aspettate, ok, qua.
2: Tu ti fai chiamare per far finta di essere uno importante, chiamo dopo, sono in mezzo alla gente.
0: Quanto era figo al tempo dire chiamo dopo. Oggi invece tutti col telefono che urlano per strada,
1: sì,
0: che urlano nei treni, ovunque eccetera, mentre chiamo dopo, sono in mezzo alla gente, cioè anche se era uno sfigato comunque c'era il rispetto, ed era bella sta cosa, mi ha sempre fatto caso, perché era figo dirti ti chiamo dopo perché sono in mezzo alla gente, non mi voglio far vedere che parlo al telefono,
1: ma non solo, non voglio far sapere gli affari miei, invece qui tutti ci tengono a fare sapere gli affari propri.
0: Capito la differenza, come è cambiata proprio la differenza nei tempi.
1: Facci
0: nel
1: tempo
0: mondo,
1: una cosa di uno sfigato.
0: Dobbiamo chiudere, grazie cari amici, e ci vediamo tra poco con l'almanacco. Applausi scosciati al cielo per Simona Monaco, che come fanno i bravi presentatori. Arrivederci per voi,
1: sigla.

0: giuro, me lo sono sempre chiesto. Era veramente James Blunt una controfigura che si lanciava nel mare congelato con la neve? Insomma, era proprio lui. Bravo James. E hai notato un'altra cosa bellissima? Hai visto nel finale del video, cioè è lui che posiziona, si toglie tutte le robe prima di lanciarsi, e quindi ha il plettro, l'accendino, gli occhiali, l'orologio, le monete, le scarpe.
1: Dove vedi gli occhiali, perdonami?
0: Questi qua è un orologio, forse occhiali, vabbè, comunque. Sì. E non c'è nel telefonino. Capito? Non c'era il telefonino in quegli anni, o meglio, c'erano, però non gli smartphone, c'erano sì, i telefoni, il Motorola, quelle robe lì, ma non ancora lo smartphone che poi dopo ha rivoluzionato la vita. Cari amici, ben ritrovati, terza e ultima parte di Yes We Are, applausi scrosciati dal cielo per lei, per Simona Monaco. Il momento ovviamente dell'almanacco che dobbiamo fare, che dobbiamo, ne dobbiamo parlare, ne dobbiamo dire, ma come fa, a parte che c'è anche il momento che tutti quanti stanno aspettando e non lo ammettono mai, ma c'è, però come fanno i bravi presentatori, signore e signori, benvenuti, per voi
1: sigla.

0: Venerdì col programma più diffuso in Italia, nel senso che è proprio diffuso, cioè nel senso salutiamo gli amici di Nexum Channel, canale 403 e Teleroma 56 che ci ospitano sempre. Questo è il momento, la terza parte del lunedì. Stamattina nella prima parte ho parlato dell'almanacco di oggi, perché giustamente ha parlato dell'almanacco di lunedì nella prima parte, ma come di consueto, cari amici, nella terza parte facciamo l'almanacco del giorno dopo, quindi l'almanacco di martedì 14 luglio. Visto che magari molti amici ci guardano e ci ascoltano la sera, e allora il 14 luglio è perfetto perché arriva domani, cioè nel senso è la notte, tac, e arriva il giorno dopo.
1: Quando quindi... è morta Lady Oscar?
0: Sì, perché c'è la presa, la famosa, adesso andiamo a leggere poi adesso.

0: Insomma, mo, diciamo,
1: ma ormai per me il 14
0: anticipi sempre le cose.
1: No, che anticipo, che anticipo. Una persona come me che sa tutti, conosce tutti i cartoni animati, non si può dimenticare il 14
0: luglio. E adesso ne parliamo, ma...
1: ci tocca, vi tocca,
0: vi tocca a tutti un momento dedicato come al solito al nostro viaggio, il viaggio quotidiano nel tempo e nei ritmi della vita che prosegue in questo martedì d'estate. Come al solito noi decidiamo di affrontare questo viaggio in maniera ovviamente propositiva, perché va sempre, ma in un modo solo e unico. Come?
2: Passo lento ma violento, e me passa lo sgomento.
0: Passo con la lento, faccia da passo lento ma violento,
2: e me passa lo sgomento. Passo lento ma violento.
0: Caro Gigi, ascoltiamo un pezzo del tuo impressione di settembre.

0: Corrado.
1: Allora, la musica va. Allora, ti ricordi l'altra sera che parlavate tu e nostro nipote del discorso delle vibrazioni delle orecchie? Ecco, sì. Gigi D'Agostino è quello che ti dà le vibrazioni in tutto il corpo.
0: Siamo Gigi D'Agostiniani.
1: No. Attenzione, a prescindere da Gigi Agostiniani o meno, stiamo parlando di musica, quindi ci sono delle vibrazioni che lui riesce a creare appositamente, ma come molti altri artisti, non solo lui, che ti entrano nel corpo, ti fanno vibrare. Poi io ho condiviso un video, ti ho condiviso un video prima su Instagram, guardalo. Sì. È di Tom Jones, non è nuova recente.
0: Io
1: di
0: adoro, mi piace Tom Jones.
1: Esatto, guardalo. A me quel video ogni volta fa uscire le lacrime. Se lo guardi, fa uscire le lacrime per le vibrazioni che emana. Però va a ascoltare, no, perché si va a perdere quella che è la vibrazione tra microfono, eccetera. Possiamo iniziare?
0: Prego, abbiamo un sacco di roba da dire, sai com'è?
1: Lo so, va bene, andiamo con l'almanacco. Oggi il 14 luglio 2026, la chiesa ricorda San Camillo dell'Ellis, saluto un mio amico, si chiama di Roma, Massimo dell'Ellis, non credo sia parente, però comunque salutiamolo, protettore degli infermi, protettori degli inferi, degli infermi e degli operatori sanitari, un uomo che ha trasformato la propria esistenza in una missione di cura, compassione e instancabile dedizione verso il prossimo. Come potete notare, ho gli occhiali nuovi e adesso devo tenere il foglio così, perché sennò non ci vedo, però ci vedo benissimo con questi occhiali meravigliosi. Cosa accade nella storia? A parte la morte di Oh Lady, Lady, Lady Oscar, tutti fanno festa quando passi tu. Il 14 luglio segna una delle date più celebri e rivoluzionarie nella storia moderna. Nel 1789 a Parigi il popolo insorgeva ed espugnava la fortezza della Bastiglia, simbolo dell'assolutismo monarchico, dando ufficialmente inizio alla Révolution française e piantando i semi dei valori universali di libertà, uguaglianza e fraternità. Adesso vedete che sta succedendo in Francia, sono proprio uguali. Molti anni più tardi, questo è importantissimo, altro capo che me frega, me l'ha presa la Bastiglia, tutte queste venate qua che sono in robe inutili. Nel 1902 a Venezia crollava il campanile di San Marco, il 14 luglio 1902 improvvisamente crollava il campanile. Quello è grave, quello è stato un problema grande, infinito, però sì. È stato ricostruito esattamente dov'era e com'era e regge ancora, punto, va bene?
0: I veneti sono meravigliosi.
1: A posto, bravissimi, esatto, quindi sono pagine intense che ci ricordano la forza dei grandi mutamenti sociali e la straordinaria capacità dell'uomo di ricostruire la propria bellezza e identità culturale. Li leggiamo dopo i segni, o vuoi passare tu all'otto?
0: Sì,
1: e
0: ma
1: poi
0: anche
1: leggiamo
0: perché sarà una cosa piuttosto breve.
1: No, perché
0: poi c'è anche la cucina.
1: Non è breve.
0: Allora, le proprietà straordinarie, cosa succede in estate?
1: Che cacchio
0: in estate succede che arrivano tutti i frutti del sottobosco.

0: I frutti del sottobosco sono i lamponi, il mirtillo nero, il mirtillo rosso, quelli che sanno un po' di muffa, come si chiama? More, arrivano tutti
1: Quelli
0: questi
1: che
0: frutti,
1: sanno un
0: un
1: po'
0: po'
1: di
0: di
1: muffa,
0: muffa.
1: ma come?
0: Mio, lo sai che io non è. E la
1: Sì,
0: cosa fantastica
1: fantastica.
0: è che sono comunque ricche tutti questi frutti di bosco di antiossidanti che fanno molto bene alla pelle, fanno molto bene ai nostri organi. E quello
1: Sì.
0: che è il consiglio naturale per il nostro benessere è di consumare una manciata al mattino, freschi. Li potete, se non li amate così, li mettete nello yogurt greco, li mettete in qualsiasi altro crema che volete, anche la sera nel gelato, qualsiasi cosa, però. Il problema è che vanno mangiati la mattina, perché alla mattina il corpo è riposato, ha espe.
2: Italia Opere SPA, azienda leader nella realizzazione di opere infrastrutturali, edilizia pubblica e privata, civile, commerciale e industriale, urbanizzazioni, viabilità, opere di ingegneria naturalistica, interventi di risanamento, miglioramento e ristrutturazioni. Grazie al lavoro di consulenti esperti e all'applicazione delle più moderne tecniche di conservazione, progetta e realizza il restauro anche di edifici storici ed ecclesiastici. Gestisce internamente l'intero processo, dalla progettazione al finanziamento, fino al disbrigo delle pratiche burocratiche. Partendo da un'esigenza, una necessità o da una scelta di investimento, Italia Opere propone soluzioni su misura per aziende, enti pubblici o soggetti privati. Partner ideale, anche per la realizzazione di progetti ideati da terzi. Italia Opere. Costruiamo soluzioni.
3: Il consorzio Conart, società consortile a responsabilità limitata, acquisisce appalti di progettazione, costruzione, ristrutturazione e manutenzione di opere di edilizia, opere stradali, opere impiantistiche civili, industriali ed infrastrutturali su tutto il territorio nazionale. Conart nasce nel 2006 per unire le capacità imprenditoriali delle imprese consorziate operanti nel settore dell'edilizia classica e dell'edilizia avanzata per aggredire con maggiori possibilità nuove fasce di mercato. Per info e contatti www.conartscarl.it.
2: Rogedil Servizi è una società di ingegneria con esperienza pluriennale nelle opere pubbliche e private. Opera da più di 40 anni nell'ambito delle infrastrutture marittime, viarie e ferroviarie. L'applicazione di nuove tecniche, frutto di un equilibrio tra obiettivi di sostenibilità ambientale, economica e sociale, è ora il fulcro delle attività del team tecnico. Per informazioni e contatti, www.rogedil.com.
4: Dal 2015 a Valmontone, PGeneral Contractor è il punto di riferimento per lavori edili di costruzione e ristrutturazione. Dal progetto alla consegna, seguiamo ogni fase con meticolosità e competenza. Che sia una nuova casa, una ristrutturazione o un intervento complesso, garantiamo solidità, qualità e innovazione. La soddisfazione dei nostri clienti parla per noi. Per preventivi e sopralluoghi, scrivi a pe.generalcontractorsrl@gmail.com. Pay General Contractor. Costruiamo valore giorno dopo giorno.
3: Imprisit Lavori è un'azienda con attestazione SOA e certificazione di qualità, sicurezza e ambiente ISO. Con professionalità e competenza, da 20 anni sul mercato, opera demolizioni di strutture civili ed industriali, con l'obiettivo di fornire sempre il massimo standard qualitativo. Esegue scavi, movimento terra, opere fognarie, opere stradali quali ponti e gallerie, urbanizzazioni, pavimentazioni, ristrutturazioni, opere a verde. Per informazioni e contatti, www.impresitlavori.it.

0: Con i tamburè, mamma, queste parole dire quanto gli piacciono ste cose. Vedi, già ha iniziato quell'altro, poi dal mio paese le cose, beh, riportano, voglio riportare e sfruttare quello che è il paese, quindi
1: la saudade.
0: No, perché che cazzo c'entra il brasiliano?
1: No, la saudade è la malinconia.
0: Sì, beh,
1: riportare, cioè, la malinconia è la voglia
0: del
1: di tornare
0: nei paeselli, dopo e poi se ne vanno, li abbandonano lì perché poi nei paeselli si annoiano, allora va bene. Comunque, brava Natatangelo, bravo Alo, comunque poi è il canzone.
1: Anna, che voce.
0: Che voce, Anna, che voce, bello il titolo della canzone, poetica, riferendoci a quello di prima. Andiamo, andiamo con la ricetta.
1: Oggi una scorpacciata,
0: oggi
1: allora,
0: vai,
1: in realtà,
0: vai,
1: scusami,
0: vai.
1: Mi ero concentrata nel fare altro. Allora, sì, per la cena di questo martedì, sì, vi proponiamo un piatto leggero, raffinato dai profumi marini.
0: Diccelo, diccelo tu a parole, tu che ci piace, come che sei bravissima.
1: Allora, fate una citronette con il lime. E non con il limone, perché il lime ha un gusto un po' più esotico e più profumato e pungente. Ok, con un po' d'olio lo spremete un succo di un lime e mischiate, fate un'emulsione. Fate un'emulsione. Anche il sale non lo mettete nell'emulsione, mettetelo dopo, così
0: fai l'emulsione.
1: Allora, fate scottare il salmone.
0: Fai scottare.
1: Allora, il problema è che se è già senza buccia, non in realtà va anche bene. Se è con la buccia, fiamma e padella rovente. La padella deve essere rovente e dovete appoggiare qualsiasi pesce voi vogliate cucinare dalla parte della buccia.
0: Fa il pesce.
1: Dalla parte della pelle.
0: Sbucciamo un pesce.
1: Allora, bello, deve rosolare bene. Dopodiché lo girate sulla pancia, ma dentro il salmone deve rimanere morbido, cioè non crudo, ma morbido. Allora non mi è venuta morbido. Allora, dopodiché cucinate delle zucchine. Le zucchine devono essere piccole. Non devono essere verde scuro, ma verde chiaro. In questo modo potete mangiarle crude e non serve assolutamente farle cuocere. O le tagliate a julienne o le tagliate a triangolini, ovvero tagliate la metà e poi ancora metà.

0: al cerchio. È semplicissimo. Quindi le condite crude con un po' di menta e l'emulsione di lime.
1: Emulsione
0: che potete
1: che? Emulsione, esatto.
0: Questa emulsione vi servirà sia per condire le zucchine sia per condire il salmone. Una volta che è scottato, che è scottato.
1: Esatto.
0: Deve essere come piace a voi, poi fondamentalmente è quello, perché a Mauro non piace in quel modo, a me piace, quindi cerchiamo una via di mezzo, lui lo faccio in un modo, me lo faccio in un altro, però non è un problema.
1: Va bene, tanto ci piace, lo fai tutto bene.
0: Esattamente. In questo caso potete l'effetto crunch, perché ci sta, fa molto figo, no? I sapori diversi, l'esotico, il mare, però ci deve essere sempre qualcosa effetto crunch. Lo si dà in due modi. Potete sgranare del pane, farlo saltare, quindi farlo scottare e metterlo sopra, oppure tostare delle mandorle. Mandorle salate è preferibile, le rompete un pochino e le mettete sopra il salmone.
1: Mamma mia, che meraviglia!
0: Starete benissimo.
1: Bene, allora vado a leggere poi l'intervista prima di andare in chiusura con i segni zodiacali volanti. La storica presa da Bastiglia ci porta a riflettere sul
0: che bella questa
1: significato
0: cosa,
1: profondo della parola libertà nella nostra quotidianità moderna. Spesso le prigioni più difficili da abbattere non sono fatte di pietra, ma di abitudini rigide, ansie e aspettative che noi stessi o la società ci imponiamo. Questa sera, nel silenzio della vostra stanza, impossibile che magari è difficile avere silenzio, però provate a identificare una piccola Bastiglia personale, una preoccupazione superflua, un giudizio severo verso voi stessi e provate a lasciarla andare, fate la presa di questa vostra Bastiglia, no? Ritrovate la libertà interiore e soprattutto ritrovarla significa riapproparsi del proprio tempo e iniziare a guardare la vita con maggiore serenità e apertura. Bene, noi l'apertura la auguriamo.
0: Questo la voglio dire anche a Gosvip.
1: A Gosvip, bene. Diamo uno sguardo invece poi alle geometrie del cielo. La luna transita fiera nel segno di fuoco del leone. Fa il leone. Esatto, portando calore e entusiasmo a un forte desiderio di autoespressione. Fa l'autoespressione. Il segno più fortunato della giornata però è il Sagittario. È letteralmente baciato dal cielo splendido che amplifica l'intuito, favorisce gli investimenti e regala piacevoli sorprese dei rapporti personali. Grande martedì anche per l'Ariete, che grazie agli ottimi flussi planetari vive una giornata dinamica, ricca di energie e soluzioni lavorative. Infine, il Leone continua a beneficiare della presenza lunare proprio nel suo cielo, ideale per farsi avanti in amore, fatti avanti in amore, o ritagliarsi un momento di protagonismo. E col protagonismo dico tanta beltà, chiamata Simona Monaco, io ringrazio tutti quanti voi, farò la presa, farò la presa della Bastiglia questa sera, ti bastiglio stasera, signori, spogliatoio, signora, lei mi spoglia, spogliatoio, e come fanno i bravi presentatori, arrivederci per voi.
0: Sigla.

0: come Berardi e lo di questa Juventus lo ha. È chiaro, a livello internazionale non so quale sia la sua caratura. Magari non è un giocatore oggi del Champions, ma in Europa League ti può dar mano. Detto questo, ripeto, per me sembra un upgrade in questa Juventus.
1: E anche secondo me, lo sai. Senti, invece, l'eterna telenovelomania, che puntata siamo? Cioè, nel senso, gli aggiornamenti quali sono?
0: Ah, per me è andata già fin troppo avanti, onestamente, così come lamentano molti tifosi della Juventus. È chiaro che la Juventus vuole ancora attendere, probabilmente tutta la settimana, poi non so se andranno oltre. E il problema del calciatore è stata la valutazione dal Paris Saint Germain al momento dell'acquisto, oltre 90 milioni che ora il Paris Saint Germain sta pagando. Mi ricordo tanto l'operazione Art, no? Stragato dalla Juventus. Quindi è chiaro che poi se il campo dice che il livello del calciatore non è quello, perché con tutto rispetto per Colomoni ha fatto bene la Juventus, malino al Tottenham, la sua valutazione oggi non può essere 50

0: milioni. Quindi già 40 secondo me è caro pagato. Credo che oggi la valutazione congrua di Colomani sia attenta. Il problema è che il Saint Germain ce l'ha bilancio per quasi 40, quindi almeno 40 li deve recuperare. Onestamente 50 no, non mi siederei nemmeno a parlarci.
1: No, penso neanche, anche se immagino la sensazione che a 40 stia provando ad arrivare la Juventus per chiudere Colomani. A quel punto, se arriva quell'offerta lì in settimana, si potrebbe anche chiudere, secondo me.
0: Io penso che se il Paris Saint-Germain con un po' di diplomazia da parte della Juventus andrà in cofre bianconeri, penso che questa possa essere la settimana giusta. Se si ha oltre, onestamente comincia ad essere una cosa un pochettino pesante, no? Ma anche il fatto che ancora si parli di Blau, secondo me è una cosa un po' pesantuccia per una il blasone della Juventus.
1: A proposito di Vlahovic, prima ne parlava anche, se non ricordo male, sì, proprio Nicolò Ceccarini nel nostro editoriale, e diceva che le decisioni per l'attacco della Juventus sono soggette ancora a Vlahovic. Questa mi sembra una cosa però tra le più gravi, cioè in quando io ho un giocatore a un anno alla scadenza, che però è mio, che deve decidere cosa fare, col quale voglio decidere cosa fare, non mi piace molto, intanto ce l'hai e quindi chiaramente un po' sei vincolato. Il giocatore ce l'hai più, quindi io fossi nella Juventus farei dei discorsi sull'attacco, non considerando più la presenza di Vlahovic. Invece è vero che la Juventus ancora attende un eventuale, perché tu ci dall'altra parte, vabbè, lui arriva e dice okay, dammi 5 con bonus per arrivare a 6, io trovo un attaccante che già conosco, già conosce me, già so come lavorarci, ma più o meno un gaggio sostenibile per me, pago invece che 20 milioni di premio alla firma, gliene pago 10, tutto sommato invece che andare a prendere un altro attaccante, ovviamente il solo territorio, cioè mi trovo già un attaccante in casa, però questo sta diventando una cosa che blocca tanto il mercato della Juventus.
0: Sì, diciamo che le condizioni che hai annunciato tu è sempre del senso, però oltre no, la cosa che mi fa specie è che comunque ad oggi Vlahovic sia rimasto ancora senza squadra, cioè io non credo che se Vlahovic avesse avuto offerte da Arsenal, Bayern Monaco, Real, Barcellona, Chelsea, oggi sarebbe disoccupato, ecco, così per usare un termine forte. E la verità è che Vlahovic in questi anni all'Atalanta si è fatto male. Fa male, non può avere pretese, e altrimenti poi si deve andare a contentare delle città di uno o di una squadra a rango ancora inferiore, perché la prospettiva poi diventa questa.
1: Questione portiere, è arrivato Di Gregorio. Devo dire che non ci sono state le contestazioni che magari rischiavano di esserci per via delle parole del suo agente. È chiaro, erano pochi, tipo fuori al G-Medica l'hanno accolto, ma anche l'ho accolto, ha avuto sicuramente la voglia sempre di dargli il bentornato. Però resta un problema in casa Juventus, un portiere in uscita, che però mi sembra abbia tutte queste offerte, nonostante la post del suo agente che parlava di una shortlist bella lunga, ma insomma offerte alla Juventus non ne sono state portate. C'è sempre questa incognita sul Dibu Martinez. La cessione che Sassuolo farà di Moimovic può produrre quei soldi che Juventus potrebbe investire in Dibu Martinez, in un'eventuale offerta per Cabal o per chiudere la trattativa su Colomani? Dove li andrebbe a riposizionare questi incassi del 50% della rivendita di Moimovic?
0: Ma io credo che la Juventus li proverebbe a investire sull'attaccante o sul portiere, scusate, che sono le priorità adesso della Juventus. Per Spalletti si aspettava 5-6 acquisti, dobbiamo essere onesti, ma 5 acquisti oggi significano 10 cessioni, e quindi credo che alla fine si va a accontentare al massimo di 2-3 innesti, e le priorità ce l'hanno assolutamente il portiere e il centravanti. È chiaro che poi tutto il resto verrà sé come occasioni di mercato. Martinez è il preferito, però la Juventus vuole andare oltre questi 7-8 milioni, la Aston Villa non ci sente, quindi oggi la situazione non si sblocca. Poi lui è stato, secondo me, molto bravo a dribblare l'intervista partita dell'Argentina, quindi vediamo cosa succede, però ci vuole tanta pazienza e tanta perseveranza, ecco, per fare questo mercato.

0: Allora, tra i giorni di cui sto guardando i video dell'arrivo alla Contessa, mi cade l'occhio su Arthur, Jegerova, Rugani, Gatti. Quali di questi, secondo te, più
1: Rui.
0: positivi? Rui. Quali di questi, secondo te, potrebbe andare via? Cioè, quali di questi non è in vendita, diciamo così facilmente? Perché mi sembrano tutti i
1: Ah,
0: giocatori che ti ho detto quasi tutti in
1: secondo me
0: vendita.
1: nessuno di questi è in vendita. Il problema è quello che dicevamo prima: se accettano le destinazioni, vengono loro proposte, se c'è qualcuno disposto a pagare i lauti ingaggi che hanno. Stavo pensando, per esempio, a metà delle proposte ce l'ha, ha un ingaggio da 4 milioni, per esempio, che spaventa i francesi, che si sono fatti avanti. Quindi sono tanti giocatori da piazzare. Io ricordo, per esempio, che Rui, a un certo punto, quando viene lanciato in prima squadra da Motta, sembrava che per i tifosi la Juventus aveva trovato il tesoro del futuro, e invece non siamo riusciti nemmeno a cederlo definitivamente in Serie B, quindi la Juventus, scusatemi, non è riuscita a cederlo nemmeno in Serie B, e questo fa pensare, no? Fa pensare molto, perché da osservatore che segue la Juventus, direttamente mi viene da dire che negli ultimi anni probabilmente anche la strategia della promozione in prima squadra dei next gen non ha funzionato così tanto.
0: Direi, ma non ha funzionato perché, sommato, poi diciamo, la seconda squadra l'ha attivata sulla Juventus e poi altre piano piano si sono accodate, quindi è diventato più che altro un serbatoio su cui fare eventuali plusvalenze, o perché non ci si è lavorato a livello di competitività al punto di tirare fuori dei talenti da prima squadra.
1: Ma sicuramente c'è intanto una questione che è statistica. Dei giovani, ogni 2.500, perché questi sono numeri, ogni 2.500 giovani che escono dai settori giovanili, sia solo uno si riesce a fermare nel calcio professionistico ad alti livelli. Quindi è già difficilissimo che vengano fuori dei talenti. Se tu poi ti trovi in un momento storico come quello della Juventus, in cui devi spesso fare cassa, spesso ti trovi poi a dover vendere magari un giocatore valido e a doverti tenere uno meno valido, e quindi è quello che è successo alla Juventus in questi anni, che non ha dovuto rinunciare a Eisen, ma pochi altri me ne ricordo, perché se poi andiamo a
0: Penso
1: ragionare
0: che
1: con le
0: Schilling, signor
1: statistiche che
0: di
1: ho
0: turno,
1: dato,
0: Barrenechea, non è che
1: Panacea, stesso Sulè, si trova a Roma da separati in casa perché non ce lo vogliono più. Se vai a vedere, alla fine poi effettivamente quelli che riescono a restare a livelli sono pochi. C'è anche una componente fortuna in questo. Magari la Juventus nei prossimi anni sarà più fortuna, perché comunque pare che sullo scouting si sia riattivata in maniera decisa.
0: Esatto, e questo dovrebbe essere una chiave importante per fare un mercato di qualità senza andare appunto a investire quei soldi che non ci sono. Mirgolino, grazie come sempre, un grande abbraccio e buon lavoro.
1: Grazie, attenzione, un saluto a tutti.
0: Noi ci fermiamo qua per l'ultima volta, ultima pausa, poi spazio mondiale con Fabio Rubaglia e Ale Valnega.

0: spazio mondiale che in virtù di un volo in ritardo che portava Fabio da San Paolo a Bahia avremo oggi solo con il nostro Alen Valneghi. Ciao Alen, ben arrivato.
1: Ciao Enzo, buondì.
0: Credo ci sia un omaggio per te da parte di Bocca, no? Dove c'è un omaggio per te da parte del nostro regista Andrea Maiocchi. Allora Alen, visto che nel frattempo abbiamo contato più o meno quelli che sono stati i sedicesimi con Fabio, Iottavi anche

0: Fabio, io vengo insieme a te a fare un po' un commento su questi quarti di finale che poi hanno dato la configurazione alle semifinali. Complessivamente ti chiedo di queste partite, appunto la vittoria della Francia sul Marocco per 2-0, la Spagna sul Belgio 2-1, dell'Inghilterra sulla Norvegia per 2-1, ti chiedo un pochettino qual è il tuo, dell'Argentina naturalmente battuto 3-1, poi la Svizzera, ti chiedo un po' di dirmi intanto quali sono le squadre che ti hanno più impressionato e quali sono i giocatori che sono stati più trainanti secondo te?
1: Ma Francia e Spagna direi, perché comunque dall'altra parte tanto Inghilterra che Argentina hanno sofferto più del pensato. La Francia in questo momento sulla forza individuale, sul potenziale offensivo, per me è quella che mi ha fatto la impressione. Poi la Spagna a livello collettivo si è confermata come una squadra che sa gestire i momenti delle partite. Sta mancando ancora qualcosa, non sta vedendo il miglior Lamin, Pedri, c'è il dibattito con Spagna su se Pedri deve giocare o no, chi deve stare fuori tra lui e Fabian Ruiz, perché è intoccabile, dagli uomo sta facendo un mondiale a aspettare. E poi dall'altra parte l'Argentina mi ha convinto,
0: una squadra
1: l'Argentina rimanca a gamba, è una squadra che ha gran carattere, ha grande forza collettiva, però fino adesso non ha avuto una squadra che comunque di un certo livello a livello tecnico, tutto rispetto per Svizzera, Capoverde, anche la Svizzera, comunque la Svizzera senza soluzione secondo me eliminava l'Argentina, dopo il Gondori comunque aveva elemento a favore e l'espulsione ha cambiato tutto. E poi l'Inghilterra vive delle individualità, contro la Norvegia comunque a livello dell'arbitraggio sinceramente possiamo dire qualcosa,
0: sì.
1: Secondo me è stata penalizzata la Norvegia più della Svizzera. Il solito Bellingham, il poeta anarchico, sì, che comunque sì, quando decide comunque ti scrive le righe e ti fa quello il suo libro. Nel gioco non convince, quando lo vedi, quanto vedi nel gioco?
0: No, poco, però poi dopo all'improvviso il gol del pareggio, gol vittoria.
1: Sì, sì, no, è decisivo, è super, sì, è il giocatore più deciso secondo me dall'inizio del mondiale. Per palloni toccati, per momenti, e lui comunque riesce all'influenza e cambia la storia di una partita. E poi c'è Zona Merino, la Spagna c'è Zona Merino.
0: Ah, Merino. Merino si è confermato anche
1: famoso, cioè a questi livelli essere così decisivo nei momenti clou delle partite, sono pochi calciatori che lo sanno fare. Il paradossale è che comunque Merino nasce come centrocampista difensivo, con Tuchel ha pure giocato centrale nel Borussia Dortmund, è un tuttofare nella corsia centrale, è straordinario, è proprio, per me è la bella storia di questo mondiale, che comunque ti fa conoscere a livello mondiale, ma anche nell'anno scorso faceva il falso 9, ed è quel tipo di giocatore che fa vincere le competizioni, perché comunque lui viene fuori quando la squadra è nel bisogno, cioè due gol tantissimi contro Portogallo e contro il Belgio, adesso speriamo che sia pure decisivo contro la Francia.
0: Qual è il valore secondo te economico in questo momento di Merino?
1: Ma il valore economico, come lo definiamo? Sulle statistiche, sull'impatto, perché le posizioni comunque influiscono tanto sul valore di un calciatore. E lui come lo definisci? In posizione lo vedi tu?
0: No, sai che veramente
1: un giocatore. Non è nemmeno un box, no, non è mezza punta.
0: Esatto.
1: Posizionale. Però l'intelligenza dell'inserimento poi è freddo, perché comunque in aree, in momenti chiave comunque hai le pulsazioni mille, lui ha la capacità di abbassare le pulsazioni per finalizzare, straordinario Merino.
0: Questo è il nome di Merino, appunto. Ora, parlando dei giocatori che sono usciti da questo mondiale, quindi da Norvegia, facile fare il nome di Erling Haaland, io ti faccio il nome di Odegaard, possiamo dire che è stato uno dei centrocampisti migliori di questo mondiale?
1: Sì, ma infatti è un bel giocatore. Poi comunque è ben assortito il centrocampo della Norvegia, perché Berg è l'attore posizionale, Berg è l'attore posizionale, Berg che comunque lui va e viene, però è tra la creazione e la costruzione del gioco, e Odegaard

0: comunque influenza nelle chiavi. Odegaard non l'hanno aspettato Madrid, ma Madrid farebbe comodissimo. Ricordiamoci che Madrid però quando aveva 16 anni Odegaard, esatto. Poi dopo 2 anni convinceva eccetera eccetera eccetera, ha iniziato il suo percorso. Comunque adesso nell'Arsenal questo non ha fatto una gran stagione, perché comunque ha avuto tanti problemi fisici, però al mondiale vedere giocare Odegaard mi brillano gli occhi sinceramente, con dominio dei tempi, poi la visione di Odegaard, passaggi filtranti di Odegaard. È peccato, la Norvegia comunque in questo mondiale è una delle squadre che mi è piaciuta di più, per mentalità, per qualità, per fedeltà al modello di gioco che vogliono giocare. Ha insistito con Sorlo sulla fascia, abbiamo visto alternarsi Skeldrup, Bob Nusa, tanta qualità la Norvegia,
1: sì.
0: E ha lavorato benissimo. Hanno 16 titolari, 16-17, però lì ti fa capire che comunque con una piccola base, comunque in quel tipo di tornei con 16-17 giocatori puoi fare grandi cose.
1: Tu parlavi giustamente, secondo me, perché la stessa sensazione che ho avuto anche io, di Argentina e Inghilterra che passano ma che hanno deluso. Adesso verranno l'una con l'altra, secondo te chi è che ha qualcosa in più, perché si vorrebbe dire terra c'ha appunto questo poeta anarchico, come l'hai definito molto bene tu, Jude Bellingham, l'Argentina all'eterno Messi, però poi ci sono queste partite che se volentieri vedono annullarsi due giocatori trainanti e vedere poi magari qualche elemento a sorpresa. Chi ne ha di più eventualmente la sorpresa?
0: Secondo me l'Inghilterra, perché tanto. Comunque c'è un tour determinante semifinale, la freschezza fisica,
1: c'è più gamba,
0: e l'Inghilterra più gamba. L'Inghilterra basta guardare le fasce, Spence non è un fenomeno tecnicamente, voglio vedere l'Argentina difendere su Spence. La battaglia del centrocampo sarà chiave in questa partita. Rice lo sto vedendo benissimo, non so se è stanco, non vedo il Rice con l'impatto che ha nell'Arsenal. Poi difesa disegnerà Tuchel, però in questo momento se dovessi andare in agenzia scommetto giocherei comunque la mia fiche Inghilterra, perché l'Argentina sta soffrendo, ci ha sofferto col Cavalier, con l'Egitto, la Svizzera, e nell'ultima sinceramente non sarebbe stato espulso. Non so se l'Argentina sarebbe stata sinceramente, perché la vedo stanca. La squadra con poca gamba, la squadra soffre le transizioni negative, non riesce ad avere impatto sulle transizioni offensive. E Nico Gonzalez può giocare con questa squadra, sinceramente. Cioè, a livello tecnico, molto meglio al Mala su quella fascia, molto meglio. Nico è molto confuso, vabbè, tu l'hai visto
1: in
0: una stagione, comunque la peggior stagione da quando in Europa è, secondo me, ancora questa dinamica. Non capisco l'Atletico come possa riscattare un calciatore di questa poca fiducia in se stesso e di poca qualità, che comunque ha un movimento. Lui fa quel movimento di rare e prova la conclusione. A Firenze lo fece una squadra mediocre, però quando giochi con gente con altri valori tecnici, comunque vedi che esistono dei limiti.
1: Allora, invece poi c'è stato questo Francia Marocco che ha fatto comunque tutto sommato una Francia militare ampiamente, al di là del risultato. Io lo sapere in mano gran parte della partita, il Marocco che lì davanti ha avuto un po' di difficoltà, si è affidata appunto a queste ripartenze veloci, però poi senza sapere lì davanti ha avuto difficoltà a concretizzare. Ibrahim come al solito molto pagare le partite, però ci si fermava a un certo punto. E la Francia che poi c'ha quei valori che sono persi, quindi Francia e Spagna abbiamo detto, della Francia sentando il trascinatore con Kylian Mbappé nonostante il rigore sbagliato.
0: Beh sì, al di là del rigore comunque è un altro fantastico davanti, però io penso sia importante menzionare perché Conné ha qualcosa che non aveva prima la Francia, cioè Conné rispetto a Chamény c'è una distanza abissale, perché Conné rompe le linee, molto più completo rispetto a Chamény. Ha avuto un'evoluzione differente, per il partito più giovane dalla Francia, è andato a Bundesliga, nel Borussia Mönchengladbach, dove non aveva grandissima visibilità. Chamagni ha scelto di stare a Monaco per poter crescere, però in questo momento, se prendiamo gli skills di tutte e due, con Neciara più aggressività secondo me rispetto a Chamagni, più fisicità, e comunque con la palla comunque rompe linee, ti dà equilibrio, ti sostiene comunque, quattro fantastici davanti. E Chamagni è molto più posizionale, secondo me perdi qualcosa, soprattutto quando perdi palla sulle transizioni negative, la Francia perde qualcosa senza con poi quattro fantastici, penso che non, cioè, se è sbloccato Dembélé, Olise è la gran stella a livello di fantasisti di questo mondo, e Mbappé conferma che comunque quando lui gioca con la maglia della nazionale francese è strano, te lo dico da anti Francia, ricordati un anno fa quando qui a Calcio c'era gente che criticava a te, ma Mbappé sì, no, sì. Mettesse la qualità di Mbappé.
1: Senti, quel rigore ha sbagliato perché è nervosito, che c'è tutto quel tempo per batterlo, si è deconcentrato perché ha tirato male. Sì.
0: Beh, c'è stato, sì. Però alla fine tutti hanno sbagliato il rigore in questo momento, perché Messi pure con un rigore di reazione particolare, ma poi si è rifatto. Il più importante è quello, un centravanti, il centravanti debole quando sbaglia un rigore fa una partita M.
1: Sì, sì,
0: il centravanti ad un certo livello
1: si carica,
0: fase di gioco è già lì, ha fame e comunque riesce ad avere quella memoria di pesce rosso che cita sempre Enrique, ed è la chiave a questi livelli, questa pressione, se ti blocchi poi comunque perdi match. E lui comunque dimostra di avere una mentalità straordinaria, una leadership che non menziona tanto, ma alla fine ha 26 anni, è capitano della nazionale francese, e se tu senti le interviste, io le sento le interviste, le leggo, ha una maturità che pochi che 26 anni hanno.
1: No, è così, è vero. E quando tu sei... Messi invece molto in là con l'età, però anche lui, vedi, il rigore sbagliato, poi si accende, bastano quei minuti e si rimette in piedi. Ci sono tanti giocatori invece da rigore sbagliato, come hai detto tu, quando una partita è estremamente deludente, per esempio, in mente spesso tante partite anche di Dusan Vlahovic. Che lavoro sta facendo tu con l'Inghilterra? Guarda, lo vedo dimagritissimo. Sei stressato.
0: Sì, questa è la pressione che c'è in terra su 60 anni che ha vinto il mondiale.
1: Lui è uno che ha un carattere sano, Tuchel.
0: Ma Tuchel lo seguo dai suoi inizi, Mainz. Lo definiscono il nuovo Klopp, è molto differente Klopp. Secondo me è uno che non fa tanto gruppo, però forse ha un impatto da subito, uno spogliatoio maggiore rispetto a Klopp. Klopp costruisce, Klopp intelligente. Primo anno di Klopp normalmente sono sempre non difficili, però comunque non è che arriva, spacca tutto e vince. Tuchel è differente, lui viene, rivoluziona tutto e comunque segue la sua linea e vince. Il primo anno normalmente vince, ha vinto a Dortmund con il Chelsea, con la Champions clamorosa, beh, in Francia ha vinto, a Parigi non avrebbe vinto. Secondo me è adatto a questo ruolo. Adesso dopo il mondiale, se l'Inghilterra non dovesse vincere il mondiale, penso che il rapporto si rompa, perché è troppo intenso, e questo i calciatori quelli li consume tantissimo. C'è stata, ha avuto il problema con Bellingham, che comunque lui aveva sottointeso che poteva anche andare a giocarsi un mondiale senza Bellingham. Ha fatto delle scelte strane, perché un Cole Palmer te lo devi portare. Cioè, col Palmerino è giocata tipo la storia di una partita, con David Madueke, per esempio, non ci siamo. Sui terzini, per adattare con Sardino destro, quando è un centrale sempre. Vabbè, ha fatto delle scelte proprio a lui. E adesso, quando vince, si è un genio. Se non vinci, comunque, ci saranno polemiche. Lui, comunque, è aggressivo, anche nel confrontarsi con la stampa, con i direttori sportivi. ha sempre dei problemi, va nei primi due anni, poi il secondo

0: comunque difficile ora con lui.
1: Molto complicato, tra l'altro è proprio come Conte da questo punto di vista, mi ricorda molto Antonio Conte.
0: Beh sì, ti ricordi quando...
1: Anche quando erano tra di loro, cioè...
0: Sì,
1: sì. Si era trovato l'uno nello specchio dell'altro praticamente. L'ultima domanda che ti faccio te la faccio extra mondiale prima di salarci, ti chiedo della Fiorentina che insomma prende Vieri, prende Ragusin, prende Atta, adesso sta cercando di capire se c'è la possibilità di prendere Isaacsen da Lazio, ti sta sorprendendo il lavoro di Paraci?
0: Beh, a chi sta sorprendendo? Adesso la domanda è ma quei soldi chi sarà la vendita? Pure non so, il commisso junior gli ha stanziato una busta di 150 milioni. Sta sorprendendo tutti, ma è evidente, cioè, sta facendo un mercato coerente. Lui doveva sedurre la piazza Firenze e doveva sedurre i calciatori di venire a Firenze, perché tu devi sposare un progetto dove non giochi in Europa. Se stanno parlando di ieri, così avranno ricevuto delle offerte comunque per giocare in Champions. Dunque, cosa ha detto, cosa gli ha dato, è questo il misterio. Poi che parati ci dicono del calcio, ci trascopriamo oggi, ma vedremo che mercato ha, ma adesso sono curioso delle uscite, perché una vendita importante da fare.
1: Forse anche di una, anche perché comunque è una lista di esuberi abbastanza lunga.
0: Lì è un lavoro meno seduttivo, però è un lavoro titanesco di andare a 15-20 calciatori, è tosta, eh. E niente, sta lavorando benissimo, adesso vedremo come... E poi un altro fattore comunque sta facendo mercato in luglio, e questo fa differenza, perché a Firenze eravamo abituati al mercato, l'ultimo giorno di mercato, provando ad andare a grattare un prestito, un obbligo, eccetera, lì comunque le idee sono chiare, e lì grosso avrà tanta azione, perché comunque gli sta dando una rosa per obiettivi maggiori.
1: Vediamo se continueranno a fare grandi acquisti, chi sarà la grande cessione o le grandi cessioni in casa a Fiorentina. Intanto il nostro spazio per oggi è finito, ci ritroviamo domani quando poi andremo a presentare queste semifinali che partono in viaggio verso la finale del mondiale. Grazie a Len Valnei, grazie a Len, abbiamo qualcosa per te?
0: Ciao.
1: Aspetta, abbiamo qualcosa per te. Ecco le maglie, che gli stai ponendo. Ah, è vero, è morto l'attore di Jurassic Park, quindi abbiamo voluto omaggiarlo così, tu essendo cultore anche cinematografico, e allora abbiamo avuto...
0: Prendersi per un dinosauro?
1: Sì, un po' sì, ho voluto dire che sei un dinosauro di Jurassic Park Spato. No, che sei un dottore.
0: Ti darò la formula per la salute, vi darò la formula per rimanere giovani dopo 800 anni.
1: Bravissimo. Grazie Elena Domani, un grande abbraccio ai Vallegri. Per partire da Baraganalco, Piccare, Lucio Marinucci anche oggi, vi faccio sapere tra poco, ve lo diranno direttamente loro, credo non ci sia. Poi c'è Stanin Palomeni, Andrea Mocca sicuramente davanti alla sua cella, lo ringrazio. Ciao Andrea. E eccolo, l'omaggio che continua. E io do appuntamento a domani. Ciao a tutti.

0: Buonasera, ben ritrovati per una nuova edizione del TV News. Inizia la stagione di vari club di Serie A, tre su tutti. Oggi ci concentreremo su Juventus, Roma e Milan, che hanno iniziato appunto la loro stagione. Andiamo per prima cosa a raccontare ciò che è successo alla Continenza, ciò che è successo nel mondo di Juventus. Diamo subito buonasera a Camillo De Michelis. Ciao Camillo.
1: Ciao Lorenzo, giornata di festa qua a Torino perché è iniziato il ritiro della Juventus. L'entusiasmo c'è sempre, no? Anche quando comunque non sei attivo sul mercato, non ci sono grossi acquisti, però i tifosi oggi sono arrivati tanti qua in zona Continassa per cercare di prendere un autografo, una foto e tanti anche ritorni che io non mi aspettavo di essere così acclamati da Arthur, da Douglas Luiz, che è una notizia allora, perché lo stesso anno non si era presentato con la Continassa per il ritiro, invece questo è molto sorridente, ha fatto la foto con tutti, anche Zegrova, chiamato dalla gente, c'era un po' di paura per

0: di Gregorio, perché dopo il post della gente si pensava di essere fischiato, invece i tifosi hanno cercato di acclamare e dare sostegno alla squadra.
1: In attesa chiaramente, Millo, di ciò che succederà sul fronte calciomercato in entrata, perché la Juventus è un po' ferma, come del resto tanti altri club in questo inizio di estate. Quali sono però i movimenti? Chiaramente il primo nome è quello di Colomuni, perché serve il centravanti.
0: Allora, la vera notizia che mi sono fermata proprio da Juventus è che in questo momento alla Continassa non è arrivata un'offerta. Non è arrivata un'offerta per nessun giocatore. Quindi i piani alla Continassa stanno cambiando, ovvero stanno decidendo di vendere Moimovic, che fino a pochi giorni fa doveva tornare alla Juventus per una cifra di 16-18 milioni di euro, incassare questi 20 milioni per poi spenderli sul mercato e cercare di andare ad acquistare Colomuani. E i nomi sono Colomuani in attacco e Dibu Martinez in porta. Poi potrebbero arrivare delle sorprese, tutto legato alla sfera economica, ecco Lorenzo, perché i soldi alla Juventus sono pochi, in questi ultimi anni hanno costruito poco, le gestioni giunto lì e lì con tanti errori sul mercato hanno speso tanto, ha aumentato il monte viaggi e deprezzato il valore della rosa, quindi in questo momento diciamo che il mercato è bloccato da lesioni. Se dovesse arrivare qualcosa nell'Excel Juventus sicuramente si andrà a fare offerta al Paris Saint Germain per Colomuani.
1: Ecco Camillo, per chiudere sul fronte uscite, no? C'è detto che non sono arrivate offerte per la Juventus in queste settimane di mercato, però chiaramente arriveranno. Quali sono i nomi a cui Spalletti rinuncerebbe con più tranquillità rispetto a tutti gli altri?
0: Ma se vuoi dei nomi un pochettino più altisonanti, ti posso dire che Ferenc Thuram è entrato nella lista dei cedibili. Però anche qua non sono arrivate offerte, e dal punto di vista di altre possibili cessioni, Cambiaso è un nome che sta costato anche al Barcellona, al Chelsea, e poi si aspetta anche di poter parlare con Jonathan David. La Juventus ha voglia di vendere David, la Juventus ha desiderio di liberarsi un ingaggio di quasi 7 milioni di euro per dover tornare dal mondiale, ma ad oggi di offerte concrete alla Juventus sono arrivate solo perché Nanini, quindi sarà una bella sfida per Carnevali, che dovrà avviare le mancanze delle dirigenti passate e cercare di insomma dare ossigeno alle casse della Juventus per un po' il mercato. Però da un punto di vista dei nomi insomma più difficili, anzi più semplici da poter sacrificare per Spalletti, ti dico Thuram è cambiato.
1: L'ultimissimo, sul fronte Vlahovic si può riaprire qualcosa?
0: Qua è legato a David, qua è assolutamente legato a David, Lorenzo, perché se David dovesse entrare nell'ottica di poter andare via Juventus con quell'ingaggio lì, risparmio di quasi 7 milioni di euro, allora Vlahovic può tornare poi ad essere un nome per la Juventus. Ti posso raccontare che l'armadietto di Vlahovic ancora oggi è pieno, con le sue scarpe, con la sua roba, con tutto quello che ha lasciato da prima della sfida con il Torino, quindi è nata ancora molto alta. Vlahovic pensava di poter ottenere qualcosina e qualche offerta importante da grandi club da fare 3-0, invece queste offerte non sono arrivate. Lui vorrebbe continuare la Juventus ancora qua a Torino, la sua presenza aleggia qua nella zona continuata, però se la Juventus riuscirà a vendere David, allora questa potrebbe veramente andare in porto. Se non dovesse vendere David, è molto difficile che Vlahovic possa andare alla Juventus.
1: Perfetto, grazie mille a Camillo De Michelis. Ciao Cami.
0: Grazie Lorenzo.
1: E dopo la Juventus andiamo a trattare quelle che sono le notizie principali di Casa Roma. Anche i giallorossi si sono radunati oggi a Trigoria, al centro sportivo Fulvio Bernardini, e hanno iniziato la loro stagione con chiaramente qualcosa ancora da risolvere sul mercato. Ma ci racconta tutto Marco Campanella. Ciao Marco.
2: Sì, c'è un clima da primo giorno di scuola, oserei dire, qui al centro sportivo Fulvio Bernardini di Trigoria. Il primo ad arrivare questa mattina è stato Daniele Gilardi, intorno alle 8:45, subito fermato dai tifosi. All'inizio erano circa una trentina qui il centro sportivo, ha chiesto ovviamente se fosse carico per la nuova stagione, mi risposto di sì, poi una battuta sulla Champions alla quale il difensore ha riso. Poi piano piano hanno iniziato a riempire il centro, tutti i suoi compagni compagni di squadra. Il primo bagno di folla della stagione lo ha preso Mattias Sulé, fermato dai tantissimi bambini presenti che chiedevano un autografo, chi una foto, e ovviamente gli hanno fatto subito la battuta sulla sua permanenza a Roma. Non ha risposto, ha sorvolato. Intorno poi alle 10:30 è arrivato anche Giampiero Gasperini, che ha promesso di fermarsi con i tifosi subito dopo il primo giorno di lavoro. Sono arrivati man mano tutti, Svilar, Dobic, Wesley, anche il più acclamato qua fuori.
1: Poi cosa si aspetta Gasperini in queste ore sul fronte nuovi arrivi?
2: La Roma non ha ancora diramato la lista dei convocati per il turno, proprio perché ci sono queste situazioni contrattuali ancora un po' da limare. Celik, Pellegrini, che come abbiamo raccontato oggi non ci sarebbe stato. Sul mercato invece sicuramente l'obiettivo della Roma è la 3-4, e lo è già forse alla passata da stagione addirittura. Fumato Greenwood, direzione Fenerbahce, l'altro nome è sicuramente Garnaccio. Queste sono ore calde, perciò D'Amico è a lavoro già da tempo sul giocatore, sul preparto di campo. Gasperini al suo fianco, insomma, in questi giorni secondo me ci possiamo aspettare dal primo colpo della Roma, e lei è anche dato che intanto le altre si sono già quasi tutte rinforzate.
1: Ecco, l'ultima domanda, Marco, te la faccio sulle uscite invece, no? Perché giustamente hai parlato di Sulé, che ha glissato sulla domanda, come ha fatto anche all'aeroporto nel giorno del suo ritorno a Roma. Poi c'è il nome di Nukone, no? Che adesso è segnato, come tutti sappiamo, al Mondiale. Gasperini ha parlato, ha detto anche non è che abbia, che non è che sia andato troppo sull'argomento, però è una Roma che dovrebbe cedere a un big?
2: Sì, sicuramente per ora il nome di Manu Cone è l'indicato principale per il mercato in uscita. È venuto a girarci intorno, ci ha girato intorno neanche più di tanto Gasperini, che ha parlato proprio di bilanci da dover far quadrare, e il nome di Cone metterebbe sicuramente a posto quelle che sono le casse giallorosse. Vedremo, solamente il Manchester United lo segue già da tempo, vedremo se arriverà l'offerta congrua qui a Trigoria.
1: Perfetto Marco, grazie mille.
2: Grazie a voi, buon proseguimento.
1: E infine parliamo anche del Milan, perché è un Milan che deve ancora essere costruito, un Milan che ha già piazzato due colpi molto importanti come Gonzalo Ramos e Mario Chila, però serve tanto altro ai rossoneri, che dopo la delusione dell'ultima giornata nella stata stagione devono cercare di ritrovare il sorriso. È arrivato a Milanello anche Cardinale, un Cardinale che ha ricordato per certi aspetti ciò che faceva Silvio Berlusconi. Ma andiamo da Antonello Gioia, che ci racconta tutto. Ciao Antonello.
3: Ciao, buonasera a tutti.
1: Allora, per prima cosa lo ti chiedo, insomma, quello che è stato l'arrivo di Cardinale, no? Che ci ha ricordato e ha ricordato a tanti tifosi del Milan anche ciò che faceva Berlusconi, no? Racconta un po'.
3: Sì, è un episodio simile, no, dal punto di vista, diciamo, della strumentazione utilizzata, perché Cardinale ci viene fatto sapere dal Milan per comodità e non per emulazione, ha utilizzato l'elicottero per recarsi questa mattina a Milano in modo da seguire dal vivo e per la prima volta in 4 anni, cioè da quando è andato del Milan, il primo giorno di lavoro della sua sala di ordine di Ruben Lim. Certo, è una cosa alquanto bizzarra, no? Alquanto singolare, che ovviamente mette in moto tutti i ricordi che tu hai citato, però insomma tra i due personaggi c'è una differenza. Partirei dall'affetto, ecco, dei tifosi milanisti. No, certo che il Cardinale, secondo me, adesso non è che deve emulare Berlusconi, perché forse i risultati non si raggiungeranno mai, anche per motivi non dipendenti da lui, però in tutto il resto, e ne parliamo sicuramente a breve, deve cercare di mettere il Milan quanto meno sulla traiettoria che Berlusconi ha tracciato per praticamente tutta la sua avventura in rossonero.
1: Chiaramente il riferimento è al mercato, no? Ai giocatori che possono arrivare. Il Milan ha già chiuso un super colpo, perché Gonzalo Ramos è già stato acquistato dal Milan per 74 milioni di euro, quindi sono una cifra enorme soprattutto per il calcio italiano. Ecco, ma quali sono le prossime mosse che ci dobbiamo aspettare dal Milan in entrata?
3: Allora, Mori ha fatto una lista di profili necessari in ordine di priorità, e Cardinale deve cercare di seguire attraverso il lavoro del, io l'ho detto, comitato tecnico, su tutti quei dirigenti da biblioteca messi a capo dell'organigramma societario rossonero. Il primo appunto ed è stato preso, ricordato tu, Gonzalo. Poi c'è il braccetto destra ed è stato preso Mario Chila, tra l'altro lui presente oggi al raduno tra i noquisti, e poi c'è il trequartista, perché con Pusic che verrà schierato lato sinistro, no, dell'attacco rossonero, serve uno che giochi a destra. Marracci Cueze, però insomma secondo me per valore in questo momento non può essere stato come titolare, serve un giocatore di fantasia. I nomi individuati sono tre in particolare. Quello che piace più alla dirigenza è Caress del Genk, che però insomma è molto anche a Borussia Dortmund la concorrenza, soprattutto per i gioielli europei, quando ci sono i gialloneri di mezzo non è facile da superare. Piace alla Ibrahimovic, però insomma l'Atalanta pare essere abbastanza in vantaggio, anche se Ibra sarebbe spingendo per puntare su lui. E poi ci sono anche altri nomi cui c'hanno il giù dell'Inter Francoforte. Però ecco, giusto per spiegare questa decisione al Milan, Amorim chiede un ruolo, la dirigenza vaglia dei nomi e il cardinale decide se e come e quando spendere per prendere.
1: Ecco, siamo quindi la strategia per quel che riguarda il mercato in entrata. Poi Antonello, chiaramente che non possiamo non considerare Leao, che ha parlato prima del mondiale, la sua avventura al Milan ritiene, la sua avventura al Milan conclusa, a che punto siamo, e davvero Leao lascia il Milan durante quest'estate, secondo le ultime insomma che ci fanno lì a Milano?
3: Il problema è che noi tutti siamo convinti, ma perché dal Milan c'era questo, dalla gente c'era questo, dalle parole di Ruben Amorim di mercoledì in conferenza abbiamo detto questo, cioè che Leao non fa parte del progetto tecnico. Il problema è che la società vuole cederlo, Leao vuole partire, la gente che sta cercando la soluzione, ma per adesso denaro non è arrivato, cioè offerte non sono arrivate, e in maniera molto semplice e anche molto banale, finché non arrivano soldi un giocatore volentieri non può partire. Il Milan chiede 50, 60, 70 milioni, è chiaro che più avanti si andrà nel tempo con il mercato, più in teoria la cifra si dovrà alzare, perché il Milan, no, in qualche modo si potrebbe anche accontentare. La volontà è cederlo subito per avere soldi da investire altrettanto presto, ma ovviamente non dipende dal Milan quanti club siano interessati alle A. Forse dipende più dalla gente, ed è per questo motivo che quantomeno ufficialmente Rafa si sta riaffinando a Jorge Mendes per provare a rialzarsi. Lo vorrebbe in premio in Liga, però io penso che la percentuale ad oggi sia più verso la risoluzione.
1: Ecco, per concludere, quali sono gli altri nomi in uscita dal Milan dovrebbero partire in tempi abbastanza rapidi?
3: Oggi ne abbiamo visti tanti, Fofana, Loftus-Cheek, Tomori. Fofana piace in Besiktas, Loftus-Cheek e Tomori hanno interessi dai club di medio-basso livello in League. Ci sarebbe anche Santiago Menes, il problema è che però è infortunato, sarà fuori per 100 mesi, e quindi ecco, trova una squadra per lui, forse prima dell'infortunio era così semplice, figuriamo adesso. Quindi le cose da fare sono tante, oggi è il primo giorno di lavoro, ma mi promette di riempire le nostre notizie, i nostri insetti alla cadere.
1: E noi lo speriamo. Intanto grazie Nello, grazie mille.
3: Grazie a voi.
1: E con il punto in casa Milan siamo arrivati alla conclusione di questa edizione del TV News. Grazie a tutti voi per averci seguito e buon proseguimento di serata.

0: Il calcio ci fa impazzire. A tutta C, il focus più completo sulla categoria professionistica del calcio, solo su TV Radio.
1: Buongiorno, benvenuti, ben ritrovati dagli studi di Firenze di TV Radio. Questa è A tutta C, la vostra nostra rubrica di approfondimento dedicata al mondo della terza serie del calcio italiano. Al microfono Luca Bargellini, vi dà il ben ritrovato in cabina di regia. L'immarcescibile Gabriele Latini in questo lunedì 13 luglio 2026. Siamo ufficialmente oramai entrati da qualche giorno nella stagione 26-27. Ci sono le squadre che stanno e hanno già iniziato in alcuni casi i ritiri pre-campionato. C'è tantissimo calciomercato a tenere banco per le 60 squadre di Serie C, 50 ancora formalmente, perché aspettiamo il prossimo consiglio federale per l'ufficialità della emissione del Foggia in terza serie in sostituzione della Ternana, tutte cose delle quali ho già parlato e delle quali vi continueremo a parlare nel corso di tutta l'estate. Vi ricordo che potete seguire tramite tvradio.com, tramite la nostra applicazione ufficiale, ma anche e soprattutto tramite il canale 61 del digitale terrestre. Vi ricordo anche il 331-8200213 per i vostri messaggi WhatsApp. E allora non perdiamo altro tempo, iniziamo subito con la consueta liturgia della nostra trasmissione. Ci colleghiamo alla redazione di tutto.com, dove questa mattina con noi Lorenzo Carini. Ciao Lorenzo, ben trovato.
2: Ciao Luca, buongiorno a tutti gli ascoltatori.
1: Allora, Lorenzo, arriviamo a questa puntata dopo un weekend particolarmente intenso sul fronte delle ufficialità. Io credo che siano state messe nero su bianco, comunicate ufficialmente almeno una cinquantina di operazioni che riguardano praticamente tutti e tre i gironi, raggruppamenti. Spezia molto molto attivo sia nella giornata di sabato che nella giornata di domenica. È stato presentato Turati in conferenza stampa assieme a Guido Angelozzi, ha comunicato l'evoluzione del contratto di Antonucci e Zurkos, poi ha dato seguito al fronte delle entrate, ufficializzando appunto alcuni dei primi innesti della squadra ligure, che si troverà ad affrontare dopo 14 anni, ricordiamolo, il campionato di Serie C. Cerchiamo di fare un po' il punto, Lorenzo, quelle più importanti di ufficialità qui, quali sono state?
2: Sì, allora dicevi giustamente tu, probabilmente è stato il weekend con più ufficialità dell'ultimo periodo, ovviamente degli ultimi giorni. Insomma, ufficialità importanti ci sono arrivate anche dalla Reggiana, quindi da un'altra squadra importante che poi mi dà Serie C, perché ha preso Furlan dal...
3: Noi di Robnik JB Protection sappiamo bene quanto possa essere complesso il mondo della finanza e la gestione della liquidità per le imprese. Consulenza per la vendita di crediti fiscali, IVA, IRPEF e cassetti fiscali 110 in verticale, garantendo la plafonatura per i crediti emergenti. Con 500 milioni di euro già assistiti e decine di aziende che hanno scelto di crescere con noi, crediamo che la finanza sia fiducia. Affidati al nostro team per una consulenza su misura.
4: Italia Opere S.p.A., azienda leader nella realizzazione di opere infrastrutturali, edilizia pubblica e privata, civile, commerciale e industriale, urbanizzazioni, viabilità, opere di ingegneria naturalistica, interventi di risanamento, miglioramento e ristrutturazioni. Grazie al lavoro di consulenti esperti e all'applicazione delle più moderne tecniche di conservazione, progetta e realizza il restauro anche di edifici storici ed ecclesiastici. Gestisce internamente l'intero processo, dalla progettazione al finanziamento, fino al disbrigo delle pratiche burocratiche. Partendo da un'esigenza, una necessità o da una scelta di investimento, Italia Opere propone soluzioni su misura per aziende, enti pubblici o soggetti privati.

0: conservazione, progetta e realizza il restauro anche di edifici storici ed ecclesiastici. Gestisce internamente l'intero processo, dalla progettazione al finanziamento, fino al disbrigo delle pratiche burocratiche. Partendo da un'esigenza, una necessità o da una scelta di investimento, Italia Opere propone soluzioni su misura per aziende, enti pubblici o soggetti privati. Partner ideale anche per la realizzazione di progetti ideati da terzi. Italia Opere. Costruiamo soluzioni.
1: Cercare di sfatare anche il mito delle difficoltà del Nemo profeta patria. Vedremo se appunto i due Lucarelli riusciranno in qualche modo a sovvertire quella che è questa sorta di tradizione negativa per coloro che indossano i colori della propria città. Sul fronte panchine, Lorenzo, allora siamo praticamente a posto, se non fosse per il Cosenza, che è l'ultima squadra ancora a non aver ufficializzato l'allenatore. Il nome in poll era Federico Coppitelli, il tecnico che il Livorno aveva scelto prima di virare su Cristiano Lucarelli. C'erano stati dei contatti, erano anche degli incontri decisivi, insomma, per mettere nero su bianco tra l'ex tecnico della Sertana e il club toscano. C'è stata la virata su Lucarelli, adesso è lui il candidato in poll per il Cosenza, però il Cosenza è abbastanza indietro sulla strutturazione della nuova stagione. Giusto ricordare, mi sembra venerdì è stato nominato, solo venerdì è stato nominato il direttore sportivo.
2: Sì, hai detto indietro, sei stato avanti loro, che in realtà è indietissimo, no? Quelli che sono in hai nominato il direttore sportivo proprio per mano, ma hai ancora l'allenatore, anche se gli che oggi domani dovrebbe arrivare l'autorità di Pitelli alla guida del Cosenza, e poi chiaramente da definire un ritiro. E poi questo tutto la rosa, che insomma siamo al 13 di luglio, era veramente poco l'inizio del campionato, della Coppa Italia, insomma potenza ai minimi anche da questo punto di vista, però ovviamente sappiamo che i giocatori forti sono quelli che si accasano prima di altri, no? Quindi insomma, partendo qui da un giro di minimi, la situazione si fa davvero complicata, poi abbiamo anche il fatto che il Cosenza per motivi geografici ovviamente a pagare nel girone di Roni, che dovrà essere molto complicato, io potrei rendere un po' più complicato il percorso di Calabria.
1: A tutte queste difficoltà poi va aggiunto anche un altro dettaglio non di poco conto, ovvero che in presenza meno di novità prossime venture non giocherà nulla, perché al momento l'accordo lo stadio, l'impianto per la disputa delle gare interne è stato selezionato l'uscita di Crotone, perché manca convenzione, c'è questa forte diatriba con l'amministrazione comunale di Cosenza.
2: E anche questo, diciamo, che va a incidere un po' su quello che sarà il periodo del Cosenza, no? Perché appunto non hai stadio, devi giocare sempre in tre, portiamo quelle contate che sono ancora quei rapporti tra la serie e la città, sono proprio al top, quindi insomma è tutta una sequenza, una cosa che tira l'altro, quindi insomma anche questa disorganizzazione, perché dobbiamo chiamarla così, può dare, secondo me, alla fine si darà quello che sarà il percorso del campionato.
1: Cambiando un po' un attimo argomento, questi giorni, queste ore saranno importanti anche per il Brescia, non perché ci sia da definire una struttura tecnica o quant'altro, perché lì le scelte sono chiare, sono state confermate sia Andrea Ferretti come direttore sportivo che Eugenio Corini in macchina, quanto

0: per la questione del marchio, perché in questi giorni ci sarà l'asta per l'assegnazione dello storico marchio Brescia Calcio 1911, perdon. Il presidente Pasini ha già, credo, presentato un'offerta, anzi per la precisione proprio nella giornata di oggi, l'asta per il marchio, oggi alle ore 15 presso uno studio di Desenzano del Garda, per appunto l'assegnazione del marchio. E quant'altro, Pasini ha già espresso l'intenzione di voler acquisire la titolarità del marchio e di tutte quell'iconografia che rende riconoscibili Brescia, quindi anche la V storica presente sulle maglie e quant'altro. C'è un problema, che è un nome e un cognome, e si chiama Massimo Cellino.
1: Sì, è un problema che un po' Brescia si porta avanti da un po', no? Quello di Cellini, insomma, lui in risposta un po' a questo del marchio ha detto che è un marchio praticamente suo e che può utilizzare soltanto lui, quindi insomma anche qui non c'è serenità neanche da quel punto di vista, e chiaramente Cellino, sappiamo anche un po' quello che ha fatto recentemente con la riattivazione della matricola per la quale in categoria, questioni anali e via discorrendo, insomma manca un po' di, non saprei neanche come dirla, però insomma un po' di fretta anche da questo punto di vista, perché lui effettivamente poi a proposito della questione della categoria non è anche detto esattamente le motivazioni di questa riattivazione, quindi, insomma, che però sappiamo alla fine. Poi per quanto riguarda il marchio, insomma, una diatriba che secondo me sarebbe anche evitare, chiaramente Cellino sappiamo che il tipo di presidente è uno che comunque le cose che deve dire le dice, quindi anche in questo caso sulla questione del marchio forse poteva anche rinnegarsi il fatto che è una cosa che può utilizzare lui, anche perché poi effettivamente potrebbe aggiudicarsela a Pasini di riportare il vecchio Brescia all'interno dell'Unione Brescia, quantomeno a livello di logo e immagine storica della società.
0: Sì, la particolarità del caso del Brescia rispetto a quella che tradizionalmente coinvolge tutte quelle città, quelle società che vedono scomparire la propria squadra calcistica, è che formalmente il Brescia di Massimo Cellino non è mai stato dichiarato fallito, quindi non c'è mai stata la cancellazione della matricola da parte della Federazione Italiana Gioco Calcio, non si è semplicemente iscritto al campionato scorso, da lì è nata insomma la trasformazione della Federal Pisaro in un Brescia, e da lì la possibilità per Cellino, prima tu dicevi giustamente tu, di attivare la matricola, di scrivere il suo Brescia formalmente in terza categoria, iniziando dalla terza categoria, tra l'altro riscontro anche l'appoggio di una frangia della tifoseria del Brescia, che non ha mai accettato l'Union Brescia come rappresentante ufficiale del calcio a Brescia, non considerando comunque appunto su un trasferimento, quindi con solo un cambio di denominazione di un'altra realtà calcistica, appunto della Federal Pisaro, e una frangia tifosi appunto si è schierata dalla parte del vecchio Brescia Calcio, e sicuramente questo ha inciso anche sulla via dello stesso presidente Cino di riattivarla. La questione Tonali, secondo me, è da tenere comunque in considerazione, perché parliamo di Tonali non perché Tonali, cercando di giocare, non che Tonali torni a giocare al Brescia, ma perché a fronte del trasferimento a 116 milioni di euro di Sandrino Tonali da Newcastle al Tottenham, le società che valorizzano i giocatori, li fanno crescere nel vivaio, hanno diritto ad una percentuale di questo trasferimento. Quindi il Brescia non fa eccezione, essendo Tonali un prodotto del vivaio delle Rondelle, con la matricola attiva il Brescia ha detto e ha la possibilità di incassare questa liquidità, che se non erro si attesta sul 1,5-2 milioni, che ci si fa una discreta squadra in Serie C, figurati in terza categoria con 2 milioni, probabilmente ci si fa tutto. Sì, ci fa tutto il campionato. In terza categoria con 2 milioni si gestisce direttamente l'intero
1: campionato. Allora,
0: sì, senza dubbio si va a cena fuori. Senza dubbio si va a cena fuori. Lorenzo, grazie mille, buon lavoro, a presto.
1: Grazie Luca, buona giornata.
0: Salutiamo Lorenzo Carini dalla redazione di tuoc.com, nel quale abbiamo aperto le danze questo lunedì 3 giugno 2026. Ci vediamo un paio di minuti di pausa e poi torniamo con la seconda parte della trasmissione.

0: Seconda teta 5 questo lunedì 13 luglio 2026. Gabriele Ratini in regia, Bargellini al microfono per accompagnarvi in questi 60 minuti dedicati al mondo della terza serie del calcio italiano. Diamo subito anche il benvenuto, ringraziamo per aver dato il nostro invito al nostro prossimo ospite, ovvero il direttore sportivo del Renate, Oscar Magoni. Buongiorno direttore.
1: Buongiorno, buongiorno a voi, buongiorno a tutti.
0: Allora direttore, è iniziata ufficialmente la stagione 26-27, dal primo di luglio si è scalato, si è girata la pagina del calendario, quindi si inizia e ci si concentra solo sulla prossima stagione. Prima con Lorenzo Fegni dalla redazione di tutto.com parlavamo di come ci sia ancora una squadra che non ha scelto ufficialmente il proprio tecnico, ed è il caso del Cosenza, una situazione molto particolare che riguarda un girone diverso dal vostro. La scelta sull'allenatore l'avete fatta abbondantemente in tempo con Gattuso che prende il con Gattuso che appunto è il vostro tecnico scelto, cioè con Gattuso. Iniziando da qui, cosa vi ha spinto a scegliere l'allenatore del Como per la prossima stagione?
1: Gattuso ha un passato importante, che ha allenato in Serie C, in Serie B, è un tecnico che conosce bene questo girone, conosce bene la nostra società, e due, dopo l'era Foschi ci sembra sicuramente la persona più indicata per poter portare avanti il nostro progetto calcistico.
0: Ecco, il proprio parlava del girone, della conoscenza del girone come un fattore comunque importante per la vostra scelta. Il prossimo girone A, che a voi riguarderà indubbiamente, non ci sono dubbi di sorta, in tanti lo definiscono con molto livello, forse troppo, mi verrà da dire, perché insomma, di un Union Brescia in virtù di quello fatto di quanto fatto lo scorso anno, diciamo con i riflettori addosso in maniera inequivocabile, poi per tutto il resto un gruppo di squadre anche difficile da decifrare sotto un certo punto di vista.
1: Sì, è vero, esatto, cioè, nel girone A sicuramente diciamo che la concorrenza per vincere il campionato non è granché, visto che appunto c'è l'Union Brescia che è decisamente la super favorita, e poi ci sono un gruppo di squadre che ha fatto molto bene, come il Trento, come l'Lecco, come il Tadella, come noi, che abbiamo fatto un campionato importante, però come sempre si riparte da zero, si riparte con nuovi equilibri, con nuove situazioni, e appunto a parte Brescia, che naturalmente tu per favorito del girone, tu poi torneresti da vedere, cioè non è un promosso come il Treviso che mi si sta muovendo bene, e poi ci sono le solite squadre del girone che ormai sono storiche, come la Pinolella, l'Artignano e altre, che appunto stanno formando ottime squadre, sono buonissime società, ottime società, gestite molto bene i residenti, e dunque comunque rimane sempre un bel campionato. Abbiamo visto che le squadre del girone A anche in passato, anche nei playoff, sono arrivate comunque a fine o in finale, o comunque sono riuscite a passare. Comunque il girone A non è così male.
0: No, assolutamente, anzi, c'è quasi un paradosso, direttore. Spesso si parla, e anche quest'anno, insomma, stiamo un po' raccontando il girone C, come il girone del Sud sia quasi una sorta di serie B2 per l'importanza delle piazze, il blasone di società, però poi soprattutto in ottica playoff è tradizionalmente negli ultimi anni molto molto difficile vedere una squadra del Sud Italia poi riuscire a superare quella roulette russa dei playoff. Alla fine negli ultimi anni è sempre salita o una squadra del girone A o una squadra del girone B.
1: Questo è vero, dunque è vero anche che il girone C è molto stressante, perché comunque l'anno scorso pensiamo a Benevento, Serenitana, Catania e gli outsider come che ci sono anche in quel girone. È un girone tosto, è difficilissimo, ambienti molto, molto difficili, insomma, tifoserie, grandi società che hanno avuto la fortuna di poter anche seriare recentemente. niente, è vero, però alla fine nei playoff, come quest'anno, ha vinto la squadra migliore, la squadra ha giocato meglio durante il campionato, cioè, e nei playoff sicuramente l'Ascoli ha vinto un merito, però ha vinto contro una squadra del girone A, Brescia, che si ripropone per avere la grande protagonista della stagione.
0: Ecco, e per quanto riguarda la prossima stagione, gli obiettivi del Renato quali sono? Si parte dalla base.
1: Abbiamo la base dell'anno scorso, di un gruppo forte, abbiamo acquistato dei giovani potenti, speriamo che la loro crescita sia rapida, sia l'evoluzione del loro livello sia veloce, da poter arrivare a giocare in partite importanti. È vero che quest'anno abbiamo fatto tante cose, c'è stato anche per crescere nella mia finale di Coppa Italia, che non facevano da sempre, il terzo posto in campionato, insomma ci ha dato una forza, una consapevolezza, ma anche la consapevolezza di capire che dobbiamo ancora crescere, speriamo di farlo anche quest'anno, siamo ambiziosi, ci poniamo limiti, dunque iniziamo a lavorare, siamo con un nuovo staff di lavoro, un nuovo mister, un gruppo di calciatori, molti giovani, secondo me di prospettiva, molto bravi, naturalmente però dobbiamo ricreare un ambiente, dobbiamo ricreare un valore dentro lo spogliatoio, dunque sto lavorando da mercoledì, appunto lavoriamo per questo.
0: Ecco, ovviamente al 10 di luglio è impensabile dire che il mercato possa essere concluso per qualsiasi squadra, che Serie A, Serie B, Serie C, è indifferente. Però le chiedo, a che punto pensate di essere sul fronte della strutturazione della squadra e cosa eventualmente vi può mancare ancora?
1: A noi siamo andati un po' contro tendenza, perché abbiamo voluto un anno di scouting, andare sugli obiettivi che avevamo dati e li abbiamo raggiunti velocemente. Dunque, noi siamo abbastanza a posto, è chiaro che dobbiamo anche noi rifinire la squadra e vediamo anche un po' le uscite e le entrate, che come tutti abbiamo dato spostare dei giocatori e vediamo. Comunque, per il 90% della squadra, la squadra è composta, comunque il mister poi già inizierà a lavorare bene in ritiro e lavorare su un gruppo di squadra, per me è molto importante creare appunto lo spogliatoio appunto durante il ritiro, che è il momento in cui i giocatori stanno maggiormente insieme e ci si può conoscere meglio. Dunque siamo come tutte le squadre vigili sul mercato e vediamo le opportunità che si possono creare da qui a Andrea di agosto.
0: Ecco, per lo scorso anno abbiamo visto lo sbarco della tecnologia nel calcio di Serie C, l'avvento dell'FWS, che oggettivamente non ha cancellato le polemiche, ma non le ha cancellate neanche il VAR in Serie A, che è uno strumento ancora più evoluto, quindi era impensabile succedesse la stessa cosa in Serie C. Cosa le piacerebbe vedere di nuovo, ora magari non sa se per questa stagione o per il futuro, in relazione appunto allo strumento tecnologico in Serie C, considerando che le possibilità economiche di investimento delle squadre di Serie A sotto questo punto di vista non sono le stesse di quelle di Serie C?
1: No, ma noi come Nate siamo molto contenti dell'avvento della tecnologia, perché comunque alcuni casi che ha chiarito meglio le situazioni di gioco e dunque ha creato sicuramente meno polemiche. È chiaro che sarebbe bello implementare la tecnologia con l'aiuto magari della federazione e della società, giustamente come avete detto anche voi, non hanno queste capacità economiche, dunque andrebbe implementata tutto quello che serve per migliorare il calcio, per renderlo più giusto. Credo che sia ben accetto sicuramente per il Renato Calcio, sicuramente ben accetto, dunque siamo molto contenti di questa novità. Come tutte le cose non è perfetta, però naturalmente un aiuto in più e togliere certi dubbi è molto importante, perché sennò poi ci sono delle persone che sì, è vero che dice che nell'anno si possono avere favori e sfavori, però è Coppa l'avessi fatto, ma quando sei dentro e nel momento del topico del campionato hai due decisioni che ti danno a sfavore, sicuramente è meglio chiarire prima di... è meglio avere una certezza in più. Dunque, ben accetta così, speriamo che si possano mettere anche telecamere, più possibilità di visione per aiutare anche gli arbitri, che sono in passaggio, perché gli arbitri fanno un percorso, attualmente sono in terza serie, esatto, e hanno l'ambizione di finire, di fare le categorie poi ancora più importanti, anche loro possono sbagliare, sono persone umane, dunque sbagliano, però se per essere un aiuto dalla tecnologia non potrebbero sbagliare nemmeno loro.
0: Direttore, una delle novità invece della nuova stagione 26-27 è l'introduzione del salary cap, quindi un tetto massimo di spesa sia per il complesso della cosa, sia per i singoli stipendi ai calciatori. Come valuta questa novità? Come vi ci state adattando? Le prime sensazioni, insomma, in fase di mercato è un tema centrale.
1: La Lega Pro c'ha un sacco di vincoli. Penso che il salary cap sia giusto per equiparare un po' le situazioni e per dare la possibilità a tutte le società di poter gestire meglio, soprattutto quelle che possono, ogni anno sono fallite per gestioni fallite. Non è il caso del Renato, però è chiaro che anche il salary cap ci impone di avere certi stipendi, e questo è molto difficile da far comprendere ai calciatori e in parte alle agenti. Comunque ci stiamo adoperando anche per accettare questi limiti. Ben venga tutto quello che serve per mantenere un calcio efficiente, un calcio che sia regolare, che basta vedere classifiche, squadre tolte a metà campionato o dura in campionato, dunque si fa solo i campionati, questa non mi più succede.
0: Sì, perché giustamente ricordava lei, il salary cap non è un problema per chi ha sempre lavorato con intelligenza e equilibrio, quindi il caso del Renate, ma anche di tantissime altre società di Serie C, esatto, sì, quello diventa un problema per chi ha diciamo un po' troppi grilli per testa, mi verrebbe da dire, non so come.
1: Sì, è chiaro che le squadre più grosse costano anche più, hanno anche più introiti, fanno un fatturato più importante, dunque sì, alla fine le differenze sono, perché il fatturato di certe squadre non può essere il fatturato del Renate Casco, che è una società, una delle più piccole d'Italia. Però abbiamo noi, come tante altre squadre bene, di tutte e tre i giorni, hanno dimostrato che si può fare il calcio sostenibile, un bel calcio, un calcio giusto, però quel concetto lo bisogna far passare anche a agenti e ai calciatori, che forse
0: probabilmente
1: non sono così dentro le situazioni amministrative

0: delle sue età. E dunque bisogna anche che questi calciatori capiscano che il salary cap impone delle regole ferre dove non si può trasgredire, dunque bisogna per forza andare in questi paletti e andare avanti così.
1: Direttore, l'ultima domanda che faccio prima di salutarla e ringraziarla è legata, è un tema che mi interessa e coinvolge comunque anche tantissimi nostri ascoltatori, è letto su tutto mercato web, su toci.com. Quest'anno in Serie C sono scese dalla Serie B 4 signori piazze, il Pescara dopo una sola stagione, la Reggiana, lo Spezia dopo addirittura 14 anni, ma soprattutto il Bari. Vista la sua esperienza di Serie C, ne mastica e tanta, ne ha tanta, penso, in questo campionato, qual è secondo lei l'errore che una grande squadra, soprattutto scende dalla Serie B, non deve commettere nel riapprocciarsi alla Serie C? Perché spesso si fa l'errore di puntare su nomi di alto profilo che magari non ha niente a che fare con la Serie C, pensando che è un tecnico, un giocatore top in B, bene anche in C. Spesso l'esperienza dimostra che non è così. Ecco, secondo lei qual è l'errore maggiore, l'errore principale da non fare per le squadre che retrocedono?
0: Mi hai fatto una domanda, ma io purtroppo ho fatto 12 anni di Pro e mai un anno di B, dunque non ho mai avuto la possibilità di capire bene la Serie B, ma un paio di scherzi, dico che il problema di queste squadre, a parte che la Serie B l'anno scorso erano tutte città enormi, dove chiunque fosse retrocesso era comunque una sorta di prestigio, e infatti le squadre che possono purtroppo retrocedere per loro sono delle società che hanno una storia importante, e dunque ripartire è difficile perché il monte di ingaggio è diverso, gli introiti soprattutto sono diversi, le squadre non sono più sostenibili quando si retrocede da B alla C, dunque bisogna fare un bagno di sangue, bisogna quasi sempre rivoluzionare la squadra, chi sa farlo prima è fortunato, chi lo fa durante il percorso magari uno neanche ce la fa, mi ricordo il Novara tempi fece C, B, A, poi A, C, dunque è difficile riprogrammare con calma, è difficile riposizionare la mentalità dei giocatori di Serie C, molti giocatori che magari hanno fatto tanti anni la B non riescono a calarsi nel campionato per vari motivi, e dunque ci vuole la grandissima età, bisogna avere tempo, ne sono anche piazze dove c'è una tifosa importante, abbastanza frustrata dopo una retrocessione, dunque ambienti ostili, ambienti duri, ambienti dove la gente non accetta di essere retrocessa, dunque molto difficile ripartire. Poi ci si aspetta subito di vincere, no? La C abbiamo visto che ne vince una sola, se si pensa che non è appunto il C, quest'anno c'è ancora Sernitana, Catania e Bari, sicuramente una vince, le altre devono fare il playoff, qualcuno è destinato comunque.
1: E anche lì ne sa una sola, tra l'altro.
0: Esatto, sono giri da 20 squadre, ne passa una sola, capite bene che rientrare in Serie B è difficilissimo, di avere pazienza, bisogna programmare con calma, e chi se lo può permettere magari ce la fa prima, e chi non può deve continuare a investire su calciatori molto costosi per riuscire a avere la fortuna di vincere il campionato. Molto difficile quando retrocedi rimettere in equilibrio l'asse societario, economico e strutturale della città dei calciatori.
1: Direttore, grazie mille del suo intervento, spero di risentire presto e buon lavoro.
0: Grazie a voi e buon lavoro. Grazie, si è parlato della Lega, molto importante, farò sempre bene sulla Lega Pro, che è un bel campionato.
1: Davvero un bel campionato, sono d'accordo, per noi è un piacere. Grazie mille, direttore.
0: Grazie, alla prossima.
1: Salutiamo Oscar Magoni, direttore sportivo del Renate, che ci ha fatto anche i complimenti, caro Gabriele Latini, quindi noi ce li prendiamo zitti e portiamo a casa, così come portiamo a casa già le prime ufficialità di giornale, che vuoi non essere già con i comunicati ufficiali, ve ne cito tre così a scaffo, come si suol dire, il Savoia annuncia la riconferma dell'attaccante Mugnoz, il Barletta, contratto fino a 2028 Lorenzo Ferrari e Dio Doloso per una delle 9

0: società neopromosse in Serie C, mi riferisco all'Ostia Mare del presidente Daniele De Rossi, che ha salutato 10 stagioni insieme Damiano Lazzari, una delle bandiere della squadra romana, che appunto non sarà nel roster della formazione, affronterà la stagione 26-27 in Serie C con l'Ostia Mare. Buon Gabriele, a questo punto direi di andare a proporre uno dei contributi che abbiamo preparato per i nostri ascoltatori, ovvero prime parole all'inizio del ritiro del tecnico della Dolomiti Bellunesi, Bonatti, che fa un po', apparecchia giusto un minutino qualcosa la tavola per parlare della nuova della formazione, ancora una volta prenderà parte al girone di Serie C.
1: Per me la certezza che abbiamo costruito qualcosina l'anno scorso, la certezza che la Dolomiti ha la voglia di soffrire è una parola che ho avuto spesso anche nelle volte che ci è capitato di parlare quest'estate. È pronta a farlo per l'obiettivo finale, che è ancora lo stesso, e lo faremo, lo vogliamo raggiungere con le nostre forze, con le nostre convinzioni, con la nostra modalità, che sarà ovviamente a dare fiducia a giocatori che possono aver avuto un recente passato non così straordinario, prolico, giocatori giovani, giocatori quindi che sono determinati e affamati. E penso che su questo siamo sempre stati molto coerenti, siamo allineati e dobbiamo appoggiare su questo senso di fatica, su questa voglia di rappresentare un territorio che ha nelle caratteristiche del lavoro una delle loro, della propria peculiarità. L'anno scorso tante cose dovevano essere sistemate, normalissimo, pur sapendo che qualcosa ancora pagheremo, non possiamo pensare di essere completamente adattati alla categoria dopo un solo anno. Ci sono tante realtà che hanno uno storico molto più importante del nostro, però noi lo vogliamo fare con orgoglio, con la nostra fame, con la nostra forza, con la nostra convinzione, e sono convinto che se riusciamo a mettere in pratica tutto quello che oggi può essere ancora un po' nelle idee sotto alcuni aspetti, possiamo togliersi delle soddisfazioni. E sono altrettanto convinto che anche l'Unione, che ci è tornata l'anno scorso nella parte finale del campionato, questo spirito di compattezza sarà un'arma fondamentale anche per questo campionato.
0: E quindi una Dolomiti Bellunesi che si prepara alla sua seconda stagione nella sua storia in Serie C, sicuramente con delle certezze in più, perché approdare in un campionato diverso è sempre complicato. Ne parlavamo poc'anzi proprio con Oscar Magoni, anche se in direzione rossa, quindi per le squadre che scendono dalla B alla C, ma lo stesso vale anche per chi sale di categoria. Quindi ci sarà un Dolomiti che sicuramente avrà più consapevolezza del campionato e delle proprie qualità inerenti al torneo stesso. Oggi per molte società, non solo della terza serie ma un po' di tutto lo stivale, è il giorno 1 della nuova stagione. Alcuni hanno già iniziato a cavallo del weekend. Una di quelle che invece si trova oggi è la Juventus sotto qualsiasi forma di grado, nel senso la Juventus Luciano Spalletti, la Juventus Women, ma anche la Juventus Next Gen, con il raduno, con le visite mediche per tutto il roster a disposizione di mister Massimo Brambil, confermato anche, sarebbe stato strano il contrario visto il lavoro del tecnico, confermato la nuova stagione. C'è già anche un programma per i baby della vecchia signora per quanto riguarda le amichevoli. Sono già stati di fatto stati definiti i primi due test, il 25 di luglio ore 18 contro il Pisa, in quel di Aosta, nel centro sportivo della località di Mughè, spero si pronuncia così, perché io le pronuncio non particolarmente d'accordo. La seconda, per adesso, di quelle ufficializzate, è in programma il 31